0: tanto e che Sarà minutaggio gli vuoi dare, sì, se sì, tanto sì, poi sì, se ne andrà a fine stagione. Sì. E invece poi nella partita di lunedì, all'80esimo, 85esimo, abbiamo rivisto Esharawi in campo. Quindi allora, non me l'aspettavo, sono sincera.
1: Io non do tanto retta a quelli che dicono che Esharawi è un giocatore finito, che ormai si deve andare avanti, quello che ti pare, perché per me Esharawi resta sempre uno di quei giocatori che può dare tanto tanto contributo alla squadra. È un bravissimo ragazzo, umilissimo, anche quando è stato intervistato, non mi ricordo, 2 match fa, se non sbaglio, comunque lui ha lasciato delle dichiarazioni pre-partita e lui appunto diceva che era da tanto che non trovava il gol, che comunque per un attaccante non trovare il gol è veramente brutto, certo, è difficile, però ha detto è anche vero che quest'anno ho avuto pochissimo minutaggio, quindi sì, io da queste parole sempre dette con molta educazione ho detto, già giravano le voci che comunque Esharawi sarebbe stato prossimo ad andare via, vedo queste, cioè sento queste dichiarazioni e dico ok, Esharawi ormai sta già con piede fuori,
0: esatto,
1: e invece a me comunque non dispiacerebbe sempre non come titolare,
0: certo, ma cioè, come scusate, sì, sempre sì, la sì, riserva, sì,
1: però comunque hai una bella riserva, una riserva importante secondo me.
0: Sì sì, sono d'accordo. Comunque sono fatte le 14:29, prima di andare in pubblicità vi devo dare un consiglio. Vendere casa non dovrebbe mai essere un salto nel buio. Con Immobil Company ogni passo è guidato, ogni scelta è tutelata, ogni risultato è garantito. Affidargli la vendita del tuo immobile significa iniziare un rapporto fatto di fiducia, trasparenza e professionalità. Proposte vere, tempi certi, niente sorprese. Vuoi vendere bene e dormire sereno? Vai a trovarli, ti offriranno un caffè e una strategia che funziona. Hanno anni di esperienza nel settore, non si fermano mai, si aggiornano continuamente, pronti a stare al passo con un mercato che cambia, per offrirti sempre il massimo in competenza e affidabilità. La prima agenzia del gruppo è stata aperta nel 1996 ed è ancora nella sede storica di Torre Angela. Oggi sono presenti con 5 agenzie su Roma, li trovi a Torre Angela, Talenti, Centocelle e Marino e stanno continuando ad espandersi perché portare serietà e risultati nel mercato immobiliare è la loro missione, ovunque serva. Per informazioni e appuntamenti chiamateli allo 06 200 15 00 e per tutti gli ascoltatori della radio che vogliono affidare il loro appartamento ad Immobil Company, certificato di prestazione energetica, obbligatorio per la vendita e redatto da un tecnico iscritto in omaggio. Chiamate Immobil Company 06 200 15 00.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
7: Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14.36, torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 con Cronache Giallorosse, in voce sempre per voi oggi Giulia Valentini e Martina Rossi, e stiamo parlando un po' dei vari rinnovi di cui si sta discutendo in questi giorni, in particolare di quelli di Selic e il Sharawi.
1: Sì.
0: Vediamo se poi effettivamente alla fine arriveranno questi rinnovi. Comunque sappiamo che dovrebbero arrivare entro il 30 giugno, giusto?
1: Sì.
0: Quindi per me
1: comunque, nel senso, sono importanti i rinnovi, per carità, perché per costruire una squadra comunque tu devi partire da lì, perché tu arrivi al giorno stabilito, che tu devi sapere quali sono i giocatori che ti restano, i giocatori che vanno via, perché da quello tu allora puoi cominciare a costruire la squadra e i rinforzi.
0: Esatto.
1: I rinforzi, secondo me, Giulia, in questa sessione di calciomercato, poi a seconda di quello che farai, perché ti ripeto che se tu arrivi in Europa League è diverso di quando tu arrivi in Champions. Cioè, se tu arrivi in Champions, al di là di quanti turni tu possa fare, del risultato che puoi ottenere dalla competizione, è comunque un altro tipo di competizione. Non ti puoi presentare con un tipo di squadra.
0: Certo.
1: Quindi, secondo me, dal momento in cui vai in Champions, devi veramente costruire la squadra, non da capo, perché per me abbiamo tanti elementi importanti, però comunque ha un altro valore.
0: Sì, sì,
1: confronto a quella in Europa League. Nulla togliere all'Europa League, perché io sarei comunque contenta di andare in Europa, perché come abbiamo detto un miliardo di volte è una competizione che sicuramente ci possiamo giocare.
0: Ah sì, fa proprio il caso della Roma, sappiamo che l'abbiamo imparata a conoscere, quindi poi abbiamo sempre questo pallino di chiudere un cerchio. Però
1: appunto,
0: ecco, se dovessimo arrivare in Champions, oltre ovviamente all'introito economico che ci farebbe un sacco comodo e che comunque ti porterebbe a comprare o comunque a prendere dei giocatori che ti daranno una mano poi in quella che sarà poi di quelle che saranno poi le sfide in Champions. E tra l'altro poi Giampiero Gasperini, dopo la partita contro la Fiorentina, ha detto proprio che lui vede questo gruppo un gruppo forte, coeso, che nonostante anche magari momenti difficili ci sta veramente male, c'è un gruppo che soffre anche i periodi no, e questi per lui sono dei valori che non dovrebbero essere smantellati, quindi diciamo, non dico tira una frecciatina, però fa capire il suo punto di vista, dicendo che appunto lui non vuole smantellare questo nucleo perché è un nucleo forte, a discapito di gente che dice che da quinto o sesto posto. Lui infatti ha detto: io mi infastidisco quando dicono questa cosa, però ha detto: vedete se poi gli aggiungiamo a questi giocatori degli elementi forti. Vediamo poi questo nucleo dove effettivamente poi arriverà.
1: Tu comunque, Giulia, hai, come dicevamo, degli elementi importanti che possono essere Manu Koné a centrocampo, che può essere Wesley, che può essere Malen, che può essere Ndika. Cioè, comunque tu hai degli elementi per me importanti da cui si dovrebbe ricominciare o comunque costruirci proprio la squadra sopra. Poi hai Pisilli, che sta crescendo, hai Ghilardi, che sta crescendo, cioè comunque non è che non hai nessuno, hai comunque Sulé, che piano piano sta riprendendo la sua forma, e poi sappiamo che è un giocatore super talentuoso, che diventerà anche papà, è uscita la notizia un paio di giorni fa, e quindi non è che dici, a me anche dà fastidio quando ti dicono hai una squadra da quinto, sesto, settimo posto, ragazzi, però andiamo a vederci la classifica, cioè non guardiamo soltanto la rosa e vediamo che quella del Milan è nettamente superiore, quella del Napoli, eccetera. Cioè, il Milan ti sta a 3 punti?
0: Sì.
1: Cioè, ragazzi, su, nel senso, a me quando poi facciamo questi discorsi, per carità, è una rosa inferiore, però hai la fortuna di avere un allenatore come Giampiero Gasperini, lui dirò all'infinito non mi interessa, posso prendermi tutti gli insulti del mondo, anche se comunque, Giulia, la maggior parte dei tifosi dà sostegno a Giampiero Gasperini, lo specifico non è per dire va contro a Ranieri, parlo proprio del progetto, capito, con Gasperini al centro, cioè la gente ci crede e gli dà sostegno, anche con i collegamenti che abbiamo fatto, no, con gente un po' più esperta, anche loro sostengono Giampiero Gasperini. Lunedì ho fatto il collegamento con Jessica Miele, no? Che è una match analysis, come si dice?
0: Sì.
1: Così.
0: Sì.
1: E anche lei, comunque, nonostante non stimi tantissimo Giampiero Gasperini a livello empatico, dice, però come allenatore, cioè come fai a non credere al progetto di Gasperini?
0: No, certo.
1: Quindi, vediamo.
0: Sì, comunque, tra l'altro, era una cosa con cui stavo parlando anche con Luca Ferri durante Due in Campo, la nostra trasmissione della domenica, Subito dopo poi il comunicato in cui si ufficializzava l'addio di Ranieri dalla Roma, la squadra ha iniziato a girare. Io non dico che è legato a quello, perché non credo che fosse un problema poi ha portato al periodo che stava vivendo la squadra. Però cioè, è strana la coincidenza che da quel momento poi i giocatori durante anche post partita nelle interviste ha specificato il fatto che loro stanno con l'allenatore, che da quando è arrivato loro si sentono totalmente affidati a lui, sì, e lo seguono anche, sì, il, sì, mister durante tutta la stagione ha sempre, ogni partita,
1: difeso, sempre,
0: ha sempre ringraziato il gruppo anche dopo le, sì, partite, sì, che venivano giocate male, in cui comunque,
1: che pure noi magari dicevamo, certo, Gasperi, ma che stai a dire, certo, ha giocato malissimo, esatto, la squadra, invece lui, brava Giulia, è proprio sottolineato un punto fondamentale, cioè Gasperini ha sempre ringraziato e, sì, sostenuto i suoi ragazzi, guai a chi glieli toccava.
0: Certo.
1: E soprattutto la cosa che certe volte non si trova in tutte le squadre è il sostegno che la squadra dà all'allenatore.
0: Sì.
1: Cioè non è scontato, perché ci sta sempre qualcuno. Invece loro rispettano Giampiero Gasperini in una maniera, cioè Giampiero Gasperini li può mettere in panchina per un mese, come è successo per tanti giocatori.
0: Certo.
1: Ma comunque lo sostengono perché si fidano ciecamente di lui.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: dici tu, per me la questione societaria, la crisi che c'è stata, in un modo o nell'altro, a me non mi interessa che il giocatore va là e dice no, noi pensiamo soltanto al campo, perché non è vero, perché se tu ti trovi in un posto di lavoro dove il capo, quell'altro, l'altro impiegato hanno delle discussioni, no? Hanno le divergenze, si respira quell'aria un po' brutta, no?
0: Sì.
1: Tu non puoi essere, per quanto tutti ci voglia impegnare, non puoi essere concentrato al 100%, un po' leggermente sei influenzato, perché senti come se non tutti stiano andando sulla stessa direzione. Un conto quando siamo tutti in linea con gli obiettivi, stiamo pensando soltanto al campo, quando invece queste cose non riguardano più il campo, ma riguarda tutto il resto. Per me è impossibile che tu sei concentrato al 100%, quindi sono felice che si sia risolta questa situazione, mi dispiace per come si sia risolta,
0: certo,
1: perché l'addio di Ranieri

0: filosofia quando lui continua a dire non ci siamo capiti. Mm-hmm. Sì. E su questo non mi sembra neanche di dare diotto, perché certo, se tu prendevi a gennaio un Simi Lukman titolare per fare coppia con Malen, pensa dove potrei essere adesso.
1: Certo, certo. Sì, come diciamo prima, Stefano, ci sono le intuizioni giuste e quelle sbagliate. È giusto, magari certo, non che poi su Vazzi non possiamo ancora dirlo perché parliamo di un ragazzo giovanissimo.
0: No,
1: se...
0: ma io perché
1: magari fra due anni diventa un crack, insomma, diventa un giocatore importante. Adesso è scialbo, si vede, insomma, no?
0: È da costruire, è un ragazzo che è da costruire. Esatto. Poi, per quanto riguarda, credo che anche Gasperini, visto che lo sanno tutti, dal primo all'ultimo dei tifosi della Roma, sappia che andrà fatta una se non due cessioni. Mm-hmm. Lo sa, non ci prendiamo in giro. Cioè, se lui pensa adesso di parlare con la società e dire voglio tenere questo gruppo e tenerli tutti, ovvero Svilar, Ndicka, Koné e tutti i migliori, penso che anche lui sappia che almeno uno sarà. Perché non è inutile che ci prendiamo in giro, sennò stiamo recitando una parte.
2: Forse è anche per questo che sta consentendo, diciamo, a questi rinnovi, nella speranza che possano essere, come dicevi tu, dei ricambi e non i titolari anche dell'anno prossimo, ovviamente. Quindi magari lui sa che un Koné o un Ndicka se ne andrà, quindi dice va bene, focalizziamo i nostri sforzi sul mercato su trovare un sostituto di Koné, un sostituto di Ndicka, e teniamoci Selic sulla fascia sperando che ne arrivi qualcun altro. Potrebbe essere questo il ragionamento?
0: Potrebbe essere questo, però un rincalzo, un dodicesimo come si dice, un sesto uomo come si dice a basket, non gli dai 3 milioni di ingaggio. Cioè, adesso c'è lì che è arrivata a scadenza, ovviamente fa il suo mestiere, il procuratore fa il suo mestiere e chiede tanto, ma se c'è lì che deve essere la prima alternativa della difesa, vuoi dare 3 milioni di ingaggio? Così come non puoi fare rinnovi a 3,5, 4 a Cristante, che secondo me nella mia idea dovrebbe essere il primo rincalzo del centrocampo. Questa è la mia idea. Poi non so se coincide con quelli di Gasperini.
1: Stefano, la tua su quanto sta accadendo invece, poi parliamo anche velocemente di Parma-Roma, di quanto sta accadendo in ottica derby, perché insomma non si riesce a capire quelli che saranno poi i provvedimenti presi. Perché...
0: Guarda, io qualche volta l'ho anche criticato, però su questa volta mi sembra di dare ragione a Maurizio Sarri. Se Maurizio Sarri quando giocava le coppe, che se ti ricordi si lamentava sempre, abbiamo riposato 68 ore invece di 72, ti ricordi che stava lì a contare, quando pare un problema che avevano tutti quelli che giocavano le coppe, soprattutto quelli che giocavano il giovedì, e quindi era eccessivamente lamentoso. Questa volta però ha ragione. Che ci sia la finale degli internazionali d'Italia il domenica numero, non mi ricordo, di maggio, si sa adesso e si sa anche che giorno di maggio sarà l'anno prossimo. Visto che a inizio campionato si mettono dei paletti, in questa giornata non ci può essere il derby, in questa giornata non possono giocare il Milan contro l'Inter, in questa giornata così e così.
1: Bastava mettere un paletto anche lì per il derby di Roma.
0: Ma dire che non ci doveva essere in quella giornata il derby? Sì, lo mettevi la terz'ultima invece che la penultima.
1: Esatto.
0: Ed era così difficile.
1: Non era difficile. Ha ragione su questo, Stefano. Però possiamo dire anche che quando ha avuto ragione anche la Roma, ha avuto ragione specialmente Mourinho, insomma, che criticava certe scelte. Però la Roma non ha mai ottenuto spostamenti, e la Lazio invece sembra che in questo momento, è che lo spostamento lo richiede la Lazio, questo lo ricordiamo, insomma, la Roma sta bene giocare alle 12:30, Stefano, saremmo, insomma, in questo caso bugiardi, no, se dicessimo il contrario. A me, anche se è scomodo svegliarmi presto, andare allo stadio.
0: Ma il problema della Roma

0: Adesso non so come usciranno, perché sinceramente è abbastanza complicato.
1: Certo. Vediamo cosa ne
0: usci. Comunque aggiungo una cosa. Sì. C'è stata un'altra volta in cui la Lazio ha chiesto e ottenuto lo spostamento a lunedì del derby. Io, se finisce così, sono d'accordo, mi sta bene.
1: Se non ho capito, stavo sì?
0: C'è stata un'altra volta in cui la Lazio ha chiesto e ottenuto
1: lo spostamento, sì. La vittoria della Roma, la vittoria della Roma rimonta con Yang Ambiwa, il gol di Yang Ambiwa.
0: Hai capito.
1: Sì, era quello. Quindi. Lo spostamento sì, che poi non ho capito, ma i laziali entreranno o non entreranno al derby, perché non si riesce ancora,
0: no, almeno i gruppi organizzati
1: non si sa se entreranno o meno, so, voi,
0: no, i gruppi organizzati hanno detto che non entreranno soltanto alla finale di Coppa Italia, quella di mercoledì, che cosa certo.
1: Senti, è stato l'ultimissima, è su Parma-Roma, ecco, si va di fronte insomma a un ostacolo che come la Fiorentina non dovrebbe essere eccessivamente motivato, però per il Parma
0: sta meglio della Fiorentina.
1: Il Parma, esatto. Il Parma sta meglio della Fiorentina e gioca l'ultima in casa davanti al suo pubblico, insomma.
0: No, quindi... è la penultima, se non sbaglio, c'è l'ultima di campionato in casa, credo.
1: L'ultima il Parma in casa? Questa è la penultima per loro?
0: Forse sbaglio,
1: hai ragione, è la penultima per loro.
0: Non ti regalare nulla, come d'altronde non ha regalato nulla domenica scorsa quando è andato a essere testimone della festa scudetto dell'Inter, no? Tra l'altro ci sono state anche dei battibecchi, hai visto che cosa ha detto Troilo Barella, gli ha detto tu non giochi neanche il mondiale. E lì oggettivamente Barella gli ha risposto, poi in Argentina non sanno anche chi sei, e ha ragione, perché oggettivamente adesso sento qualcuno che si sente il diritto di fare il fenomeno. Però il Parma se l'è giocato, ha messo la gamba, non si è tirato assolutamente indietro, sono sicuro che poi è una squadra che fa giocare male le altre perché subisce pochi gol, e quindi sarà sicuramente una partita completamente diversa da quella contro la Fiorentina. Però Parma non Parma, chiffi o non chiffi, visto che l'arbitro è lui, se la Roma, cioè la Roma è più forte, deve vincere, fine. Cioè se non vince è per colpa tua. Poi insomma, alla fine hai di fronte una squadra che non ha niente da chiedere, e tu invece hai tanto tanto da chiedere. Quindi mi sento di dire oggi, insomma, che siamo ancora a mercoledì, che probabilmente rivedremo in campo la stessa squadra vista contro la Fiorentina. Mi viene da dire.
1: Stefano, noi su questo ti salutiamo, ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro e ci sentiamo lunedì a questo punto, all'indomani di Parma-Roma.
0: Un sacco di cose in più.
1: Tantissime cose in più. Grazie Stefano.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Stefano Sassi, Sky di G24. Ora faccio una citazione, proprio perché qui non censuriamo nessuno in questa trasmissione, chiediamo soltanto il rispetto... Di norme elementari, di regole elementari, di convivenza civile anche all'interno di una radio. Leggerò tra poco una lettera che mi ha scritto Mecomics, quindi la leggo pubblicamente. Mecomics, leggo quello che tu mi hai scritto perché è pubblico e quindi lo leggo pubblicamente, e avrei un paio di contestazioni da fatti, insomma, su questa cosa che mi scrivi. La tua domanda ancora non la leggo. Se tu mi metti il nome e cognome, io apro un dibattito con te sull'argomento. Ma mi devi mettere nome e cognome, perché qui tu mi vedi, mi chiami Massimo, e sono giorni e giorni che usi il mio nome, che anche in maniera dura, come giusto che sia, ma civile sempre, questo te lo riconosco, mi stai dando addosso, un martello proprio, in continuazione, e io leggo i tuoi messaggi tranquillamente. Siccome non è rivolta a me questa cosa, ma è rivolta a un altro personaggio, e non mi piace il modo in cui ti sei rivolto, se tu metti nome e cognome ti assumi la responsabilità di quello che dici, e dei toni che usi, e delle parole che usi. È tutto questo il discorso che ti sto facendo. Ora, tra poco leggerò per la tua lettera, perché è una lettera, è lunghissima quella che mi hai scritto, e ti rispondo punto per punto sulle critiche che mi muovi. Prima però voglio salutare il Mattarello. Per gustare una cucina genuina, con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto dove andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta in Viale Liegi 64, angolo Piazza Ungheria. Prenotazioni allo 06 855 40 83. Ripeto, 06 855 40 83. Per Viale Liegi, oppure prenotate sul sito mattarello.net. Quindi grazie a il Mattarello. Pubblicità e torniamo tra poco.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te.

0: chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
1: Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
2: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5, Massimo Dramo, Lorenzo Scattareggia in voce, tra poco leggerò i vostri messaggi al 393-000-101.5, vi ricordo di inviarci anche i vocali artistici sulla traccia che vi ha dato ieri Alessandra Fortunati e che ci darà tra poco nel corso della trasmissione, che riguarda chiaramente le speranze di fine campionato, no? a tre giornate dalla fine della stagione, quali sono le vostre speranze? Ecco, mettetele in vocali artistici che saranno premiati perché parteciperanno al nostro concorso, al nostro speciale campionato, e quindi avranno come premio una torta offerta dalla Torteria di Centocelle, e la torta offerta dalla Torteria di Centocelle è una crostata alla frutta, per chi ci manderà durante questa settimana il vocale più bello. Deve essere artistico, però deve avere una connotazione artistica, un po' di genio, no? Che sia una rima baciata, che sia una canzoncina, un gioco di parole. L'importante è essere creativi in questo vocale, deve avere qualcosa di artistico. Chi lo farà e ci manderà il vocale più bello si aggiudicherà un premio e parteciperà poi al nostro campionato, che a fine stagione assegnerà lo scudetto, che in realtà è un tatuaggio realizzato da Alessandra Fortunati. Quindi mandateci i vostri vocali al 393-000-1015 e ringrazio la Torteria di Centocelle, invitando tutti gli ascoltatori ad andare da Antonio in via dei Glicini 50 per i rinfreschi ai prezzi più bassi di Roma, a partire da 3 euro a persona, salato e dolce, rinfreschi per ogni occasione a partire da 3 euro a persona, e le torte per ogni occasione di festa, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo, parliamo di torte con 35 gusti a scelta. E ricordo che la Torteria fornisce anche bar, ristoranti, tutti coloro, anche le sale, i parchi gioco, insomma, che organizzano le feste di compleanno. Quindi servitevi presso la Torteria di Centocelle, via dei Glicini 50, vi do il numero di Antonio, 348-10-72-523, 348-10-72-523. Chiedo a Roberta, che devo una risposta a Mecomics, poi leggo anche il messaggio di Bocconotti Cinzia sull'argomento, perché essendo pubblico siamo in chat. Però ecco, chiedo a Roberta se mi abbassa, grazie, la tendina. Però ecco, ok, perfetto così. Allora, Mecomics, io leggo la tua lettera, non leggo ancora la tua considerazione che hai fatto e né la domanda che hai fatto, finché non metti il nome e il cognome al tuo profilo. Tu scrivi: Massimo, ti ricordo che esiste il diritto all'anonimato, che poi anonimato non è, come ben sai. Spiace che te la sei presa, ma la mia domanda riprendeva una tua affermazione fatta ieri, più o meno ironicamente, durante l'intervento di Gigi Garcia. Da quando ti ascolto non ho mai sentito attaccare nessuno, come stai facendo con Gasperini, dall'allontanamento di Ranieri. Contento tu, contenti tutti, me ne farò una ragione. Ok, a me va bene che tu te ne faccia una ragione, perché cioè, è giusto che tu te ne faccia una ragione, nel senso che non ti sto dicendo niente di assurdo, niente di offensivo, no? Se ti chiedo dammi il tuo nome e cognome, visto che tu ti rivolgi a me, sai il mio nome e cognome, sulle chat con gli ascoltatori ci sono i nomi e i cognomi, io non ho mai letto in pubblico il cognome di nessuno se non firmato con nome e cognome, quindi il tuo diritto all'anonimato io lo conservo, io lo rispetto. Tu basta che mi dici non leggere il mio nome e cognome, però me lo devi scrivere, perché che tu ti giri dietro Mecomics e ti nascondi dietro Mecomics a me dà un po' fastidio. Io per questo ho in antipatia il modo di fare comunicazione sui social, perché mettete dei nickname e non c'è la possibilità di avere un confronto alla pari. Perché, ripeto, tu sai mio nome, il cognome, tu sai tutto di me. Perché ora con i social, noi siamo anche pubblici, nel senso sui social, no? Quindi hai nome, cognome, hai tutto di me. Sapete anche dove abito, insomma, sapete, perché lo dico pure, insomma, che zona vado, quello che frequento. Sapete tutto. Io di te, Mecomics, non so nulla, se non un nickname, Mecomics. Quindi potresti essere chiunque. Quindi, se si tratta di fare una domandina, la battutina, io la leggo, non ho problemi. Però se tu ti rivolgi a me, in una certa maniera, critichi un personaggio come Ranieri usando alcuni termini, ci metti il nome e il cognome, altrimenti il tuo messaggio non lo leggo. Io ripeto, il tuo diritto all'anonimato lo rispetto, e quindi non dirò mai il tuo nome e cognome pubblicamente, e quindi il tuo diritto all'anonimato è rispettato, ma tu non hai il diritto di dire quello che vuoi, come ti vuoi, io ho il dovere di leggere quello che tu dici, perché non è questo il piano. Cioè, le regole della convivenza civile, purtroppo, soprattutto con l'avvento dei social, sono saltate. E a me questa cosa non piace. Per cui,
tu sai chi sono, ti rivolgi a me, io non so chi sei e a chi mi sto rivolgendo. Quindi se vuoi un dibattito alla pari, mi lasci il tuo nome e cognome e io ti rispondo punto su punto, leggo le tue domande, leggo le tue affermazioni, anche quelle pesanti, perché hanno una firma sotto, anche quelle che secondo me sono scorrette, perché hanno una firma sotto, io le leggo, non ho problemi a leggerle, ma ti assumi la paternità con nome e cognome di quello che dici e dei termini che usi. Non le sentirai nella mia bocca, non sarà la mia bocca a proferire quello che tu dici, ok? Perché uno, non lo penso, non penso che sia quello che dici tu, e quindi non mi assumo la paternità né riporto una cosa come la dici tu. Se ci metti il nome e il cognome è diverso, perché Mecomics può essere chiunque, mentre Bocconotti Cinzia, di cui ho nome e cognome sulla chat, so chi è, ho il suo numero di telefono privato, perché poi sulle chat ci sono tutti i telefoni privati. Se c'è qualcosa che non quadra o c'è qualche situazione, so con chi me la devo prendere, sappiamo chi è l'autore o responsabile di una certa cosa. Su Twitch e sui social non abbiamo questa possibilità e quindi mi pare una cosa scorretta. Quindi tu il diritto all'anonimato lo conservi, ma diritto all'anonimato non vuol dire diritto a dire e fare quello che tu vuoi senza assumertene la responsabilità. È una questione di responsabilità, è tutto qua, Mecomics. Ieri io non so a quale affermazione ironica ti riferisci, perché non me lo dici. Io durante l'intervento l'ironia la uso spesso, perché la uso spesso. Però se mi citi pure che cosa ho detto, ti posso rispondere puntuale su questo. Quanto a Gasperini, a seguito dell'allontanamento di Ranieri, io non ce l'ho con Gasperini, forse ti sei perso dei passaggi, perché Gasperini, io faccio le radiocronache per Centro Suono Sport e da un

cerchiamo la verità, anche quando la verità ci è scomoda. A me non mi interessa dare ragione a Ranieri o dare ragione a Gasperini. Io vorrei sapere soltanto come stanno le cose. E una volta che le so, vorrei dirvele anche a voi come stanno le cose. A me questa, come giornalista, perché sono un giornalista, è la prima cosa che mi interessa. La ricerca della verità è il mio lavoro, oltre che intrattenere, fare una trasmissione dedicata alla Roma, fare interviste, ma il mio scopo del mio lavoro è raccontare le cose, raccontare i fatti, riportare dichiarazioni, ma devono essere veritiere. Questo è il nostro lavoro. Il lavoro del giornalista è andare alla verità, anche quando la verità ci è scomoda, anche quando la verità è contraria a quelle che sono le mie simpatie o antipatie. Perché se a me, e non lo nascondo, mi sta più simpatico Ranieri che Gasperini, è umana, no? Mi sta più simpatico Ranieri che Gasperini. Ho un affetto più per Ranieri che per Gasperini. Non ho problemi a nasconderlo. Ma se ha ragione Gasperini, per me la ragione ce l'ha Gasperini, non ce l'ha Ranieri. Questo, quindi io non attacco nessuno. Io ti racconto le cose per quello che so e per come le percepisco. Poi tu te ne fai una ragione. Se non te ne fai una ragione, mi rispondi e mi dici la tua, ma con nome e cognome, come ce lo metto io il nome e il cognome. Spero di essere stato chiaro su questo. Io a Gasperini non lo sto attaccando, è diverso. Io sto ricercando la verità. Alcune cose le so e ve le dico, altre cose ancora non le so e le sto ricercando. Quando avrò la certezza di altre cose ve le dirò. Per me poi conta anche, perché noi giornalisti abbiamo anche queste come armi, no? Conta l'osservazione dei fatti, contano le fonti che abbiamo, le cose che ci dicono, fonti che devono essere più o meno poi valutate e soppesate, e in base a tutto questo io ti posso dire quella che secondo me è la verità quando ce l'ho per certa. Altrimenti, se non è certa, se non te la do come notizia certa, ti dico questa è la mia idea, non ti dico questo è un fatto, ti dico questa è la mia idea. Quindi io dei fatti che ti riporto e poi ho la mia idea su quei fatti, che sono due cose completamente slegate. Un conto sono i fatti, le notizie, un conto è la mia impressione e le cose che io penso e che riporto. Quindi io non attacco Gasperini. Di tutta questa storia, e l'ho detto più volte, non mi è piaciuta la comunicazione di Gasperini, non mi è piaciuto come Gasperini ha mosso tutta questa situazione e le responsabilità che lui non si prende di tutta questa vicenda, perché come ho detto all'inizio a Sassi, ci si prende i meriti e ci si prende anche le responsabilità, non si prendono soltanto i meriti e si sottacciano le responsabilità, semplicemente questo. Mi abbassi il messaggio di Bocconotti Cinzia, poi andiamo in pubblicità e abbiamo il prossimo ospite. Bocconotti Cinzia scrive: "Me Comics, ti ho sempre rispettato e mai giudicato, ma le tue parole sanno di ingratitudine. Ti ricordo che il personaggio che oggi stai idolatrando l'anno scorso ha parlato di simulazione quando Ndicka si è sentito male in campo. Ti invito a rifletterci sopra. Ranieri resta una persona degna di grande rispetto per quello che è e per quello che ha fatto." Risponde Me Comics: "No Massimo, rivendico il mio diritto all'anonimato e non mi va nemmeno di apparire come un Mario Rossi qualunque, proprio per rispetto che chiedi, quello stesso rispetto che ho sempre avuto nell'interfacciarmi con chiunque su questa piattaforma." Poi ci sono altri messaggi di altri ascoltatori, ma mi fermo qui. Se tu vuoi il diritto all'anonimato, ce l'hai. Io però a questo punto mi prendo il diritto, se permetti Me Comics, a riportare soltanto le dichiarazioni o le affermazioni quando hanno contenuti pesanti, soltanto se sono firmate con nome e cognome e se c'è un rispetto di regole elementari. Altrimenti le scrivi su chat e come Me Comics ti assumi la responsabilità di quello che dici, ma come Me Comics. Io questi tuoi messaggi non li leggo in radio allora. Quindi tu rispetto il tuo diritto, vai col nickname, io esercito il mio diritto in questo caso e faccio selezione. Allora non leggo il tuo messaggio perché non lo ritengo opportuno per i termini che usi e per come ti esprimi nei confronti di Ranieri. Roberta, allora, prima della pubblicità voglio ricordare le promozioni di Calor Plus. Calor Plus che ha promozioni sia sulle caldaie sia sui climatizzatori, quindi approfittatene delle promozioni di Calor Plus. Per quanto riguarda i climatizzatori, vi ricordo che ci sono promozioni sia per quanto riguarda l'igienizzazione sia per quanto riguarda l'acquisto dei climatizzatori. Quindi se il climatizzatore lo avete e lo dovete soltanto igienizzare, Calor Plus vi fa l'igienizzazione a regola d'arte con prodotti certificati a 59 euro anziché 85, che è il prezzo di mercato. Quindi 59 euro anziché 85 l'igienizzazione fatta dai tecnici di Calor Plus.

0: Se dovete invece acquistarlo il climatizzatore, c'è un'offerta straordinaria. Prendetela in considerazione, l'estate è lunga, quindi prima o poi, ecco, se dovete cambiarlo il climatizzatore, prendete in considerazione questa offerta che per ora c'è, è ferma e c'è anche per il mese di maggio. Vale a dire climatizzatore Vaillant da 9000 BTU con sistema WiFi integrato, 5 anni di garanzia, installazione inclusa nel prezzo a 499 euro. Ripeto, 499 euro. Il numero di Calor Plus per cogliere questa promozione è 06 86 21 36 71. Ripeto, 06 86 21 36 71. Questo è il messaggio di Calor Plus. È il numero di Calor Plus. Per quanto riguarda poi la caldaia, c'è un'offerta straordinaria sulla caldaia, con la possibilità di avere ancora in omaggio i biglietti per l'ultima partita della Roma, che è il derby, è Roma-Lazio, quindi ci sono due biglietti in omaggio, Tribuna Tevere-Montemario, per il derby Roma-Lazio, per chi acquista in questi giorni la caldaia da Calor Plus. La caldaia, sempre della Vaillant, vi garantisce un risparmio energetico del 30% in bolletta. Ripeto, 30% di risparmio energetico in bolletta. La pagate soltanto 95 euro al mese per 12 mesi. Ripeto, 95 euro al mese per 12 mesi. Senza busta paga, la pratica verrà fatta semplicemente con una carta d'identità, insomma, e quindi ci saranno una rateizzazione in 12 mesi a 95 euro. Inclusa nel prezzo, installazione, garanzia di 7 anni e due biglietti per Roma-Lazio. Questa è la promozione di Calor Plus. Vi ricordo ancora il numero di Calor Plus: 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71. Questo è il numero di Calor Plus. Segnatelo anche come numero utile. 06 86 21 36 71 per pronto intervento su climatizzatori e caldaie 7 giorni su 7. 06 86 21 36 71 Calor Plus.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
2: Spot. Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
3: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
4: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i bei temi lavora,
5: di risparmio, di qualità. C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
6: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
7: La Torteria fa la torta più buona che ci sia.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Torniamo in diretta, questo è il bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo D'Adamo, Lorenzo Scattareggia di ForzaRoma.info. Salutiamo in diretta con noi il Leone, Emidio Oddi. Leone, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi, ciao.
0: Eccoci Leone. Allora, ciao, con te, per commentare insomma il momento della Roma che insomma in queste ultime giornate di campionato dopo un momento di abbastanza prolungato anche di crisi clamorosamente vede riaperta la stagione, cioè mancano 3 giornate alla fine ma la Roma è tornata clamorosamente, inaspettatamente in corsa per la Champions League.
8: Sì, sì, sì, è vero, la Roma si sta riprendendo. Le altre squadre invece ho visto che zoppicano un attimino, quindi è andato tutto liscio come una copione, no? Che quando una squadra vince e le altre pareggiano o perdono, allora si fa un bel passo avanti, è chiaro.
0: Senti, chi vedi più raggiungibile in questo momento? La Juventus che ha -1, però insomma quando anche ha pareggiato creando tantissime occasioni, insomma con tanti rimpianti, o il Milan che è 3 punti, che se vogliamo poi sono 4 per via degli scontri diretti, però sembra veramente in caduta libera il Milan.
8: Sì, difatti il Milan sembra che sia più in crisi. La Juve, vabbè, col Verona... io ne so qualcosa, insomma,
0: partita stregata, no?
8: Sì, partita stregata, cioè, loro almeno hanno pareggiato un punto, l'hanno portato a casa, invece noi l'avevamo proprio persa, però hanno fatto 1000 tiri in porta, tanti tiri in porta, tanti pali, insomma un po' sfortunati.
0: Però il tuo Verona, Emilio, scusami, sì. Il tuo Verona però nonostante fosse retrocesso, così come successe poi a Lecce, purtroppo ai noi nell'85-86, insomma sì. Ha rispettato l'impegno, se l'è giocata fino in fondo. Alla fine il direttore sportivo Soliano si è anche lamentato dell'arbitro, no? Per quanto è successo in Juventus Verona, per gli atteggiamenti di pressione, insomma.
8: Sì, è vero. No, il Verona ha onorato il campionato come dovrebbero fare tutte le squadre. Certo, tante volte ci sono degli interessi che magari noi non sappiamo, però come si diceva una volta, perché c'erano i 2 punti, quindi si diceva meglio 2 feriti che un morto. Cioè, praticamente un punto a testa e buonanotte. E quindi adesso invece si perdono invece di un punto 2, quindi diventa dura. E comunque insomma dai, le ultime partite magari chi arriva un po' cotto, chi non ce la fa più, ci sono diverse cose insomma da vedere, insomma, ecco come sono.
0: Senti, contro la Fiorentina insomma hanno brillato diversi giocatori, Pisili in particolare, il giovane Pisili insomma ha fatto una grande partita, sostanza, gol, assist, è un giocatore insomma che nel mercato invernale sembrava addirittura sul procinto di essere ceduto, no? Doveva andare in uno scambio di mercato con Frendrup del Genoa, poi fortunatamente è saltato. È saltata questa operazione, però la Roma era sul punto di perdere un altro talento, no? Come è successo con Bove, come è successo con tantissimi altri giocatori che giocano in varie squadre.
8: Sì, sì, insomma capitano queste cose, però io quando ho un giovane di talento come Pisilli io lo faccio crescere, c'è un allenatore bravo, sta giocando con la Roma, non sta giocando contro una delle ultime classifiche, quindi io lo terrei proprio facendolo giocare, perché diventa un patrimonio per la società, poi oltretutto,
0: certo.
8: E poi è bravo veramente, cioè, non possiamo dirgli niente.
0: Senti Emilio, il rendimento della Roma è salito su ed è tornato su standard accettabili, importanti insomma, da quando la Roma ha recuperato alcuni titolari. In particolare insomma, sta confermando la sua importanza soprattutto Wesley, l'esterno brasiliano, che è arrivato a 5 gol stagionali addirittura, quindi è uno dei difensori più prolifici della storia della Roma in una stagione, secondo soltanto a Panucci, se non ricordo male, o pari a Panucci addirittura come impatto. E poi è un giocatore che può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, senza calare di rendimento. Ecco, tu che indifferentemente hai giocato a destra, a sinistra, al centro, cosa ci puoi dire, ecco, di questi passaggi di ruolo? Ecco, un calciatore che non perde nulla, né a destra né a sinistra, ecco, cosa vuol dire?
8: Beh, io posso dire che Lidl ci diceva, il difensore deve saper giocare tutti i ruoli della difesa, perché... se gioca a destra e poi avendo giocato pure in mezzo, in centro, lui sa i movimenti di quello che è centrale e quindi di conseguenza si muove. Lo stesso dall'altra parte, sia stando in mezzo. Perciò un po' alla volta ci ha fatto fare tutti i ruoli della difesa.
0: Di Wesley, quindi, cosa pensi di questo, sì? di questo difensore brasiliano, appunto?
8: Ah, ma bravo, questo è bravissimo, questo è bravo veramente, ma proprio bravo. L'altro giorno ho visto, fatto una partita, era da tutte le parti, quindi uno che corre, che si muove di continuo, cioè è un giocatore che fa... Va sulla fascia, va dritto, va in porta, cioè fa tutto. Quindi è importante, perché si trova lì in difesa, c'è a centrocampo, c'è quando si tratta di stare a centrocampo, quando si tratta di in conclusione va anche a concludere, meglio di così.
9: Sì, Emidio, restando sul tema difesa, insomma, oltre a Wesley, la Roma praticamente ha chiuso la partita solo con gol di difensori, con Mancini ed Hermoso, e diciamo che a parte i gol abbiamo visto questi difensori che, per esempio, Hermoso ha fatto anche l'assist a Wesley, quindi difensori che partecipano attivamente alla manovra, che sono in attacco. Ecco, questo durante la stagione in certi casi ha penalizzato la Roma, perché ha subito parecchio. Adesso, insomma, in quest'ultima partita è andata bene, perché loro di fatto poi hanno segnato e hanno aiutato a vincere. Tu come la pensi? Come vedi questo modo di interpretare la difesa con i difensori all'attacco?
8: Io dico sempre, se i difensori vanno in attacco, qualche centrocampista deve per forza fare una difesa preventiva, praticamente si dice, no? Deve, sempre che se perdiamo palla c'è qualcuno dietro. E invece fino a poco tempo fa hai ragione dicendo che prendevamo di quei contropiedi terribili, perché eravamo sempre sull'uno contro uno,
9: sì.
8: Quando di solito bisognerebbe stare con un difensore in marcatura e uno un po' più staccato, in modo che se viene saltato quel difensore che marca, ce n'è un altro per cercare di bloccare l'attaccante che è andato via, magari palla al piede, cioè, tante cose. Perciò lì ci vuole un'attenzione incredibile. Dico, forse Gasperini lui prende e magari rischia qualcosa e magari si butta in avanti cercando di fare gol, e poi dietro magari l'uno contro uno, cioè, rischia in quel modo lì, uno contro uno, ma non
9: si lo accetta.
8: Io non lo farei, perché ci sono giocatori forti, con altre squadre.
0: Emilio, si scrive, si sostiene, insomma, che la Roma sul mercato estivo sarà costretta, comunque vadano le cose, a fare una o due cessioni importanti, e purtroppo si fanno i nomi di giocatori cardine di questa squadra, il nome di Ndicka, il difensore centrale, di Koné, centrocampista centrale, in passato si è fatto il nome anche di Svilar, ultimamente si fa il nome anche di Sulè. Ecco, secondo te, di questi giocatori, non ti chiedo di chi la Roma potrebbe o dovrebbe privarsi, ma ti chiedo quali sono secondo te di questi quattro i giocatori che non vanno assolutamente toccati, quelli proprio che non andrebbe fatto un sacrificio ma non andrebbero venduti? Non mi dire tutti e quattro, eh.
8: No, vabbè, ma insomma tutti sono utili, come si dice, no? Nessuno è indispensabile. Poi ci sono anche giocatori più bravi da trovare, però bisognerebbe trovarli dopo.
0: Però Emilio, se ti dicessero a te dirigente, allora guarda, ne dobbiamo, cioè salvane uno, cioè uno proprio che non va toccato, tra Svilar, Ndicka, Koné e Sulé, qual è che tu non toccheresti proprio? Diresti questo, questo lo preserviamo, lo teniamo, decide Emilio, decide il Leone, quale teniamo?
8: Beh, io penso, per me Sulé. Perché doti come lui è difficile trovarle, invece le doti degli altri, insomma, si possono trovare giocatori con certe doti.
0: Quindi tu dici un centrocampista centrale, un difensore centrale, sì, un buon portiere, si possono trovare. Un trequartista con le qualità di Sulé è difficile invece.
9: Perché la Roma non ha neanche uno a parte lui, quindi.
0: Esatto.
8: È per quello, io poi non so che farà Dybala, però uno non può farci, non si può avere Dybala che è lui, basta, perché non tante volte si infortuna e si captano queste cose, perciò invece su lei quelle doti lì dove si trovano? I giocatori del genere non si trovano.
0: Noi ringraziamo il Leone, Emilio Oddi. Leone, grazie davvero, un abbraccio forte, ci sentiamo presto.
8: È un piacere, sapete.
0: Nostro.
8: Vediamo.
0: Grazie Leone.
8: Salve.
0: Il Leone, ciao. Emilio Oddi, grazie davvero. Allora andiamo al giornale radio di Centro Suono Sport e torniamo tra poco in diretta.

0: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
1: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
0: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera, ecco.
1: Bene.
0: Qua la testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
1: Oh. Okay.
0: Testa caldissima quella di Gianluca Mancini, quindi se ci sarà un gol di testa sarà di Gianluca Mancini.
1: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini, quindi.
0: Sì, assolutamente sì, suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1 Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini. In area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2 Fiorentina 0.
2: Un gol bellissimo di Wesley che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
0: La Roma ancora l'impostazione sulla destra con Conè che entra in area di rigore. Conè dentro per Hermoso ed è il gol del 3-0. L'assist di Conè per Hermoso che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma. Dopo Wesley arriva il gol di Hermoso. Roma 3 Fiorentina 0.
2: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico. Solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato 3 gol nel primo tempo di una partita, e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
0: Di testa ancora per Maren, pallone ancora in area di rigore, ancora Maren, Fisilia, gol! Ancora un cross di esterno di Maren, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva, con problemi in fase offensiva. Infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, il finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
2: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i 3 punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime 3 finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.

0: Andiamo in diretta, Massimo D'Adamo, Lorenzo Scattareggia, questo è il Bar Forza Lupi. Allora Lorenzo, dacci qualche ultimissima che riguarda la Roma, su cosa stai lavorando per forzaroma.info?
1: Guarda, mi colli impreparato perché stavo ascoltando i tuoi gol.
0: Ah, ok,
1: però anche comunque, però comunque diciamo le notizie del giorno riguardano Pisilli perché sì. Come abbiamo visto le sue prestazioni stanno convincendo anche il resto del campionato, quindi se a gennaio si parlava del Genoa che lo voleva, adesso magari c'è qualche squadra un po' più forte, tipo la Juve che vorrebbe Pisilli, poi anche qualche club.
0: Meno male che è rimasto a Roma.
1: Esatto, meno male che
0: pensa se avessimo avuto Frendrup al posto di Pisilli.
1: No, onestamente,
0: a mangiarci le mani anche quest'anno.
1: Esatto, sì. E poi con tutto il rispetto per Frendrup, è un giocatore che non sposta. Pisilli è comunque un giocatore da far crescere all'interno della Roma e non doveva assolutamente andare via. Per il resto ne avete parlato anche prima con Chiffi che arbitrerà a Parma-Roma, per Pellegrini si parla di rientro al derby, quindi non con nessuna convocazione con il Parma probabilmente, quindi punterà il derby. E Massimo, tra l'altro oggi ricordando le trasmissioni che abbiamo fatto e pensando al derby, mi ricordo quella previsione che avevamo fatto qui di questo derby dove la Roma vinceva con i gol di Pellegrini e Dybala, che poi se ne sarebbero andati,
0: sì,
1: non so se ti ricordi. Quindi...
0: Oh, Pellegrini rientrerà proprio per il derby,
1: esatto.
0: Insomma, l'importante è che giochi un tempo sotto curva nord,
1: esatto.
0: Facciamogli giocare almeno un tempo sotto curva nord, visto che i gol li ha fatti tutti là sotto lui.
1: Esatto, quindi...
0: Curva nord che, ripeto, dovrebbe essere vuota a quanto pare, ci dicono.
1: Speriamo che abbia lo stesso lo stimolo di andare a segnare
0: sotto la curva nord,
1: anche se sarà...
0: Certo, sono curioso di vederla, ecco, se rispetteranno questa scelta.
1: Esatto.
0: Esatto,
1: sì, la comunicazione di settimane fa ormai era quella di non entrare, però come dici tu è possibile che magari poi lì per lì decideranno di entrare, ovviamente parliamo dei gruppi organizzati,
0: sì.
1: Probabilmente qualche tifoso della Lazio ci sarà sicuramente, poi per il resto i temi che abbiamo affrontato, dunque dei rinnovi di Celik ed Esharawi, ovviamente
0: sì.
1: a prezzi, diciamo... A cifre più basse rispetto a quello che si pensava, soprattutto di Celik, però diciamo che al momento è questa la situazione, pare che
0: quindi
1: si stia andando.
0: Se Celik rinnova con la Roma, vuol dire che l'accordo con la Juventus non ce l'aveva.
1: Non c'è mai stato, evidentemente. Come aveva detto la gente, però sai, quando lo dice la gente, pensiamo sempre che sia diciamo il gioco delle parti per non andare a bruciare quello che può essere un'opportunità, quindi aspettiamo e vediamo.
0: Allora, qualche messaggio vocale al 393-000-1015. Ci scrive Cristina: Massimo, speriamo di sentire i tuoi gol da qui fino alla fine del campionato per un posto in Europa, se non quella più importante, ma almeno l'Europa League. Speriamo di sì, Cristina. Diciamo lì ci stiamo muovendo abbastanza
1: bene.
0: Perché la Roma
1: il passo al Como è stato
0: più due sul Como. Si tratta di mantenere le distanze, magari anche ampliarle dal Como queste distanze. Adesso vedremo poi i calendari incrociati. Mandiamo un po' questo vocale, Roberta, che questo qua ce n'era uno, questo che viene da Pietralata, questo vocale, quell'altro no.
2: Salve, sono Alvaro, sfascia carrozze di Pietralata, mi sto a sentire, non mi fate arrabbiare Massimo D'Adamo, vi prego, quei messaggi criptici senza i nomi, perché quello già c'ha le ginocchia fraciche e non può più giocare a pallone come quel fracicone di Rivera, uguale che c'ha la pressione alta, sono due fraciconi, se gli fate alzare la pressione questi vanno a giocare a bocce a Brunswick, che voracci, capito, devono andare a giocare a bocce con i picchietti, manco al bullying, a bocce proprio, poi mi deve fare gare notturne, ancora dobbiamo fine il campionato delle gare notturne, capito?
0: Quindi,
2: mi raccomando, non rompete troppe palle e zibidei a
0: questo
2: Massimo,
0: sì.
2: D'Adamo, sempre forza Roma,
0: sempre.
2: Ciao Massimo, mi raccomando, ciao. Non gli dare retta, spegni tutto, torna al subbuteo.
0: Sempre forza Roma, Alvaro, però a proposito di

0: Non è un problema a giocare con i pischelli, mi diverto a giocare con i pischelli.
1: Certo, è più stimolante.
0: È più, se corro pure con i pischelli, quindi mi diverto a giocare con i pischelli. Rivera invece no, perché Rivera è il vero fracicone della nostra squadra, è lui. Quindi Alvaro, parla per Rivera, non parlare per me. Sì. Pubblicità e torniamo tra poco al Bar Forza Lupi.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@

0: sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Andiamo in diretta, salutiamo la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, allora, dottoressa, partiamo dalla musica e poi da Roma.
2: Allora, la musica oggi è Bob Seger, che è nato il 6 maggio del 1945. Lui in realtà si chiama Robert Clark Seger, però in realtà è conosciutissimo come Bob Seger. Si tratta di un cantautore. Io parlo direttamente con Lorenzo Massimo, perché so che insomma che tu hai altri gusti, però invito Lorenzo ad ascoltare qualcosa di questo grandissimo chitarrista. In realtà non è solo un chitarrista, è anche un pianista, un organista, ma anche un arrangiatore straordinario. Ormai certo alla sua età, però insomma ai tempi ha detto la sua con tantissimi dischi, perché è riuscito in tanti anni di attività a produrre 18 album in studio, tutti di grandissimi successi. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei brani, a mio giudizio, uno di quelli che muove le gambe per forza, no? Cioè, old time rock and roll, se la metti in una festa di sicuro ti apre, ti riempie la pista, o perlomeno così era ai tempi miei. Adesso magari ci saranno altri brani riempipista, però all'epoca, Lorenzo, ti garantisco che questo era uno di quei brani che appena lo mettevi saltavano tutti dalla sedia. Quindi insomma, un po' di nostalgia, no? Di ricordi nostalgici. Così come in qualche modo si può essere nostalgici pensando al prossimo brano, al brano successivo che ascolteremo. Si tratta di I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones, e lo ascolteremo ogni 6 maggio da qui fino a quando io sarò in vita, perché è uno di quei brani assolutamente iconici del rock, non solo dei Rolling Stones, e che è in realtà una storia particolare, perché la notte del 5 maggio Keith Richards era in un hotel, il 5 maggio del 1965, si mette a dormire. Prima di dormire ha la chitarra in mano, i chitarristi lo fanno molto spesso, aveva la chitarra in mano, registra un riff, suonava, sonicchiava, registra quello che ha sonicchiato, si addormenta e la mattina dopo scopre di aver sonicchiato uno dei riff più importanti del rock. Poi Lorenzo lo ascolterai, probabilmente certo. Lo riconosci, insomma lo conosci, sì, perché esatto. È un brano famosissimo. In una notte praticamente Keith Richards butta giù questo riff, e il giorno dopo insieme ai Rolling Stones, insieme a tutto il resto dei Rolling Stones, a Mick Jagger, poi buttano giù questo che diventa un brano che ripeto, uno dei più famosi del rock. È il 10 maggio, quindi qualche giorno dopo 4 giorni registrano questo pezzo straordinario. E quando io sento dire alcuni critici della musica dire adesso non esiste più un certo tipo di musica, sono d'accordissimo, perché immaginate, in 4 giorni sono riusciti a fare questo brano dal nulla, praticamente da un riff suonicchiato prima di addormentarsi. Questi erano i grandi della musica, un certo talento che oggi è un po' difficile da trovare.
1: Tra l'altro passiamo questo pezzo dei Rolling Stones, quando è ufficiale appunto la notizia che il 10 luglio uscirà anche il nuovo album dei Rolling Stones, quindi
2: sì. Io lo sto aspettando, ovviamente.
1: Abbiamo detto, in Italia arriverà soltanto una copia di vinile, poi vabbè,
2: sì,
1: invece
2: sì, però
1: tu stai aspettando il vinile, per te quel vinile,
3: sì,
1: che arriverà
3: lei,
1: in Italia.
2: Sì, ho scritto a Mick, mi ha detto non ti preoccupare, te lo mando.
1: Il vinile è per la dottoressa Coricello. L'unico vinile che arriverà in Italia sarà per la dottoressa.
2: Ti pare che Mick non me lo manda
1: al centro di psicologia di Roma,
3: andate tutti lì.

0: se volete trovarlo.
1: Senti, Godai protesta però perché dice che oggi è l'anniversario dell'uscita di un altro mitico pezzo che è Virtue Kill, che è la colonna sonora anche di...
2: Se noi andiamo a vedere la CAD di oggi, Massimo, ci sono decine e decine di brani che avremmo potuto...
1: Hai dovuto fare una selezione.
2: Ho dovuto purtroppo fare una selezione. Per esempio c'è Wasting Light dei Foo Fighters, che è il loro settimo album. C'è Shine Happy People dei Rem, che è uno dei miei brani in assoluto preferiti. Solo c'è una lista infinita di brani. Però rispetto a Bob Seger,
1: allora questa lista, dottoressa, mettila da parte questa lista, perché insomma potrebbe esserci utile poi in futuro, quindi compila questa lista di uscite, insomma, e custodiscila gelosamente, mi raccomando.
2: Ma il mio archivio è sempre quotidianamente aggiornato, Massimo, bene. Quindi non ti preoccupare.
1: Ottimo. Senti, dottoressa, invece per quanto riguarda la Roma, sono giorni di riflessione, insomma, con il mercato in primo piano, nel momento in cui però la Roma sta insomma, vicino anche a un obiettivo cioè che è di nuovo clamorosamente alla portata, vale a dire alla corsa alla Champions League, ed è un momento in cui anche si sta

0: nella gerarchia, no? Arrivano prima il presidente, i vicepresidenti, i direttori generali, i direttori sportivi e poi c'è chiaramente l'allenatore. Invece a Trigoria è tutto ribaltato perché ci sono i Friedkin e poi c'è Gasperini adesso, mentre l'advisor senior è già insomma è stato esautorato ed ora il prossimo sarà Massara, che è il direttore sportivo, che è colui che teoricamente
1: già delegittimato,
0: sceglie gli allenatori, cose, insomma, c'è questa strana cosa, no? Che di solito sono appunto dirigenti che mandano via gli allenatori, qui è il primo caso, devo dire, insomma, al mondo di un allenatore che ha il potere di mandare via tutti i dirigenti, insomma, della Roma.
1: Sì.
0: Quindi cosa ti fa pensare questa cosa, dottoressa, insieme
1: allora,
0: alla Roma?
1: Un po' mi lascia perplessa, ti dico la verità, però non mi stupisco, anche perché, insomma, se leggo e se sento i vari commenti dei tifosi romanisti, Gasperini ha conquistato tutti alla grande, Massimo, la maggior parte delle persone in una maniera veramente totale, sono tutti contenti di questa grandissima rivoluzione che Gasperini sta operando a Trigoria, e come sia potuto lui con le sue sole forze e con le sue dichiarazioni, perché poi di fatto, insomma, ci sono allenatori che hanno fatto anche meglio di lui di recente con gli stessi Friedkin, come abbia potuto avere queste chance, insomma, questo come abbia potuto salire, no? Questa

bravo a prendersi alcuni meriti ed è bravo ad addossare alcune colpe agli altri. È bravo a dire: io ho scelto Wesley e Malen, gli altri hanno scelto Saragozza e gli altri, no? Io ho fatto in modo che Pisilli rimanesse, e poi in realtà oggi scopriamo, insomma, che questa cosa di fatto non è che è stata fatta soltanto da lui, probabilmente è stata fatta tutti insieme, no? Tutti insieme. E quindi, insomma, credo che sia molto bravo a prendersi i meriti che ha, un po' meno a prendersi le responsabilità e soprattutto a riconoscere i meriti che anche altri hanno.

0: dei suggerimenti, perché ovviamente non sarà mai responsabilità sua, ma sarà responsabilità di chi non gli darà.
1: Sai, dottoressa, gli allenatori raramente riconoscono le loro responsabilità, perché nel momento in cui riconoscono le loro responsabilità sono delegittimati.
0: Si comincia a capire molto chiaramente.
1: Però ci siamo noi, dottoressa, noi facciamo questo lavoro, vero, Scattareggia, siamo giornalisti e siamo noi, no, in questo caso, che garantiamo comunque il rispetto della verità. Il nostro dovere di giornalisti è quello di cercare la verità e cercare in qualche maniera di farla rispettare quando magari qualcuno o qualcosa la adombra, insomma, no? Quindi ci saremo sempre noi a riconoscere meriti e demeriti, insomma, e analizzare le situazioni. Dottoressa, su questo noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo domani. Grazie.
0: Un saluto a tutti, ciao.
1: Saluto, grazie. Grazie alla dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma. Ci scrive ASR Trullo su Twitch e scrive: onore agli AS Roma Crew in Curva Nord per lo striscione contro i Friedkin. No surrender. Non sapevo, appunto, ecco, perché ci parlava ieri Cristiano Brega, ecco, di questo striscione che era uscito in curva, io l'ho visto, l'ho letto, però non sapevo di chi fosse la paternità, e mi spiegava Cristiano che è un gruppo che si è distaccato dalla curva sud e ora è in curva nord, che ha esposto questo striscione. Quindi abbiamo visto uno striscione insomma contro i Friedrich, abbiamo visto in curva sud anche uno striscione
2: pro Ranieri,
1: vero? Quindi c'era anche quello, insomma, poi magari se prendiamo il testuale lo leggiamo poi magari, vero?
2: Sì, te lo vado a prendere subito.
1: Intanto però salutiamo Domenico e parliamo di Renauto. Domenico!
3: Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Eccoci,
1: siamo in collegamento con Renauto che si trova in Piazza delle Camelie 61, zona Centocelle, dove, Domenico, vogliamo dirlo, insomma, c'è sempre una grande affluenza di persone che ricercano l'auto, nonostante l'aumento del petrolio, la benzina, il diesel. Diciamo che l'auto è comunque indispensabile, quindi bisogna acquistarla, e in questo momento bisogna anche valutare le scelte migliori, no? Quando si acquista un'auto. So che da Renauto, per esempio, c'è possibilità di ibrido, di elettrico, c'è anche la possibilità delle macchine, quelle a gas, insomma, no? E quindi la possibilità di diversificare anche gli acquisti in base alle esigenze.
3: Ma Massimo, come hai detto tu adesso, oggi il mercato è un po' particolare, in che senso? L'elettrico si è un po' fermato, oggi va l'ibrido, il GPL, sono le macchine più richieste sul mercato, sia usate che nuove. Noi cerchiamo di accontentare tutti nella fascia che le vostre richieste e le nostre esigenze di accontentarli. Oggi, come dicevo poc'anzi, l'elettrico va, ma ha avuto un piccolo rallentamento con la legge comunale che al centro, adesso chi va al centro deve pagare 1.000 euro, allora si è un po' bloccato. I GPL e, mi ripeto, l'ibrido sono quelle più vendute, più richieste oggi sul mercato.
1: E il Renauto ce le ha, giusto Domenico?
3: Esattamente, se noi cerchiamo come al solito di accontentare chiunque entra, di vendergli macchina, assicurazione e tutto quello che compete, che gira attorno alla vettura.
1: Allora, Renauto, voi siete specialisti in Renault, Dacia e Nissan, ma le avete tutte, voi avete occasioni anche su altre case?
3: Ma sì, noi abbiamo tantissimi chilometri zero di quasi tutte le gamme autovetti, dalla Nissan, Renault, Dacia, chilometri zero, e poi abbiamo il parco usato, chilometrato e non chilometrato, Massimo.
1: Se dovessi, ecco, uscire dal tuo ufficio e consigliare, ecco, un'auto che hai sotto i tuoi occhi in questo momento, ecco, che modello consiglieresti ai nostri ascoltatori in esposizione?
3: Oggi come oggi abbiamo una richiesta forte di Nissan Qashqai Power, che è più venduto sul mercato, c'è un'enorme richiesta di questo motore perché ha un consumo veramente molto valido, siamo attorno ai 20-23 km al litro, è una macchina spaziosa, comoda, ricca di accessori e si vende con un buon prezzo che gira dai 35.000 in base alle versioni degli accessori, Massimo.
1: Hai fatto un accenno anche ai prezzi, insomma, di quest'auto, e chiaramente tutte le auto hanno un costo. Da voi possibilità di fare finanziamenti personalizzati, avete anche rate a lunga gittata?
3: Ma noi proponiamo il finanziamento, quello più economico per i clienti è quello dei 48 mesi con la un giorno e mezzo, per avere una rata bassa si finanzia un 40% del totale e 60% si fa il cosiddetto cambialone, oppure fa un finanziamento a 10 anni a 120 mesi, Massimo.
1: Bene.
3: O vari titoli di finanziamento abbiamo tutto per poter vedere poi con i nostri clienti.
1: Ricordavi poco fa anche delle assicurazioni, perché voi consigliate ai

0: nostri clienti anche la migliore assicurazione.
1: Ma Massimo, noi cerchiamo, visto che le vetture vengono rubate, di consigliare di far perdere più il meno possibile ai nostri clienti. Allora con Federica, che lei che è colui che cura le parti assicuratrici, cerchiamo di consigliare con la GAP. Che cos'è la GAP? Il GAP, in caso di furto, nei 3 o 4 anni di finanziamento ti danno il prezzo di fattura della vettura e tu puoi riacquistare o prendere i soldi e comprare un'altra macchina. Poi quello, volta per volta, ognuno analizza la scelta. Però è vantaggioso, perché se rubano la macchina tu prendi i soldi che tu hai in fattura del prezzo della vettura che hai comprato.
0: Insomma, diciamo che stai relativamente tranquillo, insomma, dormi sonni relativamente tranquilli, perché nell'ipotesi in cui venisse rubata, insomma, si recupererebbe l'intero importo speso, insomma, senza perdere nulla. Questa è Renauto, Piazza delle Camelie 61, zona Centocelle. Andate a trovarli, fate un giro da Renauto se cercate appunto un'auto. Loro hanno grandissime occasioni su Dacia, Renault, Nissan e tante altre case automobilistiche con chilometri zero, auto aziendali, usato garantito, finanziamenti personalizzati, vi consigliano anche la migliore assicurazione, sono specialisti dell'auto. Piazza delle Camelie 61 è accanto alla chiesa di San Felice, è all'inizio di Via dei Castagni, partendo dalla Casilina, accanto alla chiesa di San Felice, sulla piazza, storicamente da 1980, c'è Renauto. Quindi andate tutti i giorni, orario di negozio, andate a trovarli e dite che siete amici di Centro Sono Sport, e se volete prendere un appuntamento potete anche farlo chiamando il numero 06 23 05 764, 06 23 05 764. Domenico, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera a te. Ciao.
2: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
3: Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi, a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
4: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
5: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
6: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
7: La Torteria fa la torta più buona che ci sia.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta. Lo conosci questo pezzo dei Rolling Stones? Sì.
1: Più o meno,
0: più,
1: sì,
0: più o meno, dai ragazzi.
1: Però potrei subire degli insulti dalla dottoressa.
0: Più o meno, addirittura.
1: Diciamo che così di...
0: non ti sono nuovo, insomma, no, esatto. Non ti ricorda qualcosa. Esatto. Cioè, ma cosa è questa qua? Mi sembra un pezzo famoso, mi sembra.
1: Esatto.
0: Senti, invece ricordi sicuramente le parole dello striscione esposto in curva per Claudio Ranieri?
1: Te le dico entrambi, anche quello di Friedkin,
0: sì,
1: oppure
0: vai.
1: Partiamo prima dalle cose negative, diciamo. Lo striscione per i Friedkin, che appunto citava anche l'ascoltatore di Twitch, recitava: "E ora che vi si dica, siete la peggior proprietà della nostra vita, Friedkin out", quindi diciamo molto esplicativo in questo senso. Mentre dall'altra parte, in curva sud, è comparso questo striscione proprio per Ranieri, dove si diceva appunto che un'intervista non cancella la tua essenza. Claudio Ranieri, un'eterna riconoscenza.
0: Oh, bene, questo in curva sud ci fa piacere, insomma, questo riconoscimento per Claudio Ranieri. Salutiamo l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo. Avvocato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Massimo, a te Lorenzo e tutti gli ascoltatori.
0: Grazie avvocato. Allora, diversi argomenti da trattare con te che riguardano soprattutto il calciomercato e alcuni giocatori. Avvocato, perché insomma Roma Fiorentina ha rimesso al centro del progetto e al centro dell'attenzione finalmente anche Nicolò Pisilli, che fa una grande prestazione, un grande gol, l'assist e anche per il primo gol di Mancini. Batte i calci d'angolo bene, come vanno battuti secondo regole di quello che si insegna nelle scuole calcio, no? Il calcio d'angolo battuto all'altezza del calcio di rigore con una parabola a rientrare, in modo che il portiere non può uscire a prendere quel pallone, giusto avvocato?
2: Eh sì, è tesa sul dischetto a parabola ad uscire, in modo che per il portiere risulta molto difficile pure provare ad azzardare un'uscita fino al dischetto, che è già quasi impossibile, ma se la fai poi a uscire diventa praticamente veramente impossibile. Lui è bravo a calciare, è sempre stato bravo a fare questo gesto tecnico, l'ha confermato l'altra sera battendo sempre non solo il calcio d'angolo e il gol di Mancini, ma ogni calcio d'angolo ha battuto sempre benissimo. Nicolò è in crescita esponenziale, non tanto solo nella corsa, ma soprattutto...
0: Abbiamo perso l'avvocato? Eh sì, abbiamo perso l'avvocato, cerchiamo di recuperare l'avvocato. Si parlava di Nicolò Pisilli, insomma, e vorrei parlare anche del ruolo che Gasperini gli ha ricavato in questa partita, perché è stato un ruolo un po' diverso.
1: Esatto, Massimo, volevo sapere anche la tua su questo, poi lo volevo chiedere anche all'avvocato, perché prima del gol comunque Pisilli è uno dei giocatori della Roma che sta più basso, perché in molte azioni lo si vede proprio come lui che inizia l'azione quasi nella sua area di rigore.
0: Come si vede bene la partita allo stadio.
1: È vero, sì, sì, perché queste cose non si notano dalla TV, perché giustamente stanno sulla palla, quindi non vedi i movimenti dei giocatori, e quindi questa cosa mi ha molto colpito.
0: Ecco avvocato, insomma, dicevi di Pisilli, con Lorenzo stavamo parlando anche del ruolo.
2: Una crescita esponenziale, Massimo, non solo sotto il profilo fisico, perché la crescita fisica è enorme, lui ha una costanza di corsa che prima non aveva, cioè prima aveva varie pause durante la partita, invece adesso è veramente costante, un martello. Ma lui, quello che a me impressiona tanto è la visione di gioco che ha sviluppato. Lui praticamente la palla la tocca sempre una volta, due massimo, proprio perché quando riceve palla già sa dove darla, perché ha questa capacità di vedere il gioco. Io sono convinto che lui sotto questo aspetto può crescere ancora di più, perché ha lui da sempre, da quando è piccolo, la capacità di verticalizzare, quindi è una cosa che sicuramente gli verrà continuando a giocare. La verticalizzazione, naturalmente il passaggio soprattutto di prima o di seconda, è uno dei gesti più difficili, perché se perde la centrale...
0: Avvocato, attento alle mani, avvocato, è la guancia, perché tocchi i tasti e quindi ci rientrano tutti i tuoi tasti, la tastiera ci rientra nella comunicazione.
2: Ah, ecco. Mi dispiace,
0: avvocato, fai radio da tanti anni, avvocato.
2: Fai
0: radio da quanti? Sono 10 anni che fai radio.
2: Ma non sono io, mi è caduto il telefono e fa tutto da solo.
0: Ah, ok. Hai il telefono
2: impazzito. È caduto e apre le app, chiude, mi mette muto. Infatti, prima penso sia caduta la linea proprio sempre per colpa del telefono mio.
0: È impazzito.
2: E quindi dicevo che lui è il gesto della verticalizzazione, è più difficile, perché se lo sbagli, gli avversari fanno il contropiede. Quindi sei sempre più cauto nel farlo. Giocando con costanza lui troverà anche questa sicurezza, perché nel suo bagaglio tecnico ce l'ha sempre avuto questo gesto, e quindi tirerà fuori anche quello. In tutto ciò non va ceduto Massimo, perché oggi già ho sentito Juventus estero, è un ragazzo che deve rimanere qua, se no facciamo l'errore di Bove.
0: Se non si è ceduto a gennaio, insomma, a maggior ragione credo che non verrà ceduto a giugno. Certo. A proposito di questo, avvocato, insomma, c'è Gasperini che si è preso il merito di aver bloccato la cessione di Pisilli nello scambio con Frendrup. Non so se a te ti risulta questa cosa, a me risulta un po' diversa la storia, avvocato, insomma, l'ho raccontata all'inizio ed è simile, insomma, a quella che era, anzi l'abbiamo noi raccontata ieri, oggi ho visto che l'ha riportata anche il Corriere della Sera. A me risulta che inizialmente Gasperini era d'accordo con la cessione e lo scambio con Frendrup, salvo poi, di concerto con la società, nel finale del mercato bloccare poi tutto a fine gennaio, quando ha detto dopo la partita con che era lo Stoccarda, mi pare, ha detto no, Pisilli resta qua, ha fatto un gran gol, Pisilli resta qui con noi. Ti risulta a te questa cosa? Ecco, cosa ti risulta su questo argomento Pisilli e scambio con un Frendrup, avvocato?
2: A me risulta che Pisilli, conoscendo un po' il tipo di ragazzo è, anche se non lo conosco personalmente, ma so come, anche che tipo di cultura ha familiare, perché è un ragazzo per bene, quindi sono certo che lui non sia mai andato dal mister a dire mister voglio più spazio, per dirvi, no? Lui ha lavorato, però chiaramente non era contento di non giocare mai, questo è evidente. È iniziata la corte da parte del Genoa, soprattutto di De Rossi, perché lui stravede per il giocatore, tanto è vero, nella prima conferenza stampa De Rossi come allenatore della Roma parlò di Pisilli, se vi ricordate, quindi lui è proprio innamorato del giocatore. E quindi lui non era contento, il mister gli diceva che doveva continuare a lavorare e il mister lo valutava, perché ancora pure lui non era soddisfatto di come lui reagiva e come interpretava le cose che gli diceva. Poi ha avuto questa esplosione, quindi penso che lui avrà preso in considerazione la possibilità, il mister, di darlo, ma non ha chiesto la cessione. Vedeva, siccome partiva da Naui, probabilmente serviva un centrocampista, lui non veniva considerato pronto per giocare e quindi si sono posti il problema. Fermo restando che poi c'è stata questa esplosione, no, di Pisilli, che ha finalmente ha avuto quella crescita che Gasperini sperava ma che non vedeva, e quindi è ritornato un po' sui suoi passi e chiaramente ha chiesto di non cederlo, ma non perché non vedeva il giocatore, ma poi l'avrebbe ceduto un prestito gratuito.
0: Sì, però ci sarebbe stato uno scambio di prestiti, sì. Questo sì,
2: era per
0: era un
2: farlo
0: prestito.
2: Crescere, però in realtà lui ha visto che poi questa crescita c'è stata. Ma lui ha sempre fatto Gasperini così, eh? Se vi dico Zortea, che sta adesso al Bologna, lui lo mandò a Cagliari dicendogli sempre, questo lo so per presa diretta, dicendogli tu tornerai a fare il titolare qui, però devi giocare con costanza qui da noi, ancora non lo puoi fare, vai a giocare e torna. Poi è stato l'Atalanta a non farlo tornare perché gli serviva fare plusvalenze per fare altri acquisti.
0: La stessa cosa
2: però
0: con Palestra, con Palestra la stessa cosa, Palestra dalla Atalanta a Cagliari.
2: Identica cosa.
0: Senti, avvocato, ti giro una domanda molto interessante di Tonino, perché dice, adesso la domanda nasce spontanea, in uno dei pochi momenti di lungimiranza dei Friedkin è stato rinnovato il contratto di Pisilli a 2 milioni l'anno. Possiamo riconoscere questa cosa adesso? Perché io ho litigato con mezza Roma all'epoca. Grazie, e ovviamente chiedo anche il vostro parere. Insomma, avvocato, il rinnovo di Pisilli a 2 milioni venne criticato da tutti, tutti che dicevano, insomma, ma 2 milioni...
2: Io no.
0: Tu no, no, io sto dicendo da... dalla piazza venne criticato, sì, anzi...
2: È vero, hai ragione.
0: Venne
2: io
0: detto...
2: no, perché, ma non perché mi chiamo fuori ora, perché è un ragazzo su cui ho... Ti ripeto, vi ricordate le immagini, fate le dovute proporzioni chiaramente, però vi ricordate le immagini che ancora girano, se andate su YouTube le trovate, di Totti piccolo che gioca a calcio, che vedevi già le movenze e le cose che fa, che poi ha fatto da adulto? Le stesse cose io vedevo in Niccolò Pisilli quando era piccolino, già aveva le movenze del calciatore di Serie A. Quindi uno che se ne intende tantissimo, vale a dire Ranieri, Claudio Ranieri, è stato uno di quelli a far rinnovare a quelle cifre e con quella crescita, perché lui poi quelle cifre ci arriva crescendo, non ci arriva pronti via. Ecco, E quindi il merito questo va dato a Ranieri.
0: Esatto, perché 2 milioni l'anno, ad arrivarci a 2 milioni l'anno, sì, oggi non è questa grande cifra per Pisilli, certo, col rendimento che sta avendo in questo momento e che secondo me avrà...
2: Ragazzi, prende 2 milioni e mezzo Celic, che c'ha la metà della sua tecnica.
0: Qui ti vogliamo, avvocato, su Celic, perché notizia di ieri, di oggi, è che Celic sta abbassando le pretese e sarebbe disponibile a rinnovare con la Roma. Ti chiedo queste due cose. Uno, se è disponibile a rinnovare, non ha l'accordo con la Juventus, probabilmente, come è stato scritto e come è stato detto. E due, cosa sai di questa storia? Nel senso, si arriverà poi a questa a questo rinnovo anche di Celic?
2: Allora, quello che so io ti dico, ti ho sempre detto che c'è un accordo con la Juventus. Questo accordo, da quando è stato rinnovato Spalletti, non c'è stato più. Mm. Okay, quindi lui si è arenato lì. Rinnovo di Spalletti, e Spalletti ha detto che vuole un altro tipo,
0: non
2: di
0: vuole Celic,
1: comprensibile.
0: Quindi Celic non ha in questo caso più
2: l'appeal. Quindi Celic adesso, che era sicuro di quell'offerta, alla Roma chiedeva di più, e la Roma come diciamo a Roma lo ha accannato, esatto, in quello senso della parola. Invece adesso, dal momento che gli è saltata questa possibilità Juventus, e lui chiaramente prende, tra l'altro, su pressione del mister, perché il mister
0: lo vuole. E beh, Celic è utile, nel senso che alla fine
2: ha un progetto chiaro, Massimo: mantenere questo gruppo e rafforzare. E poi una cosa, che lasciando stare tutto quello che è accaduto, che io pagherei oro perché non fosse accaduto, perché a me, che non c'è più Ranieri, mi piange il cuore, perché è grande tifoso della Roma, grande competenza. Il fatto che non sono riusciti a lavorare insieme è una cosa, mi ha fatto male, perché mi dispiace, ok? Allora, però ti dico, al di là di questo, il progetto suo è chiaro, ma è un progetto alla Dino Viola, lo posso dire? Perché Viola ha sempre fatto così, ha mantenuto e ha costruito quella Roma grandissima pezzo per pezzo, anno per anno. Siccome il gruppo di oggi è stato costruito nel tempo, perché non è che è stato preso tutto l'anno scorso, no? È costruito nel tempo. Se voi avete visto le immagini che sono girate per 1° maggio, che stavano tutti a casa del Sharawi, il gruppo è affiatatissimo, ragazzi, perché in una squadra, quando non ti sopporti, quando c'hai tempo libero, vai da solo, vai altrove, invece questi ragazzi stanno sempre insieme, quindi il gruppo è fortissimo. E infatti è sempre stato a disposizione dell'allenatore, ce lo ha detto dal primo giorno e lo ha detto pure nei momenti peggiori della stagione.
0: Avvocato... No? Sì, vai.
2: Quindi lui cosa vuole fare? Mantenere questo gruppo, compreso Celic, e aggiungere almeno 3 tasselli del livello di Wesley e Malen, per far crescere il tasso tecnico e retrocedere alcuni titolari di oggi a seconde linee,
0: ad alternative,
2: tra virgolette, perché le partite sono una sessantina,
0: certo,
2: quindi,
0: no? Come Pisilli con insomma, alternative nel ruolo,
2: bravo, ma poi giocheranno tutti almeno 25-30 presenze,
0: certo. Senti, avvocato, in 30 secondi se ce l'hai la risposta, se no ce lo teniamo domani come argomento, perché mi interessa molto l'argomento, di Cristina, ma l'avvocato ha notizie sul futuro di anche Ligno?
2: Sai, Massimo, Angeligno, il discorso è che lui ha avuto, adesso può giocare, però ha avuto un dimagrimento notevole che gli ha fatto perdere talmente tanta massa muscolare che deve lavorare tanto. Quindi su questo io non lo so se c'è un... Io so che lui vuole rimanere. Chiaramente è un ragazzo che, per esempio, quest'estate dovrà lavorare tanto. Dovrà lavorare tanto, e non so se il mister, per esempio, nella sua politica di mantenere tutto, se il ragazzo può riprendersi dal punto, cioè se è ristabilito dal punto di vista fisico, si tratta solo di lavorare, siccome è un ragazzo molto serio, lo farà. Quindi ti dico, dipende, la risposta dipende da un aspetto medico che sappiamo che è riservato, perché non è mai trapelato nulla. E quindi non ce l'ho la risposta.
0: Ci
2: però
0: torniamo,
2: sano,
0: ci torniamo domani.
2: Credo che rimarrà.
0: Ci torniamo domani, avvocato. Grazie all'avvocato,
2: grazie
0: Antonio,
2: a voi,
0: Castellani, procuratore sportivo. Voglio ricordarvi le importanti promozioni di Cellucci Gomme. Qui parliamo di pneumatici. Hai controllato i pneumatici della tua auto? L'ho vista parcheggiata qua fuori.
1: No, penso stiano bene. Però
0: stanno bene, controlli. Io pure pensavo che stessero bene. Quando le ha visti Cellucci, Marco mi fa ma. Ma queste sono arrivate, le devi cambiare. Quindi controllate lo stato degli pneumatici, perché insomma è il momento di fare anche il cambio di passare dall'invernale all'estivo, c'è l'obbligo, insomma, no? Per chi ha quell'invernale di passare all'estivo. Sappiate che Cellucigomme ha clamorose occasioni per i vostri veicoli. Cellucigomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter, mezzi pesanti ai prezzi più competitivi del mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. 10 rate senza interessi. C'è un'offerta straordinaria per chi acquista le Bridgestone, perché incluse nel prezzo in omaggio c'è l'assicurazione contro danni accidentali, vuol dire che se danneggiate o bucate un pneumatico, questo vi viene sostituito gratuitamente da Cellucigomme, e c'è il soccorso stradale in tutta Italia. Siete in vacanza, bucate, chiamate il numero verde e vi vengono in soccorso e vi portano l'auto in riparazione gratuitamente presso il più vicino centro. Cellucigomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, ripeto, via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Se volete un preventivo, chiamate ora Cellucigomme, Marco è ancora in officina, il numero è 06 20 13 918, 20 13 918, oppure inviate una mail con richiesta preventivo a info@cellucigomme.it. info@cellucigomme.it. C'è una promozione per chi dirà di essere amico di Centro Sono Sport, ditelo sempre, perché gli amici della radio hanno un extra sconto, quindi oltre a tutte queste promozioni, sconto, assicurazione, soccorso stradale, 10 rate senza interessi, avete l'extra sconto del 10% in quanto amici della radio. Costano 300 euro, andate alla cassa, 30 euro di sconto in omaggio per gli amici della radio, quindi è uno sconto che può diventare importante e vale la pena spostarsi veramente di quartiere in quartiere per raggiungere Cellucigomme. Via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Salutiamo in chiusura Alessandra Fortunati, Ale 10, Tattoo Artist. Alessandra,
3: ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Alessandra, con te vogliamo ricordare la traccia ai nostri amici poeti, artisti, che ci stanno scrivendo e ci chiedono: ci ricordate la traccia di questa settimana? Io il premio l'ho ricordato, il premio è una crostata alla frutta offerta dalla Torteria di Centocelle, il premio settimanale. Ricordiamo la traccia, Alessandra?
3: A 3 partite dalla fine della stagione, il piazzamento Champions non è più un'illusione. I gol della Roma contro la Fiorentina sono convincenti. Il tutto è coronato dai risultati inaspettati delle contendenti. E se la speranza è l'ultima a morire, il posto Champions è un obiettivo da seguire. Voi artisti, come state vivendo questo finale? Avete speranze o secondo voi è già segnata la classifica stagionale?
0: E allora mandateci i vocali, avete tempo fino a venerdì, perché poi sabato faremo il vincitore, no? Podio e vincitore. Avete tempo fino a venerdì per mandarci i vocali, ma prima li mandate, più saranno ascoltati e meglio saranno giudicati, perché conta anche il criterio temporale. Quindi inviateci i vostri vocali artistici al 393 000 115. Domani speriamo di cominciarne ad ascoltare qualcuno. Grazie ad Alessandra Fortunati, Ale 10, Tattoo Artist. Ti lasciamo al tuo lavoro, so che sei impegnatissima con tutti i tatuaggi da fare. Che tatuaggio stai facendo ora, Alessandra?
3: Adesso sto aspettando due scritte, dovrò fare, sì, due frasi.
0: Già la frase che farai?
3: No, non la so ancora. No,
0: non, è, non è lo striscione contro i fritti, vero? Non c'è quello striscione?
3: Penso di no. Ti piacerebbe però farlo, eh?
0: Vorresti fare quello striscione?
3: Come uno striscione contro i fritti.
0: Vorresti fare quel tipo di tatuaggio. Alessandra, un abbraccio, ci sentiamo domani, grazie.
3: Un saluto a voi, ciao.
0: Alessandra, ciao Fortunati, Ale 10, Tattoo Artist. Lasciamo lo studio a Fabio Raso, Calcio e Pepe. Si continua a parlare della Roma. A seguire ci sarà Roberta Allegrini con il riassunto di tutta la giornata. Rewind o Rewind con il riassunto di tutta la giornata. Quindi restate sintonizzati su Centro Suono Sport 101.5. Ciao a tutti, anche a te Mecomics. Ciao a tutti quanti voi, a essere Retrullo, Godai, Bocconotti Cinzia, tutti coloro che ci hanno scritto su Twitch, tutti coloro che hanno partecipato anche alla chat su WhatsApp, come Davide per esempio, che ci manda un ultimo messaggio: buonasera, una considerazione, Pisiglia a me ricorda Ancelotti giovani, che ne pensate? Ce n'è parecchia di strada, però promette bene. Ancelotti è stato un fuoriclasse nel suo ruolo, questo lo voglio ricordare. Speriamo che Pisiglia si possa avvicinare ad Ancelotti. Grazie, a domani, grazie a Lorenzo Scattareggia, forzaroma.info.
1: Grazie a te Massimo, come sempre.
0: Ci risentiamo dopo con Roberta per le ultimissime, esatto. Vero? Grazie Lorenzo Scattareggia, grazie a coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, vale a dire Stefano Sassi di Sky TG24, il Leone Emilio Oddi, la dottoressa Antonella Coricello del Centro di Psicologia di Roma, l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo Alessandra Fortunati. A domani con Bar Forza Lupi, 16:18, Fabio Raso, Calcio e Pepe, restate sintonizzati.
4: Bar Forza Lupi, un'idea di Massimo D'Adamo.
5: Ciao! È sempre Forza Roma!

che dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche, anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista.

0: 18.07, eccoci ragazzi, ci siamo tornati qui su Centro Sono Sport 101.5. Possiamo cominciare con Calcio e Pepe. Oggi Fabio Raso solo soletto, ma in vostra compagnia fino alle ore 20. Con me ovviamente avremo degli ospiti. Oggi ci sarà prima Iari Savelli di Roma Fanpage, dopodiché lo storico Franco Bovaglio. Un saluto a tutti, ovviamente saluto subito la luce, la nostra regista Roberta Allegrini. Ciao Robby. Un saluto a tutti gli amici di Twitch, ragazzi, quindi già vedo Mecomics, finché vedrai, e tanti altri che si stanno accomodando, e come sempre saluto tutti quelli che stanno in mezzo al traffico, perché avete sempre la mia compassione, insomma, vi capisco perfettamente. Per oggi questa giornata uggiosa, quindi si torna anche con il brutto tempo. Siamo a metà settimana, quindi cominciamo a proiettarci ovviamente verso la prossima sfida della S Roma di domenica contro il Parma, partita importantissima, perché comunque Roma deve continuare a crederci fino alla fine. Si è ritrovata nuovamente attaccata alla Juventus, quindi attaccata alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Ovviamente passerà tutto nelle mani, anzi nei piedi dei giocatori della Juventus, che noi ovviamente da quest'altra parte proveremo un po' a gufare le loro partite, quindi magari anche chiedere un aiutino prima a Lecce, poi alla Fiorentina, anche se quella che abbiamo visto domenica non ci è sembrata una Fiorentina tanto vogliosa di continuare a giocare in questo campionato, che comunque per loro non è stato sicuramente positivo. Dopodiché ci sarà ovviamente il derby di Torino, quindi da un derby all'altro, perché poi noi nella penultima giornata affronteremo la Lazio, sicuramente non sarà una cosa semplice. A proposito di derby, poi anche qui si ipotizza un nuovo cambio di data e orario, addirittura adesso si parlava di giocarlo di lunedì, sempre causa l'internazionale di tennis. Vedremo poi ovviamente con calma nei giorni a seguire, perché tanto prima c'è il Parma, non proiettiamoci subito a quella partita sicuramente importante, ma di mezzo c'è la partita di domenica. Ovviamente domenica già sapremo poi il risultato della Juventus, che al contrario nostro giocherà di sabato, quindi importante anche quello. Oggi hanno parlato parecchi VIP, quindi da Rossella Sensi, che elogia Gasperini, parla anche un po' dell'addio di Ranieri, ha parlato come sempre Cassano, insomma, che non so perché non abbia via di mezzo, quindi o dice che un allenatore, un giocatore bravo, o niente. Quindi consiglia addirittura a Gasperini di lasciare la Roma perché la squadra è scarsissima. Qui quasi passa sempre da un estremo all'altro, vedremo, perché comunque così tanto scarsa non mi pare, visto che altre notizie che leggo oggi, ovviamente, e la Juventus sembra interessata a tanti calciatori della Roma, tra cui anche il nostro Visilli, che adesso si sta mettendo ovviamente in luce grazie anche alle ultime prestazioni, anche un po' a questo cambio di ruolo e la fiducia data anche da Gasperini, che poi nella conferenza stampa, o meglio nell'intervista post partita con la Fiorentina, dice, insomma, si dà anche il merito di averlo trattenuto qui a Roma. Poi quella situazione ovviamente a gennaio, uno scambio carino che si è ipotizzato prima, lo commentavo anche con Roberta. La Juventus a quanto pare vorrebbe darci Coupe Meiners per Indica. Non so se queste ovviamente sono sempre notizie tirate fuori dai giornali, più che altro anche per il trascorso di Coupe Meiners con lo stesso Gasp. Indica, diciamo che a frasi alterne lo reputo un sacrificabile, poi invece uno che mi vorrei tenere, diciamo anche un po' in fase al momento. Di certo, secondo me, un reparto che funziona come quello difensivo della Roma forse non andrei a toccare, anzi, se possibile, proprio ieri proponevo, anzi suggerivo, no, di poter dar via magari Elanagui e Ziolkowski, che secondo me sono un po' i giocatori che tu potresti anche farne a meno, quindi io andrei più su quei prospetti. Poi Coupe Meiners, da vedere se con Gasperini ritroverebbe magari quello smalto, quel giocatore che abbiamo visto, insomma, all'Atalanta un paio di stagioni fa, poi venduto a una cifra altissima alla Juventus, quindi non lo sappiamo. Sicuramente a Roma un centrocampista servirà, però a questo punto questo scambio io non lo farei. Sempre in versione futura, a quanto pare Gasperini continua a spingere per trattenere altri senatori, quindi anche Selic, ma soprattutto il Sharawi, che fino a un mese fa era dato per sicuro partente. Ora, anche questo discorso l'abbiamo fatto ieri, probabilmente perché vuole ripartire da alcune certezze il mister, perché magari dando via tutti, non sapendo poi chi verrà, a questo punto magari ha preferito ripartire da una squadra che, tutto sommato, nonostante l'abbiamo criticata, però ha dimostrato di essere comunque vicina alle squadre che, diciamo, all'avversaria, perché Juventus a un punto, Milan a tre punti, quindi tutto sommato questo nucleo per ripartire c'è. Ovviamente non puoi contare ancora su loro se vuoi fare questo passo in avanti, anzi devi rinforzare la rosa stessa, come appunto ha detto Gasperini più volte. Quindi l'idea, che secondo me è quella sua e anche un po' che condivido, quello che farei io personalmente, è quella di inserire mano a mano di pezzi, come hai fatto con Wesley, come hai fatto con Malen, e pian piano, ovviamente, mettendo acquisti azzeccati, mettendo giocatori forti, mettendo giocatori soprattutto funzionali al gioco e al pensiero, insomma, di Giampiero Gasperini, man mano i senatori, o comunque quelli che sono buoni, come anche lui ha detto, si accomoderanno sicuramente in panchina. Ora, se tutti resteranno, questo non lo so, se poi sono vere queste voci anche un po' da capire, perché fino a prova contraria non sappiamo nemmeno chi sarà il DS il prossimo anno, perché Massara comunque sia già si è capito che non c'è questo feeling tecnico appunto con Gasperini. Sta continuando a lavorare Massara soprattutto alle uscite, perché la Roma prima di tutto dovrà pensare anche a quello, ovviamente prima dell'inizio del calciomercato, dopodiché si apriranno anche gli scenari per eventuali giocatori in entrata, che ne contiamo a leggere parecchi, ragazzi. Si punta spesso, tanto più che spesso, in Germania, in questa sessione di mercato, fai tanti nomi, Brandt l'abbiamo letto più volte, anche in USA mi sembrerebbe un po' strano, perché l'anno scorso era praticamente inarrivabile, ora non so cosa è cambiato a distanza di un anno. Poi tornano anche i soliti Somerville, Solis e tantissimi altri, ovviamente. Però, come vi dicevo, prima di tutto sicuramente le cessioni. Per quanto riguarda i giocatori, Pellegrini non dovrebbe recuperare per il Parma, per lui insomma si spera si apre una finestra per rivederlo magari al derby, come diceva poi anche Massimo durante la partita con la Fiorentina. A noi ci basta un tempo, quello che lui gioca contro, diciamo, sotto la curva nord, perché spesso insomma ci ha fatto gioire in queste partite. Io mi auguro di rivedere magari un Dybala in forma, anche un Solé, perché secondo me sono loro che ancora stanno mancando in questo momento, perché Koné è rientrato bene, ha fatto già 60 minuti, ma pure di un buon livello, quindi può solo che migliorare. La difesa è tornata ad essere quella di inizio stagione, quindi rocciosa, in gamba, addirittura adesso goleador, perché domenica addirittura tre difensori vanno a segno contro la Fiorentina. Quindi diciamo che è una squadra che sta finendo questa stagione in crescendo, questo è sicuramente un dato positivo, forse anche un po' di rammarici, perché ovviamente vai a ripensare se tu avessi avuto tutti i giocatori, o perlomeno di più di quelli che tu effettivamente hai potuto schierare nel momento cruciale della stagione, chissà se adesso non saresti stato in un'altra posizione, sicuramente avanti o alla Juventus o anche al Milan, perché il Milan sta vivendo un momento non buono, tante partite senza vittoria, alcune sconfitte, difficoltà proprio a segnare. Forse il tempo però non basta per poter recuperare la squadra di Allegri, perché solo 3 punti, che in realtà sono 4, con 3 partite al termine, secondo me diventa complicato. Comunque ne parleremo ovviamente dopo, anche con Ieri Savelli, dopo la pubblicità, più tardi, con Franco Bovaio. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, quindi a tra poco con Calcio e Pepe.
1: Calcio e Pepe. Calcio e Pepe.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 18:16, eccomi di nuovo qui su 101 Sport 101.5 con Calcio e Pepe, ovviamente Fabio Raso. Non vi ho ricordato i numeri, ragazzi, perché se volete interagire con me, magari dirmi anche la vostra su quello che vi pare, su se la... anzi no, ditemi, perché sono curioso di sapere se secondo voi la Roma alla fine ce la farà a superare la Juventus. Quindi le vostre sensazioni, questa è la mia domanda che vi faccio. Vi lo chiedo di mandarmi un messaggio al 393 000 101 e 5, va bene anche audio, ma mi raccomando massimo 30 secondi. Nel frattempo abbiamo un ospite che è un po' che manca qui da Calcio e Pepe, quindi abbiamo il piacere di riaccogliere Iari Savelli di Roma Fanpage. Ciao Iari.
1: Buon pomeriggio ragazzi, come va?
0: Dai, bene, diciamo, no? Adesso la Roma sta cominciando di nuovo a viaggiare, abbiamo dei rammarici, quindi io da una parte mi sto mozzicando i gomiti, sono sincero. Però volevo sapere, ecco, un po' la tua, visto che è un po' che non ci sentiamo, come stai vivendo adesso questo momento della Roma, e soprattutto se tu un po' ci credi, perché io ancora sono più pessimista, secondo me la Juve non la riprendi più.
1: No, guarda, vedendo il campionato è tutto, cioè molto, è tutto possibile, più degli anni scorsi, perché escono risultati molto molto particolari, pareggi con gli ultimi in classifica, quindi io darei un 40% di buone possibilità. L'unica cosa che mi domando è che siamo pronti nel caso in cui accade?
0: Bravo, questo è... ci ho pensato anche io, perché secondo me cambia, cioè, cambia di netto anche il mercato che tu andresti a fare e che devi andare a fare poi, no? Perché competere per la Champions con la rosa attuale, tu rischi delle partite, cioè prendi delle imbarcate e non poche. Se vedi anche il Napoli che ha faticato lo scorso anno, quindi in realtà anche io sono di quest'idea. Però dall'altro lato è pur vero che se mai ci vai, mai penso che fai questo salto.
1: Guarda, oggi mi domandavo, no, ma se la Roma riesce a qualificarsi, e diciamo che Gasperini è sempre vantato che questa è una squadra con delle buone basi, e questa te la giro a te, Fabio, ma se la Roma, nel caso in cui si qualifica in Champions, non fa rivoluzioni, rinnova ai giusti costi i calciatori scadenza per poi farli sedere in panchina come dei buoni ricambi per tre giocatori alla Wesley Malen, che ne pensi?
0: Allora, tu dici di rinnovare quelli ai costi giusti e di prendere tre giocatori, diciamo, alla Wesley Malen?
1: Non fai una rifondazione, vai a prendere l'esterno per riportare Wesley nel suo ruolo.
0: Il centrocampista.
1: Metti Cristante in panchina e l'esterno sinistro.
0: È quello che dicevo io ieri. Guarda, io ti rispondo subito. Secondo me, già così potresti comunque competere. Ovviamente, se ne metti di più, poi diciamo arrivi forse anche all'Inter. Però se metti tre pezzi forti, o comunque alla Male, che sono riusciti, ecco, che si sono visti, che hanno fatto bene, che sono stati funzionali, sono stati acquisti giusti, come Malen e Wesley, secondo me la Roma diventa comunque sia competitiva, sì, io lo penso.
1: Sì, ma quelli sono, io valuto sempre l'acquisto di Wesley e Malen, sono soldi spesi bene, no?
0: Sì, sì.
1: Se ti ricordi eravamo un po' titubanti su, certo, Malen, perché c'era la storia di Zizé, però questi sono calciatori, se tu ci pensi, che hai preso con, quanti sono, 60 milioni compresi di bonus.
0: Sì.
1: Ok, se ti ricordi la Roma quando era tre anni fa mi sembra che ha speso 90 milioni per Sulle, Dovbik e Kone.
0: Sì, no, infatti, ma io sono stato d'accordo. Lo sai perché poi sono ben spesi? Uno, perché proprio nelle prestazioni te li sei rifatti pure con gli interessi. Poi già il valore loro, secondo me, è già aumentato. Quindi hai azzeccato su tutti gli aspetti comprando loro.
1: Sì, questa è la dimostrazione che se acquisti dei giocatori giusti, a un prezzo giusto, di un'età futuribile, ecco, poi sempre già pensi alle possibili plusvalenze, anche se io spero che non vendano mai nessuno, però sappiamo che purtroppo, certo, col tema del fair play finanziario è sempre un pochino un problema, anche se questa società ha dimostrato che quando ha avuto dei big non li ha mai venduti.
0: No, questo è
1: questa
0: vero.
1: La proprietà.
0: Sì, sì, diciamo, le proprietà precedenti ci hanno abituato ad altro.
1: Siamo abituati, diciamo, al mercato, al supermercato Roma.
0: Bravissimo, è la parola esatta del supermercato Roma. Però te la faccio una provocazione io. Tu non venderesti nessuno e ok. Però dai, te lo devo chiedere. In caso di un sacrificabile, chi ti priveresti?
1: Allora, non faccio il ragioniere, ma sono due.
0: Okay. Con
1: E per plusvalenza pura, Indica per plusvalenza pura,
0: sì.
1: E con E perché secondo me, già ne avevamo parlato in passato, alla fine non è quel calciatore che ti porta gol, che ti porta assist, diciamo, nel tema fantacalcio, che ti porta il bonus.
0: Io la penso esattamente come te su Koné, esattamente uguale, perché secondo me Koné più di questo non è.
1: Però anche l'indica di turno, l'indica passa domeniche che è insuperabile, è come se tu hai messo un muro a domeniche in cui, boh, io dico la verità, secondo me il Ghilardi visto nella seconda parte di stagione è un Ghilardi che può in crescita tranquillamente sostituire Ndicka.
0: Quindi diciamo che tu andresti a mettere in questo caso Mancini al centro, quindi tornerebbe a fare il centrale, sì, sì. Ghilardi e Hermoso, che a questo punto sì. ci terremmo, no? Ci può stare, ci può stare. Io non vorrei però rivoluzionare due reparti, visto che secondo me la difesa, se la squadra poi gira, ha dimostrato di essere forte. A me la difesa della Roma, quando la squadra andava bene, mi piace, mi è piaciuta. Io la difesa proverei a tenerla così. Centrocampo invece, secondo me, visto che puoi fare questo salto, però magari sacrifichi con lei, secondo me prendi un centrocampista più forte, o proprio, non lo so, che abbia delle caratteristiche magari più, come dici tu, che ti portano dei bonus, io lo farei. Però io aggiungo un altro nome, così voglio sapere cosa ne pensi tu, perché a me continua allo stesso modo di Koné a non fare impazzire più di tanto, che secondo me è quello, è Sulé. Io ve lo dico, continuo a dire che secondo me puoi privarti di Sulé.
1: Sì, ma la Roma, sono d'accordo con te, il Sulé, però il Sulé a fianco un Malen, a fianco un altro esterno che la Roma diventa propositiva lì davanti, non lo darei mai via, per quanto darei via per un fattore, ecco, io de plus valenza pura il difensore Ndicka, perché là si parla proprio che la Roma dovrà rientrare in questo paletto, levando gli introiti dei sponsor che sono entrati, però su lei io ancora me lo giocherei un altro anno, anche perché ha avuto un costo importante, a quanto lo daresti via su lei?
0: No, questo è vero, se non ti arriva l'offerta nemmeno vale la pena. Nel caso ti dovesse arrivare, però io il dubbio me lo tengo, che secondo me lo potrebbero dar via, non lo so.
1: Ma secondo me fa parte di una lista di inciuccibili.
0: Ah, ok, pensiero.
1: Ah, sai che cambio di passo, saltato l'uomo, non si è scordato che con un attacco proprio inesistente nel girone d'andata, senza problemi fisici, è su lei quello che ti ha portato i punti, tra assist e gol.
0: Vero, forse me lo sono anche dimenticato troppo in fretta io, però da una parte, no, da una parte, perché secondo me non mi dà mai l'impressione però che possa affidarmi questa partita a lui. A me questa cosa dopo un po' non vorrei, ecco.
1: Ma delle volte secondo me tanti calciatori pagano l'atteggiamento.
0: Vabbè, però fa parte comunque secondo me di un pacchetto tecnico comunque del giocatore. Ecco perché
1: vediamo perché secondo me mo levando le uscite, non parliamo del passato Ranieri, quello che c'è stato, però se è messo a disposizione di calciatori che vuole lui, perché intanto questo è un allenatore che i calciatori devi prendere quelli che ti indica, perché lui ha un calcio completamente differente da tutti, è quello che ha rivoluzionato un pochino il calcio anche in Italia, e devi metterlo a disposizione. Se lui sacrifica Sulé, sacrifichiamo Sulé.
0: Su questo sposo anche questa tua idea, tuo pensiero. Alla fine ci dobbiamo fidare ed affidare a Gasperini, secondo me è giusto che sia così. E quindi
1: anche
0: se lui...
1: perché per quanto si è sposta la società, insomma, non potresti far in maniera differente.
0: Infatti ha un po' vinto lui, nel senso, è un meglio. Visto che secondo me lui ha avuto queste rassicurazioni, dobbiamo essere anche un po' contenti noi, no? Cioè, nel senso, ci possiamo aspettare che quest'anno vengano fatte le cose per bene, no?
1: Beh, lo spero, perché io reputo che quello che è successo a Roma, come sta succedendo ormai da anni, è un pochino un qualcosa che ti piazza non in alto in classifica, anche perché ho sempre pensato che se continui così poi veramente c'è qualcuno che qui a Roma non ci va a venire. Ma non è che non ci va a venire per l'ambiente di noi tifosi, io in primis, non c'è per l'ambiente che c'è delle volte in una società,
0: certo,
1: che cambia dirigenti e cambia faccia ogni singolo anno, e vengono mandati via dirigenti, allenatori, proprio con una facilità che è quasi imbarazzante.
0: Ma ti sei fatto un'idea tu, Iari, del perché succede? Cioè, perché noi non riusciamo a avere questo dirigente, questo amministratore delegato, insomma, qualcuno di peso, insomma, in società?
1: Non lo so. Posso andare dietro a quello che si dice sempre, che probabilmente all'interno di Trigoria o in Italia specialmente, le proprietà estere se non sono proprietà presenti. Se tu ci pensi che l'Atalanta ha venduto per Cassi, ha venduto, ma è voluto rimanere lui dentro a Bergamo, ma come succede in tantissimi posti. È un'altra prova il Milan, no?
0: Certo.
1: Il Milan, ragionando un pochino come ragiona la Roma, si ritrova anche lì con dei problemini. Però se guardiamo in casa nostra, quello che è successo quest'anno è veramente una guerra tra poveri, e io non escludo, mo anche Gasperini ci ha messo del suo, perché dall'altra parte c'è stato un Ranieri, poi io non so quello che succede, ma che ha sempre detto la verità, ed è Gasperini che ha messo dei paletti della Champions, di quello e di quell'altro, perché noi veniamo da un gennaio in cui facevamo una conferenza che era Ranieri, in cui aveva proprio detto che la Roma non poteva fare acquisti, la Roma doveva vendere, la Roma doveva stare attenta, non poteva fare dei mercati liberi. Mo è normale, se devo seguire tra Ranieri, che era un senior, quello insomma, il ruolo che ricoprivo, è un allenatore che mi può portare dei risultati, scelgo l'allenatore, ma non è di certo per me un'intervista che può cancellare quello
0: che
1: Ranieri ha scelto e ha fatto a Roma.
0: No, guarda, secondo me per conclusione è semplicemente che fra i due ruoli sarebbe stato più complicato, secondo me, ricominciare da capo anche con l'allenatore.
1: Ha pagato quello meno importante.
0: Ecco, bravo, la penso così. Tralasciando quello che è Ranieri e che rappresenta per Roma, è semplicemente di ruolo, è quello più facile da sostituire. Ecco,
1: io... Assolutamente sì, anche perché non era un ruolo che ricopriva all'interno della Roma, ma bensì era, diciamo, messo lì un uomo di Friedkin, cioè che doveva fare da collante, perché lui non era neanche stipendiato dalla Roma. Ha voglia che parlano che ha preso buone uscite così. Lui era stipendiato il gruppo Friedkin, non era stipendiato dalla S Roma. Poi lì parte un pacchetto, un holding, quindi, però che non venga fatto passare un messaggio sbagliato, secondo me, su Claudio Ranieri.
0: No, quello infatti no. In conclusione, Iari, prima di salutarci, domanda secca, così tanto per ridere un po': è più facile, tra virgolette, recuperare punti alla Juventus o al Milan, visto il momento che sta passando?
1: A tutti e due.
0: Perfetto. Io me lo auguro a questo punto. Me lo auguro e ci risentiremo e vedremo un po' se ci abbiamo indovinato.
1: Quando volete, ragazzi.
0: Grazie, ieri è stato un piacere e buona serata.
1: Buona serata a voi.
0: Ringraziamo ieri Savelli di Roma Fanpage. Roberta, prima del break mi mandi al volo l'audio di Piero? Almeno lo sentiamo. Mentre leggo anche il messaggio di Donino che dice, secondo lui, Inter, Napoli, Juventus, poi Milan e Roma insieme a 70 e Como. E così, quindi, rosicata proprio totale, Tony, perché 70 passa al Milan. Comunque, l'audio di Piero.
2: Ciao Fabio. Allora, io volevo dire un paio di cose. Prima di tutto, non capisco perché dobbiamo per forza cedere un pezzo

0: Sì, dopo ha fatto il girone, eccetera, non si è qualificato, ma io non mi ricordo che abbia preso imbarcate grandi in Champions. Boh, potremmo farlo anche noi.
1: In realtà l'abbiamo presa anche in passato quando la Roma funzionava con Spalletti. Però sì, no, diciamo che non è obbligatorio, non c'è scritto da nessuna parte, Piero, che la Roma prenderà sicuramente imbarcate. È solo il mio modo di ragionare che va bene andare in Champions perché ci può servire per fare questa crescita, sicuramente serve, ci mancherebbe a dirlo. Però fare pure una competizione dove praticamente non ambisci, perché non dico vincere, però la squadra va rinforzata per forza, perché così la Champions dove vai? Se sono 2 anni che nemmeno superi gli ottavi di Europa League, adesso ok che può accadere, però è un dato di fatto che sono 2 anni che non la superi. Quindi andare in Champions sicuramente incontrerai squadre più forti, le motivazioni saranno diverse, anche le tue, per carità. Quindi una rosa che va sicuramente rinforzata, senza ombra di dubbio. Il cedere i pezzi pregiati, secondo me, non è solo perché ti servono i soldi, perché magari lì in qualche modo, come hai detto tu, i Friedkin hanno dimostrato di riuscire a trattenere i big e non venderli, ok. Però io, se si fanno dei ragionamenti che magari sacrificando un Koné e ne prendo altri 2 di Koné, è anche quello un processo di crescita, secondo me, quando non hai sempre soldi liquidi da poter mettere anche per fattori di regolamento, eccetera, eccetera. E poi, concludo, il mio pensiero personalissimo, secondo me Koné più di questo non è. Cioè, un giocatore che se mi danno 45, tu a 20 ne trovi un altro che ci può arrivare a essere simile. Io non lo vedo così straripante, vedo un buon giocatore, sicuramente senza Koné, ovvio non hai nessuno e non puoi giocare, ma se ne trovi un altro di simile, a meno, io con quei soldi magari mi vado a prendere un esterno più forte, che sia difensivo, che sia offensivo, tanto meglio, Lookman, De Ketelaere, no loro, un simile, Lookman o De Ketelaere, e in quel caso, secondo me la Roma si rinforzerebbe tanto. Dica, a questo punto lo terrei, nonostante la plusvalenza netta che ci andresti a fare. Fai sacrificabile, io ho detto già, ho pronunciato più volte su lei, perché secondo me è più di questo, proprio non lo vedo incisivo, non lo vedo che può fare di più di quello che abbiamo visto in questi 2 anni. Io proverei anche a vendere Svilar, perché anche lì prendi un portiere a meno, bravo lo stesso, ecco lì che hai i liquidi per andare a prendere 2 pezzi forti alla Wesley, alla Malen, e la Roma secondo me si rinforza tanto. Comunque, 18:32, andiamo in break, al rientro Franco Bovaio, quindi rimanete con noi, a tra pochissimo.
2: Calcio e pepe, calcio e pepe.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239.
4: Supermercati PIM, ti fai fare lavorare.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio 1 lo paghi e 1 è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, ti fai fare lavorare. Ti risparmio.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
6: You wanna...

0: Eccoci qua ragazzi, ci siamo ancora una volta a Calcio e Pepe su Centro Sono Sport 101.5, Fabio Raso, e abbiamo l'ospite di giornata, Franco Bovaglio. Ciao Franco, eccoci.
1: L'ospite di giornata.
0: Bello, di serata se vuoi.
1: Fa ridere. No, una volta c'era il caporale di giornata quando si faceva il soldato. Oggi c'è l'ospite di giornata. Beh, meglio, no? Meglio ospite, senza nulla togliere ai caporali, però l'ospite è sempre qualcosa di ben gradito, si spera.
0: Ma sì,
1: anche
0: sì.
1: Se dopo tre giorni puzza,
0: ecco, qui. Lo sapevo. No, ma tu invece sei ben gradito, questo lo sappiamo, quindi vai tranquillo così. Senti Franco, prima parlavo un po' con gli ascoltatori, anche con Iari Savelli che è intervenuto, no? Già un po' eravamo proiettati al futuro, tanto così per parlare. Poi Piero mi ha un po', fra virgolette, passami il termine, cazziato, perché io continuo a dire di sacrificare qualcuno. Lui dice, ma perché per forza dobbiamo sacrificare qualcuno? Tu che idea c'hai? Cioè, nel senso, a Roma secondo te alla fine riuscirà a tenere tutti, a prescindere da dove arriviamo, se è Champions o se è Europa League, o qualcuno comunque anche per crescere, no? Per poter magari avere dei soldi, liquidità, eccetera, eccetera, andrebbe comunque venduto?
1: Secondo me purtroppo non si può prescindere da dove arriviamo, cioè la risposta è legata a quello. Se riesci a conquistare la qualificazione in Champions arrivano dei soldi, che se non la conquisti non arrivano, perché è tutto lì. Allora con la qualificazione in Champions tu rimpingui un po' le casse sociali, arriverà pure una quota dello sponsor che hai sulla maglia, mi sembra sui 18-19 milioni d'euro,
0: sì.
1: E puoi pensare di rinforzare la squadra senza stare lì a cedere qualche big, che poi magari ci divertiamo a individuare quali sono questi big, no?
0: Sì.
1: Ma se non vai in Champions devi necessariamente far fronte a questo bilancio che parla di una sessantina di milioni d'euro da rimettere dentro, mi pare di aver letto, di aver capito, perché non sono molto bravo a fare il ragioniere, il contabile, io più uomo di campo, e dopo lì qualcuno devi sacrificare, poi purtroppo è così.
0: Ah, vabbè, ci sta. La penso come te, che poi ho detto, oltre al discorso economico, secondo me alla fine se arriva anche l'occasione, no? Che tu magari dai via uno ma ne puoi prendere due, perché poi non ci scordiamo, no? Ci è piaciuto Wesley, sì, ci è piaciuto Malen per un motivo o per l'altro, l'hai presi a un prezzo comunque fattibile, perché Wesley 25, Malen per fortuna quello che è successo lì 27, dimostrazione che se tu vendi magari un Koné a 45, magari tu a 40, con 45 ne prendi altri due.
1: Vedi, allora facciamo questo giochino, quali sono i big della Roma? Di oggi attuale, quelli secondo me che si dovrebbe cercare di tenere per costruire intorno a loro una squadra, la squadra che verrà, e possibilmente anche una squadra molto gasperiniana.
0: Certo.
1: Innanzitutto Svilar, fuori discussione, portiere, senza dubbio.
0: Vabbè, lì giochi, sei di parte però, Sei di parte, dico.
1: Sono di parte, ma il portiere che te dai i punti lo devi tenere.
0: Beh, ci sta. Però io sono sincero, su questo vi fermo un attimo, perché se mi dovesse arrivare un'offerta tanto alta io faccio fatica, oscillo.
1: Insomma, io invece no, perché uno così è uno che mi ha dato tanti punti e mi ha dimostrato che tante volte le partite l'ho vinte proprio perché c'era lui. Per cui mi priverei molto molto molto a malincuore di dire.
0: Okay.
1: Poi davanti a lui c'è Ndica, diciamo Ndica e Mancini, perché Mancini secondo me è un pilastro di questa Roma,
0: sì,
1: anche per l'attaccamento, per il senso di appartenenza, per quello che può trasmettere a chi viene a giocare alla Roma. Per me Mancini è capitano in questa Roma.
0: Ma infatti la differenza qui, Franco, la fa semplicemente, secondo me, il fatto che Ndica è più giovane e quindi ha una valutazione ovviamente diversa di quella di Mancini. Tutto lì,
1: sì, perché... ma Mancini secondo me alla fine resta qua.
0: Sì,
1: Ndica può avere delle offerte, bisognerà poi vedere, ma per me loro sono due pilastri. Ecco. Poi c'è Wesley, pilastro, certo, ovviamente. Ha giocato sulla fascia opposta a quella dove aveva giocato fino a oggi, sempre ha segnato già 5 gol, è uno dei elementi di spicco nella fase offensiva della Roma, perché offre sempre una grande opportunità di sbocco alla manovra d'attacco. quindi pilastro, e siamo a 4. In mezzo c'è Koné. Koné è un giocatore titolare della nazionale francese, che è una delle tre più forti del mondo, insieme alla Spagna e all'Argentina, secondo me, che si giocheranno al mondiale in America.
0: Sì.
1: E siamo a 5. Poi Malen, che è inutile che aggiungo altro, impatto devastante sul campionato italiano, e siamo a 6. Allora, Svilar, Ndica, Wesley, Mancini, Koné, Malen. Questi sono 6 giocatori che possono essere lo zoccolo duro su cui costruire la Roma che verrà. Gliene devi affiancare altri 5, no?
0: Vero, eh sì.
1: Allora, se tu vai in Champions, secondo me questi li puoi tenere, perché hai i soldi per tenerli, non sei costretto a cederne uno. Se arrivano le sirene dall'estero che li tentano con proposte di ingaggi altisonanti, tu puoi magari aggiungere qualcosina per trattenerli, e comunque anche qui farebbero la Champions, e anche quello conta nella carriera di un calciatore, giocarla sta Champions oppure no.
0: Certo,
1: perché se ti arriva una squadra che la fa e tu non la fai, il calciatore dice vabbè, qui magari la Roma prendo gli stessi soldi che prendo di là, però là vado a fare la Champions, un'altra vetrina, anche lì i premi partita poi sono più alti, vabbè, poi è tutto un altro discorso. Se non vai in Champions, è chiaro che comincia a sorgere qualche dubbio. Chi possiamo cedere di questi? E lì poi devi sentire l'allenatore.
0: Bravo.
1: Magari l'allenatore ti dice, ma senti, sacrifichiamo Koné perché a centrocampo ne possiamo trovare un altro che corre come lui, che mi fa le due fasi come lui, anche che lo trovo magari che tira meglio in porta di lui, anche se ha meno nome, oppure ti dice sacrifichiamo Ndica perché un altro difensore lo possiamo trovare più giovane magari anche che mi fa quel ruolo. Certo. Io non credo che Gasperini dirà mai sacrifichiamo Wesley e Malen.
0: No, non credo. Ma quello anche per l'età, anche per l'età di Wesley e per l'importanza di Malen, non li puoi proprio dare via, secondo me.
1: Ma io, per come la vedo personalmente, me i tre proprio incedibili dovrebbero essere Svilar, Wesley e Malen.
0: E qui Tonino ti va contro perché dice: nella storia recente delle scelte di Gasperini, il portiere forte forte non è fondamentale. Secondo me a 60-70 lo cederebbe e prenderebbe un Caprile, un Falcone o un Montipò. Così la pensa Tonino.
1: Allora lì, ecco, lì veniamo al ragionamento. Dunque, si può fare anche questo ragionamento. Ti arrivano 60 milioni per Svilar, tu dici, beh, senti, con questi 60 milioni io mi rinforzo adeguatamente la squadra, e a posto di Svilar prendo uno di quelli che hai detto, Falcone, Montipò o Caprile. Ci potrebbe pure stare come ragionamento, perché Falcone è uno di grande affidabilità, Caprile e Montipò, hai detto, no?
0: Sì, ha detto Montipò. Vabbè, penso che abbia fatto dei nomi anche un po' per dire... ti va bene anche un portiere magari meno di nome, che comunque è bravo, però con quei soldi effettivamente tu puoi andare a rinforzare la squadra, perché è vero che Svilar ti porta 10-12 punti, però secondo me è vero pure che se tu avessi avuto, insomma, a sinistra o a destra un Dumfries e davanti un Lookman, puoi anche giocare con Antonioli, cioè, magari sbaglio.
1: Questo è il vecchio discorso che faceva Capello.
0: Appunto, non a caso, Antonioli.
1: Cioè... dice, il portiere, il difensore centrale e l'attaccante devono essere alti, forti e robusti. Poi dopo sul valore, tante volte certo che Milan con tutti quelli che aveva in porta giocava Sebastiano Rossi, poi Antonioli. Ma Antonioli ha vinto lo scudetto alla Roma, eh? Non
0: no, lo so, lo so, diciamo, però diciamo che non era il punto di forza
1: però
0: di quella Roma.
1: Però c'era una squadra davanti che era...
0: faceva
1: paura quanto erano forti tutti quanti. No, ma questo ragionamento ci può stare, attenzione, e sarebbe anche un ragionamento per certi versi condivisibile. Per me, quando ti dico Svilar è uno dei tre incedibili, perché per me il ruolo del portiere è fondamentale. Però se tu prendi una sessantina di milioni di euro per Svilar, copri la sua partenza con l'arrivo di Falcone e con gli altri più o meno 40 che ti restano, ci vai a prendere due giocatori che ti mancano per coprire dei ruoli che al momento sono scoperti, il ragionamento ci può stare. Però il patto deve essere questo, cioè io do via Svilar, mi privo di un portiere di sicuro affidamento che mi dà dei punti e che è uno dei pilastri della squadra, lo sostituisco con uno bravo, forse un po' meno di lui ma comunque bravo, e gli altri soldi li investo, no che poi i soldi mi servono a coprire i buchi del bilancio, perché sennò ti indebolisci.
0: Quello è vero. Vedremo pure in questo caso. Franco, ci fermiamo un attimo per un break, al rientro altre domande degli ascoltatori, poi in conclusione il Piero Quizza. Quindi a
1: tra pochissimo. Faccio Piero Quizzo.
0: Detto che ieri... è piccolo oggi, ha detto è un piccolo Piero Quizza, quindi
1: va bene.
0: Vediamo. A tra pochissimo, un calcio e pepe.
1: Ciao.
2: Calcio e pepe. Calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Eccoci tornati, 18:48, sempre Calcio Pepe sul Centro Sono Sport. Abbiamo ancora qui Franco Bovaglio. Eccoci Franco.
1: Eccoci qua.
0: Allora, Eric Inter intanto su Twitch ci scrive: tutte vendono i top, basta con queste paure. Quindi diciamo che va un po' controcorrente. Lui dice: alla fine se serve, penso di capire quello che dice, per migliorare la squadra, perché no? Quindi quello abbiamo detto prima.
1: Perché spesso qui si vendono i top e non si migliora la squadra. Non è che abbiamo
0: un problema, un altro allora, sì, infatti.
1: Perché qui succede sempre che quello forte va via e poi ne vai a prendere uno che non è forte come lui, ma anzi è pure peggio di lui. Hai capito qual è il problema?
0: No,
1: se tu mi vendi un top e me ne prendi un altro, nel cambio forse quello che è arrivato sta meglio all'allenatore di quello che è partito, e vabbè. Ma dopo, che se parte uno forte lo devi sostituire con uno forte, invece qua spesso e volentieri succede che parte uno forte e non viene poi rimpiazzato. Ecco da dove nasce.
0: Vero, infatti questo timore ce l'ho pure io, non ci mancherebbe. Oggi leggevo sul web, infatti questo te lo chiedo io, possibile scambio, o meglio, la Juventus ci avrebbe proposto Coppa Miners per Indica. Cosa ne pensi tu di questo scambio ipotetico?
1: Ma siamo sempre lì. Io ti dico, se Cop Miners è un giocatore che con Gasperini ha reso al massimo, e l'abbiamo visto nell'Atalanta quello che rendeva, e per Gasperini può essere utile, io magari cerco di prendere Cop Miners, che non è un giocatore, mi dispiace, nella Juve non si è mai ambientato, non ha mai trovato.
0: Non sarebbe un rischio però, Franco, perché è vero,
1: ti dico, però farò uno scambio con Indica, insomma. Mica tanto, mi ci devono dare loro dei soldi sopra.
0: Sì, perché loro sicuramente faranno forza del fatto che hanno speso tanto per Coppa Miners, ma io di qua ti direi anche
1: chi ti
0: ha detto di spendere così tanti, se poi non te va. Sono d'accordo con
1: tu. Se tu lo vuoi, Indica, mi proponi sta cosa, io ti dico, parliamone, però mi ci dai soldi sopra. Poi con quei soldi che prendo in più per Indica vado a prendere un difensore che mi sostituisce Indica. No, ma insomma, sai, nelle trattative di mercato si parte sempre da due punti, che sono uno di una società e uno dell'altra, e poi si deve trovare un incontro, ma così scambio secco magari non va bene. Indica oggi vale molto di più di Coppa Miners, perché Indica è un titolare indiscutibile della Roma, gioca sempre, quest'anno ha pure fatto gol, mentre Coppa Miners nella Juve è più una riserva che un titolare, come Frattesi nell'Inter.
0: Certo.
1: Cioè, se tu mi proponi questi giocatori che pure sono di valore, perché a me Frattesi, Coppa Miners piacciono, però dobbiamo calcolare che vengono da stagioni in cui sono stati più riserve che titolari, e quindi il loro valore è diminuito. Non possiamo mettere sullo stesso piatto Indica e Coppa Miners o con Frattesi, perché questi sono due titolari indiscutibili e giocano sempre quando stanno bene. Quegli altri due, anche se stanno bene, vanno spesso in panchina.
0: Verissimo.
1: Valore diverso.
0: Franco,
1: qui ci devi dare i soldi sopra.
0: No, quello sono d'accordo.
1: No, che li vuoi te.
0: Anche perché ha dimostrato quest'anno, quindi si dovrebbe guardare il presente, no? Nel presente ha dimostrato più Indica che Coppa Miners, quindi è giusto pure che abbiamo noi il vantaggio nella trattativa. Franco, visto che abbiamo poco tempo, io darei un po' di spazio a Piero Quiz, no? Che mi manca un poco, quindi, visto che Piero giustamente oggi si è cimentato a proporti ancora delle domande, chiedo a Roberta, la nostra mitica Roberta, di mandarci l'audio di Piero.
2: Allora, faccio una domanda facile, perché per Franco Bovaglio è un'inezia. Allora, il logo con il lupetto, il più conosciuto e amato, fa la sua comparsa nella maglia di che anno? E con che presidente viene fuori questo tipo di merchandising, che è un punto cruciale nella storia della Roma? Poi, un'altra domanda, sul petto compare questo lupetto nero stilizzato, nuovo simbolo della società. Con che maglia nasce questo lupetto? Ciao.
0: Mi sono tre domande in una, Franco.
1: Aspetta, la maglia me l'ha detta due volte.
0: Io credo che ti abbia chiesto forse l'anno, forse chi era.
1: Cioè, l'anno in cui esce il lupetto.
0: Poi,
1: no?
0: Poi mi sa chi era il presidente e qual era lo sponsor tecnico, credo.
1: Allora, Io su quel periodo lì c'ho scritto un libro che si chiama Presidente Gentiluomo, che è un libro dedicato alla Roma di Gaetano Angialone, che è l'uomo che ha questa idea grandiosa di creare un marchio proprio per la Roma, che, come ho raccontato nel libro, è un'idea che gli viene in aereo mentre tornava dall'Arabia Saudita col suo braccio destro, Antonio Ceci, parlando, dicono: ma noi non possiamo mettere una scritta sulla maglia, perché a quei tempi le sponsorizzazioni erano vietate, e come possiamo fare per ricavare qualcosa, perché le società di calcio sono sempre alla ricerca di ricavi, perché costano.
0: Certo. Certo.
1: E gli viene in mente, dice: ma creiamo un marchio nostro, della Roma proprio, che poi chiunque lo vuole utilizzare ci paga. E così nasce l'idea di creare un marchio della Roma diverso dalla lupa capitolina, che era anche confondibile con quella del Comune di Roma.
0: Vero.
1: E contattano Piero Gratton, il grafico del TG2, che ha inventato il logo del TG2, e viene fuori il lupetto stilizzato. Era il 78.
0: Perfetto.
1: Il lupetto viene registrato come marchio della Roma il 30 giugno del 78, insieme ad una R stilizzata nera, che bordata di giallo-rosso, che sembrava un po' l'asso di picche rivoltato, no?
0: Sì.
1: E che non ha un grande successo, mentre il lupetto sì. Quindi il lupetto nasce nel 78 da questa idea geniale di Gaetano Anzalone, che si inventa il merchandising nel calcio, perché prima non esisteva. Prima di questa rivoluzione del lupetto, come io l'ho chiamata nel libro, in quel capitolo che gli dedico, se tu volevi comprare una maglia nella squadra di calcio andavi alla standa, erano i supermercati che andavano in voga a quei tempi, e trovavi solo delle brutte riproduzioni di Inter, Milan e Juventus, delle maglie di Inter, Milan e Juventus. Quella della Roma non la trovavi, per dirti. Anzalone invece, con la rivoluzione del lupetto, crea anche i Roma Shop, che sono dei negozi dove viene venduto il materiale della Roma marcato con questo lupetto nero su tondo bianco bordato di due linee gialle e rosse, e questo è il primo logo, il primo lupetto della Roma. La maglia qual è? Allora, la maglia a quei tempi è ancora, quando viene messo questo lupetto per la prima volta, è ancora una maglia Adidas, perché la Roma aveva un contratto con l'Adidas che si portava dietro dalla stagione precedente e che finiva la stagione in cui appare il lupetto, quindi la stagione 78-79 sarebbe terminato questo contratto. Ma la Roma, nella sua rivoluzione del merchandising, prevede anche una maglia completamente nuova, proprio innovativa per il calcio italiano, che Anzalone aveva pensato insieme a Gratton sulla base di quello che vedeva negli Stati Uniti, quando la Roma andava a fare le tournée negli Stati Uniti a fine stagione, che a quei tempi erano molto abituali. Spesso e volentieri a fine stagione la Roma andava a giocare negli States. E quindi nasce questa maglia, che è detta ghiacciolo, quella che conosciamo tutti, rossa, e poi nella sua versione bianca con le spallone gialle e rosse, fatta dalla Buscemi. Per mettere questa, che esordisce in campionato a dicembre, il Roma-Juventus 1-0 segna di Bartolomei, la Roma interrompe bruscamente il contratto che la legava all'Adidas, che vestiva la Roma non con una maglia tipo quelle di oggi, era una maglia molto con le tre righine sulle spalle, la seconda era bianca con un colletto giallo e rosso molto bella, tra l'altro. Ma il lupetto appare per la prima volta sulle maglie Adidas, poi che sono, diventano quelle arancioni, se vi ricordate c'era un completo da gioco bellissimo della Roma di quei tempi, arancione a maglia, rossi i pantaloncini, rossi i calzettoni. L'effetto cromatico era uguale allo stadio a quello che vedete oggi quando la Roma entra in campo col giacchetto della Duda. Okay. Avete visto quando entra in campo la Roma, c'è il giacchetto della Duda, arancioni, calzoncini rossi, calzettoni rossi? È un effetto cromatico meraviglioso, secondo me, meraviglioso. Io il secondo completo della Roma, anzi il terzo, lo farei sempre così, il secondo bianco con Colletto e Pozzini, come si diceva una volta, o Bordini giallorossi, ma quell'effetto cromatico della Roma con vestita d'arancione, con i calzoncini rossi, i calzettoni rossi allo stadio, vi assicuro che era molto bello. La Roma ci gioca poche partite e poi arriva la maglia della Puschen. Ecco.
0: E con questa lezione di storia io direi che quanto ci devono gli ascoltatori, gli era fatta gratis.
1: Ma... No, basta e compra un libro, Presidente Gentiluomo, perfetto. Sta in vendita online, è uscito qualche anno fa, è andato molto bene, è piaciuto a tutti, per cui dice la storia della Roma di Angelone, dal 1971 al 1979, termina questa storia con un pareggio veramente dimenticabile ad Ascoli, 0-0, che arriva dopo il 2-2 famoso interno con l'Atalanta del gol di Bruzzo che fa il 2-2 eccetera, perché a quel punto Ascoli-Roma, l'ultima partita di campionato, tutte e due le squadre bastava un punto per salvarsi, non escono dal cerchio del centrocampo, me lo ricordo perfettamente, neanche in tiro in porta, e perché avevano paura di farsi gol, tanto 0-0 andava bene a tutte e due, e lì finisce la Roma Anzalone e inizia quella di Rino Viola. Ma se Pruzzo non avesse pareggiato con l'Atalanta, non avesse fatto quel gol del 2-2, che mi ha fatto sentire un boato allo Stadio Olimpico che raramente ho risentito, forse noi addirittura andavamo in Serie B, non ci sarebbe stata la vendita della Roma di Noviola e non sarebbe nata poi la Roma degli anni dopo. Però ricordatevi tutti che la Roma di Viola è nata sulle basi gettate da Presidente Gaetano Anzalone, merchandising, Trigoria, giocatori forti che aveva portato lui o che erano cresciuti nella primavera della Roma, che aveva portato lui, Bruzzo e Tancredi, che erano cresciuti nella primavera della Roma, ancora c'era Peccenini, ancora c'era Rocca e poi di Bartolomeo e Bruno Conti. Quindi quando io sento dire la rometta di Anzalone mi dà fastidio, perché grazie alla sua presidenza sono state gettate, nella sua presidenza sono state gettate le basi per quella che poi sarebbe stata per me la Roma più bella di tutti i tempi, che è quella di Noviola, che è per me il più grande presidente della storia della Roma in assoluto.
0: Mazza, bellissimo, perfetto.
1: E c'è un trade union tra le due, Nils Liedholm, perché perfetto. Liedholm era stato 3 stagioni o 4 insomma, nel periodo di Anzalone, e Viola come condizione divento presidente ma riporto Liedholm a Roma, e ce lo porta perché Liedholm aveva appena vinto lo scudetto della Stella col Milan, e Viola diventa presidente di Roma e si presenta con Nils Liedholm, che per noi era il migliore allenatore del mondo, perché era veramente un grande Nils Liedholm.
0: Dovremmo fare, Franco, tipo una rubrica dove tu insomma ogni tot ci ricordi questi, appunto, i pezzi di storia della nostra S Roma. Guarda, è una bella cosa, perché effettivamente tu stai qui, ce lo dici, oppure per chi non ha pazienza può benissimo andare a prendere il libro, come vi ha detto Gianfranco, sicuramente. Intanto Piero ti ringrazio e dice: ti faccio sempre belle domande, però
1: ma devo dire che Piero è un grande stimolo, diciamo che lui è un assist man e io sono il goleador.
0: Perfetto, hai fatto tutto tu, assist man e marcatore, il bomber.
1: Anche io i gol non li facevo, cercavo di evitarli perché facevo il portiere, però non ero proprio bravo a fare.
0: Ci si evolve nella vita, quindi adesso sei diventato un bomber, caro Franco.
1: Con gli assist di Piero.
0: Franco, siamo in chiusura. Intanto io ti ringrazio anche oggi, tante cose interessanti, tanti spunti interessanti. Sicuramente ti avremo qui nel nostro spazio nuovamente. Ti auguro una buona serata e grazie come sempre.
1: Ah, grazie a voi, è sempre un piacere. E saluto Piero che mi dà tanti spunti per parlare di cose belle della Roma.
0: Wikipiero è indimenticabile. Ciao Franco, grazie
1: ciao
0: mille.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ringraziamo Franco Bovaglio della rivista La Roma. Noi siamo ai saluti quest'oggi. Lasciamo un'ora prima la postazione, le cuffie, tutto a Roberta Allegrini con il suo Rewind. Linea al GR prima, ovviamente, ragazzi. Rimanete collegati su Centro Sono Sport e 101.5. Con me l'appuntamento è domani dalle 18 alle 20 con Calcio e Pepe. Buona serata a tutti, ma soprattutto forza Roma.
3: Calcio e Pepe. Calcio e Pepe.
4: Centro Sono Sport, replay.
5: Rewind.

0: Andiamo a rivedere insieme quelle che sono state le notizie più importanti della giornata sulla nostra amata Roma.
1: Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive, abbiamo scritto.

0: ci sta un po' di sofferenza durante i 90 minuti. Abbiamo sbagliato noi a non chiudere la partita subito nel primo tempo, con tutte le occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a sfruttarle, però oggi l'importante erano i tre punti e su un campo così ostico non era facile.
1: Siamo collegati per Centro Suono Sport dalla sala stampa di Trigoria per sentire le ultime dalla viva voce dei protagonisti.
2: Sull'eventuale ingresso nella società di Totti.
3: Ah, io lo faccio giocare subito.
4: Non tanto lei quanto i giocatori credono realmente di poter raggiungere l'obiettivo Champions League.
5: E se questo può ingranarsi?
6: Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? O può perdere?

0: linea allo Stadio Olimpico.
1: Mancini per Malen, in area di rigore, Malen! Ecco ragazzi, un capolavoro di Malen!

0: Bentornati in diretta su Centro Suono Sport, ben ritrovati a Rewind, la trasmissione che fa il punto della situazione sulle notizie che riguardano la nostra amatissima Roma. In diretta con voi, come ogni sera, ci sono io, Roberta Allegrini. Ringrazio Fabio Raso, che da Calcio e Pepe, che mi ha lasciato studio, microfoni, mixer e tutto ciò che serve per procedere con la diretta, e do il benvenuto a Lorenzo Scattaneggia di ForzaRoma.info. Lorenzo, buonasera.
1: Ciao Roberta.
0: Senti Lorenzo, stavo leggendo una delle ultime notizie pubblicate proprio dal tuo sito e c'è questa suggestione di uno scambio tra Ndicka e Koopmeiners della Juventus. Che te ne pare come questione di calciomercato?
1: Allora, era proprio uno degli argomenti da cui volevo partire, infatti, visto che comunque diciamo molto fresca, quindi poi magari la chat di Centrosuono risponderà anche con la sua preferenza, però insomma non so come la vedi tu, però mi sembra più uno scambio che vada a favore della Juventus, perché comunque da una parte c'è un giocatore che sappiamo non aver trovato la sua dimensione alla Juve e col passare del tempo è anche finita i margini alla Juventus, perché seppur Spalletti ha provato all'inizio a reinventarlo nel ruolo di braccetto, a diciamo provare a dargli nuovi ruoli, alla fine comunque nell'undici ideale della Juventus Koopmeiners non c'è, dall'altra parte Ndicka è l'esatto opposto, perché sappiamo benissimo che Ndicka per la Roma è un caposaldo, è veramente uno di quei giocatori al momento insostituibili, che probabilmente per forza di cose dovrà essere sostituito, però insomma andare a prendere un giocatore così per comunque uno di quelli che è i tuoi leader della tua rosa non mi sembra una grande idea. È vero anche che in questo caso la Gazzetta, perché la notizia della Gazzetta parla di contropartita tecnica di Koopmeiners, quindi non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, anche perché i 60 milioni che ha pagato la Juve per Koopmeiners non si avvicinano neanche a questo punto alla valutazione di Koopmeiners. Dall'altra parte io penso che Ndicka, Roberta, un 40-45 milioni li valga tutti, no?
0: Sì. Sì, sì. Poi tra l'altro ti dico che io sono molto restia alla cessione di quei giocatori che, come spesso siamo soliti definire, la spina dorsale della Roma, no? La colonna vertebrale,
1: sì.
0: Quei giocatori che veramente sono imprescindibili, che quest'anno ci hanno aiutato a fare benissimo, oltre che anche se non abbiamo per ora raggiunto chissà che mete prefissate, anzi in realtà le mete le abbiamo tutte scansate perché le coppe sono svanite così. Però comunque Ndicka non è uno di quei giocatori che io andrei a lasciare a una squadra italiana. Quindi cioè, se proprio mi devo privare di questo giocatore, di sicuro non lo faccio per un altro giocatore che comunque è finito ai margini, forse perché non adatto al gioco del tecnico del momento, forse perché non si è abituato al tipo di gioco della squadra, in questo caso della Juventus, non lo so. Però sicuramente non gli vado andare a dare Ndicka. Se proprio devo cederlo, mi guardo intorno, ci sono tantissime squadre al mondo, soprattutto in Europa, che comunque si dice abbiano messo gli occhi sul nostro giocatore, anche se, ripeto, per me andrebbe blindato e fatto restare a Trigoria.
1: Sì, sì, anche perché Roberta, diciamo che può affascinare l'ipotesi di Koopmeiners che ritorna da Gasperini, perché comunque ricordiamo tutti che il giocatore era Koopmeiners, non Gasperini, era veramente un'ira di Dio da 10 più gol stagionali. Poi nel passaggio qualcosa diciamo è andato storto alla Juve, quindi può anche diciamo intrigare questa situazione. Però come dicevi tu, andare a dare via una squadra comunque competitor, perché questa è la Juventus in questo caso per la Champions League, andare a dare via uno dei due migliori giocatori non mi sembra diciamo una buona soluzione. Se poi la Juventus vorrà comunque rifarsi di Koopmeiners, la Roma potrebbe anche pensarci, anche perché io penso che potrebbe andare via diciamo a prezzo di saldo, quindi potrebbe essere una soluzione, però diciamo non in questo scambio che si prefigura.
0: Esatto, è quello che dico anch'io. Se proprio ce lo dobbiamo prendere, magari possiamo prenderlo con altre proposte di mercato, altre figure che potrebbero interessare la squadra, o se no direttamente in contanti, fermo restando che 60 milioni di sicuro non ce li vale più in questo momento.
1: No, infatti.
0: È proprio una minusvalenza in questo caso per la Juventus, qualora dovesse fare questa cessione. Senti Lorenzo, invece per quel che concerne l'allenamento di oggi, visto che comunque domenica alle 18 scenderemo in campo contro il Parma in quel di Parma, Si hanno notizie su come stanno un po' messi i giocatori a livello fisico, perché comunque io ho sempre il timore della tegola.
1: Sì, sì, sì, allora diciamo che la Roma ha comunicato come si è svolto l'allenamento di oggi. Nella prima parte poteva esserci un po' di paura perché Malen si è allenato a parte, però non è niente di preoccupante perché comunque era un allenamento personalizzato che era già prestabilito, quindi non è nessuno stop, nessun fastidio di alcun tipo, è semplicemente una gestione di quelli che sono gli allenamenti personali di Malen, quindi facendo tutti gli scongiuri del caso Malen sarà regolarmente in campo contro il Parma, mentre chi non recupererà probabilmente Pellegrini, sappiamo che il recupero da suo infortunio e che la speranza era di averlo nelle ultime tre partite, l'obiettivo comunque è quello di averlo nel derby, anche perché sappiamo che lui ha un feeling particolare col derby, quindi non credo che Gasperini lo andrà a rischiare in una partita come quella di Parma, e si è allenato a parte anche Saragosa, però diciamo che questa è una non notizia, visto che comunque sì, Saragosa è un giocatore totalmente ai margini della squadra che ha già le valigie in mano.
0: Questa notizia delle valigie in mano già serpeggia da un po', ma era anche scolpita nelle immagini di un po' tutti noi, però una conferma fa sempre bene, perché io dico la verità, non me ne voglia il ragazzo, però qui a Roma non ha avuto proprio nessun risultato positivo, non ha inciso minimamente, anzi ogni volta che lo abbiamo visto in campo ci ha fatto mettere le mani nei capelli, ha fatto veramente parecchi danni purtroppo, forse neanche tutta colpa sua per carità, però male male proprio.
1: Sì, sì, diciamo che l'impatto col campione italiano è sempre complicato. Lui comunque è arrivato in una situazione in cui la Roma non aveva trequartisti, quindi diciamo che doveva essere lui il trequartista ad aiutare un po' in quel momento, perché poi su lei di fatto da quel momento in poi si è fermato, quindi è stato quasi due mesi fermo. Dybala, sappiamo tutto quello che è successo con il ginocchio, quindi in quel momento Saragosa, da diciamo giocatore del Celta Vigo, viene a Roma per essere il titolare in attacco, diciamo che non è riuscito a incidere, forse ha pesato troppo questa situazione su di lui, e poi Gasperini man mano ha deciso di concedergli meno fiducia, anche legittimamente, però comunque alcuni casi, lo ricordiamo anche spesso con Massimo, in cui è stato inserito non sono stati proprio ideali neanche per lui, come col Bologna in Europa League, comunque una situazione in cui lui stesso probabilmente non si sarebbe voluto ritrovare, ovvero sostituire poi Celik, proprio in quel momento è stato subito il gol del 4-3, quindi diciamo che anche secondo me l'utilizzo che Gasperini ha provato a farne non è stato dei migliori, e poi lui ci ha anche perso le speranze, credo.
0: Beh, sarebbe stato difficile mantenere le speranze viste le prestazioni, sì, ai noi. Sì. Magari sarebbe stato utile una prestazione un po' incerta e poi una conferma, invece niente, sì, proprio quest'anno no. Dal punto di vista del mercato c'è stata veramente poca soddisfazione. Devo dire, ovviamente i nomi che spiccano della stagione sono Wesley e Malen, questo sì, mi viene da mettere nel mucchio anche Ghilardi, che sembra essere veramente un giocatore che si sta facendo le ossa in maniera egregia, però qui mi fermo, perché sinceramente tra tutti quelli presi dal calciomercato estivo e quello invernale io non ho altri nomi.
1: Sì, sì, specialmente i prestiti, Roberto, sono stati un disastro, perché insomma vai a prendere Tsimikas, che ti aspettavi potesse essere il ricambio di Angelino, poi sappiamo tutti che cosa è successo, quindi doveva essere il titolare, però poi Gasperini ha deciso intelligentemente di spostare Wesley da quel lato, perché anche quando è stato impiegato Tsimikas non ha dato alcun tipo di garanzia, non parliamo di Ferguson, che sarà anche sfortunato lui, perché le questioni fisiche ovviamente non dipendono da lui, però era una scommessa totalmente persa dalla Roma, che è stata ed è ancora con pochi attaccanti, stava per un periodo con praticamente un solo attaccante, con nessun attaccante, giocava Baldanzi punta, quindi quella è stata sicuramente una scommessa sbagliata, e quindi diciamo i prestiti non sono andati come voleva.
0: Senti Lorenzo, a proposito di contratti, perché comunque stiamo parlando di prestiti, sappiamo che molti sono in scadenza e ci sono nomi molto caldi, e di questa cosa se ne parla veramente da tanto tempo. Secondo te ci saranno questi riscatti che ha chiesto anche Gasperini, parlo di Celik, parlo di Dybala, parlo di Cristante e Pellegrini.
1: Guarda, onestamente è una situazione secondo me ancora in divenire, perché noto che dopo, diciamo, una buona prestazione si vada subito a ad andare a rinnovo di qua, rinnovo di là, mentre al contrario, quando le prestazioni sono negative, il periodo è negativo, si è subito pronti con rivoluzione, tutti via, eccetera. Io non credo siano da fare entrambe le soluzioni, perché penso che per alcuni giocatori il tempo alla Roma sia finito.
0: Sì.
1: Mi riferisco probabilmente a Celik e forse anche a Pellegrini, però diciamo che lì se ne può anche parlare. Però dall'altra parte capisco anche che Gasperini vorrà rinforzare la rosa con degli innesti di valore, e quindi magari per fare questo non vuole togliere, diciamo, il denaro che sarà utilizzato per rimpiazzare altri ruoli. Quindi se arriveranno questi rinnovi sarà assolutamente per questo motivo, però diciamo anche con Massimo al Parfuzzalupi oggi non possono essere ricambi che prendono chissà che cifre, perché altrimenti non, certo, sono più ricambi sostenibili, diciamo così.
0: Lorenzo, ultima domanda che poi ti lascio, che sicuramente hai molto da fare visto che sei chiamato anche al lavoro nella tua redazione.
1: Sì.
0: Se tu fossi il prossimo DS della Roma, chi porteresti? Fai conto che hai il plafond illimitato, facciamo finta, questo è proprio altro che fantacalcio, proprio fantasy puro, che adesso arriva Tolkien e ci manda una lettera di diffida.
1: Dici in generale?
0: Sì, quali giocatori metteresti nelle diverse posizioni per andare a rinforzare questa rosa?
1: Però è complicato così, cioè se tu mi dici proprio in tutto l'universo calcistico ti vado a prendere Olise, cioè non lo so, però magari cerchiamo di restare vicini alla realtà un minimo, avendo soldi illimitati. Allora, sicuramente serve un trequartista di sinistra, in questo non c'è dubbio, Gasperini lo chiede da tantissimo, si fanno tanti nomi, a me nel senso Solis, che si è fatto anche oggi, non mi convince più di tanto, quindi non lo vedo come una grande opzione. Ti dicevo settimana scorsa di Somerville, però pare che non sia una soluzione molto, molto raggiungibile, quindi non saprei, forse sulle fasce che si parla di Dodò, di Dodò per esempio lo andrei a prendere.
0: E lì pure ti volevo chiedere, vedi, mi stavo dimenticando di Dodò, che poi sì, è Dodò, non è Dodo, è Dodò.
1: Credo sia Dodò, me l'ho sempre chiamato così.
0: No, io mi fido, sì, sì, mi fido, perché insomma sono bravissima nel rovinare i nomi dei giocatori.
1: Vabbè, ci perdonerà se si chiama Dodo, però come l'animale antico, però insomma secondo me Dodo può essere un buon innesso, chiaramente nel caso in cui si volesse continuare con Wesley a sinistra, altrimenti andrebbe preso un esterno a sinistra e lì insomma sarebbe tutto un altro discorso.
0: Sì. Devo dire sì, perché comunque Wesley, ricordiamolo, è stato adattato a sinistra,
1: sì, esatto,
0: quindi nasce come destro. Lorenzo, sì, Scattareggia, ti ringrazio tantissimo per le ultime informazioni che ci hai portato direttamente da Trigoria, anche per il tuo fantacalciomercato che spero possa essere ascoltato. Io ci provo, la lancio, poi magari viene raccolta.
1: La Roma prende Olise, due Vitigna.
0: Ma se dovessi dire, ti darei il merito di tutto, guarda, senza problemi. Lorenzo, grazie mille, con te appuntamento in studio già da domani o la settimana prossima?
1: No, penso già da domani,
0: Benissimo, allora buona
1: grazie
0: serata
1: a te.
0: E
1: a te,
0: a domani.
1: Serata.
0: Ciao Lorenzo, ciao, grazie.
1: Ciao, Roberto.
0: Ringrazio ancora Lorenzo Scattareggia da ForzaRoma.info per essere intervenuto anche questa sera qui con me a Rewind. Una voce giovanissima che ormai entra a far parte del palinsesto di Centro Suono Sport nella trasmissione Bar Forza Lupi.

0: più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, libertà di lavorare, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta qui su Centro Suono Sport, torniamo in diretta alle Wind, con voi ci sono sempre io, Roberta Allegrini, e diamo il benvenuto al nostro Massimo D'Adamo, colui che detiene le chiavi del Bar Forza Lupi. Massimo, buonasera.
1: Eccoci Roberta, buonasera.
0: Massimo, giornata, devo dire, relativamente tranquilla oggi, non ci sono stati particolari sconvolgimenti, nessun gossip eccessivo sul calciomercato, semplicemente delle suggestioni. Anche se ce ne sta una che a me proprio non va giù e ne stavo parlando prima proprio con Lorenzo Scattareggia, questo presumibile presunto scambio che potrebbe esserci tra Andica e Koopmeiners.
1: Registriamola alla voce.
0: L'ennesima.
1: Come?
0: L'ennesima voce.
1: Sì, no, mettiamola proprio alla voce delle battute che si fanno a livello di mercato, no? Ma neanche notizie, neanche indiscrezioni, sono proprio spifferi di mercato, gli darei il giusto peso. Ora è vero che Koopmeiners è stato giocatore di Gasperini, però non è che tutti gli ex giocatori di Gasperini devono diventare obiettivi di mercato della Roma di oggi, anche perché per Koopmeiners sono passate le stagioni, queste stagioni nemmeno sono andate troppo bene, quindi è un giocatore che sicuramente ha perso di smalto, ha perso di valore anche, quindi quanto può valere oggi un Koopmeiners sul mercato? 15 milioni? Non credo più di quella cifra. Di gran calciatore che ne vale 40, di cosa parliamo, insomma. Tra l'altro la Juventus avrà anche bisogno di rinforzare quel reparto, quindi loro possono anche avere un interesse per indicare, perché a quanto pare Bremer potrebbe lasciare la Juventus. Se gli parte Bremer, hanno necessità chiaramente di un pilastro. Io spero che la Roma non faccia questa operazione, che indica resti a Roma, perché insomma è un punto di riferimento di una difesa che funziona, che è importante, e quindi ecco, speriamo che non venga fatta questa operazione. E poi per Koopmeiners, insomma, no? Quindi conto, ecco, che tu vendi indicato per 40 e compri Nusa, allora con la stessa cifra, o compri Palestra con la stessa cifra, allora ragioniamo, vediamo. Nel senso che magari una difesa possiamo pensarla anche con un sostituto di Indica, a patto che tu mi prendi in fuori classe nei ruoli in cui sono scoperto. Ma io spero che l'idea di Gasperini sia appunto quella di mantenere quello che c'è dentro, rinforzandolo con, ripeto, 3 o 4 acquisti mirati.
0: Speriamo, Massi. Senti, si sta discutendo tantissimo del derby, tanto da far passare in secondo piano la partita che lo precede, quella col Parma che ci sarà domenica. Però comunque da questo punto di vista direi che la squadra al momento sembra essere con quasi tutti i pezzi a posto, perché ricordiamo che sono ancora fuori alcuni giocatori, tra cui Pellegrini, il cui rientro è previsto proprio con la Lazio nel derby.
1: Per questo va benissimo, come è successo già lo scorso anno, come è successo altre volte, Pellegrini recuperato per il derby che poi si segna al derby. Speriamo che la storia si ripeta. Poi se lo farà sotto curva sud anziché curva nord, saremo contenti ugualmente.
0: Assolutamente.
1: Però l'importante, ecco, è di avere Pellegrini recuperato per il derby, in modo di avere un'opzione più in quel reparto. Speriamo di averli

0: acerbi tutti in condizione, da Dybala, Sulea, Correa, Wesley, ecco, di poter avere comunque la miglior Roma a disposizione. In questo senso possiamo essere fiduciosi. Tu prima dicevi nessuna notizia, sai, si dice nessuna nuova, buona nuova, no?
1: Esatto.
0: Se non ci sono notizie vuol dire che tutto va,
1: tutto
0: va per il verso giusto, quindi una settimana buona, tranquilla per la Roma, che si è rilanciata in corsa Champions, che viene da 4 risultati utili consecutivi, insomma, con la vittoria sul Pisa, il pareggio con l'Atalanta, in cui ecco avrebbero potuto essere 4-4 se si fosse fatto meglio con l'Atalanta, e si poteva fare meglio. Quindi diciamo insomma che è un momento buono della Roma, aspettando la trasferta di Parma.
1: Sì, Massi, assolutamente. Una trasferta che comunque ricordiamo, una di quelle in cui la Roma più spesso ha portato un buon risultato a casa. Tra l'altro nella trasferta di Parma spesso abbiamo bei ricordi, ma proprio con la squadra del Parma forse abbiamo uno dei ricordi più belli noi romanisti, anche se quella volta fu in casa l'ultima di campionato che ci diede il terzo scudetto. Però...
0: ma diciamo che l'anno del terzo scudetto fu significativa anche la partita, non solo sì, l'ultima in casa in cui vincemmo lo scudetto, ma fu significativa anche l'ultima d'andata, quando
1: campioni
0: ancora
1: d'inverno, giusto,
0: il girone di ritorno coincidevano. Ecco, l'ultima d'andata fu una vittoria di rimonta della Roma, con il Parma che passò in vantaggio nei primi minuti e poi la Roma che rimontò alla grande, e quella fu una vittoria che diede grandi certezze, grande fiducia, grande spinta alla Roma.
1: Sì,
0: fu una di quelle vittorie determinanti per poi per la conquista dello scudetto, anche perché quello era il Parma ancora forte, c'era Buffon in porta, c'era anche Cannavaro,
1: c'era, sì sì,
0: Cannavaro, e altri, avevano Di Vaio che ci fece gol, proprio Di Vaio se non ricordo male, insomma, quindi avevano una squadra forte, e la Roma riuscì a espugnare Parma in una partita difficile ma vittoriosa. Quindi ecco, nei momenti cruciali Parma è stata comunque fonte di punti importanti, di svolte, un po' come è stata anche Pisa, per esempio, no?
1: Sì.
0: Proprio degli anni dello scudetto, dell'anno successivo, proprio le vittorie a Pisa consentirono alla Roma in qualche maniera poi nell'83 di vincere lo scudetto. E quindi ecco, speriamo che questa trasferta ci porti bene. Del resto il Parma è sazio, è salvo, giocheranno per fare bella figura davanti al pubblico di casa, per mettere in mostra qualche giocatore, ma non credo
1: nulla
0: che ci sarà cattiveria, no? È giusto che se la giochino, ma spero senza insomma troppa cattiveria agonistica. Non credo che ci sarà insomma questo aspetto, potrebbe mancare sicuramente questo aspetto.
1: Diciamo che i campi che più che altro attirano la nostra attenzione sono quello di Lecce, in cui andrà la Juventus, e quello del Verona, in cui andrà il Como. Un Lecce che comunque ha assolutamente bisogno di altri punti per garantirsi la permanenza in Serie A, e un Como che trova un Verona ormai completamente affondato, perché è proprio l'ultima squadra della classifica. Quindi non so se il Verona riuscirà ad avere un'altra alzata di

0: il Como, insomma, qualcosa ha perso a livello di brillantezza. Sì. Sarebbe importante, ecco, vincere a Parma, anche se loro vinceranno col Como, per mantenere comunque il più due di vantaggio, e poi vedere che cosa succede nelle ultime due, perché si può sognare la Champions, questo è chiaro, in questo periodo più che mai, però sarebbe fondamentale blindare il quinto posto.
1: Assolutamente. Ma
0: più certezze le avremo dopo la finale di Coppa Italia,
1: sì.
0: Che se la Lazio dovesse perdere la finale di Coppa Italia potrebbe andare bene per il terzo posto, e a quel punto sarebbe sicuramente una cosa positiva, insomma, per la Roma, insomma. Quindi vediamo un attimo anche che cosa succede mercoledì scorso, ripetiamo, insomma, c'è una finale di Coppa Italia, la Roma ha bisogno del quinto posto se la Lazio vince con l'Inter, ma può anche accadere che non vinca con l'Inter, quindi che la perda magari la finale, e se allora la perde la finale nelle ultime giornate potrebbe andare bene anche il sesto posto, sì, in caso di difficoltà, insomma.
1: Senti Massi, a proposito di derby, no? Si sta discutendo tanto su questa data. Noi, mi ricordo che quando uscirono i calendari in diretta, dicemmo proprio, ma come, il derby in una delle ultime giornate che sarà concomitante proprio con la finale del tennis di Roma. Già, sì. All'epoca noi facemmo scattare un po' il campanello d'allarme, però è passata così. Siamo arrivati al momento di questa fatidica partita, ma il fatto che adesso si parli addirittura di fare una sorta di giornata di mercoledì, perché si è vociferato anche questo, non può sembrare quasi anche una spinta magari voluta da voci più altisonanti, tipo quella di Lotito, che chiede giorni in più per la sua Lazio dopo la partita di Coppa?
0: Ma io credo che tutto quello che è successo è una grande follia, che ci dà la dimensione di quello che è il calcio italiano, perché poi se ci sono problematiche nel calcio italiano lo si capisce anche da queste situazioni, una lega che funziona, un sistema che sa come si gestisce il calcio non commette leggerezze di questo tipo, si mettono dei paletti nella composizione dei calendari, è stato sempre fatto, sì. E quindi bisognava mettere un paletto anche sul derby, cioè di non farlo capitare alla penultima giornata, sarebbe bastato metterlo dalla terzultima in giù, quindi terzultima, quartultima, evitando le ultime due di campionato, sarebbe bastato mettere questo semplice paletto e avremmo evitato tutta questa storia. Quindi o c'è stata una clamorosa leggerezza, incapacità di chi fa i calendari,
1: sì.
0: Oppure è stato voluto, cioè è stato cercato di creare, proprio si è cercato di creare fondamentalmente questo problema per destabilizzare un po' le ultime giornate, come è successo anche lo scorso anno, no? In cui il campionato, alcune squadre avevano il jolly finale, ecco, non vorrei che fosse stato messo un jolly finale magari per qualche squadra, no? Mettiamo il derby alla fine, perché alla penultima giornata il derby è destabilizzante per la Roma e anche per la Lazio, e magari altre squadre ne possono approfittare. Ecco, non vorrei che fosse stato questa, delle due l'una, cioè, o sì. Una grave leggerezza o una cosa messa lì strategicamente.
1: E sai che tra le due non so quale possa essere la peggiore?
0: Lo so. Infatti,
1: io poi sono in malafede da morire per queste cose, quindi...
0: Nel senso, non è che siamo in malafede, cioè, purtroppo questo sistema calcio italiano ti porta a pensare male, perché se tu sei in un contesto in cui tutto funziona e in cui i personaggi sono specchiati, sono puliti, e tu pensi bene, non fai altro che pensare bene di tutto quello che accade, e stai in buona fede. In malafede ci vai, o meglio, no, non siamo noi in malafede, sono loro in malafede, cioè noi cerchiamo di capire quello che è successo e cerchiamo di mettere in preventivo anche un eventuale malafede di chi ha fatto queste cose, per cui qui si tratta o di una grave leggerezza, quindi chi ha fatto il calendario non ha tenuto conto dell'internazionale di tennis, che pure è un evento importantissimo dello sport italiano che si ripete ogni anno da tantissimi anni, quindi lo sapevano tutti quanti che la finale era quel giorno, quindi o si è sottovalutato questo aspetto, e quindi chi ha fatto i calendari e quindi la Lega Calcio sono una massa di incompetenti, di incapaci, e dovrebbero a quel punto anche rispondere di quanto fatto, oppure è stato messo lì strategicamente il derby proprio per creare tutto questo appositamente. Non ci può essere altra soluzione.
1: Veramente, cioè, d'accordo. Altra lettura, Roberto. Sì, assolutamente. Magari anche si voleva forse creare il caso, no? Per non so.
0: Ma ricordiamolo, poi, come diceva oggi giustamente Stefano Sassi di Sky TG24, no, al telefono con noi al Bar Forza Lupi, ricordiamolo che il derby di sera non si può giocare.
1: Già.
0: Che ci deve essere comunque la contemporaneità di tutte le partite, e che il derby di sera non si può giocare, perché c'è un provvedimento proprio che viene a giocare il derby da sera. Quindi si andrebbe si tradirebbero le regole, e quindi sì, quando si dice ma c'è l'incolumità, il rischio

0: rischio dell'ordine pubblico se si gioca alle 10:30? No, ma il rischio c'è se si gioca la sera, così c'è stato detto. Se si gioca la sera alle 20:45 il derby è a rischio. È una partita a rischio, quindi meglio giocarla domenica alle 10:30, teoricamente, no?
1: Sì.
0: Quindi meglio giocarla perché la sera alle 20:45 no. A meno che non vogliono mettere un turno di campionato tutto il lunedì alle ore 18, o comunque mettere in contemporanea Roma, Juventus,
1: le contendenti, diciamo,
0: Milan, Como, tutte in contemporanea alle 18 di lunedì, allora anche quello può avere un senso. Cioè, Sarri ha le sue ragioni, insomma, quando si è lamentato dell'orario, sì, ma sì, sono le sue ragioni e le ragioni della Lazio. La Roma potrebbe dire tranquillamente: ma a me sta bene giocare domenica alle 12:30.
1: Esatto.
0: Perché alla Roma potrebbe star bene giocare domenica alle 10:30, perché giocherebbe contro un avversario impegnato in Coppa Italia mercoledì e alle prese con alcune problematiche, vedi, stanchezza, recupero dei calciatori, recupero di energie psicofisiche, quindi si gioca anche su quello. Per resto, quando la Roma ha avuto gli impegni infrasettimanali,
1: non ci ha guardato in faccia a nessuno, quindi, a noi, mai.
0: Questa volta ne dovrebbe giovare la Roma di questa situazione.
1: Speriamo,
0: quindi,
1: Massimo.
0: A noi andrebbe bene anche domenica all'ora di pranzo, se dobbiamo pensare all'utilità per la Roma. E poi, ripeto, Sarri può avere le sue ragioni, mi fossi trovato al loro posto avrei detto la stessa cosa, perché non metterlo lunedì? Ma quante volte Mourinho chiedeva un giorno in più di recupero quando la Roma giocava di giovedì sera e poi era costretta a giocare di domenica? E Mourinho diceva: perché non giocare di lunedì sera? Dateci la possibilità di avere un giorno, siamo una squadra italiana, dobbiamo aumentare il ranking. In Francia l'avrebbero fatto, ma in qualsiasi altro paese l'avrebbero fatto, e in Italia ci hanno dato contro. In Italia hanno dato contro la Roma, contro Mourinho, pur di metterci i bastoni tra le ruote, hanno impedito anche al calcio italiano di crescere e di migliorare nel ranking. Perché guarda in Francia cosa hanno fatto, addirittura hanno spostato partite di scudetto come Paris Saint-Germain e Lens, l'hanno spostata per permettere al Paris Saint-Germain di giocare la Champions League in tutta tranquillità, per il bene supremo della nazione, no? Per il bene,
1: sì,
0: supremo
1: del ranking UEFA,
0: dello sport francese,
1: sì, proprio.
0: Siamo sui particolarismi, no? Per cui il bene supremo del calcio italiano soccombe agli interessi di parte della Lazio o di altri club che erano interessati a far scompare la Roma di Mourinho, o a mandare alla Roma ciò che doveva aspettare, cioè un giorno in più di recupero, perché era possibile, c'era questa possibilità, e ora perché dovrebbero darla alla Lazio?
1: Infatti.
0: La domanda è questa, no? Perché alla Lazio dovrebbero dare un giorno in più di riposo? La Lazio gioca domenica alle 12:30.
1: Anche perché sennò sono le soliti due pesi e due misure.
0: Se non è stato, vuol dire che Lotito e la Lazio hanno un peso incredibile all'interno della Lega, quindi hanno un peso politico evidente che permette addirittura di alterare l'intero campionato pur di far giocare la Lazio di lunedì sera. O di mercoledì sera addirittura, dandogli quindi una settimana.
1: Cioè, una settimana poi diventa veramente troppo, anche perché io la trovo una cosa totalmente irrispettosa anche per noi tifosi, per noi che abbonati, per coloro che hanno comprato i biglietti, ricordiamolo, a cifre veramente da capogiro.
0: Sì,
1: una,
0: certo,
1: vergogna, Massi, permettimi, esatto, di dirmelo, io sono abbonata, però avessi dovuto acquistare il tagliando, probabilmente non avrei potuto farlo perché avrei dovuto fare una scelta, o pago la bolletta della luce o pago il biglietto del derby. È veramente una,
0: certo,
1: cosa scandalosa.
0: Assolutamente, d'accordo con te.
1: Senti Massi, prima di salutarti, vorrei farti la stessa domanda che tu hai fatto oggi al nostro Emidio Oddi. Nel,
0: sì,
1: ventaglio di nomi che si dice dovrebbero essere candidati per una cessione per far fronte al bilancio entro il 30 giugno, e qual è il nome che tu proprio non lasceresti mai andare?
0: Questa domanda però l'ho fatta io a Emilio.
1: Sì, infatti ho detto, riprendo la tua domanda che hai fatto a Emilio.
0: Non me la puoi girare contro, è una domanda che mette in difficoltà, perché è difficile scegliere tra questi quattro giocatori, quindi ho voluto mettere in difficoltà Emilio Oddi, così tu mi metti in difficoltà, perché io, sai, come stava per rispondere Emilio, li vorrei tutti e quattro.
1: Esatto, per me va bene anche questa come risposta,
0: Però, sai, Svilar, Ndicka, Koné, Soulé sono tanta roba, cioè sono i pilastri, secondo me, della Roma del futuro. E più Wesley, ci mettiamo dentro, e Malen,
1: sì,
0: cioè questa è la Roma del futuro,
1: sì,
0: e su questa devi, cioè, c'è poi Gianluca Mancini, insomma, cioè, la Roma ha 7-8 elementi di base su cui devi metterci altri tre titolari, un esterno forte a destra, un esterno forte alto a sinistra, e magari un centrocampista che sia di qualità superiore in questo momento rispetto a Cristante, da mettere accanto a Koné in alternativa anche a Pisilli.
1: Sì.
0: Per me sono questi i ruoli da coprire. E quindi cioè, dove tocchi crei problemi, insomma. Beh, Sghilar è un fuoriclasse nel suo ruolo di portiere, però io credo che il portiere possa anche essere trovato un portiere alla Sghilar, cioè nel senso un portiere che la Roma vinse lo scudetto del 2001 con Antonio Limposta, io lo ricordo sempre,
1: sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Ti posso vincere, se hai una difesa imperforabile vinci gli scudetti anche con un portiere buono ma non fuoriclasse. Quindi ti potrei dire che anche Sghilar secondo me potrebbe essere sacrificabile, cioè dovendone salvare uno potrei magari optare per Chiesa, per Ndicka, potrei optare o per Koné o per Sulè, è difficile, sai,
1: io non saprei rispondere.
0: Io quello che proprio non vorrei toccare in questo momento, perché lo vedo veramente fondamentale in difesa, è Ndicka, che ha un peso specifico importante lì, proprio da tranquillità a tutto il reparto, fa giocare meglio anche Mancini, Hermoso, cioè lui dà tutta sicurezza a un reparto difensivo, Ndicka, sì. Koné ti assicura una grande copertura, e da quando è tornato Koné, come vedi, insomma, quando gioca Koné i risultati sono di un certo tipo. Sulè è quello che ti fa saltare il banco, è in prospettiva forte, però sai, forse, che so, se dovessi fare il nome ti farei forse quello di Ndicka in questo momento, forse Ndicka poco non lo toccherei proprio, Ndicka là dietro.
1: Chissà se ci ascolteranno e terranno tutti o ci faranno piangere, non lo so. Ma sì.
0: Io spero che ritengano tutti qua. Sarebbe più facile chiedere uno che sacrificheresti, ecco, piuttosto che tenerne uno solo. Uno che sacrificheresti.
1: Uno lo sacrificheresti.
0: Più facile, ma anche lì, ripeto, con questi quattro è tosta.
1: Sì,
0: cioè, chi fai a sacrificare tra Svilar, Ndicka, Sulè e Koné? Sono, ripeto, insieme a Wesley, a Malen, sono
1: punti fondamentali.
0: Sono la struttura di questa Roma, la Roma del futuro, una Roma che può essere vincente.
1: Verissimo. Massi, io, se sei d'accordo, andrei a ascoltare proprio le parole di Emidio Oddi per sentire invece qual è il suo giocatore che non deve essere assolutamente toccato. Un nome a sorpresa.
0: È a sorpresa, è vero.
1: Massi, grazie mille per essere stato con me anche questa sera. Ti do appuntamento domani alle 16 al Bar Forza Lupi.
0: Perfetto, Roberta. A domani alle 16. Buon lavoro.
1: Grazie, Massimo. Buona serata. Riascoltiamo le parole del Leone Emidio Oddi.
2: Salutiamo in diretta con noi il Leone Emidio Oddi. Leone, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ciao.
2: Eccoci, Leone. Allora, ciao, con te, ragazzi, per commentare, insomma, il momento della Roma, che, insomma, in queste ultime giornate di campionato, dopo un momento di abbastanza prolungato anche di crisi, clamorosamente vede riaperta la stagione, cioè mancano tre giornate alla fine, ma la Roma è tornata clamorosamente, inaspettatamente in corsa per la Champions League.
3: Sì, sì, sì, è vero, è vero. La Roma si sta riprendendo, le altre squadre invece ho visto che zoppicano un attimino, quindi è andato tutto liscio come da copione, no? Che quando una squadra vince e le altre pareggiano o perdono, allora si fa un bel passo avanti, è chiaro.
2: Senti, chi vedi più raggiungibile in questo momento? La Juventus, che è a meno uno, però insomma, quando anche ha pareggiato creando tantissime occasioni, insomma, con tanti rimpianti, o il Milan, che è tre punti, che se vogliamo poi sono quattro per via degli scontri diretti, però sembra veramente in caduta libera il Milan.
3: Sì, difatti il Milan sembra che sia più in crisi. La Juve, vabbè, col Verona io ne so qualcosa.
2: Partita stregata, no?
3: Sì, partita stregata. Cioè, loro almeno hanno pareggiato un punto, l'hanno portato a casa. Invece noi l'avevamo proprio persa. Però hanno fatto mille tiri in porta, tanti tiri in porta, tanti di pali, insomma, un po' sfortunati.
2: Però il tuo Verona, Emidio, scusami, il tuo Verona, però, nonostante, ecco, fosse
4: Centro Suono Sport 101.5 Free Press.
5: Giovedì 7 maggio 2026, buongiorno, benvenuti su Centro Suono Sport 101.5. Io sono Cristiano Bonizio, questa è Free Press, la trasmissione che apre il palinsesto con le notizie in tempo reale, con lo sguardo anche sui giornali, sui quotidiani, ovviamente lo sguardo attento sulla nostra Roma che si avvicina al prossimo match, alla 35esima giornata di campionato, giusto? 35, 36, 37, no, 36esima, andiamo bene, cominciamo a fare i calcoli ma li facciamo sbagliati, quindi ne mancano 3 di partite e quindi in questo caso è la 36esima giornata di campionato che seguiremo qui, sempre con la trasmissione Centro Sono Stadio, sempre nella speranza di raggiungere l'obiettivo del quarto posto, obiettivo che, come dice mister Gasperini, non era stato imposto dalla società ma era stato voluto o comunque coordinato dal tecnico e insomma insieme ai calciatori avevano prefissato questo obiettivo, quindi adesso lo vogliamo a tutti i costi, speriamo anche perché poi la Juventus lì davanti deve fermarsi o chissà magari anche il Milan. Queste un po' le tematiche della giornata, lo sguardo sul futuro prossimo, il nuovo ruolo, i Friedkin che sembrano intenzionati a garantire a Gasperini la piena autonomia e quindi in questo caso la famosa carta bianca, vi ricordate uno storico film con Totò, che cosa ci faccio con carta bianca? Vabbè, spero sia diversa ovviamente la situazione, comunque in questo caso Roma che dovrà affrontare il prossimo match con la giusta concentrazione, con la giusta determinazione, quindi studieremo insieme un po' anche come ci arriveranno i calciatori, come si presenteranno le probabili, tanto da raccontare anche con i vostri messaggi che arrivano anche durante la notte, ma noi siamo contenti di questo. Grazie Paolo che ci è scritto alle 3:30 di notte, ammazza Paolo. 393-000-1015, questo è il nostro numero per i vostri messaggi, c'è anche la nostra pagina Twitch Centro Suono Sport e poi la nostra applicazione, così la scaricate, così ci portate sempre con voi, così non vi scollate da noi, ecco, le notizie in tempo reale e poi tutti i vostri speaker preferiti direttamente da Centro Suono Sport. Allora, come ogni mattina si parte dalla cronaca, quindi facciamo i seri, andremo sulla prima pagina del Messaggero perché ci sono tante news, andremo anche sulla prima della Repubblica, per lo sguardo lo daremo anche alle pagine regionali con Messaggero, Cronaca di Roma e La Repubblica Roma. Allora dai, basta, si parte subito e allora via con la rassegna stampa. Messaggero che ci parla di audio shock che accusa Sempio, quindi il giallo di Garlasco che va avanti con Andrea Sempio che viene ascoltato in una intercettazione, ci provai con Chiara e mi respinse, questo è quello che viene descritto all'interno del Messaggero. Garlasco, Andrea in procura tace ma in un'intercettazione parla del video intimo di Chiara con il fidanzato, ci provai, mi respinse, la difesa chiarirà tutto quanto. Taglio centrale USA-Iran, spiragli d'intesa, i mercati che credono ai venti di pace, i record a Wall Street, crolla intanto il petrolio. E poi Donald d'accordo la prossima settimana, Teheran inaccettabili parti del piano, verso nuovi colloqui, oggi Rubio dal Papa, Leone, la Chiesa deve denunciare il male. La Premier, se l'alleato sbaglia, lo dico. E ci sono gli articoli, Luca Diotallevi, chiarimento necessario, Stati Uniti e Vaticano, cosa si diranno, come finirà, cosa seguirà agli incontri del segretario di Stato, Marco Rubio con l'omologo Vaticano Card, Parolin e poi con lo stesso Leone XIV. C'è anche il focus del Messaggero, anzi i focus del Messaggero con gli articoli di Roberta Amoruso, un'intesa che dà ossigeno a borse ed energia. E dietro le minacce la fretta di finire il conflitto, ancora l'analisi euro digitale, la nuova sfida, questo quello che scrive Angelo De Mattia a pagina 24, nel 2029 se il cronoprogramma sarà osservato sarà in circolazione l'euro digitale, fino a non molto tempo fa e poi c'è tutto il racconto della storia insomma della nostra moneta. E poi il sisma del Friuli, Mattarella e Meloni avanti nel segno della coesione, il terremoto in Friuli 50 anni fa, Mattarella e Meloni. And it's on the whole again, in the cold November. che parlano appunto di questo. E poi taglio basso del giornale, gli Oscar italiani, Francesco Sossai che trionfa ai David, delusione Sorrentino, David di Donatello e Francesco con il suo Le città di pianura, il vero trionfatore, ben 8 premi, nessuno per La grazia di Sorrentino. E tra l'altro di questo film ne abbiamo parlato qualche settimana fa con Francesco Di Giacomo all'interno della nostra rubrica Popcorn all'alba, e dicevamo appunto che avrebbe potuto vincere diversi premi, e così è stato. Bene, spalla del giornale, il caso biennale, la cultura e le ragioni della politica, l'articolo di Mario Aiello, è una scelta audace per usare l'espressione di Pietrangelo Buttafuoco, quella di riammettere la Russia alla biennale, continua a scatenare come si sta vedendo in queste ore e così sarà anche per altre settimane, consensi ma anche dissensi, dibattere e dilaniarsi nel mondo politico e nell'opinione pubblica. Intorno alla scelta dell'ente veneziano dimostra in ogni caso se si va in profondità e non ci si ferma alle opposte tifoserie. Box in alto, 2 giorni di internazionali da star al Via Foro Messaggero con l'articolo di Alvaro Moretti a pagina 13. E poi oggi molto economia, le big dell'intelligenza artificiale e SpaceX pronte a sbarcare direttamente in borsa. C'è anche l'intervista a proposito di internazionali di tennis a Luca Argentero, la mia passione per il tennis. Strano che per il tennis e non per il padel, ormai tutti quanti padel, e invece Luca Argentero dice tennis. Allora, andiamo adesso sulla prima pagina della Repubblica, anche qui si parla degli Stati Uniti con l'Iran, che c'è questa possibilità di intesa, proposta di pace in 14 punti, Trump sembra ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, Papa Leone XIV che dice la Chiesa denuncia il male. E quindi l'articolo con i 14 punti per mettere finalmente fine alla guerra e il nuovo piano americano inviato all'Iran. Il presidente Trump si dice ottimista, abbiamo avuto colloqui positivi nelle ultime 24 ore ed è molto possibile che possa essere raggiunto finalmente un accordo, ma Teheran frena, inaccettabili alcune clausole, resta il nodo del nucleare. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio oggi in Vaticano dopo gli attacchi della Casa Bianca al Papa Leone XIV. Papa Leone XIV che dice noi con le vittime delle guerre. L'intervista, il vescovo migrante, Cristo sta con gli stranieri, l'articolo di Paolo Mastrolilli a pagina 11, e poi centropagina invece il padiglione russo che apre tra tensioni e proteste all'interno della biennale, la protesta delle femmine, delle pussy riot davanti al padiglione russo, tutto questo a Venezia. Palla del giornale, uomini e lupi, cosa mi ha insegnato la morte di Osso? Se ho deciso di raccontare un'esperienza molto privata, la morte di uno dei miei cani ucciso dai lupi è perché ho voce. Questo è quello che scrive Michele Serra. E poi i nuovi leader e la manipolazione delle masse. Il nome di Gustave Le Bon, che attraversa sotterraneamente tutto il Novecento, in particolare la sua Psicologia delle folle, pubblicata nel 1895, costituisce infatti uno degli sfondi teorici importanti della psicologia delle masse e analisi dell'io di Freud. Lo stesso Mussolini riconobbe il proprio debito nei confronti di quel testo. Il personaggio della giornata, addio a Ted Turner, il pioniere che inventò la CNN, lei è italiano, io penso che gli italiani abbiano i baffi più belli al mondo, questo è quello che disse Ted Turner quando sedeva su un tavolo della CNN. E poi andiamo ancora nel box in alto, si parla di sport, Musetti a Roma, sogno una finale tutta italiana.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
3: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
3: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
0: Centrosuono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

200 kg di droga per volta. E sono 27 gli indagati, 21 gli arresti e il bilancio del Maxi Blitz condotto ieri all'alba al Tuscolano contro un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, su cui gravano anche le contestazioni di sequestro di persone e tentato omicidio. Tra i nomi spiccano personaggi di primo piano della criminalità romana, perché propaggini del gruppo capitanato da Giuseppe Molisso e da Leandro Bennato, eredi del boss Michele Senese. L'organizzazione era in contatto con diverse figure criminali di peso ora detenute nel carcere di Rebibbia, movimentavano chili di cocaina, quintali di hashish, organizzavano spedizioni punitive e sequestri di persona, e lo facevano fuori dal carcere o quando erano detenuti, contando su cellulari e chat criptati. E poi taglio basso, dipendenze, allarme minori, l'83% incollato ai telefonini. Nel Lazio quasi 7 bambini su 10 tra i 6 e i 10 anni hanno già uno smartphone e poco meno di uno su 2, il 49%, usa abitualmente console e videogiochi. Sono alcuni dei numeri che raccontano quanto il digitale entri sempre prima nella vita dei più piccoli, diventando via via più pervasivo, in uso eccessivo anche tra i piccolissimi. Secondo gli esperti, aumentano i disturbi del sonno. E poi da Djokovic alla Sabalenka, la dolce vita dei tennisti. Quando finiscono i match, gli internazionali d'Italia vivono nelle strade, nei ristoranti e nei vicoli della capitale. Roma conquista davvero tutti. E si parla anche di una Roma sempre più multietnica, torna il registro dei mediatori, cresce il numero degli stranieri in città, sono 400.000. Questo è l'articolo di Piras che troviamo questa mattina all'interno del giornale Cronaca di Roma e Il Messaggero, precisamente a pagina 58. È stato riattivato dopo essere stato fermo dal 2005. Questo è il registro capitolino dei mediatori culturali. La giunta Gualtieri lo ha riutilizzato, rafforzando questa figura professionale, trasformandola da risorsa episodica a funzione strutturale. Ce n'è molto bisogno perché è in crescita la popolazione multietnica. A Roma, a fine 2024, era pari a 392.000 unità, al 31 dicembre del 2025 sono 399.452. Si parla di multe, report trimestrale, record di multe a Appio e Flaminio, i quartieri peggiori. Centro Storico, Prati, Flaminio e Appio Latino sono queste le aree dove la polizia locale eleva più multe. Spalla del giornale, Colli Portuensi, donna uccisa sulle strisce, qui serve un semaforo. L'impatto non le ha lasciato scampo. L'Alfa Romeo 159, che ieri sera alle 22.30 procedeva lungo viale dei Colli Portuensi, l'ha travolta mentre attraversava sulle strisce. È morta così Aspasia Bormioli, architetto di 73 anni, era praticamente sotto casa. L'auto, che proveniva dalla circonvallazione gianicolense, procedeva verso Monteverde. L'ha sbalzata in aria, scaraventandola a oltre 13 metri di distanza rispetto al punto in cui è stata investita. L'uomo al volante dell'Alfa, un italiano di 60 anni, ha frenato ed è rimasto impietrito nell'abitacolo. E poi da 25 anni a 9, Simona morta di overdose, pena ridotta al compagno, da omicidio volontario a colposo. In appello la pena per Fausto Chiantera, che scende da 25 a 9 anni e 9 mesi. I giudici hanno ritenuto che non volesse uccidere la compagna, Simona Michelangeli, morta nel 2022 dopo un'overdose di eroina e ore di agonia senza soccorsi. Box in alto, qui Teatro dei Servi, Banfi Superstar a quasi 90 anni. E poi l'intervista, Primo Amore, la nuova sfida di Mannarino. Chiudo con il David di Donatello, star del cinema, che illuminano il red carpet. La Repubblica Roma, anche qui si parla dei poteri per Roma e gelo tra Fratelli d'Italia e PD. La riforma di Roma Capitale è appesa a un filo dopo la cosiddetta astensione costruttiva da parte del PD alla fine del primo voto alla Camera.

Camera la settimana scorsa la proposta di legge costituzionale che riscrive di fatto i poteri di Roma Capitale, rischia di non ripartire mai più. A meno che dal PD non arrivi alla maggioranza un segnale chiaro, senza porre alcuna condizione sul tavolo. È una posizione molto dura, quasi un diktat, quella che filtra dalla maggioranza di governo il giorno dell'elezione del nuovo presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, il luogo da cui dovrebbe ripartire l'iter del disegno di legge. La nomina non segna un tentativo di disgelo.

Ciaccheri con Gualtieri, domenica al Monk, noi la Sinistra Vera in attesa di salire sul palco del Monk domenica dalle 10. Il presidente dell'ottavo municipio spiega qual è la traiettoria di sinistra civica ecologista da qui alle prossime elezioni, essere l'ala sinistra del sindaco. E poi anche qui blitz contro i fedelissimi dei Senese, colpo al narcotraffico, 20 gli arresti, sequestri, tentati omicidi e il controllo del carcere di Rebibbia, svelate le mosse del clan, sventata la faida tra le famiglie Carpisassi, Grillà e Capodi, il rapimento in stile Magliana. Ennesimo colpo al mondo che ruota intorno al clan Senese. 21 arresti al culmine di un'inchiesta che la procura e i carabinieri hanno portato avanti per un anno, evitando un'escalation di violenza che nelle strade di Roma aveva già portato ad agguati, attentati omicidi tra hashish e cocaina. Due gruppi criminali impegnati in una faida, spuntano anche un killer cileno e altri tre complici, e c'è un latitante. Ho preso tuo padre, farà una brutta fine, armi, minacce, citazioni da romanzo criminale, ho fatto un sequestro, ho sequestrato il vecchio, fa la fine del barone Rossellini. È il 19 febbraio del 2021 quando il comando guidato da Manuel Grillà, detto Neymar, entra in azione. L'obiettivo è Alfredo Le Donne, padre di Massimiliano Le Donne, il paesano finito nel mirino della banda. E poi la Galleria Borghese che progetta l'ampliamento, Galleria Borghese, scrigno di grandi capolavori come l'Apollo e Daphne di Bernini, la Paolina Borghese di Canova, guarda al futuro con l'idea di un ampliamento. L'iter del museo è ancora alle primissime battute e l'obiettivo è un nuovo edificio adiacente alla villa del XVII secolo per accogliere così simultaneamente un maggior numero di visitatori e aumentare l'offerta espositiva, un progetto a cui guarda con interesse il Campidoglio. Al villaggio del tennis è già pienone, questo è quello che scrive invece Marco Juric. Il primo vero giorno degli internazionali si misura in base al rumore del pubblico, quello che sale dai viali del Foro Italico già dalla mattina. Ieri al debutto del tabellone principale il Foro ha registrato, pensate, il tutto esaurito, circa 60.000 ingressi nel primo stress test della nuova città del tennis. Prova superata, nessun effetto imbuto, è il primo risultato visibile del nuovo disegno degli internazionali. Il torneo si allarga, ma soprattutto tutto respira. La corsa rosa, 150.000 runner per la cura, magliette rosa e bianche che colorano le strade della capitale. Ci sono donne ma anche uomini, corrono insieme al fianco di coloro che hanno già combattuto o stanno ancora affrontando un male che mette a dura prova 56.000 donne ogni anno. Perché Roma è pronta ad accogliere la 27esima edizione della Race for the Cure, la più grande maratona al mondo per la lotta ai tumori del seno, prevista per domenica al Circo Massimo, il villaggio della salute. E poi box in alto, Roma e Lazio. Da una parte la Roma, Giuliano, scudetto da brividi, quindi qui si parla della Roma femminile, dall'altra invece la Lazio, turnover in vista della Coppa, quindi si pensa già alla finale di Coppa Italia, dove sarà impegnata la stessa Lazio contro l'Inter. Queste le notizie della giornata, questa la cronaca, tra poco andremo sullo sport con le prime pagine del Corriere e della Gazzetta dello Sport. Daremo uno sguardo ovviamente anche a quello che è successo ieri in Champions, perché ricordiamo che abbiamo l'altra finalista, ovvero il Paris Saint-Germain, che dopo il risultato della prima sfida, quindi quel 4-3, adesso con questo 1-1 si porta, scusate, 5-4, adesso con questo 1-1 si porta sul 6-5. Quindi Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, il gol di Dembélé al terzo minuto e poi Harry Kane che aveva trovato il pareggio al minuto 94. Tutto questo non è bastato perché il punteggio complessivo è stato di 6-5. Partita che ha visto insomma le due squadre contendersi
questo duello, tiri totali 15-15, quindi partita decisamente equilibrata, con il Paris Saint Germain che ha fatto qualcosina in più sotto porta, ma per il resto insomma anche il Bayern Monaco ha dato battaglia. Quindi una bella semifinale di Champions. Adesso attenderemo la finale e vedremo chi vincerà questa Champions League. Ricordiamo che oggi invece scenderanno in campo le squadre dell'Europa League, quindi poi con Edoardo Cafaro andremo sulle sfide europee con maggiore attenzione. Le sfide di oggi alle ore 21: Aston Villa Nottingham Forest e poi l'altra partita Friburgo Braga. Si ripartirà da un Braga che aveva trovato il successo di misura per 2-1 contro il Friburgo, dall'altra parte anche un successo di misura da parte del Nottingham Forest per 1-0 contro l'Aston Villa. Il buon Edoardo Cafaro, che incontreremo intorno alle 7:30 più o meno, dipende dal traffico, dipende dai disagi che insomma viviamo ogni mattina intorno alle strade, soprattutto sul raccordo anulare. Comunque appena arriverà commenteremo queste due sfide. Lui in qualche modo ha pensato a un ribaltamento del risultato in entrambe le sfide, quindi il successo o il passaggio del turno in generale del Friburgo, stesso discorso anche per l'Aston Villa, e sono più o meno d'accordo, soprattutto sull'Aston Villa, non so sul Friburgo, però insomma saranno due belle sfide per una finale da seguire e da commentare. Ovviamente lo faremo qui su Centro Suono Sport 101.5. Allora ricordo il nostro numero 393-000-101.5 per i vostri messaggi, ricordo la nostra pagina Twitch Centro Suono Sport, la nostra applicazione. Sono quasi le 7, quindi ci fermiamo per qualche secondo, diamo la linea alla regia e poi torniamo di nuovo in diretta.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 7 in punto.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Buongiorno Iran, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio, procura a Pavia per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar nel gala di ieri sera. In diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
1: Centro Suono Sport.
4: Meteo.
5: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Il re è tornato. Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
16: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
17: Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Free Press.

0: 7.04 in diretta su Centro Sono Sport 101.5, ancora un buongiorno, un buon giovedì 7 maggio da parte mia, Cristiano Bonizio. Andiamo adesso sulle pagine sportive con la rassegna stampa, sul Corriere e sulla Gazzetta, con il focus ovviamente sulla nostra Roma, quindi le pagine giallorosse. Corriere dello Sport che apre con Gasperson, il nuovo ruolo, i Friedkin che sembrano intenzionati a garantirgli più autonomia, neppure l'Atalanta ha avuto tanto potere, un ruolo alla Ferguson ma anche una Roma più strutturata per alzare il livello. Giampiero si confronta sulle figure tecniche da inserire e quindi in questo caso Kulbrecht oltre a Ibegovic tra gli obiettivi di mercato. Lazio triplo regista, Rovella, Cataldi e Patrick, finalmente Sarri può scegliere. Per la doppia sfida in 5 giorni con l'Inter c'è abbondanza a centrocampo. Mau ha più alternative in mezzo, Basic a destra e Taylor a sinistra, punti fermi. Motta vuole cancellare l'errore di Cremona, sul tavolo c'è anche il rinnovo. Mercato spunta Baio, attaccante di proprietà del Lille, in prestito. E poi Champions, Paris Saint-Germain in finale con l'Arsenal, Lucio da Tris, mentre taglio basso adesso il mondo ha perso fantasia. Addio a Beccalossi, aveva 69 anni, Altobelli con lui sono morto io. Questa è la notizia insomma che ha sconvolto un po' il calcio, notizia che è arrivata ieri. E poi arbitri, la FIGC vota la svolta, commissario all'AIA, attesa la prossima settimana la decisione del Consiglio federale. Ieri Pinzani e Butti da PM. E poi tennis a Roma, Sinner in campo, Arnaldi che avanza, oggi il primo allenamento di Jannik, Cobolli torneo speciale, Berrettini sfida Popirin sul centrale alle ore 11. E poi spalla del giornale, le strane manovre intorno al calcio, chi ha paura di Malagol, questo è il titolo che dà Ivan Zazzaroni, il commento che fa in questo caso sulla prima pagina con il suo editoriale. Una cosa deve far riflettere: da quando l'intera Serie A ha avanzato compatta 20-1 la candidatura alla presidenza federale di Malagò, i calciatori hanno ricominciato ad andare a escort, alcuni arbitri segati si sono messi a denunciare le presunte malefatte di Rocchi che avrebbero favorito l'Inter per diventare presidente dell'AIA, ruolo dal quale era stato peraltro designato. I soci Agi, che si sono scoperti cronisti d'assalto, due personaggi facilmente riconoscibili, l'hanno cercato di capire dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, se esistessero i presupposti per l'ineleggibilità dell'ex numero uno del CONI. L'Arsenal è tornato in finale di Champions dopo 20 anni, Abete si è candidato con i riformisti, il Festival di Sanremo ha richiamato i Gialise e Adani ne ha detta una giusta, dimenticavo. Giancarlo Giorgetti, tifoso del Southampton e ministro del MEF, con 1001 problemi da risolvere, è stato continuamente tirato in ballo poiché considerato il nemico dichiarato di Malagol. Giovanni, presidente, fa paura a qualcuno, agli stessi che chiedono a gran voce il commissariamento della FIGC, sostenendo che il nostro calcio non sia in grado di risolvere da solo o con quelli che ha i propri problemi, servirebbe Tarzan. Da qui in avanti mi aspetto che si scopra che Malagò non ha 67 anni ma 77, avendo taroccato i dati anagrafici, che le Ferrari non le veda ma le ricicli, anzi che non le venda, che non sia romanista ma juventino della prima ora. Insomma, l'importante nella fase preelettorale è fare casino, piazzare a agenzie e giornali tante polpette avvelenate per dimostrare che questo calcio fa schifo ed è da rifare, come se non ce ne fossimo accorti, avessimo bisogno di conferme. Aspettando ansiosamente Tarzan, ci accontentiamo di tante cita. Post scriptum, martedì sono rientrato da Padova con lo stesso treno di Malagò, a pranzo non ho ordinato le cose che ha preso lui. Hai visto mai? E questo è quello che scrive appunto Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport. Andiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta, qui Leao sei fuori, due casi nella volata Champions, con il Milan e al capolinea, futuro altrove, domenica a San Siro rischia la panchina. Antoniano si dice questo, poi alla fine resta. Comunque, l'ultimo dribbling invece per Evaristo Beccalossi, genialità e ironia, simbolo dell'interismo, i compagni di scudetto, scappava dai ritiri. poi Vlahovic che gelo, vuole l'estero, rinnovo Juventus adesso in salita, questo per quanto riguarda appunto i bianconeri, mentre spalla del giornale Champions ancora Paris Saint Germain in finale per il bis con il Bayern, basta l'1-1 il 30 maggio a Budapest, la sfida con l'Arsenal. E poi Pellizzari, sogni rosa, pure Vingegaard non è imbattibile, questo è quello che leggiamo invece sul taglio basso del quotidiano La Gazzetta. Queste le prime pagine, entriamo adesso nel vivo delle pagine che ci interessano, quelle della Roma, perché qui a pagina 2 e pagina 3 si parla di Gasperini con una direzione all'inglese, sì, perché sembrerebbe che la società, quindi in questo caso che il presidente, stia dando carta bianca, carta totale all'allenatore Gasperini, quindi sarà lui a scegliere poi il futuro direttore sportivo, se ci sarà questo direttore sportivo a questo punto, insomma una sorta di figura manageriale, ecco, quella che hanno poi molte squadre inglesi, un po' alla Ferguson. Vorrebbe concludere la carriera nella capitale, incidere in stile Ferguson, ha la fiducia dei Friedkin che ha invitato in città i figli, un ruolo da manager per cambiare questa Roma, Danny ispira la rivoluzione. E quindi c'è l'articolo di Giorgio Marota che ci parla di un ambiente esposto alle incomprensioni e fiaccato dalle tensioni interne. Insomma, Gasperini vorrebbe provare a mettere radici, non perché ambisca a trasformarsi nel salvatore della patria, ma poiché crede con tutto se stesso nel progetto che l'estate scorsa ha preferito a quello della Juventus, nelle potenzialità della piazza e nella possibilità che gli ingenti sforzi economici dei Friedkin, quasi 1,5 miliardi investito dal 2020, debbano meritare dei frutti in termini di risultati. Mi piacerebbe infatti costruire una squadra forte tramite innesti mirati e senza smantellare il gruppo, contribuire quindi a edificare un clima più sereno, soprattutto nei rapporti interni, e se possibile suggerire pure il nome di qualche dirigente con il quale certamente andrebbe d'accordo. Totti, di sicuro, soprattutto sul mercato e nelle dinamiche di raccordo con una proprietà distante fisicamente. La fiducia nei suoi confronti è stata scolpita nella pietra tramite il comunicato con cui Dan si è congedato da Ranieri, quello del 24 aprile. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Giampiero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia. Cambiare idea significherebbe andare incontro a una figuraccia, sarebbe il punto di non ritorno nei rapporti già tesi con la piazza. I texani hanno scelto Gasp licenziando Ranieri, hanno in qualche modo preso le sue parti e adesso non potranno che cercare di esaudire il più possibile le sue richieste. E poi, da una diversa gestione del reparto medico all'inserimento di uomini di fiducia nello staff, la maggior parte dei collaboratori è stata scelta da Ranieri fino ad arrivare a una sinergia piena con il nuovo DS sugli acquisti, visto che con Massara non c'è mai stato feeling, e che il direttore sportivo e l'allenatore dovrebbero essere responsabili insieme nel bene e nel male dei risultati e della formazione di una squadra. Tutto questo Gasp lo ha ribadito a più riprese, arrivando persino a sostenere che non lavoro con le idee di altri. Qualcuno lo ha accusato di aver forzato un po' troppo la mano, lui però pretende chiarezza prima di vedersi addossare le prossime responsabilità. Dopo aver allontanato tre simboli come Mourinho, De Rossi e Ranieri, Friedkin potrebbe cucire a misura di Gasp un ruolo da manager tecnico plenipotenziario alla Sir Alex Ferguson, per intenderci, dando al suo allenatore la possibilità di operare a stretto contatto con un DS che stima, di incidere nel profondo nelle dinamiche degli staff, ma anche garantendogli l'affiancamento di dirigenti esperti. Ranieri, l'uomo che ha fatto, non sto qui a fare il garante di nessuno, era formalmente solo un consulente esterno, ma nel momento in cui dovesse uscire pure Massana, nel club mancherebbe l'intera spina dorsale dirigenziale. Un direttore sportivo ovviamente, ma anche un direttore tecnico, un amministratore delegato e un direttore generale. E con il deflagrare della crisi, anche il patron deve avere capito quanto sia necessario e urgente provare a portare il club in un'altra dimensione. I soldi da soli non potranno essere sufficienti. I figli di Dan da giorni sono entrambi in Italia. Il vicepresidente Ryan sta incontrando professionalità varie, soprattutto dirigenziali, tra DS e manager, mentre Corben si è insediato a Trigoria per approfondire di persona dinamiche e situazioni che possono avere generato le famose incomprensioni. La facoltosa famiglia vuole dimostrare che la Roma non è considerata un vanity asset, cioè qualcosa di utile ad appagare soltanto l'ego di chi la possiede.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Questa è Centrosuono Sport 101.5 Spot.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
1: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
7: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Centrosuono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

16 minuti dopo le 7, ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5 Free Press, in questo giovedì 7 maggio 2026. Il buongiorno vi giunge dalla voce di Cristiano Buonizio. Saluto anche Camilla che mi sta ascoltando. Buongiorno a te, cara Camilla. 393-000-101.5 per i vostri messaggi. Mi chiedete informazioni in più sul mercato? Bella domanda, ragazzi. Faccio proprio questa risata fintissima. Perché? Perché ancora non abbiamo un direttore sportivo. Figuriamoci se abbiamo dei nomi papabili. Tra l'altro, ricordiamo che c'è anche il mondiale di mezzo, quindi insomma sarà un discorso molto molto lungo da dover svolgere quest'estate in generale. Va bene, noi saremo qui al vostro fianco per raccontarvi minuto dopo minuto quelli che saranno un po' gli stravolgimenti fronte mercato. Allora vediamo, perché c'è la volata per l'Europa come articolo, vabbè, più che articolo c'è il famoso schema grafico che evidenzia le difficoltà delle prossime partite. Vabbè, forse l'Atalanta è quella più tosta, quella che c'ha il finale più tosto, ma non ci interessa perché è molto distante. Perché faccio il calcolo dei puntini, ok? Allora, i puntini è la difficoltà, che va da 1 a 5, va bene? Il grado di difficoltà. Quindi Atalanta-Milan, grado di difficoltà 5. Atalanta sfida il Bologna, grado di difficoltà 2. Atalanta-Fiorentina, grado di difficoltà 3. Se la matematica non è un'opinione, 5 più 2 fa 7, più 3 fa 10. Quindi mi sembra che è la squadra che avrà il calendario più tosto. 4 e 2 fa 6, 8. Ah no, forse 4 e 2 e 2? No. 10, perfetto, no, perché arriva 8. Sì, quindi l'Atalanta è la squadra che ha il calendario più tosto. Per il resto noi ne abbiamo, vediamo un po', Roma, Parma 2, Lazio 4. Vai, Lazio 5, no 4, però vabbè, Parma 2, Lazio 4, Verona 1, quindi 4 e 3 fa 7, vabbè, quindi insomma stavo facendo un po' il calcolo, ci danno un calendario abbordabile, tra virgolette. Quello più semplice ce l'ha forse il Napoli, perché affronta Bologna, Pisa, Udinese, quindi 2-1-1, quindi 4 in totale. Vabbè, questo è quanto. Juventus sta come noi perché affronterà il Torino, quindi gli danno 4 stelline, affronterà la Fiorentina 2 stelline, Lecce 2 stelline, no, leggermente più complicato come finale. Vabbè, la volata e l'incrocio con la Coppa, la situazione, con tutte le italiane fuori dai giochi nelle tre coppe europee, senza la possibilità di guadagnare posti extra con la conquista di un trofeo né attraverso il ranking UEFA per nazioni, la lista d'accesso per la stagione 26-27 resterà quella tradizionale. Dunque, 4 squadre in Champions, l'Inter già qualificata aritmeticamente, 2 in Europa League e 1 in Conference. Una sola variabile può cambiare il destino della volata Europa Conference: la vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter. E calla. Credi, è quello che non vogliamo, ovviamente. Non c'è più. Grande Patti Bravo. Ogni tanto bisogna anche fermarsi per ascoltare la musica. Chiedi troppo e lo sai. Dimmi che non vuoi morire, grande pezzo. Vabbè, comunque ritorniamo un po' sulla volata in incrocio con la Coppa. Dicevamo, Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter. In questa ipotesi sarebbe la Lazio ad andare in Europa League insieme alla quinta classificata, mentre la sesta dovrà accontentarsi di un posto in Conference League. Quindi facciamo attenzione, arriviamo più in alto possibile. Ecco, la squadra che giocherà la terza coppa sarà la prima a debuttare con il turno playoff 20 e 27 agosto. Per accedere alla fase a girone, i club di Champions League giocheranno la prima gara internazionale nel triduo 8-10 settembre. Si tratta della settimana dedicata in esclusiva.

defibrillatore sottocutaneo. Ringrazio ovviamente tutti coloro che l'hanno reso possibile, ha aggiunto il calciatore del Watford. Allo stesso tempo non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo ma anche sensazioni. Il calcio però è anche questo, non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto quanto, giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata. Sono solo qua. Pagina 3, reset. Malen si è fermato per ripartire. La gestione dopo i timori, un lungo e profondo sospiro di sollievo. La notizia dell'assenza di Malen nell'allenamento di ieri a Trigoria ha fatto tremare migliaia di romanisti aggrappati al talento dell'olandese nella speranza della rimonta Champions. Donny ieri si è dovuto fermare, ma è stato uno stop cautelativo. Questo almeno è quanto filtra dal Fulvio Bernardini dopo la sfida contro la Fiorentina, nella quale l'ex Aston Villa ha portato a spasso la difesa viola, ispirando due reti e colpendo anche due traverse. Gasperini lo ha visto un po' affaticato. Martedì il calciatore si è allenato regolarmente al termine della seduta, però il tecnico gli ha consigliato di fare un po' di lavoro a parte per evitare di sovraccaricare troppo i muscoli. Così ieri il centravanti si è dedicato a un lavoro specifico con i preparatori in palestra, lasciando stare per un giorno il pallone. Oggi si riaggregherà al gruppo. Il calciatore, che in pochi mesi ha scalato la classifica dei marcatori del campionato portandosi con i suoi 11 gol a meno 5 dal capolista Lautaro e a meno 2 da Thuram, che occupa il secondo posto della graduatoria. Va protetto contro ogni possibile malanno a costo di metterlo sotto la cosiddetta campana di vetro. I suoi compagni sono i primi a prendersi cura di lui in allenamento, è ancora più forte di come lo vedete voi e dobbiamo stare attenti a non fargli male, ha detto Gianluca Mancini al termine di Roma-Fiorentina. È un ragazzo eccezionale, ha portato davvero tanto a questo gruppo. Grande Malen. Allora, pagina 3, idea Kulbrecht per la nuova Roma. Uno scout ha già fatto tappa in Germania, il mercato fa rotta sul Leverkusen, l'esterno che piace al e con il Bayer è in piedi la trattativa per l'ala Alaibegovic. Quindi sono questi adesso i due nomi che vengono pronunciati all'interno del Corriere dello Sport e nella descrizione che fa Giorgio Marota sul suo articolo. Dunque, c'è un filo sottile che lega il club dell'aspirina, come lo chiamano in Germania, la voglia della Roma di aggiungere in prevedibilità e spunti offensivi nel mercato che verrà, in poche parole cercando di far venire il mal di testa agli avversari. Leverkusen, dove gioca il club storicamente legato all'azienda che sintetizzò il famoso farmaco, oggi è uno dei centri attorno ai quali gravitano gli interessi dei giallorossi. Infatti il DS Massara resta operativo nonostante un futuro nebuloso e di recente ha avuto dei colloqui con la società della Bundesliga. Nel mirino due tesserati del Bayer, Kerim Alaibegovic, all'offensiva in forza al Salisburgo, che rossoneri hanno appena riscattato per una cifra vicina agli 8 milioni, e poi Montrell Kulbrecht, esterno a tutta fascia, cresciuto in casa e appena esploso sotto la guida del tecnico Hjulmand. Kulbrecht, 18 anni, è stato promosso in questa stagione tra i grandi e da inizio marzo è una presenza fissa nell'11 titolare. Gioca a destra, anche se sa usare molto bene pure il sinistro, e si sta facendo apprezzare sulla corsia in un modulo identico a quello che utilizza Gasperini, ovvero il 3-4-2-1. Ha spiccate doti offensive con la nazionale under-19 tedesca, fa spesso l'attaccante esterno, eppure sta crescendo a vista d'occhio anche tatticamente sotto il profilo difensivo. È proprio il caso di dire che sarebbe il gemello di Wesley, vista la giovane età di entrambi e la predisposizione naturale che i due condividono ad avanzare, creando la cosiddetta superiorità numerica. Gasp avrebbe tutto il tempo per modellare il suo talento alle esigenze della Roma in un campionato che richiede agli esterni i compiti complessivi, anzi dei compiti davvero complessi. Da quella parte del campo, tra l'altro, un investimento la società dovrà farlo, visto che il titolarissimo Celik si avvicina alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno e le speranze di rinnovo sono ridotte. Si parte da una valutazione di 7-8 milioni di euro, oltre che da un ingaggio certamente alla portata. Oggi Kulbrecht è un potenziale affare, domani rischia di diventare inavvicinabile a causa di una concorrenza destinata ad aumentare. Capitolo asta. Il caso di Alaibegovic è abbastanza emblematico. Il Bayer, come detto, lo ha appena riscattato e vorrebbe

0: realizzare una super plusvalenza per una cifra di almeno 30 milioni senza neppure farlo ripassare da Leverkusen. Il padre del ragazzo Semin è già stato a Roma insieme al connazionale ed ex giallorosso Pjanic, una sorta di intermediario. I due hanno avuto modo di incontrare Massara, approfondendo i primi dialoghi a distanza. Alebegovic piace anche a Inter Milan e Napoli, solo per restare agli interessi italiani. E dopo la sfida tra Bosnia e Italia, che ha sancito la terza esclusione di fila degli azzurri dal mondiale di calcio, il suo nome è finito sui taccuini dei DS di mezza Europa. La Roma però è la squadra che si è dimostrata più convinta e interessata. Bisognerebbe accelerare, se possibile, per evitare di partecipare in estate a un'asta senza esclusione di colpi. Oltre alla gita romana del padre agente e dell'attaccante, c'è stata quella di un osservatore della Roma proprio a Leverkusen la settimana scorsa, per assistere alla sfida tra Bayer e Lipsia e visionare Kulbrett e i due obiettivi tra le fila degli ospiti, Schlager e Nusa. Alebegovic era da tutt'altra parte, giocava Salisburgo Sturm Graz, ma chiunque volesse parlare del futuro del gioiellino d'ora in avanti dovrà fare tappa proprio nella città tedesca. Un altro articolo invece riguarda Cristante, sempre sulla stessa pagina, e poi ci fermiamo, diamo la linea alla regia. Qui l'articolo ci parla di un Cristante che ha nel mirino la top 10 per una Roma che prende forma. Ce n'è un'altra da preservare, anche se i rinnovi sono al momento tutti bloccati, come sanno bene Dybala, Pellegrini, Celik e il Sharawi, in scadenza tutti quanti al 30 giugno. A Trigoria cominciano a fare dei ragionamenti sul futuro e non solo guardando al mercato. Il destino del capitano Cristante ad esempio andrà chiarito, il suo accordo termina nel 2027, e anche se Brian sembra leggermente più indietro nella trattativa per il prolungamento rispetto a Mancini, che attende solamente il via libera De Friedkin dopo aver trovato l'accordo su ingaggio e durata dal suo entourage, filtra comunque ottimismo. La volontà di proseguire insieme è davvero forte, il legame con la piazza lo è altrettanto. Cristante oggi si trova a sole 3 presenze dalla top 10 dei calciatori più presenti nella storia del club. Oggi è 11° con 361 gettoni, il mitico Masetti, portiere del primo scudetto romanista e 2 volte campione del mondo con l'Italia, è 10° a 364. Meno 3 dunque, con 3 partite ancora da giocare. Bene, tra poco parleremo, a proposito di senatori, di Mancini, con l'articolo che gli ha dedicato il Corriere dello Sport a pagina 5, e la firma è di Lorenzo Scalia. Quindi si parla di Mancini, palla a Dan, intesa per il prolungamento, trovato da tempo l'accordo, il centrale è in attesa semplicemente dell'ufficialità, accordo fino al 2030, manca il sì De Friedkin. Tra poco ripartiremo proprio da questo, restate con noi.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace, Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
2: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Qui per te. Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: Michael Jackson qui su Centro Sono Sport 101.5. Siete sintonizzati dalle 6.30 su queste frequenze con la rassegna stampa Free Press per commentare tutte le notizie che vengono riportate sui giornali. Eravamo all'interno del Corriere dello Sport con Mancini in primo piano. Sì, a pagina 5 si parla di lui, del suo futuro, accordo fino al 2030, manca solamente il sì da parte di Friedkin. C'è Lorenzo Scalia che scrive l'articolo: l'accordo è nel cassetto, chiuso e sigillato. Mancini ha già detto sì alla Roma per il resto della sua vita. Non è un mistero, è tutto fatto per il prolungamento fino al 2030 del difensore. Circa 3 milioni e mezzo a stagione, ma l'affare è rimasto in qualche modo congelato a causa della crisi interna deflagrata a Torino nelle ultime settimane. I'm the man. Swear that I would have never looked away. Sembra solo questione di tempo, poi arriverà l'ufficialità. Adesso dipende solo da Friedkin, che devono dare il via libera a un'operazione logica per ciò che rappresenta Mancini per la Roma, sia in campo che dentro lo spogliatoio. Gianluca Infanti è apprezzato da Gasperini, che tra l'altro lo ha svezzato da giovanissimo all'Atalanta. L'allenatore lo considera un leader assoluto, un interprete ideale per il gioco che ha in mente. Il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2027 è fondamentale per non ritrovarsi con l'acqua alla gola tra pochi mesi, quando si paleserà inevitabilmente il rischio di perderlo a parametro zero, senza contare che si creerebbe altra incertezza, un po' come sta accadendo con Dybala e Pellegrini, che comunque hanno stipendi più pesanti. Ma non è solo una questione di soldi, regole e scadenze, perché Mancio è un ingranaggio importante di questa Roma che insegue un posto in Champions. Il suo attaccamento alla maglia non è mai stato messo in discussione. Lui è il condottiero che si fa sentire con i fatti, ma anche con le parole, in stile Materazzi, il suo idolo da sempre, anche alla luce del numero 23 che ha sulle spalle. Di più, è sempre l'ultimo ad alzare bandiera bianca. In passato ha giocato stringendo i denti, venendo tra l'altro definito bandito dallo stesso Mourinho. In passato è sceso in campo imbottito di antidolorifici, andando oltre il dolore fisico con la maschera protettiva o bendato. Dove il giocatore comune si ferma, lui accelera. Questa caratteristica fa parte del suo carattere esuberante. Il calcio sa scrivere storie dal sapore particolare. Mancini infatti è entrato nella storia della Roma lunedì, segnando contro la Fiorentina, la squadra che rappresenta uno step importante del suo percorso personale, quella dove è cresciuto e ha mosso i primi passi fino alla primavera. Con quel gol ai Viola ha raggiunto quota 21 reti in giallorosso, diventando così il difensore centrale più prolifico di sempre e staccando una leggenda come Aldair. Davanti a lui, calcolando anche i terzini, c'è soltanto Panucci, lassù sul trono con 31 gol realizzati. In caso di rinnovo non è impossibile che Gianluca riesca ad agganciare e superare anche l'esterno dell'era Capello. Il motivo, teoricamente, è in canna almeno 5 gol a stagione. Mentre l'annata si avvia verso le battute finali e i verdetti definitivi, la voce di Mancini è rimasta sempre lucida. Champions, beh, ci crediamo, ma non dipende solamente da noi, ha detto dopo il triplice fischio di Roma-Fiorentina. Di certo vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi, allenandoci forte per non avere rimpianti. Se è più facile riprendere il Milan o la Juventus, ripeto, non guardo troppo le altre. L'importante è non sbagliare noi come squadra e poi vedremo. La corsa va fatta su noi stessi. Traduzione: Gianluca vuole 3 vittorie e 9 punti tra Parma, Derby e Verona per non lasciare nulla al caso. E poi tutto lasceresti lo stesso al caso, perché se non si fermano le altre dobbiamo lasciare tutto al caso. Quindi insomma, su questa cosa Lorenzo Scalia non sono affatto d'accordo. Va bene, settima stagione alla Roma in giallorosso dal 2019. Mancini vanta 316 presenze e 21 gol, e quindi in questo caso ha disputato 20 partite e segnato 2 reti quest'anno. 14 gol di testa dal primo gol di testa firmato da Mancini in Serie A, era il 2018. Solo Bremer, 16 tra i difensori, ha segnato più reti con questo fondamentale in campionato rispetto al giallorosso, che è a quota 14. Appartenenza, il coro virale sulle note di Lella, quindi toscano di nascita, romano d'adozione, lo si evince anche da quello che è successo nei minuti finali di Roma-Fiorentina, quando Mancini è stato sostituito lasciando il posto a Ghilardi. Una volta in panchina il difensore non è riuscito a trattenere l'entusiasmo per la vittoria schiacciante, infatti è stato ripreso dalle telecamere mentre cantava squarciagola insieme ai tifosi presenti allo stadio un noto coro della Sud sulle note di Lella, la celebre canzone di Lando Fiorini. Mancini ha anche lanciato una maglietta in quel momento, il video è diventato subito virale sui social, alcuni tifosi lo hanno elogiato scrivendo appartenenza a Gianluca Mancini, romanista ideale. Il centrale è arrivato nella capitale nel 2019, in questa stagione la settima consecutiva in giallorosso, ha superato il traguardo delle 300 presenze. Chi ha superato il traguardo delle 50 presenze qui in studio con noi, Centro Sono Sport 101.5, Edoardo Cafaro, buongiorno Edoardo,
1: l'ho contate.
0: Oggi okay. 50
1: va
0: pensa,
1: bene, va
0: obiettivo
1: bene. Buongiorno a tutti.
0: Marco Rossi che aveva fatto 51 presenze, poi no vabbè.
1: Va bene, domani quindi arriviamo a pari punti.
0: Buongiorno Edoardo, buongiorno. Come stai? Come
1: bene,
0: la va?
1: Bene,
0: come la va?
1: Bene, tutto bene.
0: Ci hai ascoltato fino adesso?
1: Sì.
0: Oh, ricordo il nostro numero 393-000-1015, fate le domande Edoardo Cafaro, perché ne arrivano di interessanti direttamente per lo stesso Edoardo, che poi commenta insieme a me un po' l'andamento del campionato, le situazioni di mercato interne, poi lo ritroverete più avanti con il buon Mirko Torre, con la trasmissione qui Trigoria, che analizza insomma tutta la questione Roma, e andremo anche sulla Champions.
1: Perché sappiamo la finale adesso.
0: Sappiamo la finale, Arsenal-Paris Saint-Germain, quindi secondo successo per il Paris Saint-Germain in Champions League.
1: No, catechizzato scherzando.
0: Non lo so, a me sembra tutto scontato però.
1: Beh, però considera, sarebbe incredibile, perché il Paris Saint-Germain ha fatto nella sua storia 3 finali di Champions League, 2 di fila.
0: Esatto.
1: Quindi insomma,
0: va bene, vedremo, insomma, ne parleremo più avanti. Adesso dedichiamoci alla nostra Roma, caro Edoardo. Ho letto diversi articoli sul Corriere, vorrei un tuo commento. Do uno sguardo solamente a pagina 7, perché si parla di pressing, di gol, Gasp per il bis da Champions, l'assetto che ha steso la viola può essere confermato al Tardini, anche a Parma ipotesi Cristante con Sule e Malen, più Pisilli, Pellegrini, insomma la Lazio in questo caso nel mirino, perché poi dopo la sfida di Parma ci sarà il big match, ovvero il derby, la stracittadina. Oggi si parla sul Corriere, Edo, di una possibilità per Gasperini di diventare un po' il manager di questa squadra, no? Un po' come fece Ferguson con il suo Manchester United diversi anni fa. Figure che forse si stanno un po' cambiando lo stesso, perché poi ognuno ha il suo ruolo, però insomma vorrebbero un ruolo simile. Secondo te sarebbe in grado di farlo? Cioè prenderebbe in mano questo famoso foglio bianco sul quale scrivere, sul quale dettare interamente legge?
1: Allora sì, ne sarebbe capace assolutamente, perché lo ha fatto in parte all'Atalanta, lo ha fatto al Genoa, insomma l'ha fatto nella sua carriera. Però secondo me la sua situazione, diciamo, ideale a livello di squadra è avere accanto un direttore sportivo con il quale proprio fare un'unione di intenti, diventare quasi un corpo unico, quindi non essere un dittatore sportivo.
0: Non è dittatore, però è un accentratore di potere, insomma.
1: Sì, nel senso un dittatore sportivo, sì, mettiamola così. Non credo che lui voglia decidere qualsiasi cosa all'interno della Roma, credo che lui voglia semplicemente entrare in sintonia con un'altra persona con la quale poi si arriva a decidere delle cose, quindi ruolo da manager, sì, se lo intendiamo come diciamo incremento dei suoi poteri, però secondo me preferirebbe anche una figura importante accanto.
0: E quando prendi tutto quanto in mano devi anche trasmettere le sensazioni nel post match, cioè ti fai anche portavoce di eventuali problemi sul campo, arbitro che sbaglia, situazioni, oppure a quel punto puoi delegare una figura come, e là poi si apre sempre il capitolo nel quale Francesco Totti o tutta una serie di figure che vengono inserite.
1: Allora,
0: all'interno
1: in questa,
0: di questo contesto,
1: questa stagione,
0: cosa vuole Edoardo Cafaro?
1: No, in questa stagione lui è sempre andato ai microfoni, prima, dopo, conferenze stampe, quindi insomma lo abbiamo
0: se l'è cantata e suonata, diciamo.
1: Sì, no, nel senso che comunque il suo l'ha fatto, credo che ci siano anche degli accordi con le emittenti televisive per far sì che ci sia un tesserato, l'allenatore a parlare nel post, nel pre. Quindi insomma, credo che questo sia inevitabile. Io preferisco sempre davanti alle telecamere un qualcuno che mi dica la verità. Per esempio, io non gradisco molto la comunicazione di Massara, personalmente, perché mi sembra
0: fa finta
1: sempre,
0: di nulla?
1: Mi sembra uno che fa finta di nulla o che fa 0-0. E quando tu senti in un pre-partita, dopo la questione Ranieri, lui disse: no, in realtà siamo noi tutti concentrati, dalla stessa parte, stiamo pensando al campo. Cioè, lì mi sono sentito preso in giro, perché ho detto: non è vero. Non è possibile che è così, perché c'è stata una frazione.
0: Però ti dico, può essere che comunque il direttore sportivo debba semplicemente pensare al mercato?
1: Ormai no.
0: Cioè, perché io, Cristiano Bonizio, che sono direttore sportivo, devo ricevere questa domanda e devo rispondere? Allora, sono due le cose, eventualmente, per non farti arrabbiare. O rispondo, non sono la persona adatta a dover dare spiegazioni, ok? Oppure faccio finta di nulla, come fa il direttore sportivo Massara.
1: No, ma io credo che ormai il direttore sportivo non sia una figura finalizzata singolarmente sulla questione mercato. Sarebbe davvero troppo riduttivo. Ormai il direttore sportivo è anche quella figura che cerca di aiutare nei momenti di difficoltà, che interviene magari se necessario anche nello spogliatoio.
0: Però tu, Edoardo, saresti intervenuto in quel caso? Cioè, ti chiedo di una discussione dove comunque ci finisci in mezzo indirettamente, perché di fatto Ranieri ha preso le parti del direttore sportivo, no? Tutelando quelle frasi di Gasperini.
1: O le sue parti.
0: O le sue parti, insomma, vabbè, comunque tutelando anche il direttore sportivo. Comunque è una lotta, un discorso aperto tra due figure che potrebbero centrare e non centrare con te. Ti saresti inserito in mezzo nel dire sì, è vero, hanno litigato, adesso vediamo come risolverlo, eccetera, eccetera.
1: Non mi sarei messo in mezzo nella mera questione, però a domanda, in quanto rappresentante dipendente della Roma, io non posso far finta di nulla. Cioè, è veramente un qualcosa che inorridisce e secondo me infastidisce anche la tifoseria. O comunque io ne parlo da spettatore esterno, no? Quando ho sentito quelle parole ho detto... Vabbè, ma perché deve dire così? A sto punto preferisco un Gasperini che mi va in conferenza stampa e mi dice tutto, però, per filo e per segno. Quando lui mi dice, non ho avuto feeling tecnico con Massara, non mi sta dicendo, poi vediamo, abbiamo fatto, sotto traccia.
0: Sta dicendo
1: però,
0: indirettamente.
1: Allora dimmi la verità, dimmi che non c'è stato feeling, perché io lo percepisco, però tu mi dai la conferma. Quindi io apprezzo molto di più chi è sincero. Cosa che apprezzavo per esempio anche di De Rossi a suo tempo, no? Come
0: De Rossi,
1: proprio anche come allenatore, naturalmente della Roma, che parlava di calcio
0: anche da calciatore, era anche bravo da calciatore. Nelle risposte, ma è banale,
1: esatto, no? Lui parlava schietto, sincero, senza giri di parole, arrivava dritto, no? quando arrivava dritto al cuore con le parole, e quindi io preferisco questa comunicazione qui.
0: Siete d'accordo con Edoardo? Un Massara più aperto, un Massara più trasparente, oppure doveva semplicemente dire boh, vabbè, non mi metto in mezzo, non sono io a dover rispondere, come ha fatto, anzi ha fatto peggio, perché ha detto no, tutto bene.
1: Sì, no, vabbè, capito, è proprio una presa in
0: forse
1: giro.
0: Quella sbaglia il dire, tutto bene. Sì. 393-000-1015, mentre ci pensate noi ci fermiamo, linea alla regia e poi di nuovo in diretta.
2: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
2: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende. Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: 7.47, siete sintonizzati su Centro Sono Sport 105 Free Press, la trasmissione del mattino, un buon caffè, le notizie. Siamo all'interno del Corriere dello Sport e con Edoardo Cafaro, presente qui in studio insieme a me, commentavamo un po' l'atteggiamento di Massara. Vi ho fatto una domanda: siete d'accordo con Edoardo? Non sono piaciute determinate dichiarazioni quando c'è stato il contenzioso tra Ranieri e l'allenatore Gasperini, insomma lui non è che se ne sia lavato le mani, però ha fatto finta di nulla, ecco, forse doveva essere più trasparente. Bene, Edo, la maggior parte delle persone rispondono sì, vogliamo trasparenza, sì, doveva parlare, sì, ma aspetto un atteggiamento completamente diverso da un direttore sportivo. Solo una persona bianca ci scrive e ci dice: secondo me ognuno deve avere il suo ruolo, ci deve essere il comunicatore ufficiale che deve essere una persona che ha vissuto nella e con la Roma, quindi Francesco Totti tutta la vita per commentare le situazioni, l'allenatore deve allenare, il direttore sportivo deve acquistare e il comunicatore deve parlare. Questo è quello che ci scrive Bianca. Vabbè, 393 000 101 5, continuate a farlo. Più trasparenza per la Roma, questo è quello che ci scrive invece la nostra amica Chiara. Poi c'è un altro che invece finisce con 848 e ci dice: Roma, vabbè, forza Roma, vabbè, eccetera eccetera, Roma che deve mostrare massima trasparenza per l'obiettivo, ma soprattutto se succede una cosa del genere non si può far finta di nulla. Vabbè, è quello che più o meno hai detto tu, caro Edoardo, sulla trasparenza, o quantomeno non rispondere, cioè magari la risposta che eventualmente poteva dare è quella di vabbè, non entro in merito a quelle che sono le discussioni, se la vedranno loro, ne parleremo a fine stagione, cose del genere, no? Che ti fanno, sì, capire che c'è stato comunque qualcosa c'è stato,
1: certo, ecco.
0: Va bene, senti, invece sul nome di questa mattina, Kulbrett per la nuova Roma, il mercato che fa rotta sempre sul Leverkusen, si parla di questa trattativa, di questa possibilità.
1: Sì, è un ragazzo giovane, adesso
0: 18 anni.
1: Non ricordo se è 2007 o 2008, tedesco, sì, è un calciatore con della prospettiva. Ecco, me li prenderei in un pacchetto intero, singola consegna con lui e con Alai Begovic, perché entrambi insomma sono del Leverkusen, per cui sì, me li prenderei molto volentieri, anche per le prospettive future, però non so per le cifre, insomma, quale sia il... insomma la cifra che poi la Roma può andare a spendere per questi calciatori, perché poi spesso sparano molto alto, quindi non so.
0: Oh, e poi si parla di Malen, che in realtà non si è fatto male,
1: no,
0: fortuna,
1: no, infatti,
0: cioè, sospiro di sollievo, perché non l'abbiamo visto in allenamento, è calla, lo sapevamo,
1: era da programma.
0: Mancano 3 partite, ti pare che non si fa male Malen nel momento più importante della stagione? No ragazzi, sta bene, giustamente un po' di riposo per lui, e quindi questo è quello che ci dicono. Questo è quello che ci dicono, Edo, a proposito di trasparenza. Poi in passato purtroppo abbiamo visto situazioni in cui no, vabbè, sta bene, solo una bottarella, recupererà in anticipo, e poi purtroppo le cose non sono andate come, esatto, dovevano andare. Però insomma mi auguro che in questa occasione, dove Malen non si è presentato agli allenamenti, in realtà sia effettivamente semplicemente per dare un giorno di riposo al calciatore che ne sta giocando veramente tante.
1: Sì.
0: E poi la gioia di Bove è qualcosa che va oltre la bandiera, va oltre i colori, è qualcosa che va un po' a identificare l'amore per questo sport, ma anche la voglia di rimettersi subito in gioco, no?
1: Che non è scontato, perché poi io immagino anche l'associazione mentale di quando poi torni in campo, sì, dopo l'ultima volta in cui ci sei stato, non è stato proprio un bel episodio. È come tornare sulla scena del crimine, no? Da un certo punto di vista, lui è stato molto bravo, è stato anche forte nel continuare a giocare, nonostante abbia comunque uno strumento addosso fastidioso, comunque, perché non è un qualcosa di invisibile, tant'è che lo stesso Calafiori recentemente ha detto: l'ho abbracciato e ho sentito il defibrillatore,
0: sì,
1: mentre lo abbracciavo, quindi è proprio una scatoletta, insomma, che è abbastanza fastidioso. Però nonostante questo è giovane, quindi ha avuto il tempo anche e anche lo spazio per rimettersi in condizione. Gli auguriamo il meglio, soprattutto dal punto di vista fisico. Poi la carriera va bene, ovviamente anche quello, però la prima cosa ovviamente è la salute in questo caso.
0: E l'aspetto che più mi ha in qualche modo colpito è che lo abbiamo visto davanti alle telecamere in lacrime, o comunque commosso in alcune interviste, quando ha parlato di quello che è successo, quando non si sapeva se sarebbe rientrato e quando sarebbe rientrato, e adesso vederlo con il sorriso vuol dire insomma che si è lasciato alle spalle un brutto periodo, e quindi adesso è ritornato a fare quello che che tutti quanti speravamo, ovvero ritornare a giocare a pallone
1: anche con dei gol,
0: esatto, anche con
1: del
0: gol,
1: protagonismo,
0: anche del protagonista, e del suo buon contributo lo sta dando. Beh, conosciamo quelle che sono le qualità di questo calciatore, quindi contenti per te, caro Edoardo Bove.
1: È spuntato l'arcobaleno dopo la tempesta.
0: Esatto. Senti, invece, per quanto riguarda questo accordo che resta ancora tacito tra Mancini e la società, si parla di un accordo fino al 2030 per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni. Lo sai che, come al solito, la piazza è divisa, eh? Cioè, quando si parla di Mancini, di Cristante, di Pellegrini,
1: è sempre lì.
0: Basta che ti metti in un gruppo giallo-rosso in mezzo e dici: raga, ma siete contro? No, sì, insomma, quella è la cosa, no?
1: Allora, andiamo in, diciamo, se noi ci auspichiamo,
0: forse Mancini è il meno bersagliato dei tre, eh?
1: Sì, naso, sicuramente, no? Sì. Poi Pellegrini e Cristante è una bella lotta tra tutti e due. Però allora, se vogliamo davvero fare il bene della Roma, in questo momento bisogna fare bisogna trovare l'unione di intenti. Quindi l'allenatore lo abbiamo capito, ha fatto benissimo in questa stagione. Nonostante tutto ha fatto benissimo con una squadra che insomma ha delle falle importanti. Però l'allenatore lo abbiamo. Il direttore sportivo andrà trovato, però insomma il direttore sportivo è un qualcosa che deve andare in perfetta coesione con l'allenatore. Se l'allenatore ci dice che questi rinnovi sono propedeutici per raggiungere degli obiettivi, per aumentare il livello e tutto quanto, bisogna fidarsi a questo punto. Poi tra 1-2 anni fallimento raggiunto, eventualmente ne possiamo riparlare. Però se Gasperini ci dice che questa è la strada giusta, io mi voglio fidare.
0: E a chi ci dice: ragazzi, ormai sono anni e anni che percorriamo questa cosa, che ripartiamo da capo, che cosa ancora dobbiamo aspettare?
1: Allora, dipende, insomma.
0: Perché poi quando si parla di rivoluzione, no? Poi è vero che il tecnico ha detto in realtà non vorrebbe la rivoluzione, ma l'aggiunta di elementi. Ok, su questo siamo magari anche.
1: Questo è evidente.
0: Perché parliamoci chiaro, ti arrivano 10 calciatori, tra sti 10 tutti e 10 sono più forti.
1: Certo.
0: Pellegrini va in panchina,
1: ma il concetto,
0: Cristante,
1: infatti,
0: va in panchina, Mancini va in panchina.
1: Ma lui è stato chiaro nel concetto, ha detto: accanto a questi calciatori mettiamo dei calciatori forti, così almeno tutti insieme, diciamo, innalzano poi il livello dei calciatori anche di medio livello, come può essere Cristante, Mancini, eccetera, eccetera. Però il problema è che noi abbiamo avuto in Cristante, Mancini e Pellegrini le stelle polari quasi della squadra negli anni passati, quindi evidentemente qualcosa non è andato. Però se a questi calciatori noi mettiamo dei calciatori di livello più alto, allora nell'unione, nel gruppo, tutti si alzano di livello.
0: Senti, non c'entra nulla, ma senti anche tu questo profumo di sugo?
1: Di sugo?
0: Abbiamo una cucina.
1: Hai una fame incredibile.
0: Abbiamo una cucina al centro Sono Sport e non lo so.
1: Non so, nell'altra stanza hanno apparecchiato.
0: Ragazzi, ma che cosa sta succedendo?
1: Io ho il naso chiuso costantemente, quindi non te lo so dire. Però
0: sento profumo di basilico e di sugo. Vabbè, non so da dove arrivi. Vabbè,
1: non
0: lo
1: so,
0: dico,
1: se è la tua mente che
0: viaggia. O stai diventando pazzo, non lo so. O c'è un fantasma accanto a me, non lo so.
1: O
0: però
1: stai chiudendo gli occhi alla pausa pranzo.
0: Esatto, scusate, non c'entrano. Beh, insomma, è 7,55 il sugo, mi sembra un po' troppo. Però
1: beh, sì, in
0: va bene,
1: sì.
0: va bene. Comunque, detto questo, stavamo parlando del rinnovo di contratto di Mancini. Si parla di questo accordo fino al 2030. Le cifre sono, non sono bassissime, 3,5 milioni, non sono altissime perché non ne prende 5-6 come altrove, però insomma la Roma si impegnerà a portare avanti questo progetto. Tra l'altro, vabbè, mi fa piacere vedere Mancini che canta a bordo campo, cioè è inutile dire,
1: certo,
0: poi qualcuno
1: cioè
0: dice:
1: ah,
0: che
1: ci
0: frega, Ibrahimovic, avete visto, non si attaccava nessuna squadra. A me fa piacere.
1: No, ma
0: stavo,
1: il coinvolgimento
0: ero
1: è...
0: sotto ero proprio sotto al pullman durante i festeggiamenti della Conference League. Veramente, ragazzi, Mancini e
1: i più gasati
0: in assoluto, c'era Cristante e Mancini che stavano a 3,000. Io in quel momento mi sentivo nonostante, che ne so, avessero poi durante la stagione combinato degli errori, cioè mi sentivo orgoglioso di avere quei calciatori che cantano, insomma, l'inno, che si sentono sentono l'appartenenza, ecco, alla nostra squadra.
1: Beh, qualcosa
0: nostra
1: che
0: città.
1: Sicuramente fa piacere. Poi ecco, in un calcio in cui ci si attacca sempre meno alle società di appartenenza, farlo è sicuramente un qualcosa che fa piacere.
0: Poi c'è una pagina, la 7, dedicata alla prossima sfida con il Parma. Pressing, gol, gasp per il bis da Champions. Insomma, sarà lo stesso assetto viola. Sei d'accordo? Che Parma t'aspetti? E che grado di difficoltà dai a questo match? A questo
1: allora,
0: match?
1: La difficoltà più grande della gara contro il Parma sarà quello di aprire la lattina, anche questa volta. Perché? Esattamente. Bravo, mi è piaciuto. Perché? Perché il Parma è una squadra che è molto blindata,
0: sì.
1: È una squadra che tende ad arroccarsi molto dietro, è una squadra corta, è una squadra che fa densità anche dentro la propria area di rigore, quindi è una squadra che difende molto, molto, molto bassa. Per poi chiaramente ripartire con degli spazi davanti. Davanti a un centravanti molto forte che è Pellegrino. Io credo che la difficoltà più grande sia questa, cioè aprire la lattina, quindi fare il primo gol. Dopodiché eventualmente ci fosse la Roma che abbiamo visto contro Bologna e Fiorentina, non credo che incontreremmo troppe difficoltà. Però ecco, la parte più importante sarà proprio quella di aprire, quindi nei primi 45 magari già mettere la testa avanti.
0: E tra l'altro sicuramente è una squadra che porta, giusto?
1: Che porta che?
0: Blindata, hai detto te.
1: Ah, certo.
0: Che grande umorista.
1: Va bene.
0: Abbiamo alzato l'ascolto.
1: No, non l'ho capita perché erano le 7:58 e quindi...
0: Va bene. I vostri insulti al 393-000-1025 e poi la nostra pagina Twitch Centro Suono Sport. Ovviamente sono d'accordo con voi, qualsiasi insulto dovesse arrivarmi nei prossimi secondi. Attenzione, perché all'interno della Gazzetta dello Sport l'uomo Champions, indovina un po' chi è, non lo leggere, l'hai letto?
1: L'ho letto, ma non avrei avuto bisogno neanche...
0: Te lo leggo al contrario.
1: Vai.
0: Nelam.
1: E chi è?
0: È Malen da record.
1: Acquisto?
0: Esatto. Malen da record, pronto allo sprint. La Roma all'assalto. L'olandese ha già segnato 11 gol in 15 partite e punta ad eguagliare l'impatto di Batistuta nel 2001. Ma quanto vorrei che mi siglasse, che ne so, tre doppiette, magari punta. Cioè, veramente sarebbe una cosa proprio. Là, ecco, là forse veramente mi attaccherei a questo record che tu dici, vabbè, ma che ci fai questi numeri? Visto so quello che si lamenta, ma perché dobbiamo andare a vedere miglior difesa?
1: Sì.
0: 14 partite, se avessimo giocato solo 14 partite saremmo stati campioni d'Italia, eccetera, eccetera.
1: Cioè.
0: No? Ecco, forse questo sarebbe l'unico dato che mi porterebbe veramente alle stelle. Non lo so perché, però mi porterebbe veramente alle stelle. E un po' anche mi farebbe rosicà perché dici, caspita, ad averlo avuto a settembre, vabbè.
1: Sarebbe stato altro. Comunque su Twitch ti dicono un'altra così e spengo, Cristiano,
0: riferita
1: alla tua battuta.
0: Scusate,
1: quindi
0: ragazzi,
1: non perdiamo i nostri
0: va
1: ascolti.
0: Va bene, non perdiamo gli ascolti, cerchiamo di mantenerli alti, diamo le notizie. In questo caso si parla anche degli altri. Paolo Dybala, trequartista argentino, 32 anni, in stagione 2... Ma solo due gol? Ah sì, due gol forse nelle partite di campionato, perché sono tre in realtà,
1: sì,
0: no?
1: Due gol in campionato. Sì.
0: Matias Sule, argentino, anche lui trequartista, 6 reti in 30 partite. E poi Pisilli, 21 presenze, 2 gol. Perché vengono evidenziati anche loro? Boh,
1: non lo so.
0: Però vabbè.
1: Sicuramente dei calciatori che ci faranno comodo in questo finale di stagione, altri che ci hanno tirato la carretta, perché poi di Sule... Secondo me se ne parla sempre troppo poco, ma è un calciatore che nella prima parte di stagione ci ha veramente risolto tanti tanti problemi.
0: Assolutamente d'accordo, attenzione!
1: Sì.
0: Oh, l'hai letto anche tu?
1: Ho storto un po' il naso.
0: Ma lo leggiamo?
1: Sì.
0: Sky chiede 1,9 miliardi di danni a DAZN e Team? Caspita.
1: Accidenti.
0: L'aula del Tribunale di Milano sarà il teatro della nuova battaglia legale tra Sky e il tandem DAZN Team. Alta la richiesta di risarcimento, ovvero 1,9 miliardi. Ecco la somma che il gruppo controllato vorrebbe ottenere da Team e dalla piattaforma di live streaming sportivo. Il danno lamentato da Sky è relativo alla violazione delle norme antitrust legate all'accordo del 2021 con cui Team e DAZN si aggiudicarono il bando per la trasmissione delle partite di Serie A. Dal 2021 al 2024, nel memorandum d'intesa Team si impegnava a sostenere economicamente DAZN garantendole un minimo annuo in cambio di vincoli nell'autonomia commerciale e distributiva del prodotto. Ciò impediva a DAZN di instaurare partnership con operatori concorrenti di Team. La vicenda nasce dal parere dell'antitrust che ha ritenuto l'offerta di Team fatta grazie all'accordo con DAZN non replicabile dai suoi concorrenti perché comprensiva dei contenuti di Team Vision, di DAZN e del servizio di connettività. Bene, da qui la contestazione di Sky che ritiene l'intesa Team DAZN volta a escluderla dal mercato e a intaccare la base dei suoi clienti. Mazza, ci va pesante, eh?
1: Hanno urlato parecchio, anche perché la cifra è proprio piccolina, 1,9 miliardi.
0: Non è bassa. Va bene, allora, caro Edo, ci fermiamo per qualche secondo, 2 minuti dopo le 8, linea alla regia e poi di nuovo in diretta.
2: su Centro Suono Sport.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
4: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11.30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati i David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
6: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattro Occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. David alla carriera a Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Luce Verde, Roma.
8: Bentrovati. Per il traffico intenso sul grande raccordo anulare segnaliamo i primi incolonnamenti tra la via Casilina e la via Appia in carreggiata interna e dei rallentamenti su quella esterna tra Prenestina e Tiburtina. Già in coda il traffico sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila in direzione della tangenziale. Sulla stessa tangenziale si sta in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico. Intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra il grande raccordo anulare e via dei Due Ponti in direzione del centro città. Analoga situazione sulla via Salaria con code tra Fidene e via dei Prati Fiscali. Traffico in coda sulla via Appia tra Ciampino e grande raccordo anulare in direzione di quest'ultima. Incolonnamenti sulla via Pontina tra Pomezia e via di Decima per traffico intenso sempre verso la capitale. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Free Press.

0: Le note di un pianoforte qui su Centro Suono Sport 105 per ricordarci che oggi è giovedì 7 maggio. Caro Edoardo, e che cosa accade oggi 7 maggio?
1: Siamo in trasmissione.
0: Siamo in trasmissione, siamo in diretta. Per chi si fosse sintonizzato semplicemente in questo momento, sono le 8.08 e 09 secondi, ok? C'è il nostro Edoardo Cafaro con noi. Stiamo commentando le pagine interne dei quotidiani sportivi e non solo, perché abbiamo dato uno sguardo anche alla cronaca. Ritorniamo sul Messaggero, perché qui scrivono: per la Champions serve il vero Sulé. Stanno responsabilizzando più del dovuto Sulé, secondo me. L'anno scorso a Parma Matias trovò il gol vittoria. Ah, ecco perché. Con una perla su punizione, ora vuole ripetersi per portare la Roma al quarto posto e per allontanare le voci di mercato. È vero, qualche giorno fa, se non sbaglio anche ieri, si è parlato di un possibile addio di Sulé. Però bisogna anche capire, ma quanto me dai per Sulé? Scusa, perché non è costato poco Sulé?
1: No, esatto.
0: Una trentina?
1: Ma poi le voci di mercato non vanno in relazione al rendimento di Sulé.
0: Ma le voci di mercato sono voci.
1: Esatto, cioè non è che scritta così, cioè, sembra che la Roma non è soddisfatta, quindi...
0: Vabbè, ragazzi, questo è un attacco. Edoardo ce l'ha col Messaggero ormai da diversi giorni.
1: No,
0: non
1: no,
0: so perché
1: no,
0: dobbiamo farci querelare dal Messaggero.
1: No,
0: però...
1: no, no, per carità, è un punto di vista il mio. Cioè, sembra sempre critico.
0: Ma non è che a parte il fatto che è giusto, cioè ci sta, no, la critica del giornalista. Poi adesso è un altro rispetto a quello di ieri.
1: Sì, ma la critica è un discorso un po' più largo. Qua è proprio critica negativa, proprio... Vabbè,
0: m'ha aggiunto su Instagram Daniela Luisi, eccola là.
1: Eccola.
0: Vuole parlare con te, mi ha detto, non ti trova su Instagram, perché dovete digitare un altro nome, perché Edoardo non si è registrato con Edoardo Cafaro, poi te lo dico in privato, vabbè.
1: Ho il nome d'arte, no, scherzi a parte, comunque il rendimento di Sulé non è in dubbio e secondo me le voci di mercato vanno in relazione al valore del giocatore, non perché stia facendo male.
0: Però scusami se ti correggo, rendimento fa riferimento anche alla situazione fisica. Cioè non solo al rendimento in campo, perché sul campo che gli vogliamo dire a Sulé?
1: No, no, appunto. Cioè nel senso che è stato un calciatore fondamentale nella prima parte di stagione, ha avuto una pubalgia, adesso sta cercando piano piano di rientrare. È chiaro che è un infortunio noioso, è un infortunio da cui forse non se ne esce, quindi è un qualcosa
0: tra l'altro
1: che...
0: questo tira la carretta, a proposito di Wesley, tira la carretta da gennaio dell'anno scorso, perché
1: ma lui...
0: è stato lui il trascinatore... che quasi ci ha fatto arrivare al quarto posto con i suoi gol e per questioni veramente di un punto non ce l'abbiamo fatta.
1: Ma nella prima parte di stagione, quando c'era stata quella moria offensiva, era davvero l'unico attaccante,
0: quindi
1: non possiamo veramente dire nulla sulle, assolutamente.
0: Però a proposito di mercato, indipendentemente da questo, stavo parlando proprio delle cifre, cioè su Sulé, ma quanto ci può guadagnare su Sulé? E ci conviene guadagnare la cifretta?
1: Se ti arrivano 40... l'hai pagato 30,
0: una plusvalenza di 10, ma io mi tengo su lei.
1: Calcola che il prezzo è un po' ammortizzato comunque, c'è
0: perché negli anni, ok,
1: quindi potresti fare un 12, 13, 14 milioni di plusvalenza.
0: Ne vale la pena?
1: Dipende dalle altre offerte che avrai. Cioè se non hai altre offerte per gli altri calciatori è un conto. Se l'idea è vendiamo su lei, facciamo questa minima plusvalenza, però prendiamo Nusa, allora ci comincio a pensare.
0: Fabrizio mi dice: Sulé è il futuro della Roma, come disse Ranieri. Peccato che Ranieri non c'è più, quindi vabbè.
1: Invecchiate male queste parole.
0: Esatto. Però,
1: no, però è vero, dai.
0: Però sì, potrebbe essere uno dei punti dei
1: 2003
0: punti,
1: dei giovani.
0: Punti fissi della Roma. Sono tutti relativamente giovani, cioè,
1: sì,
0: non
1: ma
0: ci
1: lui è ancora di più. Considera che questa è la prima stagione di Sulé da titolare inamovibile. Perché l'anno scorso ha preso del protagonismo a metà, quindi a mezza stagione. Quest'anno è la prima stagione in cui è sempre in campo su lei praticamente, al di là degli infortuni, e ha fatto bene comunque. Poi certo che adesso ci aspettiamo magari un Sulé che possa fare qualche golletto in più, però la sua situazione fisica è tutta da capire.
0: Vedi, la condizione però non è ancora delle migliori. Da quando è tornato 5 aprile a San Siro non ha mai giocato più di 70 minuti, segnale che il vero Sulé ancora non è arrivato e non si è rivisto. Solamente con il Pisa ha ritrovato almeno l'assist per Malen e il rimpianto per Gasp è sicuramente quello di non aver mai completa la rosa. E quindi o manca lui o manca Dybala. Vabbè, su Dybala lo sappiamo. Domenica a Parma però toccherà di nuovo a lui e il Tardini gli evoca bei ricordi. L'anno scorso il gol vittoria su punizione talmente bello che qualcuno lo definì alla Maradona, ma meglio non toccare i miti. Vabbè, non proprio alla Maradona, però
1: No, una bella punizione però.
0: Una gran bella punizione. 3 gol, 5 assist in 13 partite. Anche gli assist insomma non sono da poco, che scacciarono via le nubi dei mesi precedenti, che adesso sono ritornate con forza. L'affetto dei tifosi non manca, ma sono tanti quelli che si aspettavano qualcosa di più, soprattutto quando l'asticella si alza. 15 mesi dopo Mattias va a caccia di un'altra svolta. E poi l'ultimo articolo è sulla spalla del Messaggero, qui Trigoria.
1: Quindi copyright sulla nostra trasmissione.
0: Hai capito perché ce l'hai col Messaggero?
1: Svelato
0: adesso
1: l'arcano.
0: Ho capito perché.
1: Copyright.
0: Qui Trigoria, lavoro a parte per Malen, Dybala migliora e torna Elanahui. A proposito di 30 milioni, Elanahui quando è che si dà una mossa, insomma?
1: Beh, pensavo che se ne va.
0: No, per carità.
1: No,
0: anzi, io sono convinto che possa essere un buonissimo giocatore, però...
1: Deve dimostrarlo ancora tanto, certo. Nell'ultima partita non c'era per squalifica, dovrebbe tornare appunto con il Parma. Vedremo se è già da titolare, chi lo sa.
0: Però tu compagno, no, di reparto di Elanahui, durante la partita, come lo chiameresti?
1: El.
0: Vabbè.
1: Questa è una bella domanda.
0: Domanda da fare a tutti i calciatori. Serve un maggio d'oro per raggiungere la Champions e Gasperini sa come si fa. Negli ultimi 2 anni con l'Atalanta in questo periodo ha collezionato 9 vittorie, tra cui quella in finale di Europa League, un pareggio e 2 sconfitte. Il primo tassello è stato messo con la Fiorentina, domenica ci sarà il Parma. Ieri a Trigoria il primo vero allenamento verso la trasferta in Emilia, dopo la seduta di scarico di martedì. Poi c'è chi ci dice, giustamente ricordiamoci che quest'anno c'è stata la Coppa d'Africa. E anche Gervinho fece male nell'anno in cui si giocò la Coppa d'Africa. Adesso non ricordo cosa fece Gervinho, però sì.
1: Non ricordo, però anche in Dica all'inizio non ha avuto proprio un
0: impatto.
1: Però una
0: partita, due partite. Che poi
1: sì, però insomma non è mai stato, non ha avuto un impatto fortissimo. E Elanahui ha giocato di più, però di Indica. Elanahui è arrivato in finale. Indica è sceso prima dal carro della Coppa della Coppa d'Africa. Però lo stesso Gasperini lo ha detto, dobbiamo pensare bene quando prendiamo dei calciatori che giocano in Coppa d'Africa, perché poi evidentemente il rientro non è mai così facile.
0: La nota positiva è che ha messo in mostra Pisilli, quindi questo è quello che ci portiamo di buono e di positivo. Vedremo tra poco cosa si porterà di buono e di positivo alla finale di Champions League. Commenteremo la sfida di ieri, andremo sull'Europa League, la Conference League, le altre squadre, insomma restate ancora con noi.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran Forno Chicchi di Grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: magia.
1: 8:17 in diretta ancora su Centro Zona Sport 105. Cristiano Bonizzo, Edoardo Cafaro, Free Press, le notizie che arrivano anche subito sui siti, tutto il mercato web, tutte le varie testate giornalistiche per tenervi sempre aggiornati. Poi ovviamente ci sono le pagine Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero. Abbiamo analizzato un po' in lungo e in largo tutto sulla Roma, abbiamo letto tutto, caro Edo, abbiamo detto sì. Tutto, adesso uno sguardo lo diamo anche alle altre squadre. Ma oggi, sbaglio, scopriremo tutte le finaliste? Dico una
2: fesseria? Esattamente, no, sì, per vero. Quanto riguarda... Sì, sì.
1: Eh sì, perché sì. Stasera, ragazzi miei, si giocherà la le semifinali di Europa League: Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo, Braga. Questo per l'Europa League. Ricordiamo, un'andata, Braga batte Friburgo 2-1, mentre Nottingham Forest batte Aston Villa 1-0. E se non sbaglio, il buon Edo ieri ha detto potrebbero invertirsi i risultati e a sorpresa passare in finale chi non t'aspetti, o meglio chi è sotto con il risultato.
2: Per me sì, per me la finale sarà Aston Villa-Friburgo, perché credo che siano due squadre in grado di ribaltare in casa nella gara di ritorno, e quindi credo insomma che possa essere quella la finale.
1: Oh, ricordiamo ai nostri amici quando si giocherà la finale di Europa League, così non prendono impegni. Ok, non è che ci sono battesimi, matrimoni, eccetera,
2: no,
1: eccetera.
2: No.
1: Il 20 maggio.
2: Ah, no, di mercoledì,
1: 21.
2: No, dai.
1: Mercoledì 20 maggio 21. No. Qualcuno mi starà a dire, ma che me frega a me della finale di Europa League? Ci sta. E poi c'è un'altra finale, che è quella di Conference, che si giocherà il 27 maggio, Edo.
2: Sì.
1: Le contendenti, ti piace la pronuncia? Rayo Vallecano.
2: Bello.
1: Racing Strasburgo, quindi 1-0 dell'andata. E dall'altra parte Shakhtar Donetsk, che stranamente è sotto di due gol, perché finisce 1-3 col Crystal Palace. Oh, ti domando, Shakhtar Donetsk può ribaltare il risultato?
2: Ribaltare no. È dura, serve.
1: Bastano
2: serve
1: due gol e vai ai supplementari.
2: È in casa del Palace, quindi in Inghilterra, non è semplicissimo. Fra le due, naturalmente, chi ha più possibilità di ribaltare è lo Strasburgo, per valori, secondo me. Perché lo Strasburgo credo che sia più forte del Rayo Vallecano, e quindi secondo me lo Strasburgo va in finale. Dall'altra parte direi un 65%.
1: Quindi secondo Edoardo arriveranno in finale Crystal Palace,
2: Strasburgo,
1: credo, per quanto riguarda, no, me le segno, per quanto riguarda la Conference. Per quanto riguarda l'Europa League invece arriveranno Friburgo e Aston Villa.
2: Sì.
1: E su questo sono convinto anch'io. Sulla Champions arriveranno in finale Paris Saint Germain ed Arsenal, giusto?
2: Senza pronostico, questo è proprio scritto.
1: È proprio
2: già
1: scritto, vabbè.
2: È scritto.
1: Va bene, vedremo. No, a parte gli scherzi, ieri che match è stato Bayern Monaco Paris Saint Germain?
2: Ieri è stata una partita in cui il punteggio può un po' ingannare, però comunque è stata una bella partita anche quella. È un 1-1 non all'italiana, per intenderci. È stata una partita frizzante, una partita in cui il Paris Saint-Germain è partito fortissimo, che ha segnato al secondo e terzo minuto, sì, con Dembélé. Il Bayern Monaco ha fatto il gol troppo tardi, praticamente, sì, a un minuto dalla
1: se
2: fine.
1: Se l'avesse siglato all'87esimo, 88esimo,
2: esatto,
1: forse.
2: Esatto. Poi ci sono stati anche degli episodi arbitrali un po' diciamo turbolenti a sfavore del Bayern Monaco. Però ecco, il Paris Saint-Germain, per il percorso che ha fatto, ha sicuramente meritato di arrivare ancora una volta in finale, ancora una volta Luis Enrique porta
1: bastante
2: in finale di Champions una squadra che non era abituata ad arrivarci in finale di Champions, perché prima di Luis Enrique c'era arrivata nella sua storia una sola volta. Adesso ci arriva due volte negli ultimi due anni, una volta vincendo il trofeo e questa volta punto interrogativo.
1: Paris Saint-Germain, che è stato spesso e volentieri criticato per le tante spese e i pochi risultati, quindi insomma...
2: Ma in passato era vero.
1: Sì, qualcosina evidentemente ha fatto nel frattempo, portando anche non solo giocatori bravi ma anche personale in grado di poterti portare in finale. Ritorniamo in Italia, caro Edoardo,
2: sì,
1: non per parlare della Roma. All'interno del Corriere dello Sport dobbiamo diventare seri qui, perché la scomparsa di Beccalossi ha colpito tutti quanti. Altobelli dice: non è morto lui, il morto sono io. Evaristo se n'è andato a 69 anni, è stato uno dei più genuini talenti degli anni 80, lui era spettacolare

0: Milan e Juventus, anche nel palmarès. 8 trofei alzati e in 6 stagioni ha fatto il vuoto. Sì, è la squadra che negli ultimi anni, insomma, si è
1: dominatrice netta.
0: Di più rispetto, e ha sprecato anche tanto, eh.
1: Assolutamente sì, con Inzaghi ha vinto solo uno scudetto.
0: È assurdo.
1: In 4 anni ne avrebbe potuti vincere almeno 3. Per cui sì, ha sprecato tanto, però è nettamente la squadra italiana più avanti.
0: Ha sprecato tanto in campionato, anche in Europa, perché poi ha gettato al vento, insomma, due grandi occasioni. Ma vabbè, a noi ci interessa poco. Pietro Guadagno invece fa un po' l'analisi di quella che è stata la stagione. Il nucleo storico ha dimostrato di avere ancora tanta fame. Sì, perché è difficile mantenere alta la concentrazione quando ti porti sempre gli stessi calciatori, no?
1: No, e poi...
0: Dopo che hanno vinto, riesci a ripianificare il tutto per rivincere gli stessi trofei, e magari anche con le stesse persone.
1: No, ma poi è difficile perché alla fine della scorsa stagione l'Inter chiudeva una stagione in cui arrivava fino praticamente in fondo giocando per tutte le competizioni. Risultato finale: il Napoli vince lo scudetto di un punto sull'Inter, arrivi in finale di Champions e prendi 5 gol dal Paris Saint Germain, cioè una batosta che avrebbe gambizzato chiunque, senza ombra di dubbio. Chiu è stato bravissimo a rinnovare gli stimoli.
0: Nico Paz pronti a tutto, il DS Ludi e i segreti del Como, un piano in caso di Europa e il sogno Champions. Vabbè dai, mo il Como Champions
1: Sarebbe un miracolo veramente, cioè miracolo, però
0: ragazzi, posso dire una cosa, mo lo so, forse mi veramente chiudere della trasmissione,
1: ecco,
0: però il Como in Champions non ce lo vedo proprio.
1: E dove lo vedi? In Europa League?
0: Sì, Europa League.
1: Vabbè, ci posso stare. In Europa League ci può... Sì.
0: Dovrebbero fallire insieme Roma e Juventus.
1: È difficile, soprattutto perché la Juventus adesso vorrà un po' rialzare la testa. La Roma sta in un buon momento, quindi sì, io la vedrei il Como da Europa League in questa stagione.
0: Dai, su, quindi...
1: L'anno prossimo
0: se mantengono i giocatori e vanno ad acquistare magari anche qualcosina in più in panchina, sì, possono assolutamente puntare l'obiettivo Champions. Allora, sì. Poter ancora sperare in un piazzamento Champions a 3 giornate dal termine è già un successo, ma non per questo a Como si respira aria di appagamento, e quindi in questo caso Ludi, il direttore sportivo dell'Ariani, attende di capire dove si piazzerà la squadra per poi calibrare bene la strategia di mercato. Ma anche perché comincia a immaginare, no? Un Como che arriva in Champions con Fabregas allenatore, con calciatori del calibro di Paz, se tu vai all'estero e ti vai a chiamare in calciatore,
1: viene assolutamente che viene. Ma perché è un progetto che anche da fuori un giovane calciatore penserebbe: beh, io, questi in 2 anni sono passati dalla Serie B alla Champions League, evidentemente si fa bene qui, quindi ci vado volentieri.
0: Como è bella.
1: Esatto, c'è il lago. E lo stadio è sul lago.
0: Sei mai stato?
1: No, non ci sono mai stato. Però quando fanno le inquadrature da
0: ma sai, ci ho fatto caso recentemente.
1: Suggestive, molto belle.
0: Ci ho fatto caso recentemente, sì, che sì, si vede proprio da dietro il lago. Però vabbè.
1: Sì, in uno spicchio di una curva si vede il lago dietro, bellissimo.
0: Napoli alla resa del Vedi, però è ritornato. È sempre lui, è Fabio Mandarini.
1: Grande.
0: Però un po' c'era mancato, dai.
1: Sì,
0: possiamo dirlo.
1: Sì, ho avuto un sorriso.
0: Oh, Napoli alla resa del Conte.
1: Oh.
0: Gioco di parole. Lui si diverte con questi titoli. Solo lui lo fa poi al Corriere.
1: Sì, è vero.
0: L'ingresso in Champions è un passo e si avvicina l'incontro della Antonio. Il club punterà sui giovani e ad abbattere il tetto in gaggi. Se sarà addio, partirà un effetto domino in Serie A. Sarri sullo sfondo. Sarri sullo sfondo, sai, potrebbe essere un'idea.
1: Beh,
0: perché Sarri comunque da questa stagione comunque andrà a finire, ne esce non a testa alta,
1: di più, cioè proprio da gigante ne esce, perché comunque ha portato una squadra normale in finale di Coppa Italia che dovrà giocarsi in campionato. Non è finita in zona retrocessione, non so come abbia fatto.
0: Oh, ma Sarri, quanto gli hanno rotto le scatole pure a Torino, e ha vinto. E ha vinto.
1: È l'ultimo scudetto della Juve.
0: E ha vinto.
1: Con Sarri.
0: E gli hanno rotto le scatole. Vabbè.
1: Sì.
0: Milan, il jolly è solo Max. Questo per quanto riguarda la squadra rossonera. Nel rush finale le speranze sono legate soprattutto alle capacità e all'esperienza dell'allenatore. Lui sa come si fa, la Champions è nelle sue mani. Qualcuno dice che il Milan crolla, io non ci credo, cioè,
1: è già crollato,
0: non può crollare ancora, però vabbè. Invece lo sai chi potrebbe andare via per la 14esima volta in 14 stagioni?
1: Svelamelo.
0: Leao, sono 50 anni che dicono potrebbe andare via, peggio di Berardi, potrebbe
1: lasciare
0: Berardi. Basta, non lo dite più,
1: basta,
0: non lo dite più, perché basta, Berardi resterà a vita a Reggio Emilia.
1: Perché ha

0: 90 anni
1: Berardi, ormai Berardi stessa cosa per Leao, sono 40 anni e dicono sì. Va via, un po' come Vlahovic, che però questa volta veramente sembrerebbe dover abbandonare la Juventus. Il muro è Bremer, le scuse post Verona e lo sprint mondiale, la Juventus non lo discute. Per la signora il brasiliano era e resta un cardine anche per il futuro, eventuale rinnovo solo dopo l'estate, clausola è esercitabile tra l'1 e il 10 agosto e questa clausola vale 58 milioni, scusate. Qualcosina in più.
0: L'avrei preso a 10 milioni.
1: Va bene. Caro Edoardo, siamo arrivati al termine. Io ti lascio in ottima compagnia con Mirko Torre. C'è Mirko Torre questa mattina?
0: Dovrebbe.
1: Hai visto? Ha fatto una foto all'interno della palestra, tutto quanto moggio.
0: Sì.
1: Ma quanto gli va di fare palestra, Mirko?
0: Andrebbe chiesto a lui.
1: Zero, va bene. Però mostrerà più entusiasmo con le sue notizie questa mattina con Qui Trigoria. Noi ovviamente vi terremo compagnia durante tutta la giornata. Il nostro numero per i vostri messaggi è sempre lo stesso: 393-000-1015. La nostra pagina Twitch Centro Suono Sport e poi la nostra applicazione sempre al vostro fianco. Edo, con te ci vediamo domani. Ragazzi,
0: domani.
1: Con voi ci sentiamo domani. Affrontate la giornata sempre con il sorriso. Ciao.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

Centro, sono Sport 101.5. Ancora un buongiorno da parte di Edoardo Cafare. Ben trovati con Qui Trigoria. Oggi ci sono tanti temi di cui parlare. Si parla chiaramente di calcio italiano, si parla di calcio estero, soprattutto di calcio estero, perché insomma l'attualità ci porta fuori dai nostri confini per quanto riguarda il campo e il terreno di gioco, perché ieri si è giocata insomma l'altra semifinale di Champions League e quindi abbiamo finalmente il quadro finale della Champions League. Paris Saint-Germain-Arsenal sarà una finale davvero straordinaria, davvero meravigliosa da tutti i punti di vista, e tra poco ne parleremo. E oggi chiaramente si decideranno anche i destini dell'Europa League, della Conference League, con delle squadre molto interessanti da visionare per quanto riguarda anche i calciatori giovani da vedere, insomma tante cose belle. Però poi venerdì si apre il turno di Serie A, quindi dobbiamo parlare anche di Serie A e del turno che ci attende, della Roma che giocherà contro il Parma in casa del Parma, quindi sarà una trasferta che può mostrare delle insidie, e tra poco ne parleremo proprio in relazione al turno di Serie A. Però ecco, insomma, tanti temi di cui parlare. Chiaramente questa mattina sui giornali si parla di Gasperini come ruolo da manager per cambiare la Roma, per dare via a una nuova rivoluzione. Però insomma di questo tema ne abbiamo parlato abbondantemente anche per quanto riguarda la scelta del direttore sportivo, ne abbiamo parlato poco fa in questa settimana. Insomma, in casa Roma va scelto innanzitutto a chi affidare il timone, e il timone va affidato non solo al corpo tecnico, quindi all'allenatore, ma anche chiaramente al corpo dirigenziale, quindi chiaramente si parla anche di direttore sportivo che va necessariamente preso in considerazione per far sì che possa lavorare in comune accordo con Giampiero Gasperini. Dunque di questo appunto ne abbiamo parlato abbondantemente. Si parla di mercato e si parla di un doppio binario direzione Bayer Leverkusen, però da Leverkusen a Roma, perché si parla chiaramente di Calbreth, che è un calciatore molto giovane, classe 2007-2008, adesso mi sfugge l'anno di nascita, però insomma molto molto giovane. Dall'altra parte si parla di Alai Begovic, due giocatori con delle prospettive future importanti. Alai Begovic già anche con un background di esperienza molto molto significativo, anche con la nazionale. Lo sappiamo bene, purtroppo noi con l'Italia abbiamo subito una scottante diciamo sconfitta appunto proprio durante l'ultima pausa per le nazionali. Però insomma Alai Begovic lo conosciamo bene. Poi chiaramente sempre sui giornali si parla del capitolo rinnovi per quanto riguarda la Roma, con Mancini che è prossimo a firmare l'accordo. Si parla di un appunto situazione fino al 2030, quindi con un prolungamento fino al 2030, con un ingaggio da 3,5 milioni, quindi insomma anche una cifra importante per quanto riguarda Gianluca Mancini. Però probabilmente è quello anche che ha degli spiragli futuri per rimanere titolare, cioè per quanto riguarda tutto il comparto dei calciatori da rinnovare. Se ne analizziamo uno a uno, partendo da Cristante, no? Che è un calciatore che è stato sempre impiegato, però è chiaro che se immaginiamo e ci proiettiamo nei prossimi 3 o 4 anni, immaginando un rinnovo fino al 2029-2030, ecco che probabilmente Cristante avrà sempre meno spazio. Comunque immagino che la Roma voglia mettere dentro anche dei calciatori con una prospettiva futura più significativa rispetto a Brian Cristante, che comunque diventerebbe un gregario importante nelle rotazioni di una Roma che giocherà per 3 competizioni anche l'anno prossimo. Per cui insomma quello è un altro discorso. Su Gianluca Mancini chiaramente il discorso è differente, perché si parla di un calciatore che è un pilastro della difesa della Roma, un calciatore che è stato impiegato praticamente sempre e che credo verrà impiegato sempre, perché poi andare a trovare un calciatore sostitutivo di Mancini vorrebbe dire mettere un calciatore con delle caratteristiche spiccatamente gasperiniane, quindi di spinta, di attacco anche alla profondità, nonostante sia un difensore, quindi insomma tante caratteristiche. In questo momento Mancini credo che sia il più stabile anche per quanto riguarda il suo posizionamento nell'11 titolare o comunque nelle rotazioni della Roma come punto fisso da questo punto di vista. Quindi per quanto riguarda il capitolo rinnovi, sicuramente Mancini è quello che ha le possibilità più elevate anche di prendersi la sua titolarità anche negli anni a venire, al contrario di Cristante che credo possa scendere un po' da questo punto di vista. Stesso discorso per Pellegrini, non credo che da qui in avanti, se si dovesse arrivare ad una fumata bianca per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, magari per i prossimi 3 o 4 anni,
non credo che Lorenzo Pellegrini diventerebbe il calciatore alle spalle del centravanti Malen ideale per Gasperini, ma magari diventerebbe un calciatore di affidabilità in alcuni momenti della stagione, quindi insomma sicuramente avrà la sua importanza, però non da elemento primario, ecco, questo sicuramente non in prima linea nello scacchiere della Roma. Discorsi poi che si allargano su Dybala, Çelik e El Shaarawy. Su El Shaarawy già lo sappiamo, se dovesse rinnovare il contratto, perché a quanto pare la pista si è riaperta incredibilmente dopo le voci che erano circolate negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, insomma si parlava di un addio praticamente già concordato e già anche spedito al mittente come se fosse una lettera verso El Shaarawy da parte della Roma. Ecco che il rinnovo si potrebbe riaprire anche spinto evidentemente dalla richiesta di Giampiero Gasperini, e El Shaarawy diventerebbe un comprimario, ma un calciatore che è utile magari in alcuni momenti della stagione, che può giocare le sue 14-15 partite stagionali, magari avere dello spazio in Coppa Italia, perché no anche in Europa League / Champions League in base alla competizione che disputerà la Roma nella prossima stagione. Però insomma anche qui El Shaarawy può diventare una pedina importante, non come elemento primario anche in questo caso, ma come calciatore che sicuramente può tornare utile in alcuni momenti della stagione. Per esempio quest'anno durante la moria offensiva che c'è stata, di cui anche lui è stato partecipe purtroppo in alcuni momenti, soprattutto in questo 2026, però ecco, El Shaarawy è un calciatore che c'è stato, è stato presente, quindi insomma gli va riconosciuto sicuramente la sua estrema disponibilità per la causa Roma. Poi chiaramente c'è il discorso di Dybala. Il discorso di Dybala è un discorso ampio che potrebbe impiegare davvero tanti minuti, però cerchiamo di sintetizzare il più possibile. L'età di Dybala è un'età di un calciatore che insomma non è all'apice della sua carriera. La cartella clinica di Dybala è una cartella clinica che urla nelle ultime stagioni, ma in generale nella sua carriera. Poi chiaramente adesso nelle ultime stagioni questo dato si è andato un po' a inasprire ancora di più, quindi la cartella clinica di Dybala non è un qualcosa che può rassicurare anche se parliamo di proiezione futura e di prospettiva del progetto Roma. Però se dovesse arrivare un rinnovo di contratto per Paolo Dybala con delle condizioni favorevoli soprattutto alla società da un punto di vista economico, quindi tradotto un contratto magari a cifre contenute con dei bonus legati alle presenze, legati all'impiego, legati al fatturato di Dybala, quindi gol e assist, allora lì staremmo parlando di tutt'altra cosa. Però chiaramente insomma l'idea di Gasperini, da quanto abbiamo capito e da quanto lui ci ha detto in maniera piuttosto chiara ed evidente, è che non si vuole davvero stravolgere. Quindi l'idea di mandar via già tutti i calciatori che vanno via dal prestito, l'idea di mandar via tutti i calciatori a parametro zero, l'idea di mandar via tutti i calciatori che ricevono un'offerta importante per il settlement agreement, ecco che davvero lì si starebbe parlando di 14-15 calciatori, ed è un qualcosa che la Roma non può fare. Non può fare perché non vuole farlo. Gasperini reputa questo gruppo idoneo anche per arrivare diciamo coronare un percorso, arrivare anche a avere un compimento con questo percorso, con questo gruppo, per cui insomma sicuramente insomma gli va dato credito a Gasperini, perché è lui la guida tecnica e bisogna fidarsi di Gasperini. Poi al termine del suo percorso sportivo possiamo tirare una riga e giudicare il suo lavoro, se positivo o se negativo, ma sicuramente insomma fino a questo momento sta facendo molto bene, ha fatto molto bene. Se indica che questi rinnovi vanno fatti, bisogna seguirlo, altrimenti seguire Gasperini ma poi fare il contrario di quello che dice è come darsi la zappa sui piedi. Ma vale per Gasperini come per qualsiasi altro allenatore, il discorso è il medesimo. Se si sposa la causa e se si decide di affidare il progetto ad una determinata figura, va ascoltata, altrimenti si va a mettere un'altra figura se non si è d'accordo con le sue idee. Cioè questo mi sembra davvero elementare in qualsiasi contesto lavorativo, ma ancor di più sicuramente nel calcio, in cui insomma girano tanti soldi, per cui commettere degli errori significa avere anche dei buchi economici significativi, per cui da questo punto di vista va dato sicuramente credito al verbo di Gasperini per quanto riguarda la progettualità della Roma. Abbiamo parlato di tutti i rinnovi, mancava Çelik, che è un calciatore che nell'ambito dei rinnovi è quello che deve abbassare di più le pretese per quanto riguarda la sua posizione, perché se Dybala gode di uno stipendio molto forte, dall'altra parte gode anche è conscio del fatto che per rimanere a Roma deve decurtare lo stipendio
di parecchio rispetto al, appunto, al suo attuale stipendio. Per cui, insomma, è una situazione chiara. Dall'altra parte invece Çelik è uno che ha un po' inizialmente battuto i pugni sul tavolo, no? Su quei 4 milioni di euro, naturalmente non Çelik stesso, però il suo, insomma, il suo entourage, no? Il suo agente, naturalmente, che cura il percorso sportivo di Çelik ed economico. Quindi, insomma, anche qui Çelik sicuramente immaginiamo che sia contento di stare a Roma, perché è un calciatore che è stato impiegato sempre, calciatore che è stato praticamente un titolare inamovibile anche per carenza di alternative, perché questa è la verità, perché ci fossero stati due esterni sinistri frizzanti in casa Roma e Wesley fosse rimasto a destra, staremmo parlando di tutt'altra cosa, staremmo parlando di un Çelik con dello spazio limitato, che magari poteva oscillare tra fare il braccetto di destra e l'esterno a destra, però insomma se Wesley fosse rimasto incatenato sull'out destro staremmo parlando davvero di un'altra stagione e probabilmente anche di altre richieste economiche da parte di Çelik, perché sicuramente il suo protagonismo in questa stagione gli consente anche di fare delle proposte a rialzo per il suo impiego, perché insomma questo è evidente. Però questo è il discorso Roma, questo è il discorso sui rinnovi di contratto, che sono ancora tutti aperti. Capiremo e capiamo chi sta curando i rinnovi di contratto, se direttamente Gasperini, perché questo è quello che circolava nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ma ci deve essere anche un direttore sportivo, una figura che vada in simbiosi con Gasperini. Quindi serve un'unità di intenti, perché bisogna andare tutti nella stessa direzione e bisogna sbagliare il meno possibile nella campagna acquisti, nella creazione della rosa, per quanto riguarda anche le situazioni economiche, di cessioni. Insomma, bisogna davvero fare scudo tutti insieme, non bisogna andare in direzioni diverse, per cui la scelta del direttore sportivo è una scelta davvero cruciale, forse una delle scelte più importanti che la Roma fa negli ultimi anni, perché insomma di cambi ce ne sono stati tanti. Si è deciso, credo io giustamente, o almeno soggettivamente, di lasciare le mani del progetto sportivo a Gasperini, e credo che sia comunque una scelta condivisibile per quanto fatto da Gasperini in passato e nel presente con la Roma. Detto questo, ha bisogno accanto di un di una persona fidata con cui insomma improntare e progettare la squadra, per cui di questo lo capiremo magari nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, non ne ho idea, perché chiaramente le tempistiche dei Friedkin sono sempre molto, molto particolari. Arrivano delle notizie importanti quando non ce lo si aspetta e viceversa, quindi insomma le tempistiche dei Friedkin le conosciamo molto bene. A questo punto possiamo parlare di calcio europeo, perché insomma l'attualità ci porta lì. Ieri ci ha portato a Monaco di Baviera, Bayern Monaco Paris Saint Germain 1-1. È stata una partita molto bella, molto spettacolare, in cui il Paris Saint Germain è iniziato fortissimo col gol di Dembélé, e per giunta c'è stata anche una super prestazione, l'ennesima, di Kvaratskhelia, che in Italia abbiamo paragonato a Leao, e questo magari potrebbe suscitare anche dello sconvolgimento a questo punto nel 2026, perché Kvara è un calciatore che è partito dalla Georgia, è arrivato a Napoli da sconosciuto. Spalletti lo ha messo subito in campo e ha stravolto la stagione del Napoli. Poi è stato uno dei migliori anche nella stagione del decimo posto del Napoli, ricorderete tutti, qui ci sono stati tanti cambi di allenatore. Poi chiaramente ha fatto mezza stagione al Napoli la scorsa, e poi è arrivato al Paris Saint Germain, con cui ha vinto la Champions League, con cui ha vinto il campionato, con cui quest'anno è di nuovo in finale di Champions League. Luis Enrique si conferma davvero il miglior allenatore al mondo senza ombra di dubbio, anche superando Guardiola in questo momento, perché il miglioramento della sua squadra, da come l'ha presa a come la sta facendo rendere, è un qualcosa che in così poco tempo era davvero impensabile potesse succedere. Il Paris Saint-Germain, che ha cambiato completamente strategia, è passato da avere Neymar, Messi e Mbappé titolari in squadra, spendendo vagonate di soldi, avendo dei buchi economici davvero fortissimi, delle situazioni davvero incredibili in cui spendeva e non riusciva a portare a casa nulla, in cui è passato da quella situazione a un'altra situazione in cui sta davvero fiorendo tutto, perché si sono spesi meno soldi sulle figure, sulle superstar. La superstar vera e propria è Luis Enrique e la sua squadra nell'insieme. Ci sono calciatori presi, pagati, certo, perché il Paris Saint-Germain dispone di tanti soldi, però pagati, messi nelle condizioni giuste, e si è creato
anche una coesione societaria importante, perché Al-Khelaifi è totalmente in delirio positivo nei confronti di Luis Enrique per la scelta che ha fatto, quindi è quasi in devozione nei confronti di Luis Enrique. Luis Campos, che è il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, che è sempre stata una figura ingombrante per quanto riguarda le società sportive, in questo momento si è fatto da parte, comunque lavora in sordina, lavora sotto traccia alle spalle e ai piedi di Luis Enrique. Questo ci fa capire un po' il calcio in che direzione sta andando. Bisogna trovare l'unità di intenti, e quella è la parola chiave, credo, per quanto riguarda anche i successi sportivi delle squadre. Il Paris Saint-Germain ce lo sta davvero insegnando, senza ombra di dubbio, i risultati parlano chiaro. Altra finale, il Paris Saint-Germain nella sua storia ha giocato 3 finali di Champions League, 2 negli ultimi 2 anni, una quest'anno, che giocherà prossimamente tra qualche settimana, e una l'anno scorso, che ha vinto. Quindi, insomma, per chi non è fan anche solo della parola progetto e della parola, diciamo, di queste parole che sembrano astratte ma sono concrete, guardasse insomma il percorso, e questo è evidentemente un riscontro che, inequivocabile. Ecco, il Paris Saint-Germain sta facendo davvero tanto tanto tanto bene, quindi complimenti a Luis Enrique, che da queste parti è passato nella capitale tanti anni fa, è stato francobollato come inadatto, come non capace, quindi ecco. Potremmo aprire un altro capitolo su questo, ma evitiamo, per non sparare sulla croce rossa di questa situazione. Quindi insomma, Paris Saint-Germain che va avanti a discapito di un Bayern Monaco che comunque ha fatto un percorso straordinario nel campionato della Champions League, nella fase campionato, prima che si arrivasse alla fase eliminazione diretta. Il Bayern Monaco ha chiuso secondo con 21 punti alle spalle solo dell'Arsenal con 24, quindi un percorso straordinario del Bayern Monaco. Complimenti a Kompany, che insomma è la sua seconda stagione al Bayern Monaco, e quindi un percorso davvero importante. Kompany sta facendo davvero davvero bene, quindi complimenti anche a lui, un giovane allenatore che ha avuto un innalzamento tecnico significativo. E quindi la finale appunto sarà Paris Saint-Germain-Arsenal, una finale scoppiettante, una finale che non vedo l'ora di vedere e che credo tutti gli appassionati di calcio non vedano l'ora di vedere, perché sono due squadre votate all'attacco, votate all'offensiva, due squadre che non se la manderanno a dire, ecco. E nei 90 minuti può succedere di tutto, 90 o più minuti naturalmente se si arrivasse in parità al termine dei tempi regolamentari. Due squadre che possono davvero svoltare la loro storia vincendo la Coppa dalle Grandi Orecchie. Il Paris Saint-Germain aprirebbe un'autostrada praticamente come dominatrice del calcio europeo, perché vincere due Champions League di fila è un qualcosa che è successo a poche squadre, Real Madrid e puntini puntini, poche altre insomma negli ultimi anni. Quindi vincere due Champions League di fila sarebbe un riconoscimento straordinario per Luis Enrique, per il progetto Paris Saint-Germain, per i giovani e per tanti calciatori cresciuti. L'Arsenal romperebbe davvero una maledizione, un incantesimo negativo che ha subito negli ultimi anni, e vincerebbe una Champions League straordinaria, coronando un percorso con Arteta iniziato nel 2019, quindi tantissimo tempo fa, 7 anni fa, in cui l'Arsenal è passato da fare ottavo, settimo in campionato a fare ripetutamente secondo in campionato. Quest'anno può vincere la Premier League, può vincere la Champions League, insomma sarebbe davvero un qualcosa che corona un percorso e un cammino vincente per quanto riguarda Arteta, che insomma è in carico da 7 anni all'Arsenal e sta costruendo un impianto che può durare anche nel corso degli anni a venire. Quindi sicuramente meriti all'Arsenal anche per non essere caduto magari in alcuni passaggi a vuoto con Arteta, ma aver creduto fortemente in Arteta, e che li sta portando davvero in alto. E appunto, come dicevamo, oggi è giovedì, quindi il giovedì è giornata di Europa League, giornata di Conference League, e questa sera si decreteranno ufficialmente le ultime due finali delle coppe europee rimanenti, e quindi si chiuderà il quadro, sapremo la finale di Champions League, di Europa League e di Conference League. Questa sera Aston Villa Nottingham Forest apre i giochi per quanto riguarda le semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest insomma vince 1-0 all'andata, una gara in cui il Nottingham sicuramente riesce ad avere uno squillo importante in un campionato in cui il Nottingham si è tirato fuori dalla zona retrocessione vincendo all'ultimo proprio contro insomma una partita molto complicata, e quindi il Nottingham Forest è chiamato a davvero un'impresa in casa dell'Aston Villa, che ha avuto una flessione importante, che l'ultima ha perso contro il Tottenham in campionato, quindi
Aston Villa che sicuramente vuole raggiungere questa finale di Europa League e, diciamocelo chiaramente, era una delle accreditate per la vittoria finale fin dai nastri di partenza, insieme alla Roma, al Porto e a poche altre, quindi insomma a Lione probabilmente, quindi l'Aston Villa è lì con merito. Dall'altra parte c'è il Friburgo che deve ribaltare un 2-1 subito in trasferta in casa del Braga. Ecco, il ritorno in Germania sarà un'altra cosa. Io credo che, come detto con Cristiano Abbonizio, credo che la finale poi sarà Aston Villa-Friburgo, perché credo che abbiano le possibilità più elevate poi di arrivare a ribaltare il risultato e appunto di giocarsi questa finale, che sarebbe una bella finale, Aston Villa-Friburgo, questo senza ombra di dubbio. Dall'altra parte c'è anche una Conference League che dà degli spunti importanti, perché insomma le semifinali di Conference League sono quasi più belle qualitativamente delle semifinali di Europa League. Questo è un paradosso incredibile, però ci sono delle squadre molto, molto significative, delle squadre molto gustose da vedere, perché Crystal Palace Shakhtar è una semifinale di ritorno scoppiettante, lo Shakhtar dei brasiliani, no? Della colonia brasiliana, con tanti giocatori giovani che sta facendo anche di necessità virtù per la situazione della guerra in Ucraina, che conosciamo perfettamente insomma da un punto di vista storico. Quindi complimenti allo Shakhtar per rimanere in piedi nonostante le difficoltà che la storia, comunque che l'attualità le sta portando per quanto riguarda la situazione geopolitica che conosciamo tutti. Quindi Shakhtar che si giocherà le sue chance sotto di due gol, perché l'andata è finita 3-1 a favore del Crystal Palace che vuole suggellare il passaggio del turno alla finale di Conference League giocando in Inghilterra. Quindi sicuramente il Palace è favorito per questa gara di ritorno. Poi dall'altra parte invece c'è una gara interessante, perché comunque Strasburgo-Rayo Vallecano, nonostante lo 0-1 l'1-0 dell'andata in casa del Rayo, io credo che lo Strasburgo possa farcela a ribaltare il risultato. Strasburgo che è squadra francese, squadra giovane, squadra con dei calciatori davvero interessanti. Ecco, se io fossi un direttore sportivo andrei davvero a vedere in casa dello Strasburgo per accaparrarmi qualche giovane classe 2006, 2007, 2008, perché ci sono davvero dei prospetti molto interessanti, dei calciatori di tutte le nazionalità, quindi francesi, portoghesi, belgi, insomma davvero calciatori di un certo livello. Fra l'altro, se non erro, la proprietà dello Strasburgo è la stessa proprietà del Chelsea, e quindi sicuramente anche il Chelsea beneficerà del fatto che tanti calciatori transiteranno dalla Francia all'Inghilterra tramite un collegamento diretto dallo Strasburgo al Chelsea. Quindi insomma questo è quanto per quanto riguarda la Conference League. Dall'altra parte chiaramente c'è il Rayo Vallecano contro lo Strasburgo, Rayo che sta facendo una buona stagione comunque nella Liga spagnola, per cui anche lì una partita tutta da vivere. Però il ritorno in Francia È un ritorno pericoloso, perché poi anche nei quarti di finale lo Strasburgo fuori casa perse 2-0 contro il Mainz, in casa lo Strasburgo poi fece 4 gol al Mainz, quindi anche lì ti dà un po' la dimostrazione, no, del fatto del valore anche dello Strasburgo, che secondo me è squadra veramente, veramente interessante, è una squadra molto bella da vedere, quindi vi consiglio di vedere una partita dello Strasburgo, perché è sicuramente affascinante da questo punto di vista. Diamo una veloce letta in questi due minuti finali prima di passare poi a quelli che è la Roma, che vi accompagneranno dalle 9 alle 12, in cui ci sarà insomma Luca Ferri, Andrea Verdinelli e anche il sottoscritto per uno scorcio di trasmissione, per cui insomma restate sintonizzati tra poco per quelli che è la Roma. Però ecco, per chiudere in questi due minuti leggiamo brevemente il calendario del prossimo turno di Serie A. 36esimo, ci avviciniamo davvero alla fine e qui si decideranno i giochi per quanto riguarda le competizioni europee, per quanto riguarda la lotta salvezza, insomma per tutti i discorsi aperti che ci sono, perché lo scudetto ormai è andato e lo sappiamo bene. Torino-Sassuolo apre il programma domani alle 20.45, insomma una gara che possiamo definire interlocutoria da un certo punto di vista, perché sono due squadre che non giocano per grandi obiettivi. Poi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, che è un po' la prefazione della finale di Coppa Italia che ci sarà pochi giorni dopo, sempre Lazio-Inter o Inter-Lazio, insomma, però comunque si giocherà allo Stadio Olimpico, per cui finale di Coppa Italia che dovremo seguire anche in ottica coppe europee, perché insomma se la Lazio vincesse
potrebbe scippare il posto a qualcuna per l'Europa League. Se l'Inter vincesse invece staremmo parlando del nulla per quanto riguarda la situazione dell'Europa League. Poi Lecce-Juventus, gara che dobbiamo seguire assolutamente per il percorso della Roma. Verona-Como, stesso identico discorso. Poi Fiorentina-Genoa-Cremonese-Pisa, le gare della domenica. Parma-Roma, gara di cui parleremo magari tra poco e di cui parleremo sicuramente anche domani in avvicinamento alle ore 18 di domenica del 10 maggio, in cui si giocherà appunto Parma-Roma. Gara importantissima per i destini del futuro della Roma, della corsa per le competizioni europee. Roma che però sta bene, quindi deve avere la convinzione di potercela fare, e ci mancherebbe altro. E poi Milan-Atalanta, domenica alle 20.45 chiude il programma della domenica, ed è una gara molto molto molto interessante e che ci interessa chiaramente nella situazione in cui ci troviamo, perché il passo falso del Milan vorrebbe dire davvero farla sprofondare in un burrone e magari vedere anche dei fantasmi che aleggiano sopra Milano, quindi staremo a vedere. E poi Napoli-Bologna che chiude il programma lunedì alle 20.45. Bene, questo è il programma che abbiamo letto per quanto riguarda la Serie A, per le competizioni europee, per la questione Roma. Insomma, abbiamo parlato di tanti tanti argomenti, ma non finisce qui, perché tra poco dalle 9 alle 12 quelli che la Roma, ripeto, Luca Ferri, Andrea Verdinelli e anche il sottoscritto, che vi terrà compagnia per uno scorcio di trasmissione. Quindi restate con noi, a tra poco.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 9:01.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
6: Per un concorso pubblico alla Fiera di Roma, difficoltà di circolazione tra le 9.30 e le 13 di oggi e tra le 14.30 e le 18 in tutta l'area circostante. Ancora oggi e domani dalle 9.30 alle 16 chiusa via Cassia Nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Paredo. Per una voragine si transita su carreggiata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo Vinco. Lavori fino al 13 maggio comporteranno un restringimento di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incontro croce con via Senorbi. Proseguono i lavori per la realizzazione della futura tranvia Togliatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
10: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: La Roma per noi è un sentimento.
12: Quelli che la Roma.
0: Ognuno è libero con i suoi sentimenti.
12: Quelli che la Roma.
0: Il vento soffia e il vento soffia ancora.
12: Quelli che la Roma.
13: Quelli che la Roma.
14: Quelli che la Roma.
12: Quelli che la Roma.
13: Quelli che la Roma.
14: Quelli che la Roma.
15: Okay.

0: Giovedì 7 maggio 2026, buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Cento Sono Sport 101.5. Ringraziamo Cristiano Abbonizio che ha aperto come ogni mattina il palinsesto di Cento Sono Sport con la sua rassegna stampa Free Press. Ringraziamo Edoardo Cafaro che ha dato prima supporto e sostegno sempre alla grande al buon Cristiano Abbonizio e poi ha proseguito come ogni mattina con Qui Trigoria. E adesso eccoci, Luca Ferri in voce che apre quelli che la Roma, nell'attesa che arrivi il buon Andrea Verdenelli. Un grande saluto e abbraccio alla nostra Roberta Pedrelli, che oggi non sarà in studio perché è in altre faccende affaccendate, ma poi domani ritornerà qui al suo posto. Qui al mio fianco, alla mia destra, c'è ancora per un po' insieme a noi, ci farà compagnia Edoardo Cafaro. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno ovviamente al nostro Domenico, lavorato in cabina di regia, che ci delizia sempre con delle playlist fantastiche che spesso danno il via, danno il là poi a dei balletti fantastici.
1: Eh sì, sì,
0: non
1: mi vedo.
0: Sempre sono protagonista, ma ogni tanto mi diletto un po' anch'io, che sono una capra totale nel ballo, però Andrea e Roberta poi invece sono gagliardi sotto questo punto di vista.
1: Molto bene.
0: Diamo il buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto, a chi ci sta ascoltando dalla macchina, quindi chi è collegato, sintonizzato sul DAB di Cento Sono Sport 101.5, chi ci sta ascoltando tramite il nostro canale Twitch, chi ci sta ascoltando tramite la nostra applicazione. Ovviamente ci sono anche altre applicazioni per poter ascoltare Cento Sono Sport 101.5, quindi TuneIn Radio, VR e tante altre, insomma, perché poi ovviamente noi spingiamo sempre la nostra app, ma la cosa importante, la cosa essenziale è che poi voi ci ascoltiate in qualsiasi modo e dovunque voi vi troviate. Detto questo, caro il mio Edoardo, vado a ricordare i contatti, ovviamente certo. Nel corso della mattinata inviateci, come fate sempre, questo è normale, per noi un piccolo invito ve lo facciamo sempre, i vostri messaggi di testo o le vostre note vocali al 393 000 101 e 5, oppure se volete ci telefonate 06 25 20 50 70 o 06 21 58 165, così ci confrontiamo, chiacchieriamo e non necessariamente per forza della nostra Roma, possiamo anche semplicemente fare una chiacchierata informale sul come state, ok? Che è una cosa che fa sempre piacere, perché poi di base la radio è compagnia e noi proviamo ad offrirvela quotidianamente, a volte scherziamo, a volte ridiamo, a volte ci incazziamo, a volte ci stizziamo, ma l'importante è che poi siamo qui noi, ma soprattutto voi. Caro Edoardo, leggevo e soprattutto ascoltavo, no, quello che leggevi e che commentavi questa mattina, Gasperini all'inglese, per dirla, no, alla Ferguson, Gasperson, sì, ad esempio, no? Quindi, sì, sì, sì. Quante volte però abbiamo letto o abbiamo sentito o abbiamo commentato nel corso degli anni Spalletti total manager, José Mourinho alla inglese, come faceva, sì, al Chelsea e come faceva al Manchester, vorrà fare anche alla Roma. E poi
1: non è così.
0: Non è mai così. Quindi, visto e considerato poi cosa, che ieri con Roberta abbiamo fatto un nuovo quadro della situazione riguardo i rinnovi, riguardo il bivio Roma con le volontà di Gasperini, un Gasperini che nel post partita di Roma-Fiorentina dice: o si lavora con le mie idee o io vado altrove. Quindi all'effettivo lui vorrebbe essere un allenatore manager, certo, un allenatore che ha voce in capitolo su tutto, ok? Ma poi di concreto a Roma questa cosa non si è mai riuscita a farla con nessuno,
1: sì.
0: Chissà, nel contenuto di ieri dicevamo, chissà se al di là, visto che i rinnovi li vuole Gasperini, lui sta puntando tanto sui rinnovi, i giocatori sono con Gasperini, perché i fatti dicono questo, ve l'abbiamo sempre raccontato ed effettivamente i fatti dicono questo,
1: eh sì.
0: Anche, sai, ci sono dei dettagli importanti che vanno colti, l'abbraccio con Celik a fine partita di Roma-Fiorentina è un abbraccio importante. Perché dico Celik? Il tanto contestato Zeki Celik, e non parlo esclusivamente delle sue doti tecniche, ok? Ma parlo anche dei fischi che ha ricevuto quando era uscito prima di Roma-Juventus, che lui avesse già un accordo, sì, con la Juventus su una base di 4 milioni di euro, quando in realtà non c'è questo accordo, non è stato mai confermato, non è stato mai smentito, anzi si parla di rinnovo perché Gasperini lo vuole fortemente e lui è totalmente, lui calciatore, concentrato per quello che stiamo vedendo da professionista sulla Roma. Questo è quello che ci sta dimostrando, a differenza di tanti altri che negli anni, ma anche recentemente, ci hanno dimostrato che poi di professionalità non è che ne hanno tanta, ma non solo a Roma, proprio in generale nel calcio, caro il mio Edoardo.
1: No, no, assolutamente, assolutamente. Ma poi sulla questione dell'allenatore all'inglese, no? Visto che tu giustamente hai sottolineato il fatto che sia un argomento ricorrente, quasi un qualcosa che viene ritirato fuori ciclicamente, sembra come se ci sia la necessità da parte dei media di spingere un dittatore sportivo, no?
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo eleggere il dittatore Mourinho, il dittatore Spalletti, il dittatore Gasperini. La mia chiave di lettura sulle parole di Gasperini, perché poi ne ho lette tante anche in chat su Twitch, leggevo dei giorni passati in cui si parlava di parole preoccupanti, no? Quando si diceva o si fa come dico io o me ne vado. Io l'ho vista in una chiave molto più concreta e molto meno drammatica. Le parole di Gasperini sono state queste, per me, secondo il mio punto di vista: uniamoci, facciamo scudo tutti insieme, allenatore, direttore sportivo, che ancora non c'è, quindi io ti mando un assist, società,
0: sì.
1: Dobbiamo stare tutti compatti, e società, quindi tutti insieme, andiamo in una stessa direzione, perché così alla fine poi dopo possiamo tirare le somme e capire che tipo di percorso stiamo facendo. Ma se non mi date, parlo chiaramente nell'interpretazione mia in riferimento a Gasperini, se non mi date le possibilità di dire questa è la via, andiamo da questa parte, poi non ve la potete neanche prendere con me, perché se non mi date la possibilità di avere gli strumenti giusti per improntare il mio calcio, quello che voglio fare io, poi dopo con chi te la vuoi prendere? Poi sì, te la prendi con l'allenatore perché è il primo che salta ogni volta, però visto che i Friedkin hanno dato insomma una manifestazione abbastanza chiara della direzione che si vuole prendere, o almeno finora questo è il sentore, andiamo con Gasperini, mani sul volante di Gasperini, secondo me il discorso è: prendetemi un direttore sportivo con cui ho un rapporto, o comunque con cui possiamo fare possiamo essere un corpo unico. Lo ha detto anche Gasperini in conferenza stampa, lui ha detto in realtà per me direttore sportivo e allenatore dovrebbero dividersi le responsabilità quasi al 50-50, cioè non ci dovrebbero essere chi più chi meno. Quindi prendiamo un direttore sportivo, inglobiamolo all'allenatore e andiamo tutti nella stessa direzione, poi alla fine del mandato giudichiamo. Io la vedo così.
0: Allora, la tua chiave di lettura è molto molto interessante e mi ha fatto raccogliere nel mio taccuino mentale diversi spunti. Ci fermiamo per una brevissima pausa, dopo ti rispondo e argomentiamo insieme, non solo io e te ma anche insieme ai nostri ascoltatori che già stanno rispondendo.
1: Benissimo.
0: Tra poco.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
6: Spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.

0: Torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5. Ancora un buongiorno a tutti gli amici e le amiche all'ascolto. Quelli che la Roma, Luca Ferri in voce in fianco, cioè mio amico, compagno e soprattutto un grande acquisto di questa radio avvenuto nel mercato di gennaio, a differenza di tante realtà dell'etere romano o comunque sia delle società sportive, Edoardo Cafaro, in attesa che arrivi il buon Andrea Verdenelli, che probabilmente sta ancora facendo il giro dei palazzi, il giro della via, alla ricerca di un posto che su via Salvatore D'Alamo, dobbiamo dirlo caro Edoardo, cioè dove si trova la nostra struttura, è veramente oro trovare, quindi c'è un po' una caccia al posto. Rinnoviamo un saluto alla nostra Roberta Pedrelli, che questa mattina non potrà essere in studio con noi perché in altre faccende affaccendate, ma non temete perché domani tornerà qui a prendere ben saldamente le redini di quelli che la Roma. Intanto Edo, andiamo avanti con le nostre con i nostri discorsi, no? Con i nostri pensieri, perché tu hai espresso un concetto importante, anche perché abbiamo preso spunto da alcuni titoli, tra cui quello del Corriere dello Sport, un Gasperini all'inglese. Tu dici è più una roba di giornali, è più una roba di voler eleggere per forza, no? Un qualcuno, un dittatore, tu l'hai chiamato, esatto, usando una parola molto molto forte, no? Comunque qualcuno che indichi la via, ok? A pieni poteri da parte della stampa. Sì. Più che altro invece quello che vuole intendere Gasperini, e io lo associo molto a quello che voleva intendere Mourinho al suo tempo.
1: Sì.
0: Perché Mourinho, anche se con parole diverse, fino a che poi dopo non ha ceduto, e per me l'errore più grande di José Mourinho è stato proprio cedere, ok? Era proprio questo, ovvero lavoriamo tutti in un'unica direzione.

0: Eh sì, ok, perché sì. Io mi ricordo che a un certo momento la Roma aveva Madi Camara come centrocampista,
1: sì.
0: Aveva Renato Sanchez come centrocampista. Wijnaldum in realtà è un discorso già diverso, perché non possiamo mettere sullo stesso livello Wijnaldum con Renato Sanchez.
1: No, Madi assolutamente
0: Camara. Perché Wijnaldum purtroppo ha una parentesi sfortunata alla Roma, ma non perché Wijnaldum fosse bollito.
1: No.
0: Wijnaldum arriva pronti via, frattura della tibia.
1: Sì.
0: Ok. Causata da un compagno di squadra, ricordiamo Félix Afenaghian, in allenamento.
1: Giusto.
0: Quindi Renato Sanchez è un giocatore che in realtà sapevamo che arrivava già da cotto, bollito. Cioè Renato Sanchez non riesce più ad essere un calciatore, anche al Panathinaikos fa fatica a giocare, ma ovunque. Ok. Madi Camara non è mai stato un calciatore di livello internazionale, è un giocatore che può fare una buona Serie A greca.
1: Sì.
0: Quello può fare, ok? Ce ne passa. Wijnaldum, se non avesse subito purtroppo quel grave infortunio, sarebbe stato un calciatore molto utile alla Roma.
1: Assolutamente.
0: Perché poi noi abbiamo negli occhi purtroppo quello che è accaduto qui, ma in quei rari sprazzi di Serie A dove lui ha giocato, comunque sia, ci ha fatto vedere un minimo che lui era un calciatore di livello, ha messo a segno addirittura 2 o 3 gol, tra l'altro, Wijnaldum. E poi, nella finale contro il Siviglia, entra malissimo, probabilmente non era neanche il cambio giusto da fare in quel momento, però purtroppo non è che ci aveva viste grandi alternative, capito? Purtroppo era quello. Ma il problema era precedentemente, se io chiedo Sciaca, poi dopo mi devo fare andare bene Sergio Oliveira, che è una buona, ma è un'alternativa, buona soluzione, ma un'alternativa. Se Gasperini chiede, quindi, come faceva Mourinho, giocatore specifico, tu non puoi andare a trovare l'alternativa dell'alternativa, perché altrimenti significa che non ci siamo, significa che non si riuscirà mai a fare un progetto serio, un progetto credibile, se poi dopo veramente vuoi andare ad ambire a colmare il gap con quelle squadre che sono lì su. Perché la realtà è questa: se noi ogni anno parliamo di Champions, ma non si fa un mercato da Champions, e diventa, no?
1: Dobbiamo chiedere gli straordinari agli allenatori che abbiamo in quel periodo lì, perché poi questo è così.
0: E non solo agli allenatori che hai in quel periodo lì, tu devi chiedere gli straordinari pure ai soliti giocatori, che poi dopo, giustamente, perché io anche li ho criticati in determinate circostanze, ma se non hanno la possibilità di potersi sedere in panchina e di poter avere l'alternativa forte che prende il proprio posto e gli consente di potersi sedere in panchina, questa squadra farà sempre fatica poi ad andare ad insediarsi in seconda posizione, in terza posizione. Ora quest'anno c'è un campionato che ti aspetta.
1: Sì.
0: Perché? Perché c'è stato un Milan che è stata la vera delusione del campionato per quanto mi riguarda. Perché avendo solo quello come obiettivo primario, solo ed esclusivamente il campionato, il Milan di Allegri con la rosa che ha non deve ritrovarsi a 3 punti dal 5º posto.
1: Ci mancherebbe.
0: No, a 3 giornate dal termine. E la Juventus, che è l'altra grande delusione. Juventus che parte un pochino, tra virgolette, tra i 1000 dubbi di Igor Tudor.
1: Sì.
0: Ok, quindi lì l'errore è stato di programmazione, ma la Juventus a livello societario negli ultimi anni ne ha fatte di cavolate e si è molto avvicinata alla Roma. Infatti la mediocrità della Juventus rispetto alla Juventus forte che c'è sempre stata negli anni è evidente, altrimenti non staresti lì a lottare con la Roma, perché lo scorso anno va in Champions per un punto, rispetto a noi. Quest'anno sempre stesso discorso, nonostante abbia fatto un mercato milionario, nonostante abbia preso profili che la scorsa estate, quando diciamo cazzarola, la Juventus davanti c'ha Vlahovic, Conceição, Yıldız, hanno preso pure Jonathan David e pure Openda.
1: Sì, sembrava un mercato
0: miseria.
1: Importantissimo,
0: capito?
1: Però anche lì il discorso è sempre lo stesso: tu inizi il progetto tecnico con Tudor, in cui tu praticamente hai già delegittimato Tudor. Quindi nel calcio bisogna andare tutti nella stessa direzione,
0: esatto.
1: Perché il rischio è che poi si creano dei buchi anche economici per la società che sono insostenibili da un certo punto di vista, per cui insomma già dal mondiale per club, in cui praticamente già non si sapeva se Tudor sarebbe rimasto o no, poi è rimasto, l'hanno portato avanti, ma per inerzia è andato avanti, non per credibilità. Con Spalletti adesso magari è un po' differente la situazione. Io continuo a dire che secondo me, se la Juventus prosegue con Spalletti e gli fa un mercato adatto, per me l'anno prossimo per lo scudetto è l'anno della Juve, per me.
0: Vediamo assolutamente, perché comunque sia la caratura dell'allenatore non si discute. Intanto è arrivato il nostro Andrea Verdenelli, a

0: Diamo il buongiorno.
1: Bonjour.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Tutto bene?
2: Sì, niente, qua mi sono sentito un attimo a Juventus campione d'Italia.
0: No, l'anno prossimo.
2: L'anno prossimo.
1: L'anno prossimo.
2: Guarda, Andrea, sta dicendo il nostro Cafaro?
0: Dopo te lo faccio spiegare, perché è tutto un discorso che è partito dall'inizio su credibilità di progetti e quant'altro. Il buongiorno te lo faccio dare però, caro Andrea.
2: Dal mio migliore amico.
0: Dal tuo migliore amico.
2: Il signor
0: dal
2: Piero.
0: Dal signor Piero. Piero, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno,
3: allora,
2: signor Piero.
3: Io sento ancora parlare di progetto, il progetto. Io mi sono anche stufato di sentire sta parola che, come dicono da ste parti, non so se lo dite anche voi, porta sfiga. Scusate, l'ho detto.
0: L'hai detto.
3: E secondo me bisogna ragionare di cosa si vuole fare per migliorare questa squadra. Io credo che Gasperini abbia già in mente che cosa vuole fare per migliorare la squadra. Ora, ci sono due punti. Il primo punto è spendere i soldi per comprare questi giocatori che vuole Gasperini. E mi sembra che i Friedkin non è che si siano mai tirati indietro. Alla fine hanno speso dei soldi per prendere i giocatori. Dopo, se andiamo a guardare la differenza fra entrate e uscite, alla fine risulta che hanno speso 19 milioni, 16 milioni, cose di questo genere.
0: Sì, sì.
3: La seconda cosa è, o la smettono di fare i presuntuosi, cioè, e si affidano a qualcuno che realmente di loro si fidano e lo lasciano lavorare, che potrebbe essere Gasperini, magari affiancato da un direttore sportivo, e allora forse, se questa persona ha libertà di agire, qualcosa viene fuori. Ma siccome continuo a sentire che questi qua sì facciamo, ma alla fine non si fidano mai di dare pieni poteri, visto che loro sono sempre in America,
0: Piero,
3: a uno che è presente, che potrebbe, ripeto, essere Gasperini, e non andremo mai avanti da nessuna parte. Quindi
0: Piero, scusa,
3: c'ho un bel da fare, Luca Ferri, scusa, finisco. A dire il progetto. Ecco.
2: Una domanda allora, però secondo te, no? Loro quest'anno non avevano fatto questa cosa?
3: Secondo me no, perché alla fine bisogna sempre passare per di là a dire possiamo farlo questo, come se io andassi da papà e mamma e dicessi posso comprare le calecca, mi avevi promesso.
2: Ma loro so papà e mamma.
3: Ho capito, però se tu dai pieni poteri a una persona,
2: però,
3: non siamo più
2: però so i soldi
3: bambini di 5 anni.
2: Però non è che stiamo a parlare di lecca, qui stiamo a parlare di milioni. Cioè, quando ci stanno milioni, è ovvio.
3: Ho fatto un paragone.
2: Per dirti, no, io ti do ragione, perché per me tu hai ragione. Però se andiamo a analizzare ciò che ci hai detto, mi viene da pensare che loro poi l'hanno attuato quest'anno, perché il pieno potere l'hanno dato a Ranieri. Perché Ranieri ti dice, te lo dice Ranieri, non le voci di corridoio, i giocatori li ho scelti io e Gasperini. Lo staff medico l'ho scelto io, il direttore sportivo l'ho scelto io, l'allenatore l'ho scelto io. Se non so pieni poteri questi, io non so chi gli hai dati pieni poteri. Quindi possiamo dire che... Ad agosto eravamo tutti felici e contenti, i primi d'agosto, perché era arrivato, c'era Ranieri come dirigente, c'era Massara come direttore sportivo e c'era Gasperini. Eravamo tutti felici. Poi purtroppo nella vita anche un connubio che sembra perfetto poi può andare a sgretolarsi, e l'abbiamo visto, perché poi la vita fa parte anche dei rapporti personali, extra lavorativi, quindi magari non si sono trovati ed è successo quello che è successo. Però io, sinceramente parlando, per quest'anno non riesco a dar tanto contro alla società, almeno io, non è che la voglio difendere,
3: allora,
2: però per quest'anno ci hanno provato.
3: Lo dice la parola stessa. Che cosa faceva Ranieri?
2: Lui era il senior
3: carica
2: advisor.
3: Di Ranieri, qual era la carica?
0: Senior advisor, è il consulente della società.
3: Non risulta neanche nell'organigramma
0: della Roma, no, però del Friedkin Group sì.
3: Sì, però è il Friedkin Group, non è la Roma.
0: No, però comunque
3: c'è una bella differenza.
0: Però comunque è stato fatto un comunicato stampa sul sito della Roma.
3: Eravamo tutti contenti che finalmente ci fosse un organigramma italiano.
0: Sì, certo.
3: Ma eventualmente, evidentemente, quando si fanno le cose si è sempre, come si dice, si passa sempre per degli errori. Nessuno poteva prevedere che Ranieri e Gasperini a un certo punto non si potevano più vedere.
2: Questo ti dico.
0: Però Piero,
3: questa è la problematica, quindi bisogna correggere queste cose.
0: Guarda Piero, però le problematiche di Ranieri e Gasperini non è che sono scoppiate nell'arco di 48 ore e sono diventate ingestibili. Sono state problematiche che sono andate avanti per mesi e dove se una proprietà presente un attimino più sul
3: pezzo. Ma se non ci sono,
0: ma come ci sono? Ma Ryan è stato tutto il mese di gennaio a Trigoria. Ma come si fa?
3: Allora, una volta c'è Corbin, una volta c'è Ryan, una volta...
0: Quindi ci stanno, ma loro sono della stessa famiglia, non è che uno è di una famiglia e un altro è di un'altra famiglia. Quindi o dici tu, una volta c'è uno, una volta c'è un altro, però ci stanno. Ma il problema è starci con la capoccia su come si gestisce una società sportiva.
3: Allora c'è qualche difetto a livello mentale, perché allora vuol dire che o non ti interessa niente della Roma e ti interessa solo di fare lo stadio.
0: Bravo.
3: Oppure ti interessa di fare delle altre cose a Roma, non voglio dire cose.
0: Avere la capacità di gestire una società calcistica, non voglio di sportiva, avere le capacità di gestire una società calcistica.
1: Non è facile,
0: non è la stessa cosa nell'andare a gestire una società che vende automobili. Sono proprio due cose completamente diverse, così come è diverso.
3: Le automobili non c'hai di forza. Rispondi a questa domanda, sì. Di che nazionalità sono i proprietari dell'Atalanta?
1: Dell'Atalanta?
0: Sono americani.
4: A metà, sì.
3: Come mai che l'Atalanta funziona?
0: Perché hanno dato pieno potere ai Percassi, perché i proprietari dell'Atalanta non sono al 100% gli americani. In parte sono americani, ma una parte è dei Percassi che stanno in Italia.
3: Quindi hanno trovato un compromesso, un qualcosa che... Sbaglio.
0: Certo. No. Ma infatti sono stati più lungimiranti.
3: Allora perché non trovano un compromesso anche qua?
0: Perché non lo vogliono trovare. Perché non lo vogliono trovare, Piero. Perché loro sono, secondo il loro modo di pensare, onnipotenti. Capisci? Perché loro ti dicono, io prendo l'aereo, vado a prendere Lukaku e tu lo porto a Roma. Però poi dopo
3: non sono... solo uno di onnipotente.
0: Sì.
3: A casa mia, sì, dopo sportivamente... questo è il mio modo di vedere le cose.
0: Sì, però loro, se loro ti danno una scusa, ma uno che ti dà una dimostrazione e ti dice: io con il mio aereo privato, guidandolo io, vado a prendere Dybala, vado a prendere Lukaku e te lo porto a Roma. Ma che cosa ti sta a dimostrare?
1: Ma te hai mai visto
0: un presidente che prende un aereo, va a prendere un giocatore guidandolo lui?
1: Però è così, ragazzi. Cioè, nel senso, guarda pure Malen. E lo dice Gasperini, no? Gasperini che dice: Malen è successo perché il presidente stava qui due giorni, l'ho chiamato, ho detto: guarda, c'è tocca spendere 25 milioni di euro per Malen, spendiamo? Sì. Quello che ti fa capire che quando c'hai una proprietà forte, perché la proprietà della Roma, ragazzi, se può dire quello che ci vuole, possiamo criticarli, insultarli, denigrarli, ma questi soldi ce l'hanno. Perché voglio far capire alla gente che ci ascolta che quello che dice Luca è giustissimo, ok? Che loro c'hanno, è quello che dici pure tu, Piero, è giusto, ok? Il problema però è che noi ci dobbiamo rendere conto che se questi gli gira il chicchero davvero, cioè questi vanno a fare benissimo un acquisto da 60-70 milioni, non gli cambia nulla.
0: Certo, assolutamente sì.
1: Il problema che ci facciamo tutti noi tifosi romanisti è proprio per questo che ci facciamo il sangue amaro, no? E diciamo: ma per quale motivo, se questi c'hanno una disponibilità economica così importante, sono comunque degli imprenditori importantissimi nel mondo, no? Il calcio loro non riescono, e comunque il calcio, regà, i soldi fa girare. Cioè io non riesco a capire perché loro lo fanno con questo passivismo. Cioè io proprio rimanco interdetto in tutto ciò.
3: Posso fare una
0: guarda,
3: battuta?
0: Guarda, siamo lunghissimi, Piero.
3: A Luca Ferri.
1: Vai rapido che dobbiamo andare in pausa.
3: Cosa si dice di quelli che hanno la macchina grande?
1: Che c'hanno il pisello piccolo.
0: Esatto.
3: Questi c'hanno un aereo.
1: Però qua, Piero, ti dico una cosa.
0: Vabbè dai, quando... siamo lunghissimi, stiamo 6 minuti fuori dalla pausa.
1: Quando c'hai i soldi, quelle cose contano più.
0: Infatti.
1: Quelle contano per i poveri, esatto. Quando c'è tanti zeri sul conto, può pure non avercelo.
0: Vai. Grazie, ciao, un abbraccio. Pubblicità tra poco.
5: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
8: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.

0: torniamo in diretta. Centro Sono Sport 101.5. Quelli che la Roma, Luca Ferri, Andrea Verdenelli, Edoardo Cafaro. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Poi c'è un attacco diretto ad Andrea Verdenelli, perché dice: sono incredulo nel sentire che difendete questi due bancarellari che in 6 anni si sono dimostrati inadatti nel mondo del calcio.
1: Bello bancarellari.
0: Questo è quello che viene detto da Baggi, ovviamente, l'attacco di Baggi. Poi c'è Mecomics che scrive: riguardando le interviste di Ranieri, secondo me, per tornare a quello che diceva Edo stamattina, non è stato del tutto sincero con noi tifosi. Ma questo è evidente che non lo sia stato. Chissà se mai lo sarà, ma non lo sapremo mai, perché poi la verità assoluta la sanno solamente
2: però
0: i diretti.
2: Posso dire una cosa, amico mio?
0: Prego.
2: Ma è sembrato che io l'abbia difesi?
0: No, tu hai tenuto a sottolineare che loro c'hanno i soldi, perché la realtà dei fatti è quella.
2: Appunto, quindi questo
0: perché, non è smentibile, però...
2: Se poi ho aggiunto pure che rimango incredulo, interdetto, perché non capisco il passivismo e come loro agiscono,
0: certo.
2: Quindi l'ho difesi?
0: È certo, ma evidentemente Baggi era impegnato nel pucciare i biscotti nel cappuccino.
2: Ah no, perché magari mi sono dimenticato di come si parla italiano, quindi
0: non riuscivo
2: a capire.
0: Non si preoccupi. Allora, ci scrivono: ragazzi, il Paris Saint-Germain prima dell'avvento dell'Emiro lottava sempre per la Serie B, aveva la bacheca vuota. Peggio della Roma, lo vedete che vuol dire quando tu vuoi fare una squadra forte ci riesci, quello che non vuole capire Fritti. Allora,
2: ci sono tante cose, ragazzi.
0: Si può anche dire che il Paris Saint-Germain di Mbappé, Messi e Neymar manco vince la Champions.
2: Ecco.
0: E hanno venduto tutti. Vanno via gli allenatori, quelli da Instant Team, prendono Luis Enrique,
2: esatto.
0: Cedono tutti i pezzi grossi e fanno un mercato di giovani forti,
2: scelti da Luis Enrique.
0: Scelti da Luis Enrique, pagati 30-35 milioni l'uno,
2: 40 milioni,
0: ma giovani e non di nome.
2: È vero.
0: E stanno di nuovo in finale dei Champions.
2: Io non erro, voi lo seguite sicuramente più di me il calcio europeo. Se non erro, loro cedono Mbappé, lo sostituiscono poi alla fine all'effettivo con o Dembélé o Barcolà, no?
0: Sì.
2: Sì, ma l'anno dopo vincono la Champions League.
0: Esatto.
1: Lo sapete quante finali di Champions ha fatto il PSG nella sua storia? 3. Lo sai quante negli ultimi 2 anni? 2.
2: Esatto. Sì,
0: esattamente. Ma loro prendono, per esempio, Doué, che giocava con Rennes.
1: Se
0: non sbaglio.
1: Esattamente.
0: Un ragazzino comprato dal Rennes per 40 milioni di euro.
2: Ma che numero ha fatto ieri?
0: Ma è un giocatore forte.
2: Al 90esimo.
0: Quindi...
2: col tacco che
1: ma se perché, ma Dembélé, no? La storia di Dembélé pure ci insegna di un ragazzo che al Barcellona lo andavano a cercare in camera perché era svogliato, giocava ai videogiochi fino a notte e mangiava male. Ma lo vedete quanto corre? Sembra indemoniato adesso quanto corre.
2: Però vedete anche lì quanto fa l'allenatore, no?
1: Tantissimo.
2: Perché se noi poi andiamo a ricordarci il famoso video di Mbappé che stava lì a guardare farfalle, lui gli diceva devi correre per la squadra, devi correre, invece lui, quando poi, raga, è brutto dirlo, ma quando tu ti senti un fenomeno, ti fanno di quello che ti pare, te ne sbatti i coglioni dopo di chi vuoi, perché tu gli se giri gli dici: scusa, io sono Mbappé, ho vinto 18 scudetti, ho vinto un mondiale a 16 anni, 17 anni, che vuoi da me? Io devo correre, fa correre Fabian Ruiz, fa correre qualcuno, cioè, capite? Invece che ti dice ieri Kvaratskhelia che fa una partita impressionante? Kvaratskhelia ieri all'intervista ti dicono: ma al 90esimo hai fatto quel record, però ti dice: se non corri qua non giochi.
0: Esatto.
2: Kvaratskhelia
0: è chiaro. Ragazzi, c'è un video che gira sui social di
2: il presidente del Paris Saint Germain, il presidente, stiamo parlando, no, uno che se vuole Fredkin lo prendi, dice: guarda, tu quanti soldi, miliardi c'hai, guarda, a casa mia c'è un problema rubinetto, ma
0: giardino,
2: ti sta per favore, così lui elogia Kvaratskhelia perché dice: questi non sono giocatori, sono guerrieri, questi non mollano mai. Un presidente del Paris Saint Germain, e vedi, è qui che io mi ci avveleno, perché il discorso poi alla fine, che non mi ricordo chi ci diceva, sa proprio Baggi prima ci ha scritto, e questa è la differenza, perché il presidente del Paris Saint Germain, che vi ripeto, questo c'ha i soldi veramente che gli escono dalle orecchie, ci tiene così tanto ed era avvelenato anche ai tempi quando non riusciva a vincere, e i nostri invece se ne sbattono i coglioni. Io questa cosa non riesco a capire, perché è vero che le disponibilità economiche sono diverse, ma non è che stiamo parlando di una Roma che veramente Porello Sensi se doveva vendere gli hotel, i borsi di petrolio.
0: Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che evidentemente...
2: Dammi una mano a capirlo, dammi una mano a capire.
0: No, ma non è... certe volte la risposta è molto più semplice di quella che uno, no, può mettersi lì a marchingegnare idee, a elaborare. Allora, ad oggi, evidentemente, come obiettivo primario non hanno quello del trofeo.
2: Certo.
0: L'obiettivo primario della proprietà Friedkin... evidentemente
1: è un tornaconto,
0: cioè sistemare determinate situazioni della Roma, fare questo stadio che per loro significherebbe, no, avere delle entrate importanti, rilanciare rilanciare tutto un brand sotto il punto di vista del merchandising che già hanno fatto. Sì. Perché loro sotto il punto... Vedi quando io dicevo, no? Prima dicevo, un conto è vendere, no, automobili, un conto è poi saper gestire una società calcistica. Vendere automobili, tu prendi i migliori venditori che ci sono.
1: Certo.
0: Quelli che sanno fare... Perfetto.
1: È marketing.
0: È marketing.
2: Non è che infatti... devi metterti a parlare con altre cose. Tu parli direttamente con l'acquirente e basta.
0: Esatto. Infatti, sotto il punto di vista del brand, del marketing, del merchandising, la Roma, da quando sono arrivati loro, ci ha avuto un incremento straenorme.
1: Anche con Adidas adesso.
0: Ma non solo, ma proprio a livello di immagine, social, tutto quanto. Il problema è che poi dopo, per far diventare vincente una squadra, devi saper... intendere il calcio, devi essere competente calcisticamente parlando, e loro non lo sono, non sono competenti calcisticamente parlando, e lo hanno dimostrato a più battute in questi anni di presidenza, appunto, di gestione. Poi dopo hanno portato sponsor importanti, hanno portato sicuramente merchandising importante. Ah, regà, ma la Roma, ma vi rendete conto di quante magliette vi fa comprare?
2: Guarda, l'ho comprata ieri.
0: Vi rendete conto
2: 25 euro
0: deve far comprare?
2: Da 50 euro una maglietta,
0: no,
2: quella diciamo,
0: è un
2: da uscita
0: continuo a collection retro, ma ce ne so a bizzeffe, perché sotto il punto di vista del marketing loro hanno delle figure che sono forti, e infatti funziona la Roma sotto sto punto di vista.
2: Posso fare una provocazione enorme, ragazzi?
0: Vai.
2: Ma mettete caso, voi siete... Io una volta ci feci pure, non so se voi avete mai visto The Boys, la serie
0: sì,
2: TV.
0: Sì.
2: Cioè, avete presente la scena dove Patriota, ok, fulmina quello
0: sì,
2: in mezzo alla folla? Dove lui gli tira praticamente una bibita al figlio, lui lo prende e lo fulmina, lo distrugge, sì, lo disintegra. Lui in quel momento, nella serie TV, per chi non l'avesse vista, si aspetta che cosa? Che tutta la folla impazzisca,
0: certo,
2: no? Abbia paura di lui.
0: Certo.
2: Invece tutti quanti iniziano a battere le mani e lui rimane incredulo in tutto ciò. Allora la domanda è questa. Ovviamente è una similitudine la mia. La società che ad oggi non sta facendo bene, no? Perché possiamo dirlo, non sta facendo bene, ma vede sempre lo stadio pieno, no? E vede, perché questo non va dimenticato, ragazzi, perché io penso che guardando certo al futuro di sempre guarda al passato, vede che una Roma in totale disastro, una Roma che stava lottando, poi non ci sarebbe andata, però stava lottando clamorosamente per la Serie B lo scorso anno.
0: Eh sì, sì.
2: Arriva Ranieri, andiamo a prenderlo in 3.000-4.000 a Fiumicino, sì, sì, a Ciampino, dove era? Cioè... Io vi dico, una società che vede questo, che si rende conto e dice, però vedi, questi non vincemmo, ogni portami i giocatori, questi fanno sempre 72.000 allo stadio. Cioè, magari gli va bene così,
0: certo,
2: però poi ci capita pure, perché non tocca essere ipocriti, che quando ci chiamano alcuni ascoltatori, e c'è stata una telefonata pochi giorni fa, ci dicono che non ne frega niente del risultato, dice basta che poi se mangiamo il panino con la frittata.
0: Vabbè, quella è stata una roba proprio, Andrea,
2: no,
0: esasperato,
2: però,
0: ma quello manco va allo stadio, Andrea.
2: Però sì, vabbè, ma io non voglio criticare il ragazzo, perché quella è mentalità, quella
0: sì,
2: è mentalità.
0: Mentalità,
2: però ti dico che molti la pensano così, molti ti dicono a me del risultato me ne frega niente, perché tanto a me è importante che io vado domenica vado allo stadio, il mercoledì vado allo stadio, il giovedì vado allo stadio. Quindi,
0: Andrea, io te posso
2: io
0: dire,
2: io ti dico che La mia domanda è questa, capito, ragazzi? È possibile che loro si rendano conto di
0: no? Ma lo sai perché?
2: Dici no.
0: No, ma non
2: mai
0: è,
2: in fischio, mai una critica,
0: ma non
2: mai
0: è
2: niente,
0: neanche così. Perché durante quella mattinata là, che abbiamo ricevuto quella telefonata su cui ci siamo messi lì a dibattere, mi sono arrivati tanti messaggi di gente abbonata allo stadio che mi diceva: ma che cazzo sta di questo? Ma che sta di? Io voglio vincere. A me del panino da frittata, ma che sta dicendo? E te posso dire che tanta gente abbonata allo stadio da una vita mi mandava messaggi e mi diceva: raga, ma questo ma che sta dicendo? Io mi sono stufato da andare allo stadio e poi alla fine della fiera torno a casa, che gran parte delle volte alla fine della stagione sto con i rimpianti. Capisci? E poi dopo c'è anche una parte che te dice: mai schiavi del risultato. Ma è una parte. Ma non si può dire che ragionano tutti così, perché non è così.
2: No, no, però io ho fatto un altro ragionamento. Lui, ho detto, però allo stadio, all'effettivo, neanche quando veramente a Roma stava andando malissimo abbiamo sentito i fischi. C'è, cioè, giusto Roma-Bologna, sì, che là è stato secondo me il punto più basso della stagione, della passata stagione, addirittura peggio di Firenze, no? Lì ci sono stati i primi fischi.
0: Sì, sì.
2: Poi quest'anno, senza senso, lo possiamo dire senza senso, i fischi a Roma-Atalanta, per me quelli sono stati proprio incomprensibili proprio. E poi vabbè, gli striscioni che sono usciti fuori nell'ultima giornata, sì, e qualcuno sta iniziando, e io dico per fortuna, perché ci deve stare ovviamente anche la critica, ma questo non vuol dire che uno debba affossare la società, la dirigenza e tutto quanto, però per me non può essere sempre elogio nella vita. Perché se uno sbaglia, certo, io va detto che sbaglia, ma non è che ci devi rimanere male, perché non è che te devo menare.
0: Raga, le critiche devono essere costruttive.
2: Esatto.
0: Quello che giustamente dice Andrea è fare una critica per cercare di far capire alla proprietà che questa impasse non ci va più,
2: esatto,
0: bene, che
2: esatto,
0: vogliamo fare uno step ulteriore.
2: Esatto.
1: Però c'è un doppio binario, secondo me, riguardo alla società, che va capito. Allora, il primo è chiaramente il non affidarsi alle persone giuste, e questo ce lo dimostra ogni società. Ci sta che tu ti immagini che un progetto possa andare bene, ma poi all'effettivo non è così. Quindi la scelta degli uomini è giusta. Però secondo me un problema che non viene mai sottolineato ed è cruciale quando si parla di Friedkin è la cultura.
0: Okay.
1: La cultura americana. Quando noi vediamo come funziona il lavoro americano, no? Dentro uno, fuori un altro, ma nel giro di un'ora. Cioè, il barbone può diventare milionario, il milionario può diventare barbone nel giro di un giorno. Ovviamente estremizzo il concetto, però il discorso è questo. I Friedkin hanno, in quanto americani, la mentalità del cambiamento repentino per trovare la soluzione così. Mentre il calcio ti sta dimostrando che la soluzione non è cambiare continuamente quasi in modo nevrotico, ma è dare credibilità a un progetto per più tempo. Ma è una cosa che purtroppo cozza un po' con la mentalità americana. Guardate Arteta all'Arsenal,
0: sì,
1: entra nel 2019,
0: sì,
1: siamo nel 2026, sono 7 anni che è in carica, ha fatto ottavo posto, settimo posto, ottavo, settimo, ottavo, adesso secondo, finale di Champions e adesso probabilmente potrebbe vincere la Premier. Quindi il calcio va in quella direzione là. Purtroppo però questa cosa cozza un po' con la mentalità americana che predilige invece il cambiamento continuo del posto di lavoro. Cioè va anche oltre il calcio, capito che voglio dire? È
0: certo,
1: un qualcosa proprio di mentalità americana che purtroppo nel calcio non trova proprio un bel matrimonio.
0: Ma guardate pure a Manchester United.
2: Stiamo parlando, aspetta,
0: una delle società gloriose, non solo il calcio inglese,
2: noi amiamo la Roma,
0: ma mondiale.
2: La storia calcistica del Manchester,
0: ragazzi,
2: era molto importante.
0: È una storia veramente una delle società gloriose del calcio mondiale. Guardate cosa hanno combinato gli americani a Manchester.
1: Sì, sì, è così.
0: Una cosa
1: ma anche l'Atalanta stessa, no, che prima veniva citata. L'Atalanta, da quando si è insediato il gruppo americano insieme ai Percassi, Gasperini lo ha detto in conferenza stampa recentemente, ha detto: io poi non ho più visto quella coesione. Quando sono entrati gli americani non ho più visto quella coesione, non ho più visto quell'unità di intenti. E infatti l'Atalanta che comincia a fare? Comincia a cambiare repentinamente, non dà più continuità. Adesso forse cambierà anche Palladino. Quindi già in una stagione e mezza ha cambiato Juric, Palladino e un altro. Quindi è proprio un concetto di mentalità che purtroppo nel calcio italiano è così. Però la dimostrazione che la continuità è un elemento cruciale per i successi sportivi ce la danno nel calcio europeo. Guardate fuori, guardiamo oltre il nostro orticello e ci rendiamo conto di cosa funziona e cosa non funziona.
2: Posso aggiungere un mio pensiero?
0: Certo.
2: Allora, secondo me all'estero danno più tempo perché c'è più disponibilità economica e quindi dai più tempo per lavorare. In Italia che succede? Non avendo tanti soldini, se tu cambi allenatore, automaticamente nel cervello del tifoso scatta la pazienza. Perché io te posso dire, no, te faccio un esempio.
1: Però i soldi li butti perché paghi tanti allenatori.
2: Però sei più legittimato all'errore, nel senso. Ad oggi Luca Ferri è l'allenatore del Centro Sono Sport, no? Luca Ferri se fa, fino a gennaio fa male, tu sei tifoso, io lo licenzio, te prendo Domenico Lavorato come allenatore. Tu non puoi andare subito la domenica a dire mi devi far vincere da domani, perché io lo devo dire, oh, ma io sono entrato oggi, ancora devo entrare nel metodo del gioco, le mentalità e gli schemi. Purtroppo è questa la situazione ad oggi, nel senso che noi facciamo i giocatori dall'estero, prendiamo questi giocatori sconosciuti anche per questo motivo, perché comunque sia li conoscono un pochi, poi è vero che adesso li conoscono tutti, perché comunque i social hanno cambiato, stravolto,
0: sì, sì, sì,
2: il modus operandi anche a livello di trasferimenti. Però quando c'è pochi soldi succede questo, che poi ti scatta che cosa? Come hai detto tu, te Palladino, se pensavano che ci avesse la bacchetta magica perché
0: capito,
2: ha fatto quei 7-8 risultati consecutivi, no? Tutti è un fenomeno, però non è un fenomeno Palladino, se era un fenomeno allenava l'Atalanta, con tutto il rispetto per l'Atalanta del mondo. Purtroppo in Italia, secondo me, ad oggi ci stanno vendendo un prodotto marcio, e lo abbiamo capito, no?
0: Perché poi ormai è evidente.
2: Ti dicono, no? Ditemi se sbaglio, ce lo dice De Siervo. Ci dice che il problema in Italia ad oggi è questo, il pezzotto,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Poi ci dice, non mi ricordo il nome di quello che ieri mi
0: Simonelli.
2: Dice, che dice della
0: presidente della Lega Serie A.
2: Ah, presidente della Lega Serie A, scusate, della partita in Asia.
0: Sì,
2: capite?
0: Esatto.
2: Capite? Noi ci salviamo perché se la vedono asiatici, Cioè, io ne parlavo ieri, pensate, al bar della palestra, dice, ma è possibile, no? Perché si parlava del calcio di una volta, dicevo, quando c'era, io ho fatto la battuta, quando era pieno, no, di imprenditori stranieri. Ad oggi, raga, ma un imprenditore italiano non esiste più. Cioè, fateci caso, il Milan, io non so chi ci sta al Milan.
1: Americani,
2: Cardinale. Al Milan, ok, l'Inter chi c'ha? Americani pure
1: Octree, c'ha una proprietà comunque strana.
2: La Juventus ad
0: è
2: oggi
0: in fondo, quello in fondo. L'Inter è in fondo.
1: Sì, sì, l'Inter.
2: La Juventus chi c'ha? Non c'ha più Agnelli a Juventus.
1: No, no, no, no, c'ha Elkan, la proprietà degli Elkan.
0: Sì, vabbè, sempre il giro loro, dai.
2: Sempre il giro loro. Vabbè, quindi diciamo società mezza italiana.
1: No, cioè, è il Napoli. Napoli, con della Juventus.
2: Il Napoli, bravo.
0: Cioè, la Fiorentina su americani.
2: La Fiorentina su americani, a Roma su americani, Atalanta a metà e
1: so
2: metà.
1: Poche, la Lazio.
2: La Lazio,
1: il Torino.
2: Padre padrone.
1: Sono questi che c'hanno...
2: Però, a livello europeo, cioè non ci abbiamo una potenza così grande, no? Se tu pensi all'ultima Champions League vinta da una squadra italiana, c'era Moratti. Sì, quella precedente, certo, c'era famiglia Berlusconi. Cioè, erano nomi che se tu andavi in Inghilterra e dicevi Berlusconi, Moratti, certo, li conoscevano. Ad oggi noi non ci abbiamo, sì. Guarda il Napoli. Ora, Napoli l'anno scorso vince il campionato importante. Quest'anno l'abbiamo detto quante volte pure con Roberta, Lu. Quest'anno non c'è più Slick, fa 26esima.
0: Vabbè, una figuraccia. Una figuraccia. Lì però, Andrea, è più un problema della gestione dell'allenatore, perché
2: sì,
0: è Napoli
2: no,
0: che
2: ha la squadra che c'aveva. Sì,
0: ci abbiamo Marcello in linea.
2: Aia.
3: Senti. La sento.
0: Senti. Marcello, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno,
2: no,
4: ragazzi.
2: No, mai fatto preoccupare, Marcello, non lo fa mai più, eh?
4: Sono stato tanto impegnato.
2: Fino a giovedì, Marcello. Io spero che tu abbia chiamato ieri. Hai chiamato
0: no,
2: ieri?
0: Neanche ieri.
4: No. Cioè, tu... C'ho avuto un po' di problematiche lavorative.
2: Vabbè, mi auguro tutto se possa sì.
4: No, nel senso positivo.
2: Meglio così.
0: Meglio così.
2: Dice tutto, amico mio.
4: Niente, vabbè, ma questo fa parte da deindustrializzazione del paese, cioè in Italia le industrie non esistono più, perciò levando del vecchio io non so chi si potrebbe comprare una squadra di calcio per portarla a livelli stratosferici, e comunque anche in Europa, levando Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona, tutte le grosse squadre stanno in mano a fondi o gestioni arabe, perché se va a vedere in Inghilterra le gestioni sono quasi tutte dei fondi o... Così, per i Saint Germain ci stanno, cioè il Qatar, mi sembra, no?
1: Sì.
4: Ti ripeto, è proprio un discorso occidentale, cioè europeo pure, non è solo italiano. E poi l'Italia è ancora di più, perché se vedi pure il basket, ragazzi, il basket è a livelli così bassi, non c'era mai stato per squadre. E che voglio dire? Poi un'altra cosa, ragazzi, non si può mandare un arbitro a una partita di ieri così scarso. Per me ieri il Bayern Monaco è stato proprio, gli hanno proprio rubato la partita. Perché? Come si fa a non dare quel rigore?
2: Quale rigore?
4: Ammazza, ragazzi, il primo tempo quello prende, sì, ferma, sì, la palla con le mani, il clamoroso,
2: ma
4: tu Dio.
2: Vabbè, ma quello non è mai rigore,
4: come non è mai rigore?
2: Guarda, ma come fa a essere rigore quello, Marcè, dai.
4: Oh, quello è rigore tutta la vita.
2: Ma scusami, ma se noi parliamo di una sorta di involontarietà, no? Come fa a essere volontario quello? Cioè quello sta spazzando,
4: c'è il braccio,
2: ho capito, ma allora... ma gliela tira un compagno di squadra sua che sta spazzando intorno, non c'ha nessuno. Da
4: comunque sta a 5 metri di distanza il compagno di squadra
2: sua. Ho capito, ma allora lui non c'aveva senso.
4: Ieri Andrea l'ho vista con 5 amici che giocavamo a pallone tutti e 5 insieme, tutti non si può non dare quel rigore.
2: Io non avrei mai dato rigore.
4: Io ieri ho visto un arbitraggio scandaloso.
2: No, per me invece ha arbitrato bene l'arbitro ieri.
4: No,
2: personalità proprio, però trovavo fuori le palle l'arbitro, mi è piaciuto proprio.
4: Secondo me pure lì in discorso europeo ci sono degli arbitri veramente scarsi, non è solo un discorso italiano.
2: Ma sicuramente,
4: ragazzi,
2: che non
4: è il migliore arbitro Taylor in Europa.
2: Aspetta, per chi?
4: Per chi gestisce? Certo, io gestisco io.
2: Ho capito, quello è un altro discorso poi.
4: Ho capito, ma
2: ci sono le petizioni in Inghilterra per farlo per arbitrare.
4: Il livello degli arbitri non è il livello delle squadre che giocano. Cioè dovrebbero fare una riforma proprio arbitrale a livello europeo.
0: Guarda, su questo mi trovi abbastanza d'accordo che il livello non sia all'altezza. Per quanto riguarda ieri sera non mi esprimo, però, perché comunque è una situazione un po' delicata, però a livello generico il livello degli arbitri internazionale è veramente basso, si è abbassato tanto, quindi sono d'accordo con te. E non è un problema solo italiano, perché succedono veramente...
4: No. Vabbè, esatto. Italiano c'è il problema proprio. Boh, non so adesso, non so come andrà a finire il discorso sull'occhi, se batterà luce e vino o no.
0: Vediamo.
4: Ma il discorso italiano è che c'è sempre il dubbio se te stanno a fregare o no. Il problema è quello.
0: No, no, quello sì, però ti posso dire che pure all'estero queste situazioni ce ne stanno tante. A Turchia lasciamo perdere, in Spagna ne succedono.
4: Il campionato italiano non se lo prendeva quello turco. No, io ti dico una cosa. No, che
0: io, se
4: Andrea lo sa, io non ci vedo al quarto posto, però tu rimpiangerai quel rigore non dato contro il Genoa.
0: Sì,
4: quello non si può non dare quel rigore, ragazzi. C'è più del 3-1, io tutti dicono il 3-1, che quello può succedere, perché poi a Roma c'era successo già con Mourinho, 3-1, 4-3 con la Juve.
2: Sì, sì, sì. Ce ne ho deciso.
0: Quello è un
4: limite della squadra.
2: Quello è quello che ti ha affossato, ragazzi.
0: No, il rigore.
4: Però il rigore col Genova, ragazzi, per me è clamoroso, perché tu con la partita, oltre che non la pareggi, la vinci. Oltre che non la perdi, la vinci pure, perché stavamo uno pari.
2: 1-1.
4: Ma quello è un rigore doppio fallo di mano, il VAR manco interviene, cioè quello per me è uno dei, e secondo me pure a Como non è che ci hanno arbitrato benissimo.
0: Espulsione di Wesley, ragazzi, Wesley è ridicola, allucinante, dai, non ti
4: capito, cioè, nel senso che tu poi il dubbio devi, io poi non voglio dire che la colpa è dell'arbitro, però quello di Genova è clamoroso.
2: Però fatalità, uno sa che c'è, uno non può sempre parlare male, no, fa pensieri un po' così maliziosi, però raga, parliamoci chiaro, quando è che serviva a rimettere in piedi una squadra? Hanno rimesso in piedi a Roma che toppa col Genoa, perché comunque sia, parliamoci chiaro, a livello calcistico stavamo in crisi, perché il pareggio dei Gatti ci ha un po' ammazzato mentalmente, e tu a Genoa non ti danno il rigore, vai a Como e ti danno un'espulsione che non c'è, da che stiamo a parlare? Poi... io ci rimetto sempre, perdonatemi, però io ce l'ho qua, perché per me quello è rigore, ma non ne hanno mai parlato, ok? Quel fallo de mano de Pulisic a Roma-Milan, dove c'è stava, non mi ricordo chi, sulla fascia che se ne va, sì, passa sì, a centro, sì, sì, e ma... quella tocca col braccio largo, no? Non gli danno il rigore.
4: Ma tu ricordi quando
2: rigore,
4: ci diero un rigore contro a Milano, proprio un fallo di mano di Abraham,
2: certo,
4: che la neanche l'ha presa.
2: Chi se lo dimentica?
0: Che
2: e poi ci diedero due rigori a noi su Tonali che strattonò Zaniolo dentro, esatto, la rigore, c'ho ancora la foto con la maglietta, Zaniolo tutto nudo.
0: Come no? Assolutamente.
4: Comunque,
0: sì.
4: Comunque io l'avevo visto per Milan 2 mesi fa.
0: Cosa?
4: Il crollo del Milan, ve l'avevo previsto, ve l'avevo pure detto, che secondo me era quello che crollava del Milan.
0: È vero, l'avevi detto.
4: E comunque ti dico che il Milan, questi sono, metà della squadra sta a pensare ai mondiali, penso. Io so st'idea, perché
0: sì, ci sta.
4: Modric penso che fa l'ultimo mondiale, non penso, anche se è un grande professionista, non penso che adesso si va a rischiare la gamba.
2: Vabbè, a faccia rischiare.
4: Perché uno pensa sempre a una cosa, però basta
2: uno stiramento.
4: Eh?
2: A capoccia la rischiata,
4: contrattura a capoccia, il conto è uno stiramento, una contrattura forte che magari sei un mese e mezzo fermo, sarti al mondiale, ragazzi.
2: Rabbioso, poi c'hanno Leao,
4: ragazzi, noi se lamentiamo di Dybala, di ingaggio di Dybala, ma ragazzi, l'ingaggio di Leao è scandaloso, ragazzi, è uno che fa 5 partite l'anno, veramente sta lì, pare che sta a fa Copacabana, è una cosa assurda.
0: Ma infatti pure Leao è tanto fischiato a San Siro, prende una marea di fischi e non credo che poi resterà a Milano, se ne parla.
4: Ma non è che è un giocatore che più c'ha quel valore che potevi vendere prima, perché poi pure chi se lo viene a prendere, che c'ha nell'armato, ragazzi.
2: È portoghese, Marci, è giovane, cioè giovane, quello quanti anni c'ha, però comunque
0: Leao penso che è mo 26-27,
1: 99,
0: capito come, quindi vabbè, comunque vediamo anche come farà il mondiale.
2: Marci,
0: grazie, noi ci fermiamo.
4: Ciao belli,
0: ciao,
2: buona
0: ciao,
2: giornata.
4: Ciao.
0: Ci andiamo ad ascoltare il GR, quindi pausa tra poco. Shy City.
5: Quelli che la Roma.
6: Sul Centro Suono Sport. Sono le 10:01.
7: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
10: Per un concorso pubblico alla Fiera di Roma, difficoltà di circolazione tra le 9.30 e le 13 di oggi e tra le 14.30 e le 18 in tutta l'area circostante. Ancora oggi e domani dalle 9.30 alle 16 chiusa via Cassia Nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Paredo. Per una voragine si transita su carreggiata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo Vinco. Lavori fino al 13 maggio comporteranno un restringimento di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi. Proseguono i lavori per la realizzazione della futura tranvia Togliatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
18: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Il re è tornato. Senti ogni nota.
20: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
19: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Quelli che la Roma.
22: Quelli che la Roma.
23: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
24: Te la ricordi Nella quella ricca, la moglie de proietti al cravattaro, quello che c'è il negozio su Artritone,

0: te.
1: Rieccoci qua, rientriamo in diretta, Centro Sono Sport 101 e 5, quelli che la Roma, ragazzi, con la signora Lella, questa qua bellissima canzone scelta da nostra ascoltatrice Federica, quindi un saluto a Federica, ha scelto la canzone. Noi diamo il buongiorno al nostro collegamento ormai quotidiano, settimanale. Concedetemi l'errore. Settimanale con la Roma Futsal. Abbiamo in collegamento con noi Gabriel De Simone. Buongiorno Gabriel.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Gabriel.
1: Come stai? Come va? Che ci dici?
2: Tutto bene a voi?
1: Noi tutto a posto, ti ringraziamo.
3: Sì, sì, diciamo una settimana abbastanza tranquilla, dopo periodi un po' complicati questa settimana è stata abbastanza tranquilla. Gabriel De Simone, classe 2006, vice capitano dell'Under 19 e della seconda squadra della Roma 1900 Futsal, ovviamente, che ringraziamo per essere in collegamento con noi oggi.
1: Gabriel, insomma, dici un po' come sta andando questa stagione, come è andata soprattutto questa stagione, perché ormai siamo arrivati quasi alle battute conclusive.
2: Sì, tutto sommato bene, perché con l'Under 19 abbiamo vinto la Supercoppa a gennaio, poi siamo arrivati in finale di Coppa Italia e l'abbiamo persa, e ora puntiamo tutto sullo scudetto. Mentre con la seconda squadra siamo in semifinale per andare in A2, che siamo in Serie B e siamo tutti ragazzi 2006, 2007, 2008. Quindi è un traguardo, diciamo...
3: È tanta roba,
2: E mentre con la Serie A è arrivato pure il mio esordio finalmente, e quindi diciamo
1: questa dici un po' raccontaci
3: un po' questo esordio con la Serie A.
2: È stato un'emozione incredibile, perché per me che gioco da più di 10-12 anni a questo sport, da quando ero piccolo sognavo questo momento, e quindi è stata un'emozione fortissima.
1: I compagni come si sono comportati con te?
2: No, benissimo, siamo tutti ragazzi che ormai da 3 anni siamo cresciuti insieme, poi ci sono gli over che sono fenomenali, come Fortino, Avellino, Sarmiento, e quindi è stato bellissimo.
3: Gabriel, sabato ci sarà un impegno molto importante, no? Perché ci sarà la semifinale dei playoff contro la Casertana Futsal. Tu, che sei stato uno dei protagonisti delle vittorie e dell'Under 19, quindi scudetti, coppe, supercoppe, e anche dell'Under 23, nuova coppa di divisione in queste ultime stagioni. Come si prepara una partita così importante?
2: Si prepara allenandosi bene, provando in allenamento quello che poi bisogna riportare in partita. E comunque sappiamo che, essendo tutti ragazzi piccoli, quando vai a giocare queste partite importanti contro gente grande di esperienza non è facile. Però noi siamo una squadra che gioca, che corre, quindi non dobbiamo avere paura di giocare queste partite, ma è solo esperienza che deve far bene a noi giocare queste partite.
1: Gabriele, la mia è più che altro una curiosità proprio a livello calcistico, no? Perché giustamente tu prima hai detto giocare con persone così, gli over, no? Avellino, Fortino, cioè, ma proprio per un ragazzo invece giocare proprio vicino a questi giocatori che sono campioni, proprio come Fortino, Avellino, cioè, quanto è importante anche a livello di crescita mentale?
2: Troppo, troppo importante, veramente. Già in allenamento, quando li vedi allenare, si vede proprio la loro esperienza che riportano in allenamento, la loro personalità, e per me è importantissimo. Diciamo che con Fortino sono 3 anni che ormai mi alleno, e infatti con Avellino invece 2, quindi sto crescendo veramente tanto vicino a loro.
1: E infatti questo qua poi è un punto, come hai detto tu, poi nel senso dalla voce ovviamente si sente che non sei di Roma, no? E giustamente dicono che tu, essendo uno dei ragazzi che viene proprio fuori da regione, convivi con altri ragazzi, insomma, tuoi coetanei, sotto il punto di vista mentale, no? Perché si è parlato tanto anche di questo a livello calcistico generale, sia nel calcio a 11 soprattutto, e dell'importanza di avere una persona magari vicino che ti possa aiutare, soprattutto con l'attenzione per la crescita, perché comunque tu sei giovane. Cioè, questa cosa comunque di lasciar casa e crescere un po' prima del tempo, perché uno pensa sempre che è bello fare il calciatore, che è bello, però all'effettivo poi abbiamo realtà come magari la tua, che lasci, è vero, non è che stiamo parlando di che sei brasiliano, comunque stai a 2 ore e mezza da casa, però comunque vivi il quotidiano da solo. Cioè, quanto è importante, anche io ti parlo, di avere una società come la Roma che noi abbiamo avuto il privilegio, ormai il piacere ogni settimana di poter intervistare anche a livello dirigenziale, ci ha fatto sempre capire l'attenzione che rivolge verso i giovani.
2: Sì, no, è importantissimo. La Roma non ha mai fatto mancare niente ai ragazzi. Comunque non è facile lasciare casa, come hai detto tu, ormai sono 3 anni che io sono di casa. Comunque ci sono ragazzi che come me hanno questo, diciamo, problema, però non è un problema perché insieme comunque ci siamo aiutati. Ormai sono 3 anni che sto con questo gruppo, posso dire che cioè, ormai mi sono abituato a stare fuori casa e ti dico che pure è bello, perché ti concentri tutto su quello che è lo sport e su quello che devi fare. E comunque ringrazio, cioè, a tutta la società che, come ho detto prima, non ha mai fatto mancare niente a noi. Niente, questo è un'emozione bellissima, stare fuori casa e concentrarsi sullo sport. E poi è bello pure quando torni a casa, capito? Sei un po' più tranquillo.
1: Vabbè, l'ultima domanda, poi ovviamente ti lasciamo alla tua giornata. Sì. No, abbiamo già detto che ci sarà questa semifinale. Tu che sensazioni hai a riguardo?
2: No, io ho sensazioni buone, anche perché col mister Reali stiamo preparando non solo per questa partita, perché è un doppio incontro, ci sarà pure il ritorno.
1: Appunto,
2: quindi
1: sì.
2: Io ho sensazioni buone. Il ritorno andiamo a giocare a Caserta, che è un po' più difficile, però io penso che se ce la mettiamo tutta non ce n'è per nessuno in questa categoria.
1: Ok, poi l'ultima mia domanda, perché questa è proprio una grande curiosità, no? Mister Reali, sì, ad oggi è anche l'allenatore della prima squadra, ok?
2: Sì.
1: Quanto è importante che c'è l'allenatore, cioè che c'è l'allenatore della prima squadra che comunque sia ti allena due volte, si può dire?
2: Per me c'è, cioè, importantissimo, perché anche quando ci alleniamo con la Serie B, lui c'è, lui, quindi spingi sempre di più per poi, capito, andare con la Serie A e fare bene. Quindi pure allenamenti in Serie B il livello è molto alto.
1: Perché appunto penso, no, che uno cerca di spingere un po' di più, perché dici, cavolo, non è che ci sta, sai, magari un osservatore, certo, comunque un allenatore diverso che poi può parlare,
2: sì,
1: bene di te, cioè,
2: prima,
1: capito? Cioè tu c'hai proprio quell'allenatore che poi allena in Serie A, quindi dici, cavolo, se faccio bene davanti a lui non è che qualcuno glielo riporta, lo vede con gli occhi suoi,
2: esatto,
1: proprio,
2: esatto.
1: Voi avete altre domande, ragazzi?
3: No, noi dobbiamo ringraziare Gabriel per il tempo che ci ha concesso, e poi dobbiamo, per ovviamente dinamiche, no, di pubblicità, dover andare in pausa, quindi grazie davvero a Gabriel De Simone della Roma 1900 Futsal.
2: Grazie a voi.
3: E
1: 1927 Futsal,
3: esatto, la Roma 1927 Futsal, e in bocca al lupo per tutto, Gabriel.
2: Buona giornata, grazie.
1: Ciao, buon lavoro, ciao.
3: Noi ci fermiamo per una breve pausa,
1: sì,
3: e poi torniamo.
1: Sì.

0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobili Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobili Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobili Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Ragazzi, allora, aperta e chiusa la parentesi della Roma 1900 Futsal, la ringraziamo ancora.
1: 1927.
0: 1927.
1: No, hai detto 1900. Non ti riesci a dire 27?
2: Ma come no? Vabbè, no, glielo diamo noi il 27.
1: Non ti riesci a dire 1900 Futsal.
0: Come 1900? Sì. Ma davvero?
1: Pure 1927. Oh. Ce l'abbiamo.
0: Va bene, 27, ce l'abbiamo. Quella, 1927 quello. Futsal. Giusto, lo ribadisco, lo risottolineo. Ringraziamo ancora Gabriel De Simone. Ragazzi, torniamo a parlare della Roma Calcio a 11, la Roma Serie A. Perché? Perché comunque domenica si gioca. Domenica c'è Parma-Roma alle ore 18. Servirà comunque sia non sbagliare mai fino al termine di queste tre partite. 270 minuti al termine della stagione della Serie A. E la Roma continua a recuperare elementi perché El Ainaoui ha scontato la squalifica, quindi torna a disposizione. Diciamo, rassereniamo tutti quanti riguardo Daniel Malen, che non ha nessun problema, è stata semplicemente gestione quella legata al nostro bomber

0: qualche pressione addosso ce l'ha.
1: Eh sì, sì. Beh, parto io.
2: Vai,
1: Edo,
2: vai.
1: Allora, che partita sarà? Una partita in cui, conoscendo, insomma, avendo visto tante partite del Parma, è una squadra che non si vergogna a difendersi molto bassa. Quindi, sicuramente, insomma, il blocco basso del Parma è un qualcosa che dobbiamo, a cui dobbiamo attaccarci, o comunque che dobbiamo vedere assolutamente, perché è una cosa che accadrà. È una squadra che è tagliente quando deve ripartire, che ha un centravanti molto forte come Pellegrino, che non credo rimarrà a Parma anche la prossima stagione, salvo sorprese. E, dall'altra parte c'è una Roma in grande spolvero, anche da un punto di vista di brillantezza, di velocità. Come dicevo anche prima con Cristiano Abbonizio durante la rassegna stampa, secondo me la difficoltà più grande che potrebbe incontrare la Roma è quella di aprire la lattina. Ossia trovare il primo gol, il gol che può indirizzare poi la gara a tuo favore, perché poi dopo credo che, insomma, ci sarebbe una situazione differente se la Roma aprisse subito la gara o se lo facesse comunque nei primi 45 minuti. Dall'altra parte non c'è una squadra irresistibile, questo lo possiamo dire senza mancare di rispetto al Parma, ci mancherebbe altro, però ecco, la Roma deve essere pronta a non perdere pazienza, a girare il pallone, a ragionare, a trovare il varco giusto per poi magari infilarsi in quel corridoio decisivo, perché il Parma si difende molto basso, anche dentro la propria area di rigore, in blocco molto basso, proprio estremizzato. Per cui, insomma, credo che queste siano le difficoltà più grandi della partita. Detto questo, poi ecco, vediamo anche la calendarizzazione della giornata. La Roma saprà già i risultati di Juventus e Como, non ancora quello del Milan, quindi insomma ci sarà anche una cornice mentale che farà la differenza.
2: Esatto, infatti mi allego proprio a quest'ultima cosa che dici. Sicuramente sarà così, perché qualora la Juventus veramente ci facesse questo grande favore di non vincere al Via del Mare contro il Lecce, io penso che vedremo una Roma agguerrita, ragazzi. Sì, io penso che vedremo una Roma che attaccherà. Cioè, andiamo a analizzare un po' le ultime partite della Roma, quelle più recenti. Bologna-Roma e Roma-Fiorentina. Abbiamo visto due partite secondo me molto simili, nel senso, sia a Bologna che in casa contro la Fiorentina abbiamo visto una Roma che nei primi 45 minuti ha sfruttato che cosa? Quello che ci ha detto Luca, ossia squadre che hanno poco da chiedere al campionato e che quindi magari inizialmente possono stare un po' con la testa fra le nuvole. Secondo me Gasperini, da buon, come si dice, vecchio lupo di mare, sa quella a cui va incontro, quindi che cosa fa? Aggredisco subito l'avversario, lo stendo e poi magari il secondo tempo, no? E l'abbiamo visto sia a Bologna che con la Fiorentina, un pochino molli la presa, perché guardate, col Bologna, ragazzi, il secondo tempo da Roma è stato un po' bruttino. Cioè, abbiamo visto un Bologna ha rischiato di riprendere la gara. E guardate, con la Fiorentina dopo due minuti il giovane, adesso perdonatemi, non ricordo il nome,
0: Braschi
2: sì, prende il palo. Quindi diciamo che secondo me sarà così, ossia Parma-Roma iniziato, la Roma molto pressing alto, aggressiva, cerchiamo di chiudere la partita. Esatto, la Roma gasperiniana. Cerchiamo di chiudere la partita il primo tempo, perché così magari il secondo riusciamo a gestirlo, corriamo di meno, facciamo girare tanto. Poi l'hai detto tu, no, Edo, il Parma non è una di quelle squadre che è offensiva a livello tattico, una squadra che quando deve attaccare, esatto, va molto in crisi, no? Quindi se tu riesci a chiuderla il primo tempo, il secondo ti dico che proprio la puoi gestire la gara, non c'è bisogno manco che corri. Ok,
1: assolutamente.
2: La domanda è, come hai detto tu, una squadra molto bassa di baricentro, una squadra che si difende comunque bene, perché tocca fare i complimenti all'allenatore del Parma. Ricordiamo sempre che a inizio anno veniva etichettato come proprio incapace ad allenare tutto quanto.
3: Carlos Cuesta,
2: esatto, ha salvato il Parma a quante giornate dalla fine del campionato? 4. Ecco, insomma, direi che
1: 4 o 5, non ricordo.
2: Sì, forse pure 6, t'aggiungo.
3: Sì, perché comunque stavano tranquilli.
2: Sì, sì. Quindi per dirti che comunque sia è un allenatore promettente, che però all'effettivo fa un tipo di gioco un po' difensivista. Quindi la domanda che ci facciamo è, poi sì, dovranno essere bravi gli esterni della Roma, secondo me, perché comunque sia, quando è così, poi quando giochi una squadra da baricentro basso, e ieri c'è stato un momento in cui anche il Paris Saint Germain, ritornando un attimo alla partita di ieri, si era abbassato molto, no? E cos'è poi che poi, come puoi scalfire una difesa che si abbassa allargando il gioco, no?
3: Certo,
2: cercando di far aprire
3: ampiezza.
2: Esatto, quindi secondo me sarà molto importante vedere i nostri esterni, e io mi auguro veramente, ragazzi, ve lo dico col cuore in mano, che possa essere la partita di Mati Sule.
3: Beh, lo è stata lo scorso anno a Parma, esatto. Calcio di punizione, una pennellata,
2: esatto,
3: lo scorso anno 0-1.
2: Chi è che fu espulso? Leoni del Parma?
3: Non me lo ricordo.
2: No, Leoni.
3: Non me lo ricordo, onestamente.
2: Chi era?

0: Io mi ricordo che Salah Eddin si mangiò un gol clamoroso praticamente dentro la porta.
1: Dentro la porta.
0: Stava dentro la porta.
1: C'è anche, giusto, c'è anche da dire che Suzuki fece una parata, ragazzi.
0: Sì, però,
1: clamorosa, dai, clamorosa.
0: La tiri una sassata come per ritornare, capita, quando prendere,
1: per ritornare un po' poi alla partita d'andata, se ce la ricordiamo, non è che poi la Roma ha fatto una vittoria, dici così, di grande largo.
0: 1-2, no?
1: 2-1, sì, vinciamo 2-1 proprio con i gol, uno di testa di Hermoso. E uno dei pochi gol visti in questa stagione di Artem Dobik, che fece un gran gol. Fece un gran gol.
0: Vero.
1: E secondo me è stata, ragazzi, posso dire una cosa? Secondo me la perdita di Dobik quest'anno si è fatta sentire parecchio. Perché
0: come alternativa.
1: Esatto,
0: sì.
1: Bravo. Perché per me, comunque, sia Dobik, noi l'abbiamo detto più volte, abbiamo dato Vorello degli appellativi un po' così non carini. Però c'è da dire che non sarà stato un fenomeno, ma l'anno scorso, qualche punto l'ha portato. Ha fatto tutti i gol decisivi. Cioè. Un conto avesse Robinho Vaz, io lo dico sempre, con tutto il rispetto per il giovane, un conto avesse un attaccante come Dovbik, che magari non è un fenomeno, però ripeto, quando tu c'hai davanti comunque sia un attaccante così grande, grosso,
0: allora Dovbik c'ha una cosa,
1: temore, no?
0: Dovbik ha una cosa, e la dico, poi dopo andiamo ovviamente a fare la citazione di un nostro fantastico sponsor come la Mobile Company. Allora, Dovbik non sarà mai l'attaccante esteticamente bello da vedere. Non ce l'ha, ok? Né quello che praticamente si viene a prendere palla a centrocampo, no? E ti fa respirare e salire la squadra. Però c'ha una cosa, e la sua carriera lo testimonia. In qualche modo, nell'area di rigore, de Riff o de Raffa,
1: sì,
0: è fortunato e riesce a buttarla dentro. E questo è evidente, altrimenti, con tutte le difficoltà dello scorso anno, non arrivi a 17 gol stagionali e quest'anno non ha mai giocato... Mai, ma comunque tre gol l'ha fatti.
1: Pure importanti.
0: Non giocando mai. E importanti e anche di un certo livello. Ok? Perché comunque va detto, se tu quando togli Malen a un quarto d'ora, 20 minuti dalla fine, butti dentro Dovbik, oppure partita che non riesci a sbloccare, fai Malen e Dovbik insieme...
1: Per me è anche meglio per Dovbik, per,
0: esatto, no? Perché poi l'abbiamo visto con Shomurodov l'anno scorso, no? Giocava meglio con Shomurodov, figurati se con Malen, no? Un attaccante come Dovbik, con tutto il rispetto, come dice Andrea, di Robinho Vaz, che è giovanissimo, che va del tempo e tutto quanto, però la butti lì in mezzo e lui magari gli struscia addosso, gli sbatte addosso, fortunato, ma perché poi bene o male si fa trovare sul secondo palo,
2: esatto,
0: quella posizione,
2: quello è il suo
0: là,
2: movimento.
0: Esattamente, te la sblocca.
1: Parliamoci chiaro, una partita proprio che poteva essere utilissimo, Napoli-Roma.
0: Certo.
1: Napoli-Roma come esce, no? Malen al 73esimo, se non erro, entra Robinho Vaz, automaticamente... Giocatori esperti come quelli del Napoli, che cosa fanno? Questo ragazzino gli mangiamo in testa, prendono metri. Se vi ricordate, Napoli acquisisce tanti metri di gioco.
0: Sì, come sì. No.
1: Il gioco è cambia se c'è davanti uno come Dovbik, che comunque sia fa sportellate. Poi magari ne vince sportellate.
0: E io ti dico questo.
1: Però l'ansia te la mette.
0: Ah, certo, te la metti. Io ti dico questo. Sappiamo tutti che Dovbik è sul mercato. E Dovbik probabilmente sarà una delle cessioni estive. Però, avendoci male in titolare, se Dovbik non dovesse trovare la soluzione che lo aggrada, che gli piace, e la Roma non dovesse ricevere l'offerta giusta, io Dobbic alternativa da ultimi 20 minuti o ogni tre partite devo fare una dal primo minuto e poi entra Malen, io me lo tengo, perché non facciamo
1: in Europa League magari,
0: certo,
1: c'è un positivo,
0: non facciamo che poi andiamo a vendere Dovbik a 15-18 milioni
1: e se presentiamo con altro
0: Ferguson, perché sennò poi stiamo da capo a 12,
1: esatto.
0: Riscattiamo Malen, che è il titolare della Roma, poi troviamo un altro giocatore, magari Vaz può andare in prestito a farsi le ossa.
1: Guardate più esposito quanto è servito fa un prestito.
0: Esattamente, esattamente.
1: Non è vergogna, eh?
0: E Dovbik poi tu te lo tieni, come faceva l'Atalanta, che aveva tre attaccanti da far ruotare, facciamolo pure noi, sempre se poi la Roma non riceve un'offerta da 20, 22, 23 milioni, allora arrivederci Artem e ne abbiamo un altro.
1: No, assolutamente.
0: Andiamo
1: sì.
0: col consiglio importante. Va?
1: Andiamo. Allora, perché ragazzi, ricordiamo sempre che vendere casa non dovrebbe mai, e dico mai, essere un salto nel buio. Con Immobile Company ogni passo è tutelata, ogni risultato è garantito. Affidare la vendita del tuo immobile significa iniziare un rapporto fatto di fiducia, trasparenza e professionalità. Proposte vere, tempi certi, niente sorprese. Vuoi vendere bene e dormire sereno? Vai a trovarli, ti offriranno un caffè e una strategia che funziona. Hanno anni di esperienza nel settore e non si fermano mai. Si aggiornano continuamente, pronti a stare al passo con un mercato che cambia, per offrirti sempre, e dico sempre, il massimo in competenza ed affidabilità. La prima agenzia, pensate, del gruppo è stata aperta nel 1996 ed è ancora lì nella sede storica di Torre Angela. Oggi infatti sono presenti con 5 agenzie su Roma, per l'appunto a Torre Angela, Talenti, Centocelle e Marino, e stanno continuando ad espandersi perché portare serietà e risultati nel mercato immobiliare è la loro missione ovunque serva. Per informazioni e appuntamenti li potete chiamare allo 06 200 15 00. Ricordiamo sempre che per tutti gli ascoltatori della radio che vogliono affidare il loro appartamento ad Immobil Company avranno in cambio un certificato di prestazione energetica APE obbligatorio per la vendita e redatto da un tecnico iscritto in omaggio. Quindi che aspettate? Chiamate Immobil Company allo 06 200 15 00.

0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef Gran Gourmet.
5: Dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dico fa? È la goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

0: E torniamo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5, quelli che la Roma. Questa mattina in studio Luca Ferri con Andrea Verdenelli e il nostro Edoardo Cafaro, che è restato a tenerci compagnia e rimarrà con noi fino alle ore 11.
1: Yes,
2: oh, ovviamente.
0: Ovviamente R. Andiamo a recuperare un po' di messaggini, no, che ci sono arrivati questa mattina. Diamo il buongiorno anche a Ivan, che scrive: buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno al nostro buon Verdenelli, che dice che la Juve topperà un'altra partita, e buongiorno al nostro direttore Luca Ferri. Direttore De Ken, se sa, però vabbè, ci proviamo.
1: Sempre direttore Luca.
3: Quale partita toppa la Juve? No? Per...
1: Guarda,
3: sono
1: io,
3: curioso adesso.
1: Io ti dico la verità, prima, l'ho detto addirittura prima della, insomma, della caduta contro il Verona, io ero certo che ne toppasse due. Certo, ero sicuro che toppasse con il Lecce. Ero certo.
3: La prossima.
1: E adesso però non so più così convinto. E su questo, amici, gioco veramente, non lo so, io me lo sento proprio dalle viscere, con il Torino.
3: L'ultima
1: giornata. Secondo me il Torino darà l'anima per quella partita. Darà l'anima.
3: Speriamo.
1: Toccherà tanto a noi però, ragazzi.
3: Sì.
1: Perché il Torino può pure dare l'anima in campo, ma se noi toppiamo è tutto un cavolo, insomma.
3: È la verità.
1: Guarda, ne parlavamo martedì, perché ieri non ci sono stato. Non ci voleva la cavolo di vittoria della Lazio con la Cremonese. Non ci voleva proprio, ci ha rovinato. Ci ha rovinato, perché avere un Lecce ed con una Cremonese proprio dietro, con la fiatella sul collo, sarebbe stato molto più importante a livello di risultato, no? Magari far bene contro la Juve. Ad oggi stai a più 4.
3: Però considera che il turno dice Lecce-Juventus, Cremonese-Pisa.
1: Sì.
3: Quindi la Cremonese può rosicchiare dei punti. È l'ultima chance che la Cremonese ha per andare a meno 1,
1: sì,
3: se la Juve dovesse vincere. Però dobbiamo attaccarci a questo.
1: Se stiamo a attaccare il fumo da arriva.
0: Grande citazione.
3: Come diceva qualcuno.
0: Grandissima citazione. Sentite, a proposito, una cosa che non c'entra niente, però riguarda sempre la Roma. Avete visto Wesley che fa la carbonara?
3: Sì, mi è capitato il visto.
1: Posso dire,
0: cosa ne pensate?
1: Posso dirti,
0: per essere un brasiliano.
1: Posso dirti,
3: dai,
1: infatti,
3: dai,
1: questo
3: si difende
1: esatto,
3: bene.
1: Sotto ho letto i commenti, no? L'hanno fatto veramente, gli hanno detto le peggio cose.
3: Vabbè,
1: però posso dire che ne ho viste di peggiori all'estero.
0: Ma nettamente.
1: Ne ho viste di tante peggiori.
0: Ma nettamente.
1: E alla fine lui ci prova. Direi che manco.
3: Dai,
1: cioè,
3: si difende bene. Dai,
0: dai, la prossima volta guanciale al posto della pancetta. Però per adesso, insomma.
1: Vabbè. Sì.
0: Che ci ha messo il parmigiano?
1: Ci ha messo il parmigiano.
0: Vabbè, sì. c'è anche una piccola, una sparuta minoranza, insomma, che è
1: quanto
0: pro parmigiano.
1: Il pecorino, regà.
0: Però
1: come
0: regà,
1: si fa?
0: Carbonara, pecorino e guanciale.
1: Mamma mia. Io, regà, il primo maggio sono andato al supermercato, era rimasta l'ultima spicchietto di pecorino soffio
3: con le fave.
1: Mamma mia, oh, buone proprio, regà.
0: Comunque, fanno i complimenti al nostro Edoardo per l'espressione aprire la lattina. Chapeau, gli scrive Andrew, che dice che la farà sua.
3: Grazie per la considerazione.
1: Bella, stata bella, non l'avevo mai sentita prima la mattina.
0: Poi ci scrivono: ma ci stanno ancora i seguaci del mai schiavi del risultato? In riferimento al discorso che facevamo prima. Scommetto che sono dai 30 in giù. Noi un po' più attempati, volemo vincere
1: perché se siamo rotti le palle, raga. Cioè, siamo rotti le palle, sapete che? Parliamoci chiaro. Di vedere un conto, dice, da vince l'Inter, vabbè, vince il Milan, vabbè, vince la Juve, vabbè. Però quando inizia a vincere
3: Napoli,
1: Bologna,
3: torna a Napoli.
1: Bravo. Quando inizia a vincere Bologna, quando inizia a vincere l'Atalanta Europa League, quando inizia a vincere Napoli due scudetti.
0: Sì.
1: L'amero del culo.
0: È la sì. Tanto.
1: Perché dico, finché vincono le strisciate ci sta, perché storicamente, parliamoci chiaro, 40 scudetti, 500 scudetti, le Champions League, e qua e là, noi ce ne abbiamo tre, non possiamo competere. Però quando inizia a vedere che Napoli, che era veramente una squadra
3: quasi fallita,
1: era fallita,
3: sì,
1: ripartito dalle ceneri, e adesso sta comunque sia con due scudetti negli ultimi quanti, tre anni?
0: Sì.
1: A me ce l'ho del chicchero, raga, mi ce l'ho del chiappette.
0: Tanto. Buongiorno anche alle nostre Ingrid e Katia.
1: Oh, buongiorno.
0: Da Monaco di Baviera, scrive: che vi avevo detto, finale Arsenal Paris Saint Germain. Dai,
3: che bella finale.
1: Io cavo, oddio, quella volta che c'eravamo scommessi, che avevo detto io, il Bayern Monaco,
0: non mi ricordo, Andre. Giuro non mi ricordo.
1: Mannaggia.
0: Poi c'è Fabrizio che invece scrive:
1: buongiorno
0: ragazzi. Friedkin out e Gasperino Juventino. Così.
1: Vai.
0: Oggi si è svegliato così.
1: Ma Fabrizio sono 2-3 giorni che ha cambiato mood.
0: Sì, sta...
1: È diventato un Friedkin out adesso.
0: Friedkin out e Gasperini Juventino.
1: Così.
0: Sì. Perfetto. Lui vuole proprio, che vuole cacciare via Gasperini.
3: Massara mezzo milanista perché è
0: non lo
3: andato
0: so
3: pure al Milan.
0: Non lo so.
1: Quindi
0: non
1: ritorniamo,
0: lo so.
1: Daniele De Rossi allenatore.
0: Sì.
3: Ranieri senior advisor e Totti come direttore generale.
1: Bruno Conti, Giannini, manca raga, Giannini, Morello. Raga, ci avete fatto caso che il poro principe non se lo filava nessuno, raga.
0: Comunque è vero.
1: Fateci caso, raga, Giannini non se lo fila nessuno.
0: Qualche intervista ogni tanto.
1: Però a livello di Roma,
0: di importanza.
1: Cioè, ti rendi conto, Sampaio è un giocatore importante.
0: Porca miseria.
1: Boh, ma perché, raga, ma non è di Roma, ma è un romano ormai acquisito. Ma del vecchio, Marco.
0: Ma quello vive 6 mesi all'anno a Dubai.
1: Dice cazzo che frega.
3: Una volta sta meglio di tutti.
0: Lui proprio ha detto: ma no, ma io sono 6 mesi all'anno a Dubai.
1: Salute.
3: Salute, sì. Beh, beato lui, dai, allora.
1: Beh, così. Raga, effettivamente, rientri nel mondo del calcio, soprattutto a Roma, te invecchi, come si dice, Dio, c'è un detto, vabbè, adesso non mi viene, vabbè.
3: Ma sì, basta vedere le conferenze stampa degli allenatori prima della prima giornata e all'ultima giornata.
1: Raga,
3: anche Kiwu sembra proprio
1: ma guardate, ragazzi, guardate Mourinho quanto è bello adesso. Guardate quanto è bello José Mourinho nelle interviste che sta facendo adesso.
0: Sta a casa sua.
1: E guardatelo, riandate a vedere le ultime interviste alla Roma. Sembrava che c'era 14 anni in più, Porello. Sì. Ne la faceva più.
3: Sorride anche per l'uccellino Real Madrid, secondo voi, Mourinho? Chissà.
1: Fa piacere comunque sia. Comunque, raga, posso dirvi una cosa? Guardate il Real Madrid, no? Non riesce ad andare avanti.
0: No.
1: Cioè, perché comunque sia, è vero, uno dice sì, ha vinto Champions League, ovviamente. Però chi te va a riprende? Ancelotti. Appena cerca di cambiare un pochino, no? Prende Xabi Alonso, toppa. Prende Arbeloa, toppa. Chi c'ha di solito? Zidane, che comunque sia un giocatore importante per loro, no? Poi chi vanno a ricercare? Mourinho. Che poi alla fine Mourinho che vinse a Real Madrid nel campionato, mi sa.
3: Sì, comunque
1: non fece benissimo pure in Champions League, se non erro.
3: Con una squadra clamorosa.
0: Forse Coppa del Re.
1: Forse. Però per dirvi, no? È un po' strana pure sta storia. E poi non so se vi è capitato di sentire il fatto che in Spagna vogliono cacciare Mbappé.
3: Sì, c'è stata una raccolta firme.
1: 14 milioni di firme, raga.
0: Una petizione incredibile.
1: Raga, raga 14
0: tante,
1: milioni.
3: Madrid è veramente strana come piazza, è incredibile.
0: Raga,
3: proprio...
0: 14 milioni sono tanti,
3: sono tanti.
0: Ma intanto questa mattina si svegliano e scoprono che alla Roma piace Schlager. Ne parlammo a inizio marzo di Schlager dell'Ipsia. Perché
1: noi abbiamo due tedesche che ci sentono.
0: Sì, due romane tedesche.
1: Ecco, io quindi direi che ci possono mandare un audio con la pronuncia di Schlager.
0: Ingrid, Katia.
1: Ingrid, forza.
0: Come si pronuncia
1: Schlager? Fateci sentire la pronuncia di Schlager.
0: Sono proprio curioso. Perché il mouse si muove da solo qua?
1: Perché sta decidendo il nostro Domenico Lavorato.
3: È Deus Ex Machina che tocca.
0: Che
1: sta succedendo?
3: Delle comunicazioni.
0: Eccolo, attenzione.
1: Vai, lo prendiamo subito.
0: Io sapevo che chiamava. Ho detto apposta. Buongiorno Fabrizio.
2: Ma buongiorno. Che Gasperino dici? Gasperino Juventino. Ecco, esordisco così.
0: Bene.
2: Sì, ho cambiato mood, ragazzi. Punto. Ecco.
0: E vabbè, punto e basta.
2: Che vuole a me?
0: Niente.
2: Io ce l'ho con lui, se uno non me va giù, me va giù. Poi che te devo dire? Così e basta. Ecco. Detto questo, di che volevamo parlare,
0: che? E che ne so, ci hai chiamato
2: voi
0: te.
2: Perché
0: noi da stamattina che parlavamo.
2: Infatti
0: domenica c'è Parma-Roma, partita
2: Parma-Roma, una bellissima terna arbitrale ad hoc, ho visto, molto
0: vabbè, ma tanto Gasperini è da Juve, che te frega, se la Roma perde lo cacciano, quindi va meglio così, no? Dico, tanto con Gasperini che non te va genio, che non lo vuoi, è meglio che la Roma non vince.
2: Perché?
0: Se dici Gasperini Juventino è un'accusa pesante, Se tu pensi
2: no, è la verità. Io non ho mai visto da quando sono nato a oggi un allenatore con la casacca della S Roma, che in conferenza stampa piange per la sua ex squadra.
1: Vabbè, però
2: ma,
1: lui
2: ti dico, ci siamo impazziti. No,
0: veramente ha pianto per una persona,
2: ma
0: ha pianto
2: per Antonio. Ma non frega niente, ma devi piangere per la Roma.
0: Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ma quello è l'uomo.
2: Ma come che sto?
0: Ma se io parlo
2: ma
0: se io parlo di un ex collega mio a cui sono affezionato, ma io se sono una persona che c'ho un sentimento mi commuovo, ma mica mi sto commuovendo per l'Atalanta.
2: Ma te va a commuovere da un'altra parte?
0: Eh sì, certo, perché io le emozioni comando. Le emozioni mo se comandano.
2: Ma dai, su, ma per
0: raga,
2: favore,
0: ma scendiamo
2: dai.
0: Il lavoro dai sentimenti.
2: Ma
0: poi
2: devo
0: stare antipatico, ma scendiamo il lavoro dai sentimenti. Io se lavoro 10 anni con Verdenelli,
1: dai.
0: E se sto in
2: allora,
0: un'altra parte,
2: allora, parliamo del lavoro del grande fenomeno Gasperino. Vai. 11 partite perse
0: E 20 vinte. Miglior risultato dal 2017-2018 ad oggi in campionato.
2: Sì.
0: I numeri, sono i numeri.
2: Poi
3: miglioramento di tutto l'organico,
0: esatto.
3: Raddoppio del valore di tutti i giocatori.
2: Perfetto.
1: Gol degli esterni.
2: A un punto in classifica,
0: a un punto dal quarto posto, è praticamente a 3 giornate
2: dal terzo posto.
1: È a 6 punti dal Napoli, se non è.
0: E a 3 punti dal terzo posto.
2: Chi gioca a finale di Coppa Italia?
0: E che cazzo c'entra? Sì, lui è quello
2: no,
0: che sta.
2: No, non mi risponde così, però lui. Dai, lo sai che te voglio bene, ti stimo, ti adoro, tutto quello che.
0: Vabbè, allora che cosa c'entra?
2: Chi gioca a finale di Coppa Italia?
0: Ma che c'entra?
3: Una squadra che oscilla tra la parte sinistra e destra della classifica.
0: Quindi una squadra che sta al 10° posto in classifica, quindi
2: chi gioca a finale della Coppa Europea?
1: Ad oggi ancora
0: non si sa.
2: Non si sa, ok, perfetto. Vabbè, comunque, questo è un grande allenatore. Mister Mourinho, appena arrivato, ci ha portato una coppa dopo 60 anni, indegnamente cacciato da una società.
1: E questi però sono altri discorsi.
0: Oddio, ma perché ogni volta, però vedi, ha detto Roberta pure l'altro giorno, fai il minestrone. Roberto l'altro giorno te l'ha detto, tu fai il minestrone quando parli.
2: Perché Marcello? Oh, Marcello bello.
0: Ma che c'entra Marcello, mo? Ma perché mischi tutto, Fabri? Ma non mischia tutto. L'ha detto pure Roberta l'altro giorno. Ma che c'entra Mourinho, mo?
2: Ma
0: che c'entra che tra Mourinho e Gasperini sono passati in altri 3-4 allenatori? Che cosa c'entra? Ma tutti quanti abbiamo parlato di Mourinho.
2: Che state tutti a elogiare Gasperini.
0: Ma perché che Mourinho non è stato elogiato?
2: Va bene. Quando questa società è riuscita.
0: Ma Mourinho era da Roma.
2: Indegnamente. Però il più grande e forte.
0: Ma che c'entra?
2: Ma
0: è un attacco. Ma scusa, ma tu mi parli? La società caccia.
2: Ma tu te credi che gli compra i giocatori Gasperini? Questi ne comprano niente.
0: E tu mi stai a parlare della società adesso, Fabri? Fabrizio, a parlare da società, come vabbè. Allora, guarda, io non parlo più, parlano loro due.
1: Parlo io. Allora, il discorso,
0: no, giuro, minestrone.
1: Il discorso, no, il discorso che secondo me non riesco a comprendere come, perché c'è quest'astio nei confronti di Gasperini, quando ad oggi la Roma potrebbe fare più punti degli ultimi anni, ha fatto più vittorie degli ultimi anni, i gol degli esterni sono a livello maggiore degli ultimi anni.
2: Scusate, le ha perse tutte contro quelle sopra noi. Tutte
0: perché l'anni passati
2: perse.
0: Che facevi?
3: Perché?
0: L'anni passati che facevi?
2: Ma lui è Gasperino.
0: Oh,
2: fenomeno,
0: ma tu mi stai
2: no?
0: a parlare di Mourinho? E allora se mi parli di Mourinho mi devi dire che facevi i big match con Mourinho? Quanti ne ha vinti? Dimmi.
2: Mourinho, ti ripeto, innanzitutto ci ha portato a festeggiare dopo 60
0: e ok, e l'abbiamo tutti elogiato.
2: Coppa europea.
0: E l'abbiamo tutti elogiato.
2: Punto.
0: E l'abbiamo tutti elogiato.
1: Però,
0: ma guardiamo, che c'entra?
1: Se guardiamo sempre il passato, te posto di allora Capello ci ha fatto vincere lo scudetto. Allora Lidam ci ha fatto vincere.
0: Che discorsi sono?
2: Perché compravano i giocatori? Perché
0: e allora che c'entra Gasperini? Ma che c'entra Gasperini? Ma è la società che compra i giocatori, no?
2: È quello, il focus mio è questo. C'è una società indegna, io l'ho difesa, tu Luca lo sai, no, quando ti chiamavo il pomeriggio, no, io l'ho sempre difesa perché ci ha portato fuori dalla borsa, ha messo soldi importanti eccetera eccetera eccetera, ma adesso non basta, no, gli
0: sì, ma con Gasperini Juventino che c'entra la proprietà?
2: È perché Juventino, che buono a me.
1: Però ha detto di no, io e veniamo.
2: Ma a me non mi piace, ma perché mo devo mandare?
0: Io ti ho fatto un'altra domanda. Io ti ho fatto un'altra domanda.
3: Per il bene della Roma.
0: Io ti ho fatto un'altra domanda.
2: Avrei preso tutti altri giocatori, io avrei preso Allegri, guarda un po' che te dico.
1: Che sta a fare sto campionato.
2: Mettala come te pare.
1: Che sta a fare sto campionato in mezzo.
2: Io avrei preso Allegri.
1: Secondo te era Gasperini e Allegri e sta a fare meglio il campionato Allegri?
2: Il Milan mi pare che ci sta sopra, no?
0: Le tre punti.
1: T'ho fatto un'altra
0: facendo
1: domanda.
0: Solo la Serie A.
1: Secondo te sta facendo il campionato meglio Allegri con, con una partita a settimana e con un calciomercato un po' più importante che ti portano gente come Rabiot, gente come Modric. Insomma, te riportano Salemegas.
0: Dove sta questo gap di 15-10 punti tra la Roma e il Milan? Dov'è? Come mai ci sono solo tre punti?
2: Che malgrado tutto, oddio, scusate, che malgrado tutto sta ancora sopra noi e non so se li riprenderemo.
1: Però ti faccio una domanda: se tu poi guardi il percorso di Roma, Roma e Milan, no? È vero che sta sopra?
2: Il Milan sta poi sopra... sta in Champion per... fino a prova contraria. Noi no.
1: Però ti dico, tu all'effettivo, no? Se ci pensi, è vero, oggi tu ti sta a tre punti sopra, non ci dobbiamo dimenticare che all'86esimo, se non erro, uno parla sempre chi si è chi ma, perché se non riparliamo di Mourinho, te devo dire che all'86esimo Dybala si mangia a calcio di rigore a Milano. Purtroppo quelli sono punti che ci hanno in più ad oggi, sicuramente due punti in più, perché qualora Dybala avesse segnato magari pareggiavi, no? I due punti al Milan e stai lì, stanno sempre sopra, per carità. Però ti dico pure che a Roma-Milan sul risultato di 1-1 c'è un calcio di rigore per la Roma con Pulisic col braccio largo dentro l'area di rigore e gli sbatte la palla e non ci danno i rigori. Cioè, il discorso del Milan, secondo me, dire che ad oggi Allegri stia facendo un campionato migliore perché sta sopra è un po' troppo riduttivo, capito? Perché se tu poi accetti i numeri sulla classifica ma non accetti poi i numeri che ti dico che a Roma ha fatto più vittorie di sempre negli ultimi anni, cioè, capito? È un po' paradosso, Fabri. Cioè, non è che poi i numeri uno li può accettare solo quando giustamente deve portare l'acqua al mulino suo. Ad oggi è ovvio, l'effettivo il Milan sta sopra la Roma e andrà in Champions League molto probabilmente, perché è vero, si deve veramente arachiri totale da parte del Milan, toppare due partite, no? Però, secondo me, ad oggi dare la colpa di quello che abbiamo passato a Gasperini, per me Andrea, quindi tu puoi fare quello che vuoi, è un'ingiustizia e anche brutto da dire nei confronti dell'allenatore. Perché ti ripeto, un conto è dire c'ho giocatori con cui lavorare, il conto di me esce male, ne mi deve entrare Robinho Vaz, me entra Venturino, se mi esce Sule, se mi si rompe Dybala, c'ho Baldanzi. E questa è la verità. Angelino, ricordiamoci, da inizio anno hai visto una volta sola dentro a Tsimikas che stacca la testa da un'altra parte. Cioè, il discorso tuo, finché rimane stretto necessario sulla società, io penso che ci trovi d'accordo tutti e tre. Ma quando si parla poi dell'allenatore, io ti dico sì, sicuramente l'allenatore ha toppato delle partite anche per colpa sua, perché ragazzi, Roma-Juve 3-1, 3-3, un allenatore importante non ti mette Saragozza, sicuramente si va magari a difendere un po' di più, appunto ci sta Cagliari-Roma, ci sta Roma-Torino, ci sta, però ci sono state tante partite che pure le altre grandi hanno toppato, perché comunque sia il Napoli toppa, che toppa col Parma, tante partite vince all'ultimo secondo, cioè c'è da dire che tutti toppano.
3: L'Inter non ha vinto uno scontro diretto, ha vinto il campionato con 4 giornate d'anticipo, quindi questo,
1: ma sì, ma una rosa che c'ha 18 giocatori per ruolo,
3: non ha vinto uno scontro diretto.
1: Raga, io penso che con tutto il rispetto, sai, te voglio bene, però attaccare Gasperini secondo me è sbagliato, non è giusto, non è corretto nei confronti dell'allenatore, perché ti ripeto, secondo me non ha avuto il materiale necessario per lavorare bene. Io ti dico la sincera verità, Fabri, a me, e io sono così, è di mio, a me non faccio distinzioni di nomi, a me te puoi chiamare Mourinho, te puoi chiamare Gasperini, te puoi chiamare Ranieri, Totti, Candelà, come ti pare, per me fra 10 anni questi qua, anche fra magari il prossimo non ci saranno più a livello calcistico, e non è che amano la Roma, io ci sono da quando sono nato per la Roma, no? Quindi per me rimane la Roma, quindi io metto sempre il bene prima della Roma. Se il prossimo anno Gasperini gli fanno il mercato che vuole Edoardo Cafaro come attaccante e lo portano, Edoardo Cafaro fa 0 gol, io non vengo qui a dite oh Gasperini è il meglio allenatore del mondo, no, ti dico è un coglione. Però perché? Perché ha preso i giocatori che ha voluto lui. Ad oggi, io se ti faccio questa domanda, secondo te il mercato della Roma è stato fatto per il modus operandi di gioco di Gasperini da inizio anno ad oggi?
2: No.
1: Poi io ti faccio una domanda, io non so che lavoro fai o che hai fatto. Se a te ti dico...
2: Io faccio il portiere d'albergo, purtroppo non lavoro più. Che devo fare?
1: Mi dispiace questo qua purtroppo. Vabbè, se a te non ti davano la possibilità di lavorare bene, magari ti staccavano le linee telefoniche e non c'avevi le telecamere, e poi venivo io che ero il direttore e ti dicevo oh, a Fabri, perché ne hai chiamato a stanza 402? Quelli sono 2 ore che stanno a dire che non c'hanno l'acqua, e che te che mi dici? Andrea, amico mio, io che te faccio?
2: Me lo successo, Andrea.
1: Appunto, tu che gli hai detto, se il telefono è rotto, io che ne so, non è che c'ho la sfera di cristallo. Io penso se può anche a livello di gioco questo.
2: No. Guarda, uso questa tua mia metafora. Lo sai cosa faceva? Allora via ascensore va su e bussa gli alla porta. Cioè, se non c'hai un sistema per avvertire i clienti, usane un altro. Mi segui?
1: Certo.
2: Perfetto. Se tu non hai i giocatori adatti per fare il tuo gioco, perché per tutto l'anno mi hai rotto le scatole con questo modulo di cacca sotto certi aspetti?
1: Perché lui è stato preso per quello.
2: E non hai mai cambiato sistema di gioco e ci hai fatto perdere partite allucinanti perché tu usciva uno, entrava l'altro, invece magari di mettere un difensore in più, un centrocampista in più, continuavi a mettere però gente lì davanti perché tu volevi non so che cazzo fare e ci hai fatto perdere dei punti che se stiamo a mangiare le mano,
1: domanda,
2: è limitato quell'uomo.
1: Domanda.
2: Questo io, perché questo non è.
1: Domanda.
2: Va bene, io sono cresciuto con allenatori, va bene, Mazzone, Zeman, che ti cambiavano gli schemi in
0: ma
2: corsa.
0: Zeman? Zeman cambiava gli schemi in corsa.
2: Questo non sa fallo, non vuole fallo, è tarato.
1: Vabbè, però ti faccio una domanda. Ad oggi, ecco, se tu guardi il percorso della Roma, tolta poi è vero, perché comunque tu a Cagliari fai una prestazione orrenda, no? Parliamo del campionato. A Cagliari fai una prestazione orrenda. Col Torino erano le prime giornate di campionato, abbiamo visto che pure l'Inter campione d'Italia perde in casa con l'Udinese, no? Abbiamo visto tante squadre, pure il Milan che pareggia rubacchiando un pochetto col Pisa, no? Perde, se non erro, addirittura con la Cremonese.
0: Come no?
1: Quindi per farvi capire che cosa, che inizio campionato può succedere tutto. Ma quando parliamo poi degli incontri importanti, cioè se andiamo a vedere Roma-Inter, tu perdi 1-0 e non te puoi scordare che Dovbyk a porta vuota te testa tira fuori. Cioè questo non può dimenticartelo. A Torino magari fa una partita brutta, sì, a Torino là pure c'ha colpa Gasperini, magari che gioca col falso 9.
2: Con me sfondi una
1: però
2: porta
1: per
2: aperta,
1: dirti,
2: cioè,
1: no? Anche ad esempio,
2: no, io e Torino,
1: sì, però per dirti, Fabio, per dirti,
2: Milan-Roma,
1: dai. Milan-Roma, Milano, che colpa dei Gasperini se perdi e c'è sta Dybala che si mangia rigore e al primo tempo c'è sta Cristante che a tu per tu il portiere tira fuori, Dybala tira fuori e la Naui tira fuori, ha morito a pallonate per 40 minuti. Cioè ci sono partite che purtroppo tu hai giocato con l'Atalanta.
2: Ma Bergamo, sì, ma non è Andrea.
1: No, io ti sto a dire che
2: cioè,
1: purtroppo tocca analizzarle le partite.
2: Statisticamente parlando, ci sta tutto perché la palla è rotonda, va bene. Ma quello che faccio io è un altro, che questo signore non sia incancrenito sul suo schema, va bene.
1: Ma questo c'ha 70 anni.
2: Lo vede solo quello.
0: Ma Fabri, ma non è uno che ma non è allenatore giovane.
2: E altri allenatori invece forti inquadrano le partite e dicono no, aspetta un attimo, io questo modulo no, cambiamolo un attimo, vediamo un attimo.
1: Ma a me non me va,
2: ma il modulo 3-1 chi ha tirato fuori e chi ha messo dentro?
1: Ho capito, ma proprio Mourinho, Murigno,
2: se io dico Gasperino Juventino,
1: però tu
2: porca miseria, lì devi fare proprio le barricate
1: e ti do ragione, ti do ragione.
2: Punto.
1: però ti dico,
2: va bene, che tre punti che adesso devi stare a magnà,
1: e c'hai ragione, non ti stiamo dicendo di no.
2: Il rigore del Genova lì si sa, c'è una classe e non sarto te pare un frasca, lì è uscito fuori che c'è una classe arbitrale veramente un verminaio, va bene, quindi se vanno ti piccano pure la partita domenica, o metti caso domenica ti inventano qualcosa contro il Parma, che ne so, un'espulsione assurda di Malen, o cioè proprio sto di proprio
1: ma se vogliono possono, ovvio, e l'abbiamo visto storicamente,
2: allora,
1: però su questo
2: queste situazioni purtroppo ci sono sempre state e continueranno a starci, va bene? Perché come ha detto Marcello, anch'io devo finirà tutto a tarallucce e vino e chiuso il discorso arbitrale. Tornando sulla Roma, va bene? No, è limitato, lui ha quello schema, punto e basta.
1: Però allora,
2: non sa cambiare, non sa gestire le partite, ma soprattutto non sa gestire il risultato. Non lo sa gestire.
1: Però un allenatore che ha vinto in Europa League con Leverkusen proprio dell'invincibile,
2: che
1: non
2: ripeto,
1: dell'imbattibile, che non perdevano mai, una sconfitta stagione.
2: Perché c'è spazio pure all'altro e poi anche perché devo ricevere i soliti insulti come sempre. Però
1: ma non è che sono insulti, va, perché per me il calcio è bello, anche per questo c'è stata la discussione, per carità, non...
2: no ma no, con voi, per carità, però è che io da romanista ho 60 anni, quest'anno 61 se ci arriverò, ecco, mi sono rotto, cioè ma so 10-15 anni non vincemo più niente, c'è rischio che quell'altri mo veramente ci riarsano per l'impicci loro che fanno con l'Inter una coppa in faccia. No, raga, io non la faccio più.
1: La coppa in faccia non ce l'arsano,
2: me sono rotto,
1: la fanno con l'Inter.
2: Va bene, me sono rotto le scatole.
0: Ok.
2: Voglio vincere, io so la Roma, santo Dio. So la Roma, quella faceva le finali dei Champions League.
0: Abbiamo fatta una, Fabri.
1: No. Noi purtroppo molte volte ci abbiamo un'idea da Roma un po' confusa. Io capisco il nostro amore. Guarda Fabri, ti dobbiamo salutare perché dobbiamo andare a sentire il giornale radio. Un abbraccio come sempre, Fabri, lo sai. Grazie mille.
0: Allora, ciao. Domenico, prima di andare in pausa a ascoltare il GR, ci è arrivato il vocale della nostra Ingrid.
1: Vai, lo voglio sentire. Schlager, vediamo come si dice. Eccolo.
4: Buongiorno cari, avete detto bene, si dice Schlager.
1: Schlager.
0: Hai visto che bravi, ogni tanto siamo bravi, grazie, stupendo. Grazie davvero.
1: Grazie alle ragazze.
0: Grazie. Stupendo. Bene ragazzi, GR.
1: Andiamo in pausa. Dai, aspetta, dobbiamo salutare.
0: Vi saluto.
1: Ah,
0: saluto.
1: C'è ragione. Scusami, c'è scusa. Ti ha fatto una grandissima compagnia per due orette di grandi qualità.
0: Assolutamente sì.
1: Com'era? Ripetimelo un po'. Apro la lattina.
3: Apre la lattina.
1: Apre la lattina.
3: Sì. Apri la lattina. Inizi, no? Cioè, prima di bere, la prima cosa che fai per bere la lattina la devi aprire.
0: Esatto.
3: Quindi è la prima cosa che fai.
1: No, ma senti, sai qual è il termine giovanile?
0: Ci piace. Sì. Grazie, Edoardo Cafaro.
1: Ciao a tutti. Tanto lo ritrovate domani mattina, qua, come sempre. Certo. Quindi non ve lo perdete. Ci sentiamo tra poco.
0: A tra poco.
5: Quelli che la Roma.
6: Sul Centro Suono Sport. Sono le 11:02. Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
9: Sul raccordo anulare nel tratto Salaria-Casilina è chiusa per manutenzione la corsia tra gli svincoli per la Nomentana e la centrale del latte in direzione Casilina. Traffico rallentato poi in via Flaminia tra Labaro e Tor di Quinto in direzione centro, rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite Lanciani e Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi. In via Appia rallentamenti tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione centro. Traffico rallentato anche sulla via del mare tra Cilia e il raccordo, così come sulla pontina da Mostacciano Milano al Colombo. E questa mattina è in programma un doppio sit-in nell'area di Viale Trastevere, prima al largo Bernardino da Feltre, poi in via Morosini, sempre nei pressi del Ministero dell'Istruzione. Al termine dei sit-in da via Morosini partirà un corteo diretto a via Ippolito Nievo. E ricordiamo che in centro, oggi e domani, tra i palazzi istituzionali e il Vaticano, sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico per la presenza di diverse delegazioni diplomatiche.
5: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.
11: Quelli che la Roma.

torniamo in diretta. Torniamo in diretta. Allora, Domenico, la puoi, puoi tornare un attimino a, all'inizio della canzone o al ritornello? Al ritornello, ritorna all'inizio. Rimettiamola un attimo.

0: Questi sono i Negrita, il gioco.
1: Beh, sì, è uguale. Vabbè, ma accordi sono quelli.
0: Ma senti pure il riff.
1: Vero.
0: Puoi rimettere quell'altra, no?

0: Eh sì, è uguale, dai. Allora, ritorniamo a noi, abbiamo il messaggio, come sempre, dal nostro fantastico Sergio, che ci lascia sempre la provocation, che dice: se Gasperini dice che non ha scelto i giocatori, Ranieri dice il contrario, voi vi fidate delle parole del primo? Io ho paura di cosa stiamo diventando, ma perché non mi dovrei fidare di ciò che dice Gasperini e invece mi devo fidare di ciò che dice Ranieri? Lo stesso Ranieri che mi dice a inizio anno che devo avere pazienza e che devo dare tutta la mia fiducia a Gasperini. Quindi io mi fido di quello che mi ha detto Ranieri, onestamente parlando, ossia che do fiducia a Gasperini. Quindi sì, credo in quello che dice Gasperini, perché l'ho provato sulla pelle della nostra Roma, no? I vari Sancho e Rios non sono arrivati, non è arrivato Zirkzee, non è arrivato Raspadori. Tutto quello che è venuto dopo sono giocatori di scelta B, come ha detto Ranieri su Gasperini, che è la quarta scelta. Mi viene da pensarlo pure sui giocatori che poi sono venuti a Roma. Io non penso che Gasperini, se gli avessero dato la possibilità di scegliere tra Raspadori e Saragozza, avrebbe preso Saragozza. Tutto qui. Io penso che a Gasperini siano state proposte scelte di basso livello, e tra quelle scelte di basso livello lui abbia fatto delle valutazioni nel prendere il meno peggio, che poi alla fine è Saragozza, non è Saragozza quello che è. Io credo in questo. Poi ognuno è libero di credere in ciò che vuole, eh. Io non dico che la mia idea sia quella corretta, anzi proprio non lo farei mai. Però ripeto, io mi affido a quello che ci ha detto Ranieri nella conferenza stampa d'apertura di inizio stagione, quando lui ci disse che Gasperini è uno che rompe le palle, le romperebbe le palle pure al nostro signore, e quindi mi fido a quello che mi ha detto Ranieri, tutto qui. Poi ci dice il nostro, dovrebbe essere Dani, che lo è giusto, no?
1: Sì.
0: Dani, ci dice il nostro Dani, che mi manca un po' sentire la sua voce. Ma quanti punti hanno perso Mourinho e Capello? I punti si fanno e si perdono. Con Capello da vince 3 scudetti e una Coppa Campioni per la squadra che effettivamente è
1: come
0: questo.
1: No, è stato detto tante volte negli anni questa cosa qua. La Roma in quel periodo avrebbe dovuto vincere molto di più.
0: Poi riprendiamo un attimo Sergio che ci riscrive. Se mi chiedi perché dovresti fidarti di Ranieri, la mia paura cresce a dismisura.
1: Allora guarda Sergio, io capisco quello che lui vuole dire.
0: Ma io pure, mica
1: quello che dice.
0: Io
1: ma
0: pure,
1: certo, però, lo capisci pure.
0: Però non capisco perché.
1: Perché? Allora, dobbiamo fidarci di tutto quello che dice Ranieri, no? Se Ranieri dall'inizio dell'anno ci ha detto determinate cose su Gasperini, sul fatto che avremmo dovuto aspettarlo, sul fatto che è giusto che bisogna avere un allenatore così ambizioso, così pretenzioso, che va aspettato, che sarà antipatico, tutto quello che volete, gli possiamo anche credere sul fatto, no? Come dici tu, che alcuni giocatori sono stati scelti da Gasperini, vedi Wesley, vedi Malen... vedi magari anche Brian Saragozza, perché non è detto che Gasperini non sbagli. Gasperini sbaglia, altro che se sbaglia, come ha sbagliato nella gestione di determinate partite, è stato sempre detto. Però la cosa su cui io voglio battere e premere è che non si può cambiare allenatore ogni anno. Per una squadra cambiare allenatore ogni anno significa ripartire da zero ogni anno, e significa che tu non riesci mai a mettere in piedi un qualcosa di continuativo sotto il punto di vista sportivo, e quindi non riuscirai mai ad ottenere uno step successivo. La Roma non è una squadra che può fare l'instant team, ok? Se la Roma era una squadra che poteva fare l'instant team, allora ti dicevo, ok, noi ogni anno ricominciamo, prendiamo il top allenatore e facciamo l'instant team. Ma non lo possiamo fare. La Roma è una squadra che deve in qualche modo creare un qualcosa di continuativo, come stava facendo con Mourinho, che poi al terzo anno è stato in modo veramente brutto e meschino mandato via con quelle modalità che tutti ricordiamo, e la stessa cosa deve fare con qualche altro allenatore, ok? Questo deve fare. Il discorso è che però a Roma non si riesce a fare una roba del genere, dove magari in altre piazze invece si riesce a fare, e quindi le squadre magari non subito, come successe alla Roma di Capello, che quando arrivò Fabio Capello il primo anno arrivò ottava, gli sono stati presi 3 giocatori fortissimi su una base che era già buona, più
0: no,
1: che buona.
0: Ottava, io sesta, vabbè, quinta.
1: Comunque non è arrivata al vertice del campionato. Quinta, sesta, settima, mo non lo so, comunque quinta, ha fatto quinta. Male. Comunque ha fatto male, ha fatto quinta, molto male. Gli sono stati presi 3-4 giocatori fortissimi. E poi ha vinto lo scudetto. Quest'anno non stiamo dicendo che a Roma Sartano tenna a vincere lo scudetto. Magari fra 2 anni.
0: Io ripeto, Luca. Per me se ne porti 3 a livello di Wesley e Malen, ne permetta la Lotti. Io ho sta sensazione.
1: Ma guarda, io penso che poi nell'arco della stagione si devono anche manifestare le situazioni importanti.
0: Sicuramente,
1: no?
0: Sicuramente tipo gli infortuni.
1: Vedi, il primo anno di Capello siamo arrivati settimi. Vedi, io ti ho detto ottavo, però siamo arrivati settimi, stiamo là. Ma se sei sesto o sei ottavo, rega, poco cambia tra sesto e ottavo posto. Soprattutto in quegli anni dove in Champions ci andava nelle prime due, in Coppa dei Campioni, capito ragazzi?
0: Infatti la Roma di Zema arriva quarta, ma mica ci va in Champions.
1: Capito come? Cioè, il discorso è questo. Quindi bisogna dare continuità sportiva, qualsiasi sia l'allenatore. Certo, se tu arrivi quattordicesimo, no, lì è normale che le cose vanno cambiate. Anche Klopp a Liverpool il primo anno fa male, arriva ottavo, però poi dopo gli è stata data carta bianca, gli sono state date le chiavi del Liverpool a Jurgen Klopp e sono stati spesi bene i soldi, perché Klopp ha preso giocatori funzionali al suo calcio. Infatti se c'è un altro allenatore al posto di Klopp con giocatori presi da Klopp, poi dopo il risultato non è lo stesso. Il Liverpool non arriva più in finale dei Champions, il Liverpool non vince più la Premier League. Vanno presi giocatori funzionali per quello che è poi l'allenatore successivo. Beh, raga, il calcio va visto sotto questo punto di vista. Ripeto, a meno che non sei una società che è in grado di fare l'instant team. Allora, se sei in grado di fare l'instant team è un discorso diverso. Non prendi manco Gasperini, no? Te riprendi Mourinho o te prendi Ancelotti de turno, fai, prendi 11 campioni, spendi 400 milioni sul mercato e capace che in Serie A vinci subito lo scudetto, perché il livello non è altissimo, capito?
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì.
1: È inutile che ci giriamo tanto intorno.
0: Poi abbiamo un altro messaggio, anche questo qua è il nostro Tonino. Raspadori era l'alternativa a Saragozza, quindi no. E viceversa, oppure la prima scelta prima di Malen.
1: Raspadori era un giocatore che piaceva, ok? E Malen
0: non era proprio nei sogni.
1: Non esisteva proprio.
0: Non esisteva.
1: Malen fino a...
0: La e ce l'hanno detto tutti, eh?
1: Esatto, esattamente. No, perché se poi vieni a fare sto tipo di domande vuol dire che non ci ascolti, non ci segui o semplicemente sta a fare provocazione, capito? Perciò non c'è...
0: Era una provocazione.
1: Ma perché siccome lui ci segue sempre, costantemente,
0: era una provocation,
1: e lo sa bene era una quello che dice.
0: Sì, era una provocation, però vabbè.
1: È così.
0: È vero,
1: perché così
0: lo,
1: perché
0: lo
1: Malen...
0: ricordiamo su Malen lo hanno detto sia Ranieri che Gasperini.
1: Certo, hanno detto la stessa cosa.
0: Era un giocatore che non era nei sogni perché sembrava che non esistesse proprio la possibilità di un suo trasferimento. No? Invece, come ha detto poi bene il nostro mister, in tre giorni si è chiusa la trattativa. Perché
1: esatto.
0: Gli è stato detto: guarda, che c'è Malen che se ne va andà dall'Aston Villa. E lui ci lo dice in conferenza stampa. No? Quando si è fatto il discorso su Raspadori, ve lo ricordate?
1: Certo.
0: No? Chi ti dice no, io ho parlato solo con un giocatore, io ho parlato con Malen, tre giorni, grazie al presidente presente, si è chiusa una trattativa, quindi non è stata una trattativa lunga, è stata una trattativa molto rapida,
1: certo,
0: su Malen,
1: assolutamente,
0: quindi non esisteva
1: sì.
0: In quel momento Malen, e per Gasperini la prima scelta all'epoca erano Zirkzee e Raspadori.
1: Sì sì, ma è normale, perché comunque sia su Raspadori e Zirkzee la Roma ce lavorava da novembre. Ok, e poi infatti è stato confermato da Raspadori, dall'agente dei Raspadori, da Gasperini, da Ranieri. Tutte notizie giuste quelle che avevamo dato, ok? Perché la realtà dei fatti era quella. Poi il calciatore sceglie di andare a Bergamo rifiutando la Roma.
0: Sì.
1: Quindi salta l'accordo che la Roma c'ha con l'Atletico Madrid, spunta fuori l'opportunità a Malen e la Roma fa lo stesso identico accordo con l'Aston Villa per Daniel Malen. Con l'Aston Villa che si riporta a casa... Leon Bailey, fortunatamente.
0: Esatto.
1: Fortunatamente. Ci fermiamo, Andre, per la pausa, poi rientriamo con Mister Gigi Lavecchia.
0: Facciamo sentire pure l'audio del nostro
1: Piero. Come no?

0: che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.

0: Rientriamo in diretta alle 11.21. Prima di prendere il nostro Luigi La Vecchia, vorrei far sentire l'audio di Piero, che ormai già sono passati 20 minuti. È giusto che noi lo sentiamo. Vai, vai, vai.
1: Allora, ciao, sono Piero. Per me all'80-90% hai ragione, perché tutti siamo stufi Fabri e vorremmo vincere qualcosa. Adesso sono 30 anni che non vinciamo niente. Però dal punto di vista del discorso che fai, che Gasperini fa un solo schema, cioè ci sono degli allenatori che hanno un modo di pensare, degli allenatori che la pensano in un'altra maniera.
0: Bravo.
1: Ti faccio un esempio. Luis Enrique in casa col Bayern di Monaco a un certo punto era 5-2, poteva benissimo fare la barricatina, dire ai suoi giocatori: difendiamoci, siamo qualificati, probabilmente

0: E quindi sì, dai, diciamo è un discorso un po', poi ognuno, raga, parliamoci chiaro, il calcio è bello perché è vario, è un po' come la vita, però ognuno la pensa come vuole. Ripeto, a me non è che mi dispiace, più che altro quando si attacca una persona, un allenatore che non ha potuto lavorare con gli effettivi che ha richiesto, e quando ha avuto tanti infortuni la Roma poi lì è calata, perché comunque non possiamo dimenticare che il percorso della Roma è stato un percorso positivo fino a gennaio, ok? Quando è che è andato tutto in malora? Quando pure c'avevi l'infortunio di Dybala e ti sei rotto pure Sulè. Cioè non ci dobbiamo dimenticare questa cosa qui, ragazzi. La Roma a un certo punto come esterni c'aveva solamente Venturino.
1: Come no?
0: E non va dimenticata, perché lo stesso Shaarawy si è fatto male. Abbiamo dovuto rispolvere a Pellegrini, farlo giocare sempre. Cioè, mi dispiace attaccare il mister perché secondo me non se lo merita. Tutto qui non è perché uno lo vuole difendere per partito preso. Perché secondo me ci sono delle motivazioni giuste per non attaccarlo. Discorso diverso per Allegri. Cioè Allegri, ragazzi, ha una partita a settimana. Cioè secondo me il Milan ad oggi sta sopra la Roma, ma il campionato fa meglio la Roma che il Milan, ragazzi. Per la qualità della rosa del Milan, il centrocampo del Milan è uno dei centrocampi più forti secondo me d'Italia. Oh, Ricci, Modric, Fofana, Loftus-Cheek,
1: Rabiot.
0: Ma di che stiamo a parlare? Yashari, come si chiama quello? Yashari.
1: Sì, Yashari.
0: Cioè, insomma, non...
1: appena rientrato.
0: Insomma, non stiamo a parlare in centrocampo scarso.
1: Ma no, ma no, ma assolutamente.
0: Andiamo comunque a prendere Luigi.
1: Sì, sì, sì. Vai, diamo vai. Il buongiorno al nostro mister Gigi La Vecchia. Buongiorno. Come
0: buongiorno,
1: stai, Gigi?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come state?
1: Bene, bene.
0: Bene, dai, ci siamo fatti.
1: Bene, Gigi.
0: Una bella chiacchierata con qualche ascoltatore. Luca si è un po' infervorato, come ci piace a noi.
1: No.
0: A me Luca mi fa morire, raga. Io giuro, io voglio troppo bene, perché voi lo vedete tutto tranquillo, pacato, educato, che cerca di spiegare, cerca di fare. Appena gli parte la ciabatta, cambia totalmente persona. Ma voi vedete proprio, io quando io ti giuro, io guarda, sono un po' stronzo sotto questo punto di vista, perché da una parte io ci godo quando gli fanno così, perché io me lo godo proprio da davanti, il cambio d'espressione inizia proprio a sbroccare e mi rendo conto che non c'è Gigi, mi devi credere, non c'è nulla per farlo calmare. Cioè lui parte come è partito, ormai quando parte è così, non si calma, quindi sta lì e devi solo godere la scena proprio.
2: Guarda Brian, Brian, che anche a te ti è partita la brocca 2-3 giovedì fa, ti ricordi?
0: Eh sì, ogni tanto mi parte pure.
1: Ma gli parte pure Andrea, confermo che ogni tanto gli parte pure Andrea.
0: Brian esatto. Andrea Danielli. Mi chiama
1: ma è normale, ma fa parte del gioco.
2: Mi rassicurate un attimino su Malen, come sta Malen?
1: Tutto a posto, non ha nulla Daniel Malen, è solo gestione.
2: Benissimo, vabbè, quello è un animale, giustamente.
0: Esatto. È un animale.
1: Esatto, esattamente, solo gestione. Quindi Gigi, per quanto riguarda la partita di domenica, la Roma recupera praticamente tutti, perché rientra anche l'Einaudi dall'infortunio, unico assente insomma ormai è Ferguson, ma insomma giocatore che non, dice, possiamo dire che non fa più parte della Roma, e Arten Dovbyk, che però anche lui potrebbe insomma rientrare a breve. Tanti insomma a disposizione di mister Gasperini, l'abbiamo visto anche lunedì sera contro la Fiorentina, comincia ad avere, no? Quando hai quasi tutta la rosa a disposizione, anche le alternative valide e giuste nel corso della partita.
2: Sì, infatti guarda, io leggevo una formazione probabile della Roma, la volevo commentare con voi se non
1: sì,
2: vi disturba.
1: No, come no?
2: Vilar, Mancini indica Hermoso, che sono una delle difese più forti d'Europa almeno fino a un mese fa. Poi c'è un centrocampo che, sono d'accordo con Andrea, non è ancora quello del Milan, ma già inizia con Celik, Cristante, con Wesley, già inizia ad avere tutti gli effettivi,
1: esatto.
2: Insomma non è malaccio. Poi davanti hai il ritorno di Sulè, c'è Pisilli, c'è Pellegrini, non lo so, male in davanti, ritorna Dybala a disposizione, ritorna Elanaui, inizia già a essere una Roma che con questo Malen e con tutti gli altri gli effettivi, insomma, inizia a essere una buona squadretta.
1: Ma certo Gigi, ma quando tu comunque hai Manu Koné in buone condizioni, Wesley in buone condizioni, Malen che insomma ormai l'abbiamo commentato in tutti i modi possibili e immaginabili, Dybala che ti può entrare nella ripresa e quindi dare ottima qualità, il rientro di Mati Sulè che quindi si può alternare con Dybala, Pisilli che ormai dallo scorso gennaio praticamente è diventato un titolare, della Roma e sta offrendo sempre ottime prestazioni. Hai la difesa titolare con Mancini che sta bene, Ndicka che sta bene, Hermoso che sta bene, Çelik che a destra

0: avevamo tante assenze,
1: sì, in casa no, in casa tu hai dominato, hai umiliato la Juventus. Io quella partita purtroppo non riesco a scordarmela, perché vedevo una Juve certo, in confusione, dicevo proprio mentre la guardavo, dicevo ma guarda, questi hanno paura a passarsi la palla.
0: Pensate, sì, non so se Gigi se la ricorda, ma sicuramente sì, quella, quel Roma-Juventus, anche se questo l'abbiamo pareggiato, ma è stato un pareggio che sapeva di sconfitta, l'abbiamo detto tante volte. Quel Roma-Juventus con Mourinho, dove stavamo 3-1 e poi avevamo perso 3-4 con gol di Sciglio. Ti ricordi?
1: Che
2: sì, incredibile anche quello. Tra l'altro, io a volte veramente la differenza che te la fanno i campioni, no? Non lo so, per dire, mi avete citato Barzagli, nazionale, io penso al rigore di Totti con l'Australia, certo, che quel pallone pesava 800 kg,
0: mamma
2: e poi
0: mia,
2: quella nazionale aveva Del Piero che ti ha chiuso la partita con la Germania togliendoti la ragnatela dall'incrocio dei pali in semifinale. Purtroppo quei campioni spostano gli equilibri, oggi nel calcio italiano veramente non ci sono, ma parlo anche di campioni difensivi, quel maledetto 3-3 Roma-Juventus, dei difensori con i contro cosiddetti, non te lo prendono, in area ti mangio, ti tiro, scusami, morti, passatemi il termine,
0: ma certo,
2: quasi come Chiellini, no? Quel 3-3 con la Juve non lo prendo, maledizione. Purtroppo ci mancano queste cose in Italia, non è un caso se il nostro calcio sia finito un po' più in basso.
0: Che poi Gigi, io per quanto riguarda quel maledetto gol di Gatti, io ci ho sempre tenuto a sottolineare una cosa, ma a difesa schierata, come si può dare la colpa a Gasperini di quel gol subito a un minuto dalla fine a difesa schierata? Un conto, sai, è successo come in Europa League contro il Bologna, no? E tu prendi un gol in ripartenza, la squadra sbilanciata, metti Saragozza, lì l'ho contestata anch'io la scelta di inserire Saragozza e quant'altro, ma un minuto dalla fine a difesa schierata, dove comunque in campo ci stanno Mancini, Indica, Cristante e compagnia cantante, quella palla lì non deve mai passare. L'allenatore che ce può fare lì?
3: Esatto.
0: Quello è un calo di concentrazione della squadra.
2: Io ho visto esoneri in qualsiasi squadra dove purtroppo sullo 0-0 dovevi vincere per forza, il capitano, quindi il rigorista vero, facciamo così, ha dato il rigore, sono andato l'allenatore. Cosa c'entra l'allenatore? Purtroppo
3: niente,
2: in Italia.
3: Esatto. Ma scusa, De Rossi non viene esonerato dopo Genoa-Roma?
0: Come no, certo.
3: Genoa-Roma, cioè, tu stai a vincere 2-1, no?
2: Giornate,
3: mi pare, se non erro. 2-1 stai a vincere, no? 1-0.
0: No, 1-0.
3: 1-0, non mi ricordo, insomma.
0: 1-0.
3: Ci dimentichiamo da come nasce il gol poi del Genoa. Con Pellegrini che non spazza quel pallone e si butta per terra.
0: Esatto.
3: Cioè, di che stiamo a parlare? Con rigore netto
0: su Dybala.
3: Su Dybala non dato. Come viene? Con la sconfitta con l'Empoli in casa e rigore non dato su Shomurdov che sta a porta vuota, ha fatto pin. Purtroppo, come avete fatto capire, gli allenatori molte volte pagano innanzitutto pure perché magari sbaglio decisioni, ma anche per fattori esterni. Cioè, la verità è questa.
2: Sì, è vero, ma io faccio parte, anche forse devo anch'io un po' evolvermi se voglio fare allenatore, ma faccio parte un po' di un vecchio calcio. Ma voglio farvene un altro esempio, a vantare più Robinho Baz che non Gasperini, per dire cambia, azzeccati Gasperini. Robinho Baz fa quel gol di testa, ora non mi ricordo, c'è un lazzo.
0: Con Lecce, Roma Lecce.
3: Bravissimo,
2: esatto, ok. Quindi si vince quella partita, ma io quasi do più i meriti a Robinho Baz che non a Gasperi, un po' come a dirvi, cioè io faccio parte di quel calcio in cui noi giocatori ci chiudevamo nello spogliatoio, l'allenatore manco entrava, per noi le colpe erano nostre.
3: Ma mi sta venendo in mente, lo sai che cosa Gigi? Un'intervista fatta tanti anni a Giuseppe Mourinho, quando gli dicono entra De Coso e segna, entra questo e segna, entra quest'altro e segna, come si dice Mourinho? C'ha culo.
2: Beh, se proprio me li azzecchi tutti, allora a questo punto ti devo dire veramente che sei un mago, uno stratega dei cambi, ecco. Però a volte si azzeccano, a volte non si azzeccano, però viene messo in mezzo solo l'allenatore, sia nel bene che nel male.
3: Perché Ranieri i cambi faceva giusti, raga.
0: Ma gli veniva sempre contestato a Ranieri il fatto di non saper leggere la partita,
3: capite?
0: I cambi a partita in corso.
3: Ranieri, ma quando mi ha azzeccato i cambi? Cioè, giusto, io penso lui solo... Possiamo dire, dai, sono
0: il famoso derby. Il famoso derby dove tolse Totti e De Rossi.
3: Esatto, quella è l'unica. E poi, come ha detto pure lui lì, no? Ad oggi passo da eroe.
0: Sì, ma ci ho avuto pure. Pensa se lo perdevo.
3: Se lo perdevo, ho levato Totti e De Rossi. Insomma
2: esatto.
3: No? Il calcio va anche questo.
0: Ragazzi,
3: ragazzi,
0: sono delle sliding doors clamorose. Perché
2: bravissimo,
0: in quella partita, Gigi, in quella partita, tra l'altro, ho ricordato un'altra cosa. In quella partita famosa della Roma di Mourinho, che perse all'Olimpico contro la Juventus in vantaggio 3-1 e poi perse 3-4. Pellegrini sbaglia il rigore del 4-1.
1: No, del 4-4.
0: Scusa, il rigore del 4-4 sotto la Sud.

0: Cioè, lì, ma che colpa c'ha l'allenatore? Capito che te voglio dire?
1: Esatto, ma infatti ci sono veramente delle incongruenze nel calcio anche esagerate. Cioè, veramente, questi allenatori si fanno a pezzi in maniera esagerata, ragazzi. Io non lo so, però, non lo so, io appartengo a quel calcio in cui risolvevamo più cose negli spogliatoi. È anche vero che gli allenatori erano molto più gestori, c'era un po' un 4-4-2 dove ce la vedevamo noi tra il trequartista, la prima punta. Ora l'allenatore ovviamente deve azzeccare la strategia, però anche quando parlavate prima di Luis Enrique, ma sul 5-2 doveva fare, per qualcuno doveva fare il catenaccio. Sì, ma io, quando tu entri in campo Bayern Monaco e sei rovinato dal rigore che hai preso nel primo tempo, vedo che ti faccio il quarto, vedo che ti faccio il quinto, ma io provo a farti pure il sesto perché ti vedo morto. Se no il catenaccio, uno può dire, beh, lo potevi fare anche sul 4-2.
0: Certo.
1: Cioè, si dice tutto il contrario di tutto. Poi sotto è un casino quando vai in panchina a fare i cambi, la strategia prima della partita e in gara. Cioè, è un casino, è veramente difficile.
0: No, assolutamente sì, purtroppo ti ripeto, sai che c'è, io l'ho detto pure prima al nostro Fabrizio che ci ha chiamato, io ci rimango male, Gigi, ma lo sai perché? Perché un conto dici, sai, allenatore gli ha dato tutto quello che voleva, ha avuto sempre la rosa al completo, insomma, no, allora ha sbagliato lui, ma non possiamo dirla questa cosa con Gasperini, perché veramente quest'anno,
1: perché?
0: A differenza di Ranieri lo scorso anno, che ha avuto anch'esso l'infortunio brutto di Dybala, lui si è ritrovato comunque un Mati Sulè. Quest'anno noi Sulè l'abbiamo perso per tanto, perché stava già male prima.
2: Hai perso Sulè, hai perso Kone, hai perso Wesley, hai perso Dybala, hai perso Dovbyk, hai perso Ferguson. Cioè, la Roma nel momento clou della
0: Gasperini
2: stagione
0: colpa di Gasperini.
2: Ha perso tutti.
0: Gigi, ma tu ti ricordi quella conversazione che abbiamo avuto il giorno di Roma-Bologna?
1: 3-4
0: di Coppa UEFA. Esatto, che t'avevo detto io? Sì. Ti ricordi, t'avevo detto, guarda, Luigi,
1: cambi.
0: Io t'avevo detto, esatto, io ho paura perché se vanno ai supplementari a Roma non c'ha cambi, il Bologna ce n'ha tanti.
2: Certo.
0: Te lo ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, e quindi ti dico, hai visto, era così purtroppo, perché in quel momento la Roma non aveva sostituti, aveva giocatori che erano veramente portati allo stremo. Ripeto, Pellegrini ha fatto tipo 7-8 partite da titolare giocando 90 minuti, una roba che sa potrebbe mai permettere uno col fisico dei Pellegrini.
2: Mancini in Serie G va in piedi, stava a giocare con un tutore,
0: c'è,
2: praticamente.
0: Ma che ci dimentichiamo? Io supplementari,
2: Kone dopo 5 minuti lascia il campo.
0: Esatto. Ma io supplementari di Roma Bologna non me li dimentico.
1: Quando uno prende Gasperini, secondo me è proprio una specie di dogma che si deve fare. Se prendi Gasperini è un po' come a dire, bisogna dargli tempo, perché anche questi infortuni, mettiamo anche caso che possano essere colpa della sua preparazione atletica, che è molto diversa, ma quando uno prende Gasperini, lo prendo, devo dargli del tempo, perché se poi invece tu sei una società classica italiana che non gli dà tempo, benissimo, no, non prendere Gasperini,
2: esatto,
1: perché in effetti il suo calcio è veramente un po' diverso, molto più dispendioso, quindi ci può stare che si abbiano dei periodi con più infortuni o meno, però il fatto che lui possa avere un po' più di potere nella scelta dei giocatori, io penso che prendi Gasperini, prendi quel pacchetto, come quando avete nominato prima Allegri, prendi Allegri, tu prendi quel pacchetto, non ti farà impazzire, il tuo obiettivo è la Champions, te la raggiunge magari, non col calcio più bello, però prendi Allegri, non ti aspettare il gioco più bello del mondo, prendi Gasperini, non ti aspettare risultati alla prima annata. Ecco, ci sono questi allenatori e queste società che devono essere in grado di venirsi incontro.
0: È vero, purtroppo, ma infatti il nostro augurio è per il prossimo anno è proprio questo, nel senso che la Roma possa per la prima volta proprio completamente affidarsi alle scelte dell'allenatore, no?
2: No, ma anche perché comunque sia, ragazzi, cioè, negli ultimi anni l'unica volta che la Roma aveva fatto un mercato in parte, non in toto, ma almeno al 70%, diciamo, scelto dall'allenatore, era la Roma affidata a Daniele De Rossi,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Dove Sulè lo sceglie lui, sì. Manu Kone lo vuole lui, sì. Dobbyk lo vuole lui, e sì, poi Hermoso e Hummels li porta lui, tranne Lefe e Dall, che lui in conferenza stampa dice: io non li conoscevo, Lefe e Dall, ma per il resto era la Roma che aveva voluto Daniele De Rossi, tant'è vero che la Roma in quella sessione del calciomercato, non tutti e subito, ricordiamo sta cosa, però se andiamo a vedere spende una roba come 120 milioni di euro sul mercato, ok? Che so tanti. Dopo 4 giornate tu mandi via l'allenatore.
0: Una follia.
2: Ma è una follia.
1: Ragazzi, questa è follia, questa è stata veramente un errore grave. Io non capisco se sia successo veramente qualcosa di grave che abbia fatto DDR in qualche discussione, se abbia... però veramente se devi cacciarlo dopo quattro giornate vuol dire che ti deve aver attaccato al muro, tirato cazzotti, non lo so, perché non è possibile.
2: Ma certo, ma perché poi sai che c'è? C'è sta tanta gente che dice perché questi non spendono i soldi. No, loro i mercati anche l'hanno anche fatti, ma poi hanno sbagliato le scelte. È questo l'errore, perché l'estate della Roma di Daniele De Rossi, la Roma fa un mercato a livello economico importante, è stata la società che ha speso più di tutti, però poi dopo quattro giornate non puoi mandare via l'allenatore, perché vuol dire che tu sei un folle, hai preso 120 milioni e l'hai buttati nel cestino.
0: Che poi prendi un allenatore totalmente diverso dal modo di pensiero di De Rossi, perché porti Juric.
1: Almeno dice l'Atalanta, ha sbagliato il post Gasperini con un allenatore che però giocava un po' come Gasperini, ma hai sbagliato proprio a prenderlo in quel momento. Poi dopo ti riprende Palladino, che non è lontanissimo. Invece la Roma da De Rossi è passata a Juric, stiamo parlando di due modi di giocare diversissimi.
2: Esatto, e lì è la conferma quando io dico che saper gestire una società che vende automobili è una cosa, saper gestire una società calcistica è un altro, perché se non hai determinate competenze nel calcio non puoi fare tutta tenerba in fascio, perché tu cambi addetto alle vendite, parli di marketing, puoi trovare sicuramente il rivenditore più bravo o meno bravo, però devi vendere macchine. Ma se tu non hai la piena consapevolezza di quello che significa un'idea di calcio, un sistema di gioco, e hai preparato la stagione su determinati principi di gioco e poi vai a prendere l'allenatore che è l'esatto opposto, mi dimostri che purtroppo ci capisci poco.
0: Più che altro, ragazzi, io non mi dimenticherò mai quando gli disse, vi ricordate che lui non faceva gioco a Conè?
2: Come no?
0: E disse che era come lui lo catalogava come Pisilli, no?
2: Certo.
0: Che era giovane.
2: Sì. Mamma mia. E Juric Conè non lo vedeva,
0: non faceva proprio giocare, diceva era come Pisilli, sono giovani, deve ancora crescere, deve fare esperienza.
2: Gigi, io so che dobbiamo salutarti, sono le 11:48, ti abbiamo rubato un minuto.
1: Guarda, riguardo quest'ultimo discorso e poi vi lascio, lo possiamo anche rimproverare ad Ancelotti che non vedeva Thierry Henry.
2: È vero,
1: che posso dire
2: vero.
1: Solo che Ancelotti ha una bacheca che non possiamo entrare nella sua stanza.
0: Però c'è da dire pure che
1: meno, ecco.
0: Però possiamo dire pure che Ancelotti, stiamo parlando di tanti anni fa, non è che faceva l'allenatore da 40 anni.
2: Sì, ma poi un errore ogni tanto in una carriera allucinante.
0: Juric ormai è mestierante da qualche anno, insomma. Insomma, come fai a non vedere che Conè c'aveva un passo diverso?
2: Ma Juric è un'altra cosa folle che lui fece, è anche l'igno braccetto di difesa. Uno alto 1,65 m che pesa 50 kg, ma come può fare braccetto di difesa? Con tutto il bene,
1: Ogni tanto gli allenatori se le inventano.
2: Cioè, quella pure è una follia.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ci provano.
2: Vabbè. Grazie Gigi.
0: Ci sentiamo
1: ragazzi,
0: prossima settimana.
1: Ragazzi, è sempre un piacere,
2: anche per noi.
1: Lupo per la partita col Parma, ma viva veramente, ve lo ripeto, è sempre un piacere, e anche con gli ascoltatori quando
2: grazie,
1: li fate ascoltare
2: grazie,
1: i loro messaggi, anche che siano contro. A me va benissimo, perché
2: ma
1: il calcio è veramente aperto, è una scienza inesatta.
0: Sempre bei messaggi verso di te abbiamo, quindi stai sereno sotto questo punto di vista. Buon fine settimana.
2: Ciao grande Gigi.
1: Ascoltatemi Roberta e grazie Andrea.
0: Ciao,
1: presto, un abbraccio a voi.
0: Ci fermiamo un
2: secondino,
0: una breve
2: pausa,
0: pubblicità,
2: e poi dopo andiamo in chiusura.
0: Enzo Lefebvre.

0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
4: Spot. Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.

0: Rientriamo in diretta per questi ultimissimi istanti di quelli che la Roma di giovedì 7 maggio 2026. Luca Ferri, Andrea Verdenelli, abbiamo avuto in studio con noi questa mattina Edoardo Cafaro, che ci ha fatto compagnia un paio d'orette. Non c'è stata la nostra Queen Roberta Pedrelli, che abbracciamo, salutiamo, come già detto anche in apertura di trasmissione, ma che domani tornerà qui. Domani non ci sarò io, ma ci saranno Andrea e Roberta, appunto. Perché sai, in questi giorni, no, per un motivo o per un altro, avendo anche dei figli e avendo dove anche voi delle altre, sì, certo, ovviamente parlo
1: donna Andrea, no, io non c'ho
0: Andrea,
1: figli, non c'ho moglie.
0: Andrea è disponibile, insomma, è sul mercato, insomma, è dei parametri mercato, zero,
1: andiamo a vedere, sono sul
0: è mercato. Un parametro zero. Può
1: ma
0: essere veramente,
1: no, non esageriamo.
0: Vabbè,
1: dai,
0: capito, sai, è il top player che sta lì, che non ha rinnovato il contratto ed è, no, è un'opportunità di mercato. Potrebbe essere il Julian Brandt a disposizione.
1: Beh, non so, biondo, sono un po' brizzolato, ma non lo so chi c'è brizzolato ad oggi nel calcio.
0: Vabbè, Nemanja Matic, quando ha preso la Roma, te senti un po' il Matic?
1: Sì, il Matic, sì,
0: beh, cazzo, Matic, dai,
1: vecchietto,
0: è il professore
1: vecchietto,
0: del centrocampo,
1: dai, mi sento pure un po' vecchietto, nonostante
0: ci sta bene, eh.
1: Nonostante tutto. Allora ragazzi, io direi che oggi ci possiamo pure allungare.
0: Ma sì, sì, sì, sì,
1: anche lasciamo un po', un
0: vi
1: po'
0: lasciamo
1: musica
0: con 2-3 minuti d'anticipo, sì. Magari mettiamo una bella canzone in chiusura, no? Che scelta dal nostro Andrea Verdenelli.
1: Io?
0: Adesso ci pensi? Ci pensi un attimo, gliela comunichi a Domenico.
1: Mo mi hai preso un po'
0: e vediamo una dedica da fare,
1: dedica
0: a chi vuoi tu, negli ultimi 3-4 minuti. Trasmissione.
1: Allora sì, ce l'ho.
0: C'ho
1: allora
0: visto.
1: Domenico, mi metti per favore, gentilmente ci salutiamo con questa canzone che si chiama Cantilene di Giulio e di Olli, mio caro Domenico. Ci salutiamo così, che
0: ok, nel
1: bene.
0: Mentre che Domenico la cerca e poi la farà partire, io inizio con i ringraziamenti. Quindi parto da te, caro il mio Andrea Verdenelli, per queste 3 ore di trasmissione insieme, come al solito, che scivolano via alla grande ed è sempre un immenso
1: vero
0: piacere. Ringraziamo tutti i nostri amici all'ascolto, senza che li vada ad elencare perché siete tanti, chi è, diciamo, d'accordo, chi non è d'accordo, ma la cosa fantastica è creare dibattito meraviglioso, scontrarci, abbracciarci, alla fine della fiera ritrovarci qui sempre per un'unica e solamente cosa, che è la nostra fantastica e meravigliosa Roma. E l'appuntamento con Centrosono Sport, ovviamente, con Diario da Bordo Campo tra pochissimi minuti, quindi al termine della canzone che faremo partire a breve, e il nostro Fulvio Micozzi è già pronto per prendere postazione, quindi diamogli qualche minuto di tempo e poi dopo vi darà anche lui il buongiorno o il buon pranzo, che dir si voglia. Ringraziamo ovviamente Domenico Laurato in cabina di regia, che ci ha sopportato e supportato. Ringraziamo chi ci ha preceduto, Cristiana Bonizia ed Edoardo Cafaro, e come sempre vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Centrosono Sport 101.5 per tutto l'arco della giornata, perché non vi abbandoniamo mai,
1: mai. Ciao a tutti ragazzi,
0: ciao, ragazzi,
1: ciao belli, ciao meravigliosi,
0: ciao
1: fantastici,
0: ciao,
1: spettacolari, a belli Forza Roma.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino?

se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 12 in punto.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Sul raccordo anulare nel tratto Salaria-Casilina è chiusa per manutenzione la corsia tra gli svincoli per la Nomentana e la centrale del latte in direzione Casilina. Traffico rallentato poi in via Flaminia tra Labaro e Tor di Quinto in direzione centro, rallentamenti anche sulla tangenziale est tra le uscite Lanciani e Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi. In via Appia rallentamenti tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare in direzione centro. Traffico rallentato anche sulla via del mare tra Cilia e il raccordo, così come sulla pontina da Mostaccia al Colombo. E questa mattina è in programma un doppio sit-in nell'area di Viale Trastevere, prima a largo Bernardino da Feltre, poi in via Morosini, sempre nei pressi del Ministero dell'Istruzione. Al termine dei sit-in, da via Morosini partirà un corteo diretto a via Ippolito Nievo. E ricordiamo che in centro, oggi e domani, tra i palazzi istituzionali e il Vaticano, sono previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico per la presenza di diverse delegazioni diplomatiche.

0: te.
1: Alla fine la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

0: dal metodo di 101.5 di Centro Sono Sport, diario da Bordo Campo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori all'ascolto, un ringraziamento ad Andrea e Luca che ci hanno lasciato lo studio, un buongiorno ad Andrea Materia, buongiorno Andrea.
1: Salve dottor Micozzi, buongiorno a Domenico che vedo che finalmente si è convertito al K-pop, anche il buon Domenico, e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Un buongiorno a Domenico, l'altra volta vedo in cabina di Reggio, guarda quanto è rilassato oggi che non c'è Paolucci.
1: Oggi non respira,
0: respira
1: a pieni pori proprio, sì, il viso del nostro Domenico. Ma allora, è vivo, sì, dottor Paolucci, sì. Sì,
0: pensa, l'ho incrociato anche questa mattina.
1: Dreadball!
0: Sì.
1: Cosa stava facendo?
0: Perché io sono andato a Ciampino questa mattina presto.
1: E lui stava in ciabatte con la busta.
0: E lui l'ho visto, passava con la macchina.
1: Ah, ok.
0: Quindi,
1: ma vi siete riconosciuti?
0: Sì, sì, l'ho fermato con la macchina. C'era il traffico, quindi ci siamo fermati proprio 30 secondi da macchina a macchina.
1: E lui si è salvato, dottor Miguel.
0: Sì, sì.
1: Si è salvato.
0: Va
1: allora,
0: bene.
1: Se l'aspettava che il campione italiano tendesse nuovamente la mano alla S Roma? Perché a livello di punteggio, adesso non parlo di quanto uno ci possa credere o meno, però a livello di punteggio quello che sta facendo il Milan nella Juventus era un qualcosa inimmaginabile.
0: Ah,
1: no?
0: Si è riaperto tutto, vorrei ancora non ci credere, arrivare quarto. Poi io le vie del Signore sono infinite, il calcio regala sempre sorprese,
1: sì.
0: Vediamo.
1: Diciamo, allora facciamo una piccola percentuale, è più probabile nel breve tempo che la Roma riesca ad arrivare quarto o che i Friedkin parlino con Gasperini?
0: Pari. X.
1: Bene, vivo o morto X, diceva lì Gabù.
0: X.
1: Vabbè, comunque sia, cerchiamo di stare vicini alla squadra, visto che mancano quante? Tre partite.
0: Tre partite, dai.
1: Tra cui una abbastanza pesante. Quindi dedichiamoci al campo in questo momento, anche perché poi per parlare di altro, voglia tu. Tanto ne parliamo da una vita e dopo sei anni ancora parliamo delle stesse cose, non è che poi cambi molto. Adesso dedichiamoci alla squadra. Lei se l'aspettava quello striscione dalla curva nord?
0: Ma loro sono due o tre domeniche che cominciano a contestare un po' la proprietà. Il problema è che sono solo loro al momento. E a parte naturalmente i cani sciolti, come posso essere io, tanti altri che
1: presente.
0: Vanno allo stadio, ma che non,
1: allo stadio, giusto,
0: non sono dentro, diciamo, i gruppi e via dicendo. E vediamo se entro fine campionato.
1: Ma come funziona il discorso di striscione? Bisogna chiedere l'autorizzazione?
0: Sì, sì.
1: No, ma non soltanto all'S Roma, dico anche...
0: Sì, sì, sì, alla questura.
1: No, al di là della legge, tutto che quelli poi si fanno...
0: Ah, ogni gruppo fa per sé.
1: No, però per esempio, se io domani vado alla Tribuna Tevere e voglio mettere la striscione lungo tutta la Tribuna Tevere, non c'è qualcuno che si oppone?
0: No, in Tevere no, in Sud naturalmente, dipende che
1: cosa. No, volessi farlo in Tevere, qualcuno...
0: No, assolutamente no. Assolutamente.
1: No, perché un bello striscione tutta la Tevere farebbe il suo porco effetto, dottor Micozzi, o no?
0: Sì.
1: Bello grosso, sì, che prende, sì, tutta la Tevere, però vabbè. Dice che il messaggio gli è arrivato con quello striscione della Nord?
0: Sì, nel senso che, vabbè, loro in questo sono molto, molto attenti. Non so se ti ricordi lo scorso anno quando ci fu la contestazione, no? La prima contestazione alla proprietà, dove avevano partecipato, insomma, anche la Sud e il resto dello stadio. Loro subito dopo, il giorno dopo, sono usciti con un comunicato, no? Dicendo che fanno il bene della Roma, cercano di fare il meglio, bla bla bla. Quindi sono molto attenti a queste cose, quindi credo che il messaggio è arrivato. Certo, lo scorso anno era tutto lo stadio, quest'anno è al momento un gruppetto, quindi bisogna vedere quanto fa effetto. E anche perché ormai il campionato è finito, anche volendo contestare sono rimaste una partita in casa, oltretutto il derby, non è che ti metti a contestare credo al derby, quindi se ne riparlerà il prossimo anno, dipenderà molto anche dalla prospettiva, dalla campagna acquisti, da quello che faranno. In questo momento è tutto in alto mare, il direttore sportivo si può dire che non c'è, perché lui si è capito, insomma, sarà più Massara. Perché
1: lui ha capito?
0: Beh, credo di sì, che poi o va via Massara o va via Gasperini, cioè Gasperini è stato netto su Massara, bravissima persona. Ci voglio bene, ci vado a pranzo, a cena fuori, ma a livello tecnico siamo all'opposto, quindi ha praticamente detto alla proprietà o io o Massara, avranno scelto sicuramente Gasperini, visto che è stato mandato via Ranieri, quindi.
1: Ma a meno che non vogliono ricominciare un'altra volta, poi non oso pensare con chi, quindi,
0: non lo so.
1: Io spero veramente che l'incontro sia abbastanza chiarificatore per Gasperini e che rimanga, poi perché ripeto, non, qui non si tratta di quanto possa piacere o meno Giampiero Gasperini a voi tifosi o a noi tifosi in generale, si tratta di chi potrebbe arrivare dopo di Giampiero Gasperini, perché ormai la panchina della Roma è bruciata, forse qualcuno non se ne sta rendendo conto. Il modus operandi dei Friedkin nei confronti degli allenatori, se andiamo a prendere gli ultimi 3-4 allenatori, ma già da Fonseca, che neanche è arrivato, neanche sono arrivati, già gli hanno fatto capire che era di troppo e si stava giocando al di là di comandata una semifinale di Coppa UEFA, di Europa League. Però vabbè, lasciamo stare, quello è un altro discorso. Comunque sia, auguriamoci che possa rimanere Gasperini, e ripeto, non tanto se ti possa piacere o meno, quanto perché dopo potrebbe anche essere peggio. Voi immaginate una Roma con un altro nome, con il caos poi che regna a Roma, dove non c'è una struttura societaria e l'allenatore poi si deve difendere da solo verso tutti e tutto. Quindi capite che serve uno con la tempra giusta. Si è salvato Mourinho, non si è salvato De Rossi, non si è salvato Juric, si sta salvando Gasperini, perché sì, ha la tempra di Mourinho.
0: Sì, certo. Quindi voi immagini... dipende però Gasperini quanto, ecco, vuole resistere, giro, sì, rimanere, perché certo, poi adesso conta, è stato anche scusami, dopo l'ultima partita Roma
1: 4-0.
0: Sì, Roma Fiorentina, sì, sì, no? Sì. Lui ha dichiarato io voglio chiarezza. Posso anche proseguire, voglio chiarezza, altrimenti...
1: Ha messo pure il carico, no?
0: Altrimenti vado da un'altra parte.
1: Il carico, quindi, non è leggero questo che ha messo.
0: Quindi il messaggio l'ha già mandato, sta a loro recepire, eh?
1: Sì.
0: Va bene, noi ce ne andiamo in break, a tra poco.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
7: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
6: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Siamo in via Casal del Marmo 430.
7: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Oh, intanto martedì ci sarà la decisione su giorno e orario per il derby. Beh, un po' più tardi, tranquillamente, con tutta
1: la tranquillità. Facciamo il 15 agosto.
0: Ma sì.
1: Facciamolo decidere, il campionato italiano si deciderà il 15 agosto.
0: Ma non giochiamolo proprio, guarda.
1: Loro ce l'hanno prima,
0: la Coppa Italia, tre giorni prima, se si gioca di domenica.
1: Come potrebbe essere terrificante. Ma hai provato a invertire la data della finale?
0: Sì, l'ho letto, l'hanno...
1: Ma dici che veramente è scritto nel destino sta cosa?
0: Spero di no. Spero veramente di no. Intanto ricordiamo i numeri: 0621 58 165, 0625 20 50 70, 393 000 115 per i messaggi WhatsApp.
1: Ti piacerebbe il DS del Napoli? Beh, dei giocatori interessanti questi anni, certo, se De Laurentiis chiede 10 milioni come letto.
0: Allora, lui, se non sbaglio, è direttore sportivo del Napoli dall'anno scorso, mi sembra, se non vado...
1: Allora no, chi era quello prima?
0: 2-3 anni. No, allora, il primo c'era Giuntoli, ha vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Ok.
0: Dopo Giuntoli, lui sono 3 anni che lui è direttore sportivo del Napoli. Ha contribuito a vincere uno scudetto.
1: Vabbè, se ha fatto bene lì potrebbe fare, no?
0: Qua secondo me Andrea è proprio difficile fa bene. No, nel però quantomeno senso che non, se non c'è una programmazione.
1: Sì, però quantomeno non andare a prendere giocatori che non ti servono a nulla e li butti via. Perché quest'anno quanto abbiamo speso per giocatori che non. Al di là delle entrate e uscite, che poi alla fine non hanno speso niente. Però lo vedete su Transfermarkt, non perché ve lo dico io. Ma dei giocatori proprio presi, spesi. Arianawi, tu a che voto? Allora, partiamo dal presupposto. Se sto gruppo riesce a arrivare in Champions, il 6 politico lo diamo a tutti, almeno io lo do a tutti. Però poi il 6 politico è un discorso: quanta gente devi andare a vedere che ti ha dato un qualcosa in più?
0: Parto da questo presupposto. Hai fatto il nome di Elanawi, ok? Io o con Champions o senza Champions, Elanawi do un 6, perché comunque qualche partita l'ha giocata, il primo anno. È partito per la Coppa d'Africa.
1: Che insomma è colpa mia, come tante volte l'anno dopo diventano mostri.
0: No, non è questo.
1: Succede perché
0: è tornato dalla Coppa d'Africa, ha dovuto ricominciare un pochino, no? A giocare. Il 6 glielo voglio dare, aspettando
1: un finale in crescendo e cioè contribuisce il prossimo Champions.
0: Sì, aspettando il prossimo anno. Il problema di Elanawi è uno. Lasciando da parte il voto, è un calciatore che tu non devi prendere a 25, ma devi prendere a 10. Il valore che ha in questo momento la Napoli, poi come dici te, il prossimo anno cresce, diventa da 8-9 e vale 50, ma tu pronto, partenza via, e la Napoli non lo puoi pagare 25, lo devi pagare 10, 15 ti è, 25 sono 10 milioni spesi in più che potevi... li potevi mettere su qualche altro calciatore.
1: Però per prendere quei giocatori a quel prezzo
0: non lo prendi livello... allora
1: no prezzo. Nel senso te serve, no, c'è nel mondo, secondo me ci sono pure di meno, anche più forti. Ti serve però uno che veramente non lavora solo con l'algoritmo, ma che c'è una squadra di osservatori buoni che gli danno le dritte giuste.
0: Ah, certo.
1: E non credo che Massara ci abbia sta capacità. Cioè, chi l'ha scelti tutti i nomi di Massara? Scelti lui direttamente? C'ha un pool di persone con cui collabora? No, non lo so, questo non c'è dato di sapere. Di certo è che gli unici acquisti che ha voluto il tecnico alla fine sono risultati positivi. Gli acquisti che ha gestito lui, no. Anche il fatto di avere la possibilità di prendere due attaccanti è ovviamente topparlo, ma non parlo di quella l'anno scorso. Noi purtroppo abbiamo una storia di DS che suona peggio dell'altra. E voi immaginate quanti giocatori la Roma negli ultimi 6 anni ha preso e cambiato, che non ha pagato abbastanza, non soltanto con Massara, anche prima, e poi alla fine non sono risultati niente. Però Massara, mi dici un giocatore su cui tu puoi dire a Massara: sono contento che mi hai portato sto giocatore? C'è uno in cui tu sei totalmente soddisfatto.
0: Io non ti posso dire neanche Wesley e Malen, perché quelli sono fatti sono nomi di Gasperini.
1: Appunto,
0: quindi...
1: mi dici uno di Massari in cui puoi dire sono proprio totalmente soddisfatto.
0: Guarda, forse lo sai chi ti dico, perché secondo me anche a margini di crescita...
1: Il centrale difensivo?
0: Sì, Ghilardi, e non è andato male quest'anno, però, considerando che è giovane, la prima stagione... Certo, non è che mi ha dato un contributo.
1: Te lo darà col tempo, no? Hai visto pure Gasperini che ha detto di Saragossa? Andate a fa 2 anni da B, cioè, capito?
0: No, di pazzo.
1: Scusa, quando Gasperini dice così, tu com'hai fatto a portarglielo? Cioè, non te sei parlato? Allora, a sto punto mi domando, no? la storiella che ci hanno incartato a inizio anno, tutti i giocatori sono stati accettati dal tecnico, se poi il tecnico se ne esce dicendo con Vaz se deve fare 2 anni di Serie B, allora ha cambiato idea Gasperini o non accettava sto giocatore già dall'inizio e gliel'hanno fatto passare per buono?
0: Ma gliel'hanno fatto passare per buono, nel senso, noi possiamo prendere questo, lui avrà fatto questo discorso a Gasperini, noi dobbiamo fare un acquisto in prospettiva, perché poi magari se riesce te lo rivendi al doppio, al triplo, abbiamo questo giocatore da prendere, ti portiamo questo, meglio questo che niente, il discorso alla fine è questo.
1: È lo stesso discorso che sta spingendo Gasperini a dire lasciatemi alcuni giocatori perché tanto per piacchi, cioè io posso anche capirlo, lasciatemi Pellegrini se mi dovete andare a prendere XY che manco conosco, è normale che dice di sì.
0: Il problema è che tu per una questione economica non vuoi, non puoi, come
1: pare a loro,
0: ok, non puoi cambiare 10 giocatori, okay, non lo puoi fare. Quindi giustamente lui ti dice, se io non posso cambiare 10-12 giocatori, questo me lo lasci, questo me lo lasci, questo me lo lasci, investi, che ne so, 40-50 sul mercato, me ne prendi 2 buoni da inserire su questa rosa. No?
1: Il problema è che 2-3 buoni, 4 buoni, quanti ne servono a Roma per diventare competitiva, tradotto con questo trend, se spendiamo 25 per Alianawi, voi immaginate 3-4 buoni quanta Roma dovrebbe andare a spendere sul mercato, certo, con questo DS, certo. Perché a me se mi porti il Nico Paz in prestito per 5 anni come sta facendo il Como, non so se è il prestito per 5 anni, però
0: 2 anni ce l'ha avuto in prestito,
1: e comunque sia, no? Io lo rinnoveranno, credo, se non lo riprende direttamente.
0: Guarda, se non sbaglio, lo sai, ha il diritto di riscatto il Como e ha il controriscatto il Real. Quindi diciamo ritornerà al Real, dai.
1: Ritorna al Real oppure glielo dà per altri un par d'anni per farlo.
0: Questa è stata un'operazione intelligente. Certo, per 2 anni. Nel senso, tu per 2 anni l'hai sfruttato e guarda i risultati del Como dove ti sta portando. Oltretutto ci fai anche i soldi, perché se tu lo riscatti e il Real fa il conto riscatto ci guadagni pure, queste sono operazioni intelligenti.
1: Allora la domanda è, se riescono a farle a Como queste operazioni intelligenti? Noi no, ma noi non siamo il Como. Sì, me ne sono accorto stanno quando ci hanno preso a pallata che siamo il Como, ma grazie, però a parte quello no, dovrebbero un attimino cercare di, e il problema secondo me è che devi prendere un DS veramente con le palle se tu non vuoi dare mano a livello de conquibus,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E se non lo prendi con le palle siamo sempre da capo, cioè Massara probabilmente era un tantinello meglio degli ultimi che abbiamo avuto per esperienza, ma nemmeno lui c'ha quel portafoglio clienti, chiamiamolo così, per portarti poi giocatori importanti.
0: Io ripeto,
1: ne serve uno veramente che c'ha la gente in Sud America, in Europa, per vedere sti giocatori.
0: Io Andrea, veramente devo parlo da naturalmente da quando i Friedkin hanno preso la Roma, non parlo di prima.
1: Grazie dottor Micozzi, mi fa un parallelo. Produttore americano, Friedkin, presidente del Liverpool, non sto parlando di vittorie eccetera. Se voi andate su Transfermarkt e andate a prendere la voce scouting, che sono quelli che cercano i campioni, nella pagina di Transfermarkt del Liverpool vedete 6 pagine di foglio Word a 4 piene. Se voi andate alla voce scouting da Roma non c'è nessuno. Allora, se tu c'hai 4 pagine Word piene di scouting, il DS forse del Liverpool, caro dottor Micozzi, lavora un attimino meglio e c'ha più notizie che gli arrivano. Perché poi, secondo me, è anche limitato dare solo la colpa al DS. Non tanto per... Perché se tu becchi il DS che c'ha lui le pagine di scouting con sé, va bene. Ma se tu prendi un giovincello che non ce l'ha... Regatta, arrivano i Vas, l'altro anno chi è arrivato... dei personaggio che poi cioè, capito, no? Arrivano questi giocatori che tu alla fine li spendi pure i soldi.
0: Io ricordo abbiamo preso Saud per 3 milioni, Salah che non è Momo Salah, no. Saladino, cioè, ragazzi, tutti i soldi che tu hai speso buttati,
1: no, ma alcuni pure tanto l'hai pagati, ragazzi.
0: Quindi, stiamo parlando veramente di roba.
1: Ma poi... l'idea che prenda un DS di andare a prendere un giocatore rotto che non gioca e portartelo qua, o è un morbo che esiste a Trigoria? Perché da pastore in poi potremmo fare le Bibbie a livello di scrittura, dottor Micozzi. Cioè, io lo so, tu lo sai, lui no. Che se vai a prendere Ferguson, rischi, c'è una percentuale alta di rischio che non ti gioca tutto.
0: Ma perché poi là ti ha detto pure bene, perché ti ha detto bene perché non hanno, hanno sparato 40 milioni,
1: certo.
0: No? Però porca mia, ma pensa che se lo prendevi. Tu pensa se lo prendevi. Però tornando indietro, da quando loro hanno preso la Roma, se vado a vedere tutti i direttori sportivi, che l'ho anche criticato per carità, e che non era un direttore sportivo, si è adattato a fare il direttore sportivo, è Tiago Pinto, che ha portato calciatori anche abbastanza importanti.
1: Alla fine della somma, quello che è risultato meglio.
0: Questo è. Che poi siamo andati a finire a Ghisolfi, siamo andati a finire a Massara. Attenzione, poi tutti no, però c'era chi all'inizio diceva però Massara è quello che ha fatto vincere lo scudetto al Milan.
1: Non è proprio così.
0: No. Scudetto al Milan ha un nome e cognome che si chiama Paolo Maldini.
1: Quindi quando c'erano qui due parlavano di calcio e se parlavano di calcio.
0: No, Massara doveva andare solo, credo, a firmare.
1: Un po' come quello che faceva col capello.
0: Baldini.
1: Raga, quello. Mi ricorda molto la figura di Baldini, il Massara, ma gli serve un allenatore che lo indirizza, perché poi alla fine è anche bravo a chiudere le trattative probabilmente, non è quello. Però se non permetti, adesso stavo leggendo che forse è balenata l'idea, ma sono tutte chiacchiere ovviamente, che si possa vedere Gasperini un po' alla Ferguson, quello, ma lo devono fare con Mourinho, ormai hanno perso la chance secondo me con Gasperini.
0: Schiatta Gasperini alla
1: Ferguson. Sì, ma schiattano pure loro. Vi sa schiattare pure a loro, perché Mourinho forse ragazzi aveva raggiunto, anche se litigava più con gli arbitri che con la Roma. Gasperini dopo un po' cominciare a litigare più con la Roma, però vabbè, tanto noi dobbiamo prepararci a questa mitica partita, dottor Micozzi, questa trasferta che ormai sono tre,
0: l'ennesima senza tifosi,
1: è inutile dire sono tre finali perché è scontato, però sono tre finali davvero se vuoi avere ambizioni, anche perché comunque davanti c'è gente che ti precede di qualche punto. Tu devi fare filotto e non è per niente facile.
0: Non è per niente facile, anzi. Poi sappiamo il derby è una partita a sé, Parma secondo me è una trasferta ostica, Verona è l'unica tra virgolette facile perché il Verona è già retrocesso,
1: è venuta in mente una domanda cattiva.
0: Tu hai visto Juve-Verona, no? Sì. 1-1, quindi di facile non c'è niente.
1: Cosa sceglie? Loro che perdono la coppa però vincono il derby, e loro che vincono la coppa e perdono il derby.
0: No,
1: è brutta sta domanda, comunque sia
0: ne esco fuori così,
1: usciamo fuori male, perché sì, pure se perdono il derby ti alzano la coppa durante il derby, se perdono il derby ti alzano la coppa comunque durante il derby.
0: No
1: come ti muovi, dottor Micozzi?
0: Ti muovi male,
1: veramente. Lei cosa si augura?
0: Mi auguro che perdono la coppa e perdono
1: il derby,
0: quindi,
1: e basta,
0: quindi,
1: andiamo così. Va bene, scusa. Spalletti ha preso bene Juve, vero?
0: Sì, l'ha presa benissimo.
1: Questo vuol dire, questo pareggio
0: di tensione,
1: vuol dire che per una settimana non dormirò e mi rivedrò tutti i giorni la partita.
0: Gran calo di tensione.
1: Lui troppo ha fatto secondo me quando è arrivato, a livello di punteggio.
0: Vabbè, l'ha risistemata la Juventus un po'.
1: Dice che nemmeno l'avvento, come se fosse un'entità spirituale, del ritorno di Vlahovic potrà dare, a parte che è appena tornato, quanto tempo che sta assente? Tanto, no? Sì. Quindi non...
0: Va bene, ci andiamo in break e torniamo tra poco.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: torniamo sui 101.5 di Centro Suono Sport, diario da bordo campo, fino alle ore 14. Allora, dicevamo, martedì ci faranno sapere a che ora ci sarà il derby.
1: Grazie. Ma ho letto dei prezzi che si sono leggermente adirati, qualcuno.
0: I prezzi...
1: 73 euro ho letto, ma di cosa 73?
0: 73 euro, se non sbaglio, saranno o la curva o i distinti.
1: 73 euro.
0: Deve restare a prezzi...
1: Quanto state, ragazzi? Se lasciamo 73 stare. Euro.
0: Lasciamo stare.
1: Infatti anche lì gli hanno fatto uno striscione, mi
0: sì,
1: sembra, fuori lo stadio.
0: Fuori lo stadio, sì, fuori lo stadio.
1: 73, ragazzi, 140.000 lire...
0: Ah, intanto leggiamo questo messaggio. Signori, buongiorno. Buongiorno a te, Tonino. La verità l'ha detta Ranieri: la società ha preso Gasperini per prendere giovani da valorizzare e rivendere, come ha fatto l'Atalanta. Questo è il loro progetto. Ci deve essere un misunderstanding. Sono anni che fanno girare soldi con giocatori che poi creano bilanci particolari. Spunto di riflessione.
1: Ma non è un spunto di riflessione, caro. Allora, se tu ci avessi ascoltato, ma non perché non è una colpa, anzi ti ringrazio per averci scritto, però se tu ci avessi ascoltato o ci hai ascoltato quel giorno in cui abbiamo detto, ragazzi, guardate che alcuni acquisti secondo me non sono dettati dal DS o altro, ma dalla società per un discorso di rivendibilità. L'abbiamo già detto, ma quanto tempo fa? Due mesi fa?
0: Sì, sì, nei
1: ma
0: mesi,
1: l'abbiamo pure ripetuto, insomma.
0: Fa. Sì, sì, sì,
1: come cioè no, l'acquisto come di no, Vassa,
0: 8.000,
1: uno così giovane, quello che ha 18 anni è lui, no?
0: Sì.
1: Si compra perché tanto diventerà anche un usato sicuro, mi spiego, lo vai a ammortizzare anche se non ti rende come no un giocatore importante, comunque tu 2-3 anni lo tieni, cioè 18 anni, l'ammortizzi, comunque quando lo rivendi fai comunque plusvalenza, quindi alcuni acquisti secondo me sono proprio mirati dalla società e secondo me nel chiarimento che Gasperini vuole... È anche che non vuole intromissioni nella scelta dei giocatori. Gasperini non è matto che va a chiedere giocatori a 90 milioni, lo sa quali sono.
0: Lo sa, no?
1: Lo sa, però quantomeno vuole giocatori che non deve tenere in tribuna perché tanto... Voi mi dite l'acquisto di Saragossa per Gasperini? Voi dovete spiegarmi l'acquisto di Saragossa per Gasperini. Poi se c'ha ragione che Sanca... Voi dovete spiegarmi come fa uno staff medico a non accorgersi che Dybala c'è il menisco lesionato. Poi se Gasperini si incazza è colpa di Gasperini. Cioè noi siamo arrivati a sto punto con una parte della tifoseria e anche della stampa che se uno si incazza perché il medico non si accorge che il giocatore di punta della Roma c'ha un problema al menisco o gli comprano giocatori che deve mettere in tribuna e forse occupano posto pure in tribuna, non lo so, poi se sta rabbia Gasperini è il solito, Gasperini è il solito. Voi ringraziate Dio che c'è uno ancora che sta rabbia, perché quando arriveranno gli yes men sarà la fine, sarà la fine. Scusi, dottor Micozzi, quando ci vuole, ci vuole. Scusi, ma non parlo verso Antonino, così. Poverino, parlo in generale proprio, anzi
0: certo.
1: Tonino dice che, penso di aver letto che dice le stesse cose che diciamo noi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi,
0: sì.
1: Quindi concordo con Tonino, insomma.
0: Sì, sì, la cosa brutta è che ogni anno parliamo delle stesse cose e ogni anno va sempre un pezzetto peggio, è quella la cosa, no? Perché sì. Dicevo... Parliamo sempre delle stesse ragazzi, cose, però ogni anno magari migliora qualcosa.
1: Quando
0: anche...
1: io e lei, dottor Micozzi, dicevamo teniamo se stretti sti 2 anni con Mourinho, che abbiamo vissuto 2 finali, quando ce ne capiterà.
0: Oggi, ad oggi, guarda, ti dico, io ho sentito persone, e non tutti perché non sia mai, ho sentito persone che volevano, non vedevano bene Mourinho alla Roma, non lo volevano alla Roma, sono stati contenti quando Mourinho è andato via. Ho sentito da persone dire riprendiamo Mourinho.
1: buongiorno. Vabbè, ognuno poi ha i suoi tempi, dottor Micozzi. Non... Vabbè, però te almeno rispetto a come stiamo adesso.
0: La leggiamo la.
1: No,
0: prego, la prendiamo
1: prego,
0: da voce giallorossa.it. Allora, la Roma è attualmente impegnata nella ricerca di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione, dopo l'addio che sembra oramai quasi imminente di Frederic Massara. Il club giallorosso sta valutando diverse opzioni per rafforzare la propria struttura dirigenziale. La dirigenza capitolina vuole una figura che garantisca di lavorare in sintonia con Giampiero Gasperini e per questo motivo si sta guardando principalmente sul mercato italiano. Nuovo DS, anche Pradè tra i candidati. Tra i nomi che circolano, uno dei più concreti è quello di Daniele Pradè, secondo quanto riportato l'edizione odierna del Temp.

0: Attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Fiorentina, il classe 67 vanta una lunga carriera nel calcio italiano e la sua passata esperienza alla Roma potrebbe giocare un ruolo importante nella sua possibile scelta. Platè ha infatti lavorato con i giallorossi dal 2000 al 2011. E vabbè, poi l'articolo va avanti senza che lo leggiamo tutto. Si attendono maggiori sviluppi nelle prossime settimane. Beh, tra tutti i nomi che circolano, a ragazzi, parte Manna, sì, che ha vinto uno scudetto.
1: Ragazzi, veramente Pratego 0 euro con Rossella Sensi è riuscito comunque sì a fare una signora squadra. È vero che c'era più gente qualitativa in Italia in quel periodo.
0: È anche giovane, perché nel senso... Sì. Dico che è giovane perché mi faccio un po' giovane anch'io. Ha 10 anni più di noi, fratello, cioè del 67, io 78. Quindi
1: se era giovane Sabatini, fratello, ragazzi, è giovanissimo.
0: No, perché poi lui ha iniziato prestissimo da Roma, anni 2000, perché non tutti se lo ricordano. Lui era nella Roma dello scudetto, poi era il secondo di Baldini. Quindi, tra tutti i nomi che circolano, io un pensierino ce lo farei, anche perché dici non è che ha smesso da chissà quanto tempo che non fa il DS, è da un anno, quindi
1: sì, non è veramente tanto, no?
0: Un anno sabbatico, certo,
1: fermo.
0: Poi
1: dipende se vuole ritornare, se lui ha interesse a voler ritornare.
0: Vabbè.
1: Perché se comunque sia si è messo un attimo in stand by, può essere pure che si è stancato dal mondo del calcio, non lo sappiamo.
0: Vai, vediamo. Intanto abbiamo degli altri messaggi da leggere, però li leggiamo dopo il break di 45, perché tanto manca poco. E vediamo come si mette. Innanzitutto speriamo di finire bene queste ultime tre giornate di campionato. Al momento è la cosa che ci interessa, sperando poi che ci sia un netto trend al contrario, quindi una proprietà che sia presente. Tu come l'hai visto? Come si chiama?
1: Io non sapevo nemmeno che della sua esistenza, dottor mio. Lei lo sapeva della sua esistenza?
0: Io mi ricordo il Cobran, quello
1: di Sylvester Stallone.
0: No, no, quello di Karate Kid. Come si chiama?
1: Sì, era a scuola, però Cobra Kai.
0: Cobra Kai. Io mi ricordavo quello. Poi so che adesso è.
1: Ma oltretutto, cosa fa? Non la sua vita, che sicuramente farà parte della. Della famiglia
0: vorremmo essere al suo posto, premettiamo, no?
1: Ma ho sbagliato il tempo. Cosa dovrebbe fare nella Roma? Cobra Kai.
0: A me suscita un'altra cosa, Andrea. Ecco, cioè, no, ecco, nel senso, suscita, suscita, non lo dico quello che suscita.
1: Va bene, ecco.
0: E, mi fa pensare un'altra cosa. Vuol dire che alla proprietà, io per proprietà intendo Dan e papà, stop, insomma, ok? Sì. Non te ne frega nulla, nel senso, perché prima la Roma l'hai data a Ryan e mo da Ryan è passata a Cobran, viene il nome, come che è
1: Cobran, non lo so come si chiama,
0: a lui
1: anche perché ci dovrebbe interessare,
0: è il terzo figlio, no? Se non ricordo male,
1: poi arriverà il sesto, mo se stuferà pure Cobran, come si chiama, arriverà pure il quarto,
0: no, pensa,
1: e man mano scopriremo che c'ha 12 figli,
0: no, pensa, no? Vuol dire poi che tu stai dando il giocattolino da far giocare,
1: ma sarà, no? Cioè, soltanto chi non vuole capire, non
0: a questo punto
1: tasserà
0: il mio cattolino, c'è da giocare io e magari no,
1: ma con gli stessi vincoli che ci danno loro,
0: stessi vincoli,
1: non ce ne chiediamo nulla di più, però almeno
0: ma io mi picco dentro di rigori H24,
1: ma con la zappa e il bastone, però vedo qualcosa che non gira,
0: ma che scherzi,
1: a parte sarebbe da fare i ripulisti di quelli proprio lunghi, ma partendo dal campo di rigore d'allenamento fino arrivando ai dipendenti che non ci stanno più all'Eur.
0: No, ancora qualcosa c'è, però veramente poca roba. Vabbè. Ma io veramente mi faccio la tomba dentro Trigoria, cioè, te ci scherzi. Va bene, dai, ci andiamo in break.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
6: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Torniamo in diretta, scusate della pausa un pochino più lunga. Allora, andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato. Me lo ero perso questo passaggio, chiedo Venia.
1: No, figura, dedo nero.
0: Ma che scherzi, ma esprimo il mio pensiero che conferma il vostro, quindi
1: Special One a vita, sì. Ragazzi, a vita.
0: Special One, questa l'ho fatta stampare. Bravo. Al suo arrivo. Bestata a perder Cobra, quello vero, ragazzi. È vero. Bella la maglietta, con una special.
1: Poi è arrivato Cobra. Va bene,
0: no, ragazzi, che dobbiamo vedere qua la Roma. Che dobbiamo vedere.
1: Oh, magari fosse quello buono che c'è via, che ne sai?
0: Chi?
1: La speranza del
0: Cobra.
1: Il Cobra, casomai c'è via. Quantomeno che ci abbia l'umiltà di capire che non ci capisce niente e si affida a gente competente.
0: Pensa, annunciavo stadio col numero 10, il
1: Cobra.
0: Dai, andiamo
1: con Cobra Cobretti.
0: Allora,
1: e poi tu lo sai, Domenico, sta storia? Che nel Guerriero sicuramente l'avrai visto tu, Domenico, conoscendo di un... No, Domenico, continua a sentire, cioè tu conosci che nel Guerriero il cartone, non vedi anime tu? No, non li vedi. Non ti piacciono proprio. Ok, vabbè, no, allora si sa, scusa. Comunque sia, Kenner Guerriero, proprio la figura del personaggio, è presa da, voi non ci crederete, ma è presa dal film Cobra di Sylvester Stallone. Occhiali scuro, capello in quel modo, giubbotto col colletto alzato, è esattamente lui.
0: Allora, un attimo, perché Totino ci dice il Cobra vero è un altro, però ve lo siete
1: scordati.
0: Quello
1: della canzone?
0: No, te lo dico io, Tovaglieri.
1: Ah, certo.
0: Il Cobra Tovaglieri.
1: Sì, che poi Cobra, lasciamo stare.
0: Cobra Tovaglieri.
1: Arbari forse il Cobra
0: Tovaglieri. Arbari ha fatto il Cobra,
1: sì,
0: davvero. Ha vinto il titolo di capocannoniere, mi sembra.
1: Sì, mi sembra che sì. Poi l'ha pure salvato, l'ha portato in Serie A, roba del... Sì.
0: Allora, un altro messaggio. Finiamola di dire che il progetto Atalanta era lo stesso. Atalanta ha preso giocatori importanti oltre a vendere. Questi vogliono invece prendere sconosciuti e vendere quei pochi buoni che hai. E Gasp dovrà rivalutare i giocatori sconosciuti, altrimenti fuori. Come si fa a non rendersene conto, Cesaroni chiamando alcune persone? Come fate a difendere questo staff sanitario di razziali che hanno combinato solo disastri? Ma guai a toccare il duo senza lingua, mi raccomando, Marco.
1: Beh, però qualcosina seppur si muove, anche perché lo striscione nord, diciamo, è stato un primo passo.
0: È poco, però.
1: È poco, lo sappiamo, però già prima c'era nulla, almeno qualche cosa si sta cominciando, no?
0: Sì, sì.
1: Oh, poi, ovviamente, se mi arrivano in Champions, mi vinco uno scudetto startrano, ma io che non contesto più, ragazzi, ma come nessuno, dato che però sta cosa è confine della realtà, e non credo che accadrà, ok... Se permettete, noi la Roma ci teniamo e quindi
0: dolori.
1: Ci incazziamo. E quindi ogni volta che possiamo lo diciamo. Oppure rima, prego.
0: Sì, e sentire tanti ancora lodare Ranieri, ma lodare di che? Bandiera della Roma, ma di che? Io questo però sto a metà, nel senso, per me è uno che ha salvato la Roma 3 volte in panchina. Poi, a livello dirigenziale, secondo me non aveva mai fatto il dirigente, diciamo che doveva imparare, e diciamo che ha fatto una fuoriuscita sbagliata, sbagliatissima. Ma la cosa peggiore non è solo la fuoriuscita di Ranieri dopo Roma-Pisa, la cosa peggiore è che la proprietà non sapeva che Ranieri andava a parlare, quindi dimostrazione che questi non sanno nulla, non gliene frega nulla
1: e neanche se informano,
0: è quella la cosa
1: però
0: brutta.
1: Io sono contento di una cosa, quando sollevai la questione perché lo stanno facendo consulente e non dirigente, forse Ranieri non accetterei e me ne starei comodamente a casa, probabilmente Ranieri se tornasse indietro mi darebbe ragione.
0: Penso proprio
1: a noi, no, a noi e non a me in generale,
0: penso
1: a noi
0: proprio,
1: che l'abbiamo,
0: penso
1: noi l'abbiamo
0: proprio
1: detto
0: di sì.
1: subito.
0: Penso
1: credo che tornando
0: sì.
1: indietro
0: solo sai che c'è che per amore.
1: No, lo so, ma tu devi capire che c'è davanti.
0: Fai di tutto, quindi l'amore della Roma.
1: Lasciamo perdere il rapporto con Gasperini. Si è smentito da solo 2-3 volte durante tutto l'anno.
0: Sì, lo
1: si
0: so,
1: è dovuto smentire da solo. Ecco, no, si è smentito. Mettiamo bene i termini. Si è dovuto smentire da solo 2-3 volte. E pensate quanto a un uomo così, quanto gli possa essere girata l'anima.
0: Hai detto tutto.
1: Quindi chi te lo ripeto, tornando indietro, ancora torno indietro, ripeto le stesse cose. Chi te lo fa e chi te l'ha fatto fa. Vabbè.
0: Allora andiamo in break. Abbiamo il GR, la pubblicità.
1: Libro ha sbagliato pure lui. L'Eclesi doveva impuntare dicendo: o me fare dirigente dentro la Roma, o consulente esterno ci va De Cobra.
0: Non cambiava niente, però.
1: No, però almeno la dirigente aveva voce in capitolo e lì poteva veramente poi creare panico se gli dicevano di fare cose che non voleva fare. La consulente, ragazzi, ti chiamano, oh. Il sole c'è oggi, sì, bene, ciao. Sono loro che te chiamano, non sei tu che chiami. Da dirigente sei tu che
0: questi neanche chiamavano,
1: parli.
0: Perché se tu, ecco, non sai manco che andava a parlare dopo Roma, prima di Roma Pisa, cioè, dai, no, stendiamo un velo pietoso, dai, break a tra poco.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Sul centro suono sport.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
6: Centro suono sport. News, dove lo sport arriva prima.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
7: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
9: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
7: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
11: A Trastevere per una manifestazione temporaneamente chiusa la corsia laterale di Viale Trastevere tra via Emilio Morosini e Viale Glorioso per lo svolgimento di un concorso pubblico alla Fiera di Roma tra le 9.30 e le 13 e tra le 14.30 e 18 di oggi sono possibili disagi alla circolazione in via Portuense e in zona Ponte Galeria. Fino alle 16 di oggi e domani alle 9.30 alle 16 chiusa via Cassia Nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Pareto. Per una voragine si transita su carreggiata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo Vinco. Proseguono i lavori per la realizzazione della futura tranvia Togliatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Lavori in orario notturno in via Flaminia tra le 21 e le 6 con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti, lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Il re è tornato. Senti ogni nota.
21: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
20: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Continuiamo sui 105 di Centro Suono Sport. Purtroppo Andrea Fulvio, chi difende il nulla a Frichignano è il potere mediatico, che è felice di chi ci ha relegato nel lembo. Loro ottengono autorizzazioni per resort e alberghi e in cambio lasciano la Roma dove il resto d'Italia vuole che sia. L'unica componente che potrebbe far saltare il banco è il tifo, ma come vedete tutto tace eccetto voi, Marco.
1: Sì, la mia speranza è che un giorno diventi un unico coro, però pure dall'ultimo post che ho messo sul mio profilo, ho dovuto cancellare 5 persone, non mi sembra che tutti siano arrivati a quella postafazione, no? Come si dice, postafazione, non sì, politica sì. Ovviamente, parliamo di...
0: Buongiorno grandissimi, innanzitutto vi mando un abbraccio forte forte. A sentire la notizia su Prodi accostato alla Roma come nuovo DS, il mio pensiero, magari, ricordiamoci il lavoro svolto in passato con la Roma e la Fiorentina, tante idee di calcio e con poca liquidità economica. Un grande saluto da Federico, grande Federico.
1: L'abbiamo ricordato prima, proprio quello che è riuscito a fare Prodi con i pochi soldi di Rossella Sensi, quindi sarebbe comunque un guadagno, eh? Io finché la Roma migliora va sempre bene.
0: Sì,
1: o poi se arriva pure Patrè e mi prende il Saragossa di turno, alza le mani e dico basta, hai vinto voi e rinuncio proprio, quindi. O meglio, se mi prende Saragossa a 5 milioni non dico niente, perché vuol dire che ne spende 20 per qualcun altro. Se ne prende uno a 25 che poi alla fine finisci i soldi e lì comincio. Però non credo che Patrè dove è stata l'ultima squadra che ha lavorato?
0: La Viola
1: alla Fiorentina, no?
0: Sì.
1: Ma fino all'altro anno?
0: Fino a un anno fa mi sembra, sì, uno o due anni fa, una cosa del
1: genere. Poi ha fatto pure un mercato un po', ma non l'ha fatto però con Prodi questo mercato che
0: no,
1: al di là che
0: no, non l'ha fatto Prodi. Mi sembra, se non sbaglio, Prodi
1: ha fatto le finali, ha fatto le finali delle conferenze lì con Prodi.
0: Sì.
1: Pure le Coppa Italia. Quindi Prodi con la Fiorentina ha fatto tre finali.
0: Tre finali, sì.
1: due conferenze.
0: Vabbè, andiamo a cercare il periodo.
1: Sì. E comunque è uno dei pochi che veramente riesce a fare le nozze coi fichi secchi, quindi in questa situazione serve gente così. Se ancora non si è capito, poi dopo, vabbè. Poi dopo, se vogliamo tutti stare in naftalina 5 anni e aspettare che diventiamo l'Atalanta, è un altro discorso, però non credo che sia la voglia,
0: ma
1: in generale.
0: Vediamo,
1: ma ci sta la vittoria sopra in alto, ci stanno i triple bacheca, che ci sta là?
0: Questi tutta la Roma l'ha presa.
1: Ah, tutti la Roma l'ha presa?
0: Sì.
1: Grande, per te.
0: Queste sì. Queste
1: e com'è
0: sì.
1: Che non gli hanno messo quelle con la Fiorentina?
0: Allora, a finire il rapporto con la Fiorentina il 1 novembre del 2025.
1: E quindi ci stava quando la Fiorentina ha fatto le finali?
0: Sì, c'era, come no.
1: Giustamente perché l'ha persa, io stavo cercando
0: sì,
1: i paghi.
0: Sì, no.
1: Stavo cercando i titoli.
0: Perché l'ha persa.
1: Ancora oggi, caro dottor Micozzi, siamo l'unica squadra italiana ad aver vinto la conference, quindi stranamente.
0: Dal 2019 al 2025, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: 2019-2025.
0: Bisogna dare atto a Prodi che, insomma, ha fatto fare delle fiorentine. Sì, delle Fiorentine.
1: Mi stavo parlando delle figure.
0: Fatto fare, insomma.
1: Le Fiorentine sono buone.
0: Delle finali. Le Fiorentine
1: tre
0: buone.
1: Finali, ragazzi, ha fatto. Mi sembra due di conference, no?
0: Due di conference.
1: E una
0: sì.
1: Di Coppa Italia.
0: E una di Coppa Italia.
1: Sì. Purtroppo per loro hanno perso tutte e tre.
0: Vabbè, una una per demerito, credo, di Italiano, perché lì.
1: Quello non, quello non l'ho capito.
0: Ma stai vincendo 1-0 con
1: l'Assomiglia. Quello non ho capito perché ha preso quelle. Perché poi alla fine ha deciso lui per quell'allenatore. Eppure l'allenatore Bravini l'ha visto in carriera, insomma.
0: Non lo so. Però diciamo che almeno nelle finali ci è arrivato. Ecco.
1: Quello sì, ed è merito credo anche suo, no? Quando vuole, dottor Domenico, partiamo. E ora è arrivato il momento di ricordare e consigliare ai nostri amici ascoltatori il Gran Forno Chicchi di Grano di Franco Di Filippo e famiglia. Nel Gran Forno Chicchi di Grano il pane è il loro punto di forza, la passione per il pane si trasforma in arte. Da generazioni i loro forni producono pane artigianale di qualità, dolci e tanto altro, utilizzando solo ingredienti naturali e metodi tradizionali. Dal 1979 ad oggi il Gran Forno Chicchi di Grano è specializzato in forniture di dolce e salato per bar, ristoranti, hotel e bistrò, rinfreschi personalizzati con ampia scelta di prodotti. La loro produzione di prodotti da forno è rivolta sia alla vendita al dettaglio sia alla vendita all'ingrosso. Per questo hanno due sedi, Gran Forno per la vendita al dettaglio in via Casal del Marmo 430 al telefono 06 30 90 420 oppure Chicchi di Grano per la vendita all'ingrosso in via Monte del Marmo 270 al telefono 06 61 52 2396. Al Gran Forno Chicchi di Grano di Franco e la sua famiglia troverete sempre professionalità e disponibilità per tutte le vostre esigenze. Per tutte le vostre domande sui loro prodotti da forno o sui loro servizi di fornitura per ristoranti, bar, hotel e pub, non esitate a contattarli ai numeri 06 61 522396 per l'ingrosso, 06 3090 420 per la vendita al dettaglio. Chi chiama a nome della radio Centro Sono Sport 101.5 avrà un trattamento riservato, oppure potete contattarli direttamente al loro sito web chicchidigranodifilippo.it.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Andiamo sui 101 e 5 di Centro Suono Sport. Abbiamo una vocale, lo andiamo a sentire. Domenico, grazie, appena sei pronto. Vai.
1: Buongiorno ragazzi, sempre Forza Roma, Adriano, lo schiavo di Ettore. Solo una domanda, ma se vocifera che abbiamo preso un signore dell'Inter che va a fare il responsabile delle giovanili, ma l'Inter non facci un giovane dal 1840?
2: Bene.
1: Abbiamo sta gente, vabbè, sempre Forza Roma, sempre.
0: Ciao Adriano, grande, salutaci Ettore, mi raccomando.
2: Sempre, Ettore, sempre nei nostri pensieri. Ragazzi, questo è
0: fa riferimento a Tarantino, credo.
2: Certo, sì, che non è quello dei film, però.
0: No,
2: no, almeno lì te facevi una risata.
0: Però,
2: ah, può essere.
0: No, nel senso, vedi, Tarantino, Cobra, come Cobretti, si chiama?
2: Io sono produttori cinematografici.
0: Quindi, quelle di qua, hanno detto Tarantino, Cobran.
2: Ma noi purtroppo nella nostra vita da romanista abbiamo sempre sbagliato le scelte. C'avevamo Ibrahimovic...
0: Che la stronzata del giornato, volevo dire. Vabbè.
2: No, però lei ha scoperchiato il vaso già scoperto di Pandora.
0: Dove hai sentito la trasmissione ieri?
2: Purtroppo no. Che cosa è accaduto?
0: Avete perso ieri.
2: Bene, ma con chi stava?
0: Indovina.
2: Eccolo. Allora forse ho fatto bene a perderla. Va bene. Cosa ha partorito?
0: No, ieri è uscito di tutto.
2: Ah, proprio, sì.
0: Non so perché ancora sono qui, però...
2: Vabbè, succede. Però dicevo, la Roma è veramente la società delle toppate nelle scelte. Partiamo da quando ci hanno proposto i giovani Ibrahimovic, cioè proprio a Pratemi, sì, o no?
0: Sì,
2: e lui ha scelto invece l'egiziano, chi era? Non mi ricordo. Tra i due ne ha scelto un altro, quello che non dà, no. No, chi era?
0: No, era Mildo Ibrahimovic. Remito, io non lo ricordo, ti è arrivato Remito.
2: Egiziano, no?
0: Sì.
2: Abbiamo
0: sì,
2: scelto
0: sì.
2: Poi. Altre scelte mitiche che abbiamo fatto e poi hanno fatto. Ma ce ne sono, la Roma è piena di queste scelte.
0: No,
2: perché abbiamo ricordato questa che è eclatante, ma ce ne sono state tantissime, ragazzi. Ma pure a livello di scelte.
0: Eccolo, di Sandro Valieri.
2: Sì, il Cobra. Lui a Bari è diventato una sorta di divinità.
0: Sì, sì.
2: Sì, quello. Da noi non è che.
0: Alla Roma poteva fare di più, però era anche. È anche vero che era chiuso da Pruzzo,
2: sì.
0: Da Bomber, insomma, era difficile prendere il suo
2: posto. Nel tempo pensate
0: posto.
2: Che Pruzzo neanche in nazionale stava, per quanto era forte, ma lì era ben altro discorso. Però comunque si hanno vinto i mondiali 82 di nulla.
0: No, assolutamente.
2: Però Pruzzo in quella... Perché ieri poi è scomparso, mi sembra, Evaristo Beccalossi, no?
0: Quindi sì, Beccalossi.
2: Un abbraccio alla famiglia, ricordando poi anche le storie della nazionale italiana. E vabbè, man mano ci salutano in tanti, dottor Micozzi. Pensa quando arriveremo anche noi, che dobbiamo salutare anche noi, dottor Micozzi. E ci diranno quei due vecchiacci sono quelli che parlavano. Sì, succede. Può essere anche che diventiamo famosi per altre cose, ma che ne sa, dottor Micozzi?
0: Ah, beh,
2: come diceva Francesco Nuti, o sposti la chiesa o vai a Machu Picchu.
0: Io
2: o fai un colpo alla banca, roba, mi ricordo.
0: Il colpo alla banca, questa è una cosa più.
2: Allora, il colpo c'è più davanti alla banca. Quando
0: ci
2: convocano che sta pure.
0: Tu vai a fare il colpo, andiamo a fare il colpo alla banca, e mentre stiamo facendo il colpo alla banca ci prende in colpo.
2: Sì, così, paro.
0: Sì, vabbè.
2: Sì. Oppure mentre ci chiamano, guardi, dovreste venire a rimettere a posto i vostri bene, e lì il colpo deve ancora prima di arrivare in banca.
0: Sì, sì.
2: Ma succede, caro dottor
0: Micozzi. Succede.
2: Vabbè, dai, su. Lei ci va in quel di Parma, no? Oppure sì, no?
0: Non si può andare.
2: A me pensavo che si potesse infiltrare. No.
0: No.
2: No.
0: Sì, non vuole infiltrare
2: una carta
0: di
2: identità,
0: cioè, però. Non lo so,
2: io sono amici o nemici?
0: Noi siamo nemici col Verona.
2: Col Chievo siamo amici.
0: Però dammi qualche conoscenza, potrebbero farmi passare, però. Vediamo, dai.
2: Se bevono direttamente quel di Verona, lasciano un'area incatenata.
0: L'ho pure detto, quindi
2: adesso proprio vengono a cercare proprio quella. Non c'è neanche bisogno di controllarla,
0: sì,
2: già
0: sì,
2: anticipato.
0: Sì,
2: vabbè.
0: Sì. Allora, te li vuoi lasciare per dopo questi?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Allora, dopo le 13:30 altri messaggi WhatsApp.
2: Sì, leggiamo dopo, anche perché ce n'è uno interessante su Francesco Nuti, che è uno dei miei attori preferiti, proprio per il sarcasmo che aveva.
0: Ah, è un grandissimo attore.
2: A me è sempre piaciuto.
0: Grandissimo attore.
2: Forse il film con la Ferilli mi è piaciuto un po' meno, ma il resto mi è piaciuto
0: quello...
2: molto. 8 palle.
0: 15 palle.
2: 15 palle.
0: Sì.
2: Sì, quel mister qui non mi ricordo.
0: Era sul biliardo.
2: Sì, però quello
0: non... Poi c'era anche, come si chiama, l'altro attore bravissimo, anche quello secondo me è toscano.
2: Ah, quello che ha fatto anche...
0: Che faceva tipo l'allenatore del biliardo.
2: Sì,
0: no?
2: Sì, è quello che ha fatto pure un sacco di film, pure con Abatantuono, eccetera.
0: Sì.
2: Quello del latino con i capelli al lato.
0: Sì. Lui anche bravissimo.
2: Sì, lui molto bravo.
0: E lui bravo come attore, ma
2: sempre con Francesco Nuti mi sembra che faceva la parte
0: altri,
2: anche anche quello seduto in sedia a rotelle, il fratello.
0: Sì,
2: lui lo portava al sole dell'Africa,
0: bravissimo,
2: per farlo guarire.
0: Bravissimo anche in teatro.
2: Sì, molto bravo.
0: Molto bravo anche in teatro, quindi veramente. Beh, poi Nudi era qualcosa di...
2: A chi piaceva, però non a tutti. A me, a lei sì, però non a tutti.
0: A me piaceva.
2: No, ci ammazzava, ragazzi. E il film che fece Cornella Muti quando la mattina si sveglia, il gallo che lo svegliava, non si vede nemmeno, si sente soltanto il rumore della vanga addosso.
0: Quello era che lui si era innamorato di Ornella,
2: Ornella Muti. E vedono quel caprone magico che quella sera...
0: Sì.
2: Facciamo finta che stasera non sia mai accaduta.
0: E poi c'era il cognato che andava appresso anche a Ornella Muti, se non sbaglio.
2: Sì,
0: Madonna, Ornella Muti.
2: Sempre, mamma mia, ragazzi. Quando fece il film con Adriano Celentano, il bisbetico domato, c'è una scena in cui lei, per sedurre Adriano Celentano, che stava in camera,
0: bellissima.
2: Fa la scalinata in una lingerie nera, ragazzi. Sì. Poi non aveva un fisico troppo prorompente, ma era perfetto.
0: Aveva un bel fisico e poi il viso di Ornella Muti è qualcosa di veramente bello.
2: Ancora adesso è una bellissima donna.
0: Ancora oggi se la vai a vedere, il viso è rimasto quello. Poi è normale con qualche anno in più, però è una donna veramente bella, bellissima.
2: Lei pensi che la canzone che ha cantato Claudia Cardinale, no? Non succederà più? Quella fu scritta da Adriano Celentano
0: per Ornella Muti
2: per scusarsi con la Cardinale perché l'aveva tradita dicono con Ornella Muti. Pure Celentano non è cascato male,
0: no, direi che no, fortunato Celentano.
2: Era affascinante, però Celentano,
0: allora sì, non era,
2: mi piaceva i film, sono sempre piaciuti,
0: carinissimi. Secondo me non era bellissimo, però come dici te è un uomo affascinante.
2: Immaginate quando fece il film Segni particolari, bellissimo. C'era una scena in cui stava parlando con quella che sarebbe diventata, o già lo era, la futura Miss Italia, quella con gli occhi verdi, i capelli lunghi, ma era molto giovane, adesso non ricordo il nome. E allora lei diceva, gli ha chiesto: ma tu come fai a resistere con tutte queste donne che te vengono a... Guarda, e lui fa: guarda, è un problema, io ho dovuto fare pure una plastica. Gli fa: come dovevo fare una plastica? Vuoi sapere come ero prima? Cosa. Avrei il portafoglio e tira fuori una foto dopo il New. Le risate che me l'ho fatta.
0: Me la ricordo.
2: Era ancora
0: cosa.
2: Più bello prima.
0: Me la ricordo.
2: Mamma mia.
0: Passatamente invece Paul Newman.
2: Mamma mia, ragazzi. Infatti fanno bene quando ogni tanto mettono quella foto di Paul Newman che sta sullo spiderino, che è molto giovane, e dicono: se oggi vi sentite belli, ricordatevi che quello credo che sia stato veramente uno dei più belli in assoluto.
0: Sì, lui, io ci metto, guarda, anche lui secondo me molto bello, un fascino particolare, Marlon Brando.
2: Beh, ragazzi, non ha fatto Fronte del Porco, ha fatto Innamora
0: tanta,
2: mezzo mondo, ragazzi.
0: Roba, veramente un bell'uomo.
2: Prima di diventare con 16 sfumatori di pancia, invece che Tegriccio, però alla fine tutti ci diventano.
0: Quando era giovane, ragazzi, era... veramente penso che tutti cadevano veramente ai suoi piedi, quindi
2: sì. Diciamo che era un po' la versione del califfo di Califano americana, però più charme, molto più classe,
0: fascino.
2: Però un po' la versione, noi avevamo quella,
0: aveva tanto fascino,
2: in America c'era Joe Cocker, noi qui abbiamo quello che canta e lasciatemi gridare,
0: grande.
2: Noi in Italia abbiamo le funzioni
0: stavo per dire Papaleo,
2: abbiamo le versioni italiane, tipo loro c'avevano Jerry Lewis, noi c'avevamo Celentano che faceva armoleggiato, abbiamo i derivati noi, devo dirti, guarda, Celentano e Francesco Nudi tanto bisfrattati rispetto ai vari Pozzetto, Massimo Boldi, che stavano più in auge, a me piacciono più loro.
0: A me è uguale,
2: l'ho visti tutti purtroppo, però no. L'unica cosa che mi ricordo dei Pozzetto è quando parlava col cane che si chiamava Gaetano.
0: Gaetano.
2: La casa stregata,
0: sì.
2: Come
0: si
2: chiamava lei?
0: Lei è bellissima.
2: No, lei è Gloria Guida. Paragonabile quasi alla Ornella Muti che dicevamo prima.
0: Era spettacolare.
2: Era molto bella. Un'altra bellezza bionda. Bella. Come mi ricordo il nome di lei, mettiamo fosse Eliana. Ti ricordi quando il cane diceva: Eliana, deve rimanere pure fino alla prima notte di luna piena?
0: Anche lì fa fantastico quel film, molto comico,
2: era un po' panettoni,
0: però era diversa, con, sì, secondo me molto più belli quelli di allora.
2: Sì, sì, sì, sì, no, adesso non ci stanno neanche, adesso non credo che ci siano nemmeno più i cinepanettoni.
0: No, ogni tanto li fanno, però stiamo
2: ma ormai dai, su, rispolverano Cristian De Sica, che poraccio, sì, c'è, sì, te, sì, c'è pure, comincia a una certa, sì, pure lui, no? Ma
0: va bene,
2: dottor Migozzi, ci vediamo domani.
0: Io saluto, ci vediamo domani, poi ci sono altri messaggi WhatsApp da leggere. Un saluto a tutti, appuntamento con me a domani, è sempre Forza Roma,
2: sempre.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

Torniamo in diretta, sempre Centro Sono Sport 101.5, sempre diario da Bordocampo, a farvi compagnia fino alle ore 14. Allora, ci eravamo lasciati più che altro in sospeso con dei messaggi. Allora, su WhatsApp, ricordo anche i numeri per poter interagire insieme a noi, 393 00 101 e 5. Allora, parliamo di cinema, ci mandano una bella foto di Francesco Nuti, del compianto Francesco Nuti, soprattutto da me che lo apprezzavo molto. Grande persona, l'ho conosciuto a fine anni 80, era troppo generoso, purtroppo è un, in questa società è un danno. Sì. Sul biliardo c'è solo un film, Io, Chiaro e l'Oscuro, non c'era anche 15 palle, roba del genere? Boh, no? Cioè, Abere, sì, Willy Signore e Vengo da Lontano, sì, all'epoca, a fine anni 80, lavoravo in un locale notturno di musica latinoamericana sotto al Bambin Gesù, vicino a Piazza della Rovere. Nuti veniva con Isabella Ferrari e parcheggiava fuori il suo maggiorone cabrio bianco, si fermava a chiacchierare con me e non solo con me, ovviamente. Ci sono due correnti di pensiero. A me interessa il giusto perché l'ho apprezzato e lo apprezzo come attore, poi come fosse a livello di personalità, lascio il tempo che trovo, come poi nel mondo dello sportivo, no? Io voglio ricordare Francesco Totti per quello che ha fatto sul campo, non per quello che dice dopo, prima o durante. A me è il gesto tecnico che interessa quando uno fa lo sportivo, ed è com'è la sua qualità attoriale invece per gli attori quando poi recitano. E ci sono però correnti differenti. C'è chi dice, come te, che era un generoso, uno che era disponibile, e anche chi che dice che soprattutto nel set, durante i set e le registrazioni, fosse un tipo abbastanza collerico. Che io non so qual è la verità, mi fido di te perché l'hai visto e sarò disponibile e quindi lo prendo per buono. Le altre voci di corridoio poi nel mondo dello spettacolo, purtroppo, come ben sai, le voci di corridoio a volte rovinano addirittura, proprio per voler rovinare, non tanto perché sono vere. Sì, secondo me il biliardo, anche per me il film è più bello è Io, Chiaro e l'Oscuro. Sono totalmente d'accordo con te, dove c'era quella attrice con i capelli rossi, molto bella, la Desio, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere lei nel film Io, Chiaro e l'Oscuro, mentre invece quello Mister 15 palle, il titolo nemmeno lo ricordo perché non mi ha fatto un grande con la Sabrina Ferilli, roba del genere. Allora, nel frattempo arrivano intanto altri messaggi. Magari Claudia Mori, ma vabbè, sì, magari Claudia Mori, ma vabbè, lo penso esattamente anch'io, una delle donne più belle. Tutta colpa del paradiso era quella con la Muti. No, la cardinale era per dire, sto rispondendo anche a un altro messaggio dove hanno scritto, ma magari Claudia Cardinale, sì, come bellezza eterea, dico io, sì. L'altra era Signor 15 palle, l'altra era Giuliano Desio, sì. Nel frattempo io sono multitasking, sto rispondendo sia a te, Tonino, che ad altri ascoltatori che ci stanno scrivendo. Esatto, Giuliano Desio, bellissima donna. Mi ha sempre affascinato lo charme di Giuliana Desio, oltre ad essere molto brava anche come attrice, non soltanto una bellissima donna.

dire ai tempi dei Giancattesi, sì, tanto per dire proprio, no, cosa mi affascinava di Francesco Nuti. Poi a un certo punto hanno deciso di non farlo più lavorare. Se sia stato un discorso politico o meno non ne ho idea, o meglio potrei anche averla ma non me la voglio fare, perché tanto qui in Italia quando dovresti essere tutelato ci sono un sacco di prendete l'ultimo sfogo che ha avuto, che ha fatto molto scalpore, quando c'era quell'attore comico italiano e c'era un personaggio di Israele e che lui si è arrabbiato tanto, questo attore italiano, adesso non ricordo chi fosse, no? E poi qualche giorno dopo ha fatto un'intervista dicendo sì io sono di quella parte politica ma non mi ha difeso nessuno quando poi è accaduto questo fatto. Quindi non pensate che anche se siete schierati nel mondo delle arti, mettiamola così, poi c'è qualcuno che arriva sul cavallo bianco, la spada e il mantello perché voi fate parte di quella fazione e vi protegga. C'è un menefreghismo assoluto. Vi basti pensare che le uniche votazioni in cui sono tutti d'accordo sono quando devono trattare i loro stipendi. Già se voi capite che questa è l'unica cosa che le mette d'accordo. Iacchetti, bravo, Iacchetti, non un attore com. Sì, ha fatto anche qualche filmetto, però era più che altro conosciuto per Striscia la Notizia, eccetera, insieme a Ezio Greggio. Non ha difeso nessuno. Quella è stata un'intervista che ha lasciato proprio, no, Iacchetti qualche giorno dopo, dicendo ma t'hanno difeso, non ha difeso nessuno, non ho sentito nessuno. Perché poi ti lasciano soli. Però vabbè, torniamo a cose più piacevoli che parlare di politica, perché lascia veramente il... Sì, mi ha risposto infatti Tonino, grazie, era Iacchetti proprio per Gazza. Francesco Nuti è stato uno di quei geni secondo me incompresi, ma non soltanto lui. Io ero affascinato a un personaggio, a un attore, credo che sia di teatro principalmente ha fatto, e poi dopo ha cominciato a fare satira politica e lì è stata la sua fine, perché si è messo contro dei poteri forti, non perché non avesse ragione, però perché si è messo contro dei poteri forti. E dai tempi di Madire Gol a quel genio, ma anche all'altra coppia che poi vi dirò, con Avanzi, con Lorenzo pure, che ce ne stavano tanti di importanti personaggi che potevano fare una carriera ben diversa. C'era Luttazzi ai tempi di Madire Gol, che lui recitava la parte del professor Fontecedro, che io l'amavo come personaggio. Anche lui si è schierato contro tutti, non soltanto contro Berlusconi come qualcuno può pensare, si è schierato pure contro la sinistra, perché io mi trovai per una serie di vicissitudini in una festa dell'Unità dove c'era lui, e parlo dell'Emilia Romagna, non qui a Roma, nell'Emilia Romagna, dove ci sono quelle vere di festa dell'Unità, quelle dove intervengono un sacco di persone, dove lui attaccava in maniera abbastanza netta sia la sinistra che la destra, tant'è che davanti a lui a un certo punto si è svuotato il palco, ero rimasto io a sentirlo perché a me piaceva come satiro, mettiamola così. Però a quanto pare, se tocchi in maniera satirica ai membri e gli esponenti della tua fazione, comunque se diventi un nemico. Anche lui a un certo punto ha smesso di lavorare, per non parlare della famiglia Guzzanti, sia lui che le due sorelle, per la bravura che avevano avrebbero potuto lavorare 30 volte tanto. Però anche loro hanno cominciato a fare lo stesso Beppe Grillo all'inizio, non Beppe Grillo quello di quando è tornato con Movimento 5 Stelle, il Beppe Grillo iniziale che faceva il satiro e cercava di prendere per le anime, chiamiamole così, la politica italiana di quel tempo, è dovuto emigrare, perché a un certo punto in Italia non lo facevano più lavorare. Qui purtroppo non hai quella possibilità che ti danno in America, tranne adesso, perché adesso vorrei dire qualcosa contro Trump e poi ti risponde direttamente, ma va bene. Però la libertà che c'è stata prima di Trump in America nel poter perculare, tra virgolette, le persone anche importanti che compongono poi la sfera politica del paese o dei paesi, visto che sono più dei 50 e quindi troppi ce ne stanno, è un qualcosa che ti lasciano fare. Qui no, qui se lo fai è come lesa maestà, ma un po' anche in tutte le categorie lavorative, c'è questo pensiero che non si... È molto orientale questo pensiero, non ci si può permettere di andare a criticare il capo, punto. Perché se lo si fa, o meglio, tu lo puoi fare, poi dopo a tuo discapito, perché non risolvi nulla, oltre che perdere tuo lavoro. Poi può essere annoverato nella lista di quelli che hanno provato a fare qualcosa, ma poi ti buttano nel dimenticatoio. Tu pensa, Domenico, l'altro giorno con mio padre stavo parlando di tennis, non so se tu il tennis lo segui, a me non piace. Lo seguo marginalmente, adesso è impossibile non seguirlo perché te sparano il nome del nostro talentuoso tennista. Per la prima volta l'Italia non so quanti giocatori c'ha nella lista dei top 100, è una cosa incredibile in questa stagione.
Però parlavamo, un giocatore che si è ritirato nel 2024, quindi parliamo di 2 anni fa,

0: 23, parliamo di Federer. Federer è un nome che quando era in voga era considerato il marziano del tennis. Sono bastati 2 o 3 anni per non farci ricordare a tutte e due il nome di Federer. Ci è venuto dopo un po' che lo pensavamo. Quindi pensate quanto è impietoso lo sport o il mondo dello spettacolo. Appena lasci, basta veramente un soffio di vento per farti dimenticare pure il nome di uno che dei tennisti è stato forse il più grande in assoluto, e parliamo di Federer. Però questo accade, ovviamente il tempo continua a passare e il fiume sotto al ponte continua sempre a scorrere. Allora, Luttazzi un mostro, ci dice Donino, l'hanno seccato, lo so, Berlusconi, ok, Benatti lo hanno seccato, sì, anche secondo me, poteri trasversali, purtroppo sì, gente lontana dai riflettori, non è il capo il problema, ma quelli che sembrano lontani dal comando, sì, quelli sono ancora più cattivi. Il capo, diciamo, quelli che sono proprio più cattivi sono quelli che cercano di prendere il posto del capo. È tutto una sorta, no, di circolo vizioso dove tu non ti puoi permettere. Quando Paolo Villaggio, il genio di Paolo Villaggio, perché tanti hanno visto Fantozzi come un film triste, deprimente, ha provato a far vedere quello che era il destino degli italiani, dell'italiano medio, soprattutto le scene dell'acquario. Posso anch'io entrare? Prego, entri, dottor Fantozzi. E anche lui, alla fine, era soddisfatto perché veniva messo dal gran capo nell'acquario insieme a tutti i dipendenti. Purtroppo noi abbiamo vissuto tantissimi anni con questa ottica del capo. E qualcosa è cambiata, ma poi c'è stato una mancanza di potere, un vuoto di potere che è stato pure peggio. È un po' quello che accadde con Tangentopoli. Le tangenti sono sbagliate a priori. Sono sempre sbagliate le tangenti a priori. La concussione è sempre sbagliata, a priori, ma se tu destabilizzi un sistema economico che si basa esclusivamente sulle tangenti, tu devi pagare dazio, perché ci sarà un momento di vuoto di potere dove pagheranno dazio tutti. E l'economia, dopo Tangentopoli, italiana si è bloccata per un periodo di tempo. Poi è ripartita sempre che i tangenti, che non è che è cambiato niente. Però, ragazzi, vabbè. Eleonora Giorgio, quanto era bella, 18enne, sì. Il capolavoro di Villaggio è quello con la mamma che lo uccide alla fine. Oddio, mi sono perso. Quello con la mamma che lo uccide alla fine? Mi aiuti? A me non è che piaceva molto Paolo Villaggio come attore in sé. A me piaceva il filone di Fantozzi più che altro perché dava spunti di riflessione importanti su quello che era la vita italiana, soprattutto alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno. No, non l'ho visto. Non l'ho visto quel film di... Ma ripeto, non mi ha mai affascinato più di tanto il... Ah, me lo consigli, Tonino? Allora farò in modo di... Ma è drammatico, però mi sembra... No, vabbè. Comunque sì, in questo momento caro Tonino, guarda, ti dico proprio la sincera verità. Mi sto dedicando da qualche anno a sta parte molto ai filoni orientali, perché terminano tutti con lieto fine e alla fine mi lasciano col sorriso, quindi sono felice perché è successo qualcosa di positivo, perché se dovessi girarmi adesso a livello mondiale, anche un po' più ristretto come cerchi, anche a livello nazionale, mi metterei soltanto le mani nei capelli, caro mio. Quindi cerco in questo momento storico di poter vedere dei film che mi portino a lieto fine, e spero che anche la Roma possa contribuire da qui alla fine del campionato a portarmi un lieto fine sportivo, mettiamolo così, anche perché mancano 3 partite, veramente, che sono 3 partite che possono lasciarci. Posso, intanto salutiamo i ragazzi e le ragazze di Cronaca Giallorossa che tra brevissimo prenderanno piede qui, cuffie e microfoni, speriamo che possano contribuire quindi a lasciarmi un sorriso su questa stagione travagliata, e che però potrebbe andare a finire in maniera positiva. Speriamo. Adesso dobbiamo fare solo una cosa, al di là di quello che noi pensiamo sulla società, su altre cose, stare vicini alla squadra. Piccolo break e poi ultimi 15 minuti finali.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Topi in cantina,
6: piccioni sul tetto,
5: batteri ovunque.
3: se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto. Centro Suono Sport
1: 101.5,
3: dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

torniamo in diretta, ultimi 10 minuti in compagnia di Diario da Bordo Campo. Allora, caro Domenico, ha sentito l'ultima esternazione del Papa? L'ha letta, dottor Domenico? No, non ha avuto modo. Ha detto che il mondo è composto in questo momento da un manipolo di tiranni che non hanno per nulla a cuore la sorte dei popoli e non spendono soldi per l'istruzione e le cure mediche a discapito delle guerre. Cosa risponde Domenico a tutto questo? Che c'ha ragione. Oggi dovrebbe essere al colloquio col braccio destro di Trump, il dottor Vince. Staremo a vedere cosa si dicono. La prima volta che un presidente di uno Stato va a battibeccare col Papa, mi sembra di ricordare. Lei ricorda qualcosa? No? Mi sembra che sia, non perché non possa essere, non possa accadere, non parliamo di Dio, parliamo di una persona che ha quel ruolo, però il mondo, queste sono proprio le parole del Papa, lo sto andando a prendere, vediamo un po' dal Corriere della Sera, il mondo è distrutto da una manciata di tiranni, miliardi per uccidere e non ci sono risorse per curare ed educare, ci va leggero. No, quello era Papa Francesco, mi sembra che ha dato uno schiaffo a una che voleva abbracciarlo mentre stava passando con a piedi vicino alla Papa Mobile, mi sembra. Però un presidente che va, no, proprio a battibeccare con il Santo Padre, non mi sembra. Ripeto, non perché sia lesa maestà, però francamente Trump lascia un po' il tempo che trova, soprattutto nelle ultime cose che dice. Stavo leggendo recentemente che ha perso tipo il 66% di stimatori, mai così basso nemmeno durante il primo mandato. Io ancora mi sto chiedendo come abbia fatto ad arrivare là, uno che è invischiato con Capitol Hill e tante altre cose, e soprattutto con i famosi file del barouomo che era Epstein, no, tanto per visto che qualche foto mi sembra che ci sia, no? Anche lei l'ha vista, dottor Domenico, qualche foto di Trump con Epstein. Io l'ho vista lui con Epstein e la moglie, con la compagna di Ipsin, anche lei, che adesso dovrebbe essere oltretutto in carcere, la compagna di Ipsin, vabbè, ma quelle sono cose talmente brutte. Ne sanno qualcosa anche in Inghilterra, mi sembra, pure lì è stato preso, 2 giorni dopo è riuscito, adesso sta a posto, carino, paciollo. Noi se ci prendevano una cosa del genere, forse rimaniamo là a fare la struttura, dove dico, facciamo parte della struttura delle Bibbie o delle Giracelli, come era giusto che sia, in quei casi là, ovviamente, non perché avessi poi preteso cose diverse se mi fossi macchiato di un crimine aberrante come quello di cui si sono macchiati tutti i fedelissimi, compreso Epstein. Vabbè, ma quello portava felicità a tutti i ricastri, caro, era diventato un po', no, il promoter dei ricchi, poi lui anch'esso diventando ricco. Poi credo che quando c'è un'isola a disposizione è tutto più facile, prima che te venga il controllo, soprattutto da chi ti dovrebbe venire controllo, se quel paese che ti ha dato l'isola a buon bisogno lo finanzi con donazioni dei miliardi ogni anno proprio per fargli fare il silenzio più assoluto. Vabbè, dicono, ricordo che oggi non ci vuole tanto avere un'isola. L'isola ce l'aveva pure Boxic, l'ex giocatore della Lazio, ce l'ha Ibrahimovic, è un'isola con quello che guadagnano. Mi sembra che per qualche periodo fa vendevano delle isolette in Grecia che stavano veramente messi male, non è che adesso stiano meglio, ma non come allora, e si vendevano tipo a 30-40 mila dollari, Domenico, isolette proprio in Grecia, dove però dovevi portare tutto, dovevi portare corrente, dovevi portare acqua, però c'avevi la tua isoletta, te la potevi mettere a livello di muri alti, altissimi, tipo 500 metri di muri, fai tutti i pannelli solari e alla fine qualcosa la potevi pure fare in quella, no? Ci pensi, 30-40 mila euro per comprarsi un'isoletta in Grecia, erano piccoline ovviamente, non è che parliamo di... Però affascinante, da dove abbi? Nella mia isola, carina come cosa, nella mia isola, nella mia casetta sull'isola, ci sto io e io, è una bella motovedetta che gira intorno, stile Libano de Gheddafi, no? Tanto per... Salve, è arrivata anche la dottoressa Allegrini, come sta? Ecco, vediamo la domanda secondaria, come sta? Mi faccia la domanda secondaria, dopo diremo, e vabbè. Nel frattempo, come ricordava il dottor Micozzi, le trasferte per la Roma, anche in quel di Parma, saranno vietate perché siamo stati cattivi e quindi non ci siamo vietate le trasferte. Pure sta cosa, se ci fosse stata una struttura societaria a rispondere per le righe, mentre invece ci pensa sempre quel santuomo che è l'avvocato Contucci a cercare di risolvere, ma non sempre arriva, poverino, perché se vieni lasciato solo poi puoi arrivare fino a un certo punto. Speriamo che Gasperini, nell'incontro con i Friedkin, a meno che non gli diano, ma ci credo poco, però vediamo
il proseguo delle trattative, chiamiamole così, a meno che non gli daranno un incarico alla Ferguson dove un po' deciderà tutto lui. Qualora non fosse, vediamo se anche Gasperini chiederà eventualmente al presidente Friedkin di creare anche una struttura societaria per dargli una mano. È vero che, come dice Montella, quando stai da solo è meglio, perché è vero che sei più responsabilizzato, perché qualsiasi cosa succede o è merito o è colpa tua. È anche vero però che quando hai dei soggetti con cui non vai piacevolmente d'accordo e non c'è questo interscambio di amorosi sensi, chiamiamolo così, diventa poi difficile andare a collimare e a trovare quello che è il tuo percorso, o meglio a completare quello che doveva essere inizialmente il tuo percorso sia come allenatore che come gestione di gruppo. Staremo a vedere. Intanto, ragazzi, come ho detto, lo ripeto, dedichiamoci a questo finale di campionato, perché incredibilmente il campionato ci sta tendendo nuovamente la mano, e vediamo di approfittarne. L'unica cosa che Roma non può fare adesso è toppare queste tre partite. Non sono facili, ovviamente, nessuno dà per scontato che la Roma sia in un discorso di facilità, di facilitazioni a livello di ottenere 9 punti su 3 gare. Non è così, perché una di queste è oltretutto anche il derby, e il derby, come sappiamo, storicamente è una partita che soverchia sempre poi le attese rispetto all'inizio. È vero che loro giocheranno una finale importante prima, potrebbero arrivare stanchi al giorno del derby. È vero che la Roma sembrerebbe a livello fisico in ripresa. Le squadre di Gasperini, solito, verso il finale di campionato, ritornano ad avere lo smalto di inizio stagione. Se la Roma riuscisse a fare 9 punti, ci sono buone chance che possa realmente arrivare in qualcosa di incredibile, di inconcepibile, almeno fino a qualche tempo fa. Saremo a vedere. Di certo non dipende soltanto da noi. Io già sarei contento di arrivare sopra il Como, che vuol dire comunque il posto in Europa League me lo sono riguadagnato. Perché se dovessero vincere loro la Coppa e tu non stai al posto del Como ma stai dietro, diventa un problema. Diventa veramente un problema. Nel frattempo siamo arrivati quasi alla conclusione, vedo già i ragazzi di Cronache Giallorosse che scalpitano. Io saluto il buon Domenico al di là del vetro che ci ha fatto compagnia, tra breve entrerà direttamente Roberta a darvi sussidio. Grazie veramente a tutti, l'appuntamento con Diario da Bordo Campo e per domani sempre dalle 12 alle 14, dove troverete me e Andrea Matera insieme al dottor Micozzi e insieme al nostro Nicolas, sempre, comunque, ovunque. Forza Roma!

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 14, in punto.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
3: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
5: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia vi hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
3: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde, nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
7: A Trastevere per una manifestazione temporaneamente chiusa la corsia laterale di Viale Trastevere tra via Emilio Morosini e Viale Glorioso per lo svolgimento di un concorso pubblico alla Fiera di Roma tra le 9.30 e le 13 e tra le 14.30 e 18 di oggi sono possibili disagi alla circolazione in via Portuense e in zona Ponte Galeria. Fino alle 16 di oggi e domani alle 9.30 alle 16 chiusa via Cassia Nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Pareto. Per una voragine si transita su carreggiata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo Vinco. Proseguono i lavori per la realizzazione della futura tranvia Togliatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Lavori in orario notturno in via Flaminia tra le 21 e le 6 con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti, lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.
8: Cronache giallorosse.

0: 14.08 in punto di giovedì 7 maggio 2026. Un buon pomeriggio a tutti amici ascoltatori di Centro Suono Sport 101.5. Benvenuti o bentornati con l'appuntamento giornaliero dalle 14 alle 16 con cronache giallorosse. In voce in questo momento state ascoltando Pierluigi De Marinis, ma al mio fianco ad accompagnarmi per le prossime due ore ho il piacere di avere Giulia Valentini. Ciao Giù, buon pomeriggio.
1: Ciao Pier, ciao a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport.
0: Come stai, tutto bene?
1: Bene, bene, tu?
0: Tutto bene, dai, ci avviamo verso la fine di questo campionato, ci avviciniamo a Parma-Roma, che sarà insomma una partita fondamentale, chiaramente sempre in ottica Champions League. Insomma, poi iniziano a spuntare anche le prime notizie di mercato, i primi grandi nomi, le grandi chiacchiere che ci saranno per tutta quest'estate, che ci accompagneranno.
1: Bisognerà capire chi lo gestirà il mercato.
0: Esatto, ci arriveremo a tutto questo. Do il buon pomeriggio in cabina di regia a Roberta Allegrini. Ci sei, Robby? Sei sopravvissuta alla giornata di ieri, più o meno, però finché la barca va, lasciala andare, diceva una canzone. Ragazzi, prima di entrare nel vivo di questa puntata di Cronache Giallorosse, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti per poter interagire insieme a noi. Potete mandarci un messaggio vocale o di testo su WhatsApp al 393-000-1015 se riuscite a mantenervi sempre entro il minuto per quanto riguarda appunto il messaggio vocale. Potete chiamarci qui in studio e noi siamo pronti ad ascoltarvi, o allo 06 21 58 165, in alternativa allo 06 25 20 50 70. Vedo che richiama WhatsApp è già stato colto, perché c'è Tonino che ci dà il buon pomeriggio e dice: che squadra? Assolutamente sì, Tony, assolutamente.
1: Ciao,
0: che squadra. Pure settimana scorsa di giovedì mi pare che avevamo fatto trasmissione insieme. Ormai il giovedì stiamo diventando io e Giulia fissi qui.
1: Gasperini direbbe che è un'ottima squadra per la primavera.
0: Bravo Tony, mi hai dato un bello spunto
1: sulla
0: primavera.
1: Squadra.
0: Esatto, uno in prima squadra. Bisogna capire se Gasperini vuole dare largo ai giovani anche l'anno prossimo. Vediamo un attimino. Comunque potete seguirci anche dal canale Viola, dalla piattaforma Twitch. Potete cercare Centro Suono Sport 101.5, trovate il nostro canale, cliccate, ci potete vedere in faccia, in webcam, e poi potete anche interagire tramite la chat di testo. E non dimentichiamoci chiaramente Giù dell'applicazione, che quella prende ovunque, dovunque. Scaricatela su Play Store o su Apple Store, non avete scuse. Dunque, ci avviciniamo, come dicevo in apertura di puntata, Giù a quello che sarà quest'ennesimo weekend di Serie A. Dopo questa partita ne mancheranno ben due, e quindi siamo proprio alla
1: agli
0: fine
1: sgoccioli.
0: Effettivamente agli sgoccioli. Siamo in attesa di capire quando ci sarà la conferenza stampa di Giampiero Gasperini pre Parma-Roma. Una partita che, comincio col dire che secondo me sarà molto molto complicata, perché il Parma è un avversario strano. È una squadra che si è salvata a già 4-5 giornate alla fine del campionato. Lo scorso 25 aprile è arrivato la certezza matematica della salvezza con la vittoria contro il Pisa. Una squadra che da un punto di vista di gioco non è eccezionale, non esprime chissà quale qualità in campo, non esprime chissà quale bel giochismo. Insomma, un modo di giocare diverso da quello di Giampiero Gasperini. Però Giù abbiamo visto nel corso degli anni, ce l'abbiamo avuto noi in primis in panchina, Mourinho che non era un giochista ma era un risultatista. Ce l'ha il Milan con Max Allegri, che queste sono quelle partite che ti possono mettere più in difficoltà, perché le difese chiuse, le difese serrate, le difese strette sono difficili da arginare. Vedremo chiaramente come Giampiero Gasperini sta preparando un po' questa partita, però ti confesso, ora mi direi cosa ne pensi te, ma concedetemi un po' di paura per questa partita.
1: Beh, concedetemi un po' di paura, anche perché stavo guardando un po' le partite del Parma di quest'anno, e comunque contro il Napoli ha pareggiato 1-1.
0: Sì.
1: Ha pure sconfitto il Milan il 22 febbraio
0: a San Siro.
1: Vincendo 1-0. Ha vinto contro il Bologna, ha pareggiato di nuovo anche con il Napoli a gennaio.
0: Sì. Mi sembra con la Lazio
1: d'andata.
0: Pure abbia preso qualche punto, comunque
1: con la Lazio a dicembre ha perso 1-0, e
0: però una più recente
1: 1-1
0: forse,
1: il 4 aprile tra
0: sì.
1: Lazio e Parma, esatto.
0: Ma il Parma è appunto, dici giustamente, leggendo...
1: Ma magari perde contro le piccole, però comunque poi mette in difficoltà squadre che sono un po' più alte
0: sì.
1: di lei in classifica.
0: È vero, le grandi le ha messe un po' tutte in difficoltà, tranne la Juve con cui
1: anche
0: ha perso.
1: Anche col Como ha pareggiato a inizio anno.
0: Tutti i punti che poi a noi sono serviti chiaramente,
1: esatto,
0: per arrivare
1: sì.
0: a questo punto della classifica. La Roma è quinta, ragazzi, ricordiamolo, con 64 punti. Sono stati scongiurati quei 63 punti famosi che la Roma prendeva soltanto nelle ultime stagioni, erano già stati scongiurati l'anno scorso da Claudio Ranieri, però anche Giampiero Gasperini con ben 3 giornate d'anticipo è riuscito a superare la quota 63 e l'obiettivo chiaramente giù è cercare di prendere più punti possibili, perché di fronte a noi adesso abbiamo Juve e Milan, Juve a meno 1, Milan a meno 3,
1: esatto.
0: Poi però teniamo sempre d'occhio il Como, perché certo, è ovvio che bisogna guardare davanti, però qualora dovessi fare un piccolo passo falso, io per piccolo passo falso posso intendere un pareggio ad esempio col Parma, cosa che per me non deve accadere,
1: no.
0: Però purtroppo la palla è rotonda e quindi potrebbe, sì, potrebbe certo accadere, però insomma bisogna tenere d'occhio tutte queste squadre, tutti i loro calendari, perché si può dire che adesso la corsa Champions è veramente più viva che mai.
1: Sì, si deciderà tutto in queste ultime 3 giornate, anche perché il Como questa giornata affronta il Verona, che comunque anche il Verona, noi ci giocheremo l'ultima giornata, sì, di campionato fuori casa. Anche il Verona quest'anno è stata una squadra un po' come il Parma, che è imprevedibile sotto certi aspetti, perché magari contro squadre anche col Milan ha pareggiato, mi sembra, giusto?
0: E col Milan dovrebbe aver pareggiato, comunque insomma ha pareggiato con la Juve la settimana scorsa,
1: esatto,
0: che già questo è un dato incredibile, vedendo esatto quella che è la corsa generale. Bisogna vedere, nel senso, poi io quando si parla di studiarsi le partite, vedere le tattiche, su cosa vincere, io do una risposta banale, ma veramente tutto può succedere, perché
1: certo,
0: bisogna vedere anche poi come approcci della partita. Se scendi in campo con la mentalità giusta, allora ti posso dire che è fatta,
1: esatto.
0: Però se il Parma scende in campo con diciamo una mentalità più vincente, a quel punto pure il Parma può metterti in difficoltà. Poi giochiamo in casa loro, che comunque insomma è un aspetto.
1: Al Tardini, sì.
0: Esatto, è un aspetto da non sottovalutare. E detto questo, però, la Roma è chiamata assolutamente a vincere.
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: non c'è altra,
1: diciamo,
0: storia.
1: L'aspetto positivo che mi porta a pensare poi che la Roma scenderà in campo, io parlo a livello mentale e di carattere, bene, è quello che abbiamo visto in queste ultime giornate dopo il periodo negativo che la Roma stava affrontando. Quindi se approcci così in campo, l'abbiamo visto nell'ultima partita contro una Fiorentina che comunque non è che quest'anno abbia fatto grandi cose, anzi, ma comunque 3 gol in mezz'ora, almeno in gran parte della stagione non ci saremmo mai aspettati, anche perché avevamo molta difficoltà
0: a
1: proprio
0: gol,
1: arrivare davanti la porta, e hanno segnato tutti tranne Malen, quindi questo è un altro aspetto.
0: Vero, vero, sono perfettamente d'accordo. Si dice tanto, si è detto tanto in questi giorni che la Fiorentina si è scansata, che la Fiorentina ha giocato poco. Secondo me è la Roma che ha gestito molto bene il match, ha regalato ai propri tifosi un'ottima partita, quindi per chi era allo stadio si è divertito veramente tanto, perché poi è bello portare a casa i 3 punti, però per come la penso io, ecco, anche vedere tanti gol è ancora più emozionante.
1: Vedere una squadra che si diverte e che gioca.
0: Esatto, e questo è stato, la Roma avrebbe potuto farne anche di più se De Gea non avesse fatto una super parata e se Male non fosse stato
1: esatto
0: stoppato da 2 legni, ma questa è un'altra storia. Comunque la sensazione è che la Roma, da, come dicevi te, da Roma-Atalanta, diciamo, stia giocando molto meglio, ma ci sia proprio più armonia in campo.
1: Esatto, tra di loro.
0: I giocatori riescano anche, diciamo, a seguire un po' di più le indicazioni di Gasperini. Questa è la sensazione che abbiamo noi.
1: Vero.
0: Poi magari se glielo chiede a Gasperini, lui ti difenderà sicuramente il gruppo dicendo: ma noi ragazzi sono bravi fin dalla prima partita.
1: Certo.
0: Sono stati un gruppo serio, quindi. Però è fuor dubbio, secondo me, che da Roma a Juve c'è stato proprio a livello, non solo a livello di risultati, ma proprio a livello di gioco, un calo di attenzione, un calo di livello importante, un calo di livello che poi si è riuscito a rialzare neanche da Roma-Pisa, perché vincere 3-0 col Pisa è una cosa, non te voglio discontata, però devi aver fatto, è il minimo che puoi fare per,
1: certo,
0: diciamo, sollevarti poi dalle ceneri post un 5-2 con l'Inter. Però con l'Atalanta, una squadra comunque ostica, pareggi meritando anche di vincere, quindi è da lì che è ricominciato un po' tutto,
1: sì,
0: il percorso
1: girare
0: di crescita,
1: sì.
0: Anche il Bologna che comunque batti 2-0, insomma, lo sappiamo come sono andati questi weekend. Comunque, giù, noi ci dobbiamo fermare perché si sono fatte le 14:16, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto.
2: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
3: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede, ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma, cerca quella più vicina a te, chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Company qui per te. Se amate i lounge con maître, sommelier e chef grand gourmet,
5: l'armattarello non ci venite. Da noi con Duscuti ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Oh, se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: Non lo so.
1: 14:21 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 105. Si è sentito un non lo so, forse entrando, però va bene. E no, perché insomma,
2: spero,
1: ragazzi,
2: non si è sentito quello che ho detto.
1: No, vabbè, non credo.
2: Okay, perfetto.
1: No, vabbè, perché la questione, poi, ragazzi, è sempre quando finisce il campionato, quando si parla di mercato, alla fine te devi inventare un po' gli argomenti, le cose da raccontare. Grazie a Dio, giù noi abbiamo ancora 3 giornate di campionato da poter raccontare. Finisce il campionato e poi. Che succede?
2: Poi cosa succede? Calciomercato, Totò, nomi mai esistiti che escono.
1: No, ma io è il periodo dell'anno che odio di più, perché almeno nel calciomercato invernale, cioè c'è sta il calciomercato.
2: Il calciomercato, quando sento pure possibile addio.
1: Possibile addio, che paura, tremano
2: oppure,
1: tutti.
2: Oppure... tot squadra interessata,
1: sì, la Juve interessata,
2: pure, sì.
1: Ieri leggevo scambio di Jakob Meiners. Ora, ragazzi, io non so se voi avete avuto modo di leggerlo nella giornata di ieri, questo articolo rilasciato dalla Gazzetta dello Sport, perché io cito la fonte visto
2: è
1: che
2: giusto,
1: poi sembra me lo so inventato. Però
2: no,
1: leggo questa notizia giù e la prima cosa che mi viene in mente è ma siamo impazziti? Cioè, a chi può venire in mente un'idea del genere? Perché Jakob Meiners, scusami Robby, mi dissocio totalmente, comunque, perché, ragazzi, molto semplicemente, mettendo a paragone Van Dijk e Jakob Meiners ha giocato anche come difensore con Spalletti, però diciamo che vedendo i due ruoli e vedendo la qualità dei due giocatori, Dijk in questo momento è 10 piani sopra rispetto a Jakob Meiners. Qual è l'aspetto positivo che ci potrebbe essere? E che tu ti vai a prendere un giocatore che un tempo Gasperini allenava e conosceva e puoi sperare in una sorta di sua rinascita, tra virgolette. Però io vi voglio bene, e questo leggevo che può aiutare nel bilancio, perché Dijk lo valuterebbero 40 milioni, cioè pure questa cosa infatti andrebbe chiarita un attimino, cioè è stato un articolo buttato un po' così che parlava di questo scambio, vorrei capire un attimino meglio per quale motivo aiuterebbe il bilancio. Comunque, a parte questo, secondo me sarebbe una perdita incredibile andare,
2: sì,
1: a
2: concordo,
1: soprattutto a dare a una diretta concorrente a un giocatore come Dijk.
2: Sì, esatto.
1: Quindi
2: tra l'altro, a proposito di scambi, oggi riporto,
1: sì,
2: leggo, sì, parla invece di un sempre di scambio, parliamo scambio Dobbic e Piccoli.
1: Ok, quindi andiamo a pescare in casa fiorentina.
2: Sì.
1: Diciamo che io ormai su Dobbic ho finito le buone parole, perché abbiamo provato a dargli possibilità e fiducia fino a dicembre, poi è arrivato Malen e ha messo totalmente in ombra un giocatore come Dobbic, che comunque era infortunato, quindi si è dovuto fermare, ma ad oggi, se tu mi dici rientra Dobbic in squadra, lo fai giocare, io c'ho Malen, mi tengo Dobbic come riserva, però l'obiettivo per l'ucraino sarebbe cercare di rivenderselo, magari almeno
2: certo,
1: a 20 milioni, questo sarebbe l'obiettivo, eccolo qua.
2: Esatto.
1: Piccoli invece è un giocatore che personalmente mi piace molto di più rispetto ad Artem Dobbic. Nella Fiorentina quest'anno abbiamo detto che ci sono risorse buone, lo dicevamo giovedì scorso prima,
2: sì,
1: della partita,
2: sì,
1: da magari poter pescare o comunque da tenere d'occhio, e secondo me Piccoli è effettivamente
2: uno di questi.
1: Tra l'altro
2: Gasperini lo conosce bene, perché Piccoli è cresciuto nell'Atalanta.
1: Sì,
2: quindi
1: sì, è vero, quindi sarebbe comunque un ulteriore giocatore che in caso ritroverebbe. E secondo me, a parte tutti questi nomi che vengono fatti, ragazzi, tutte queste situazioni di cui adesso si parla, perché diciamocelo chiaramente, adesso siamo soltanto nella fase iniziale del mercato estivo, siamo nel pre-mercato estivo, ci abbiamo alla fine del campionato.
2: E già abbiamo un sacco di nomi.
1: Esatto, e già abbiamo un sacco di nomi. Però prima di avere tutti questi nomi, la domanda più importante, giù, come dicevi te in apertura di trasmissione, è chi lo farà sto mercato?
2: Bravo.
1: Perché Massara fino diciamo a, penso, il 30 giugno, credo, mia opinione personale, alla fine rimarrà ad essere il direttore sportivo della Roma.
2: E gestirà tutta la fase dei rinnovi.
1: Esattamente, quella sarà la questione, perché buttare adesso una persona, allora, a meno che tu non stai lavorando sotto banco con un'altra persona e stai facendo tutto di nascosto, va bene. Però siccome mi fido poco di queste situazioni, cioè l'unico lavoro sotto banco che è stato fatto dai Fredkin nell'ultimo anno è stato Mourinho, quando è stato portato,
2: sì,
1: come allenatore.
2: Annunciato a maggio.
1: Esatto, annunciato il 4 maggio 2021,
2: sì, 4
1: se non
2: maggio.
1: Erro. Infatti l'altro giorno è stato l'anniversario.
2: Sì.
1: Per quanto riguarda il direttore sportivo, secondo me non si sta lavorando in questo modo. Secondo me ancora c'è un po' di indecisione, sono stati fatti diversi nomi. Manna del Napoli, Nani addirittura dell'Udinese, D'Amico dell'Atalanta, che tra l'altro nella stagione 23-24 mi sembra aveva pure vinto il premio come miglior DS della Serie A, insomma, visto l'ottimo mercato che aveva fatto. Quindi è uno che ha avuto un rapporto anche con Gasperini, per me sarebbe la migliore opzione. Se ti vai a pescare il DS dal Napoli e ti chiedono pure i soldi, perché infatti leggiamo, sì, Manna Roma contatto con i Friedkin, incontro con Gasp, ma ADL vuole 10 milioni.
2: Sì, ragazzi, hai richiesto 10 milioni.
1: Cioè, non sono pochi, quindi...
2: Già abbiamo il problema sui giocatori.
1: Sì, sì, ci sono tutte questioni da chiarire a livello di rinnovi, cifre e quant'altro. Ci andiamo a prendere il direttore sportivo che ti costa così tanto. Bah, io ci ripenserei, ecco, non punterei su di lui. Comunque abbiamo dei messaggi, perché Tony ci scrive: Pier, il Parma di questa gioca molto sotto palla, il rischio è grosso perché sente becca in contropiede e segna, riprenderla è molto complicata perché mette Pullman davanti alla difesa. Bravissimo Tony, hai fatto un'analisi perfetta di quello che è il gioco del Parma. Il Parma quando gioca fondamentalmente abbassa molto quella che è la linea difensiva, arrivando a creare anche una linea di 5 giocatori dietro e lascia praticamente davanti solo un uomo. Perché lascia davanti un uomo? Perché l'obiettivo è cercare di neutralizzare l'avanzata offensiva degli altri avversari per far ripartire il Parma. La Roma subisce molto in contropiede.
2: Molto, sì.
1: Quindi è una partita ostica, soprattutto da un punto di vista tattico. Ora, se noi scendiamo bene in campo, come dicevo prima, sì, e se abbiamo l'atteggiamento giusto, secondo me non c'è storia, non c'è paragone.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: abbiamo visto come la Roma ha giocato contro la Fiorentina. Comunque col Parma, ragazzi, andiamo a giocare contro una squadra che non ha più grandi pretese. Anzi, non ha più pretese da questo campionato.
2: Non ha più obiettivi.
1: Esatto, è proprio strano da, diciamo, impostare questa partita anche da parte loro. Nel senso, non mi aspetto un Parma scoppiettante, perché non fa proprio parte del suo stile di gioco.
2: Però proprio in queste ultime giornate, proprio chi non ha obiettivi, invece...
1: È riuscito a strappare punti.
2: Esatto.
1: È vero, abbiamo visto appunto il Verona.
2: Sono le squadre più complicate, quelle che si sono salvate, non lottano per nulla al di sopra, sono lì nel mezzo e non hanno più niente da perdere. Quindi
1: vero. Anche questo è un dato.
2: Per la gloria.
1: Per la gloria, sì, per dare fastidio pure,
2: esatto,
1: perché insomma potrebbe esserci anche questa lettura. Diciamo che mi auguro che comunque il Parma non entri in campo troppo aggressivo, perché insomma cioè, che vi abbiamo fatto di male alla fine, ragazzi? Cioè, dateci questi 3 punti e basta, no? Cioè,
2: Pier,
1: che dobbiamo fare?
2: Il Parma.
1: Io vado da questa a chiedere questa, per favore dammi 3 punti.
2: Abbiamo quasi la stessa età.
1: Vero, cavolo, perché lui è neo trentenne, ma non mi ricordo se le ha compiuto 30 anni o meno.
2: Forse
1: ma mi pare...
2: ce n'ha 29, mamma, vediamo.
1: Mia. Sì, magari
2: questa 30 anni del 95.
1: Del 95, quindi va per i 31. Sì, è un giovincello. Infatti è l'allenatore più giovane della Serie A. Tra l'altro alla sua prima diciamo stagione da professionista come allenatore, e comunque si può dire che il suo l'ha fatto e come. Comunque ragazzi, detto questo, sono fatte le 14:29. Prima di andare in pubblicità, Giulia, vi deve ricordare qualcosa di molto molto importante.
2: Per gustare una cucina genuina con le fettuccine fatte in casa, i fritti freschi, non congelati e un'ottima pizza, il posto giusto dove andare è il Mattarello. Con la sua qualità e cortesia, il Mattarello vi aspetta in Viale Liegi 64, angolo Piazza Ungheria. Prenotate allo 06 855 40 83 per Viale Liegi oppure sul sito www.mattarello.net.
0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
7: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 14:34 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5. Oggi sì, vabbè, ma è colpa mia che non ho detto che stavo rientrando, perdonami, perdonami, la prossima volta farò gesti più chiari e meno equivoci. Arriva I am so buggy 92, perché quel so chiaramente da, è un rafforzativo nel suo nomignolo. So buggy,
1: so.
0: Che scrive anche nelle dirette di Damiano Cocchia su Passione Roma TV, ieri era presente. Salve Pier, non so se hai letto l'ultima notizia riguardante a Roma, che Ryan Friedkin si sta spendendo in prima persona per la trattativa per mano, offrendo lo stipendio di 1,5 milioni. Adesso starebbe spingendo per convincere De Laurentiis nel liberarlo, anche se è difficile. Non l'ho letta per proprio questa notizia. Buggy, ti dico semplicemente che io Manna non lo andrei a prendere personalmente. Non è l'uomo, diciamo, che sceglierei per mettere in mano il mercato della Roma nella prossima stagione. Io ho fatto la mia richiesta, la mia scelta, ma è la mia. Poi insomma saranno i Friedkin in accordo con Gasperini a decidere. Che per me il migliore, secondo me ottimale sarebbe scegliere un uomo come Toni D'Amico, ma più che uno come Toni D'Amico, uno come Manna, uno come Nani dell'Udinese, ciò che serve giù è qualcuno che almeno quando vada a fare queste benedette trattative non ci perda 2 anni appresso, non ci perda 20 giorni, o comunque se vedi che il giocatore, diciamo, è un po', no? Fa la prima donna, ci mette tanto per scegliere, per decidere, viriamo su altre opzioni, perché se no rischiamo di fare la fine di quello che è stato lo scorso mercato estivo.
1: Sì.
0: E Rios, quanto tempo ci abbiamo perso? E Sancho pure. E vogliamo parlare di Zirkzee e Raspadori, ragazzi, che alla fine tutti questi poi giocatori non sono arrivati. Quindi bisogna andare a selezionare per bene gente che sai che magari è una situazione, tra virgolette, scomoda all'interno della squadra e che magari ha voglia appunto di andarsene dal club dove attualmente gioca.
1: Sì.
0: Però se te vai a cercare invece quello complicato, non c'è problema Robby, vabbè, riproviamo dopo semmai. E se te vai a cercare quello complicato, poi è ovvio che ci metti tanti anni. A me questo preoccupa, che anche se adesso dovessimo cambiare direttore sportivo, prendere un nome che ci fa più piacere, che lavori meglio con Gasperini, però il problema sono le tempistiche di queste trattative. Comunque,
1: la fonte Sky Sport
0: Insomma, se lo dice Sky Sport, vuol dire

0: alto in ruoli già stabiliti, rinnovando i calciatori in scadenza. Quindi questo ci fa capire chiaramente che, appunto, Gasperini ha una sorta di zoccolo duro che vuole mantenere
1: in squadra. Sì, l'ha detto anche dopo la partita contro la Fiorentina, ma comunque l'ha ripetuto in questi, sì, in questi mesi. A lui fondamentalmente quelli che ha titolari e che mette sempre in campo lui li terrebbe tutti, anche chi è in scadenza, anche chi in questi giorni è uscito anche il fatto che lui in prima persona si sta spingendo per far arrivare i rinnovi di Celik e Shaarawy, che fino a un mese fa erano,
0: sì, erano dati per via da Roma,
1: esatto,
0: soprattutto il Shaarawy poi,
1: esatto, quindi anche perché l'abbiamo visto poco in campo, ne parlavo ieri anche con Martina, sì. Il fatto che invece lui se lo terrebbe, da una parte fa anche strano, perché magari anche quando aveva la possibilità di metterlo in campo, l'abbiamo visto, mi sembra, nella partita contro il Pisa, ha deciso di mettere Pisilli e Lanawi, sì, anziché di schierare dal primo minuto Stefan. Quindi già lì, infatti, mi era venuto...
0: Era un segnale,
1: sì,
0: che faceva capire che non era nei suoi piani.
1: Perché non l'ha messo, effettivamente, se poi un giocatore va via da qui a poco, è inutile fargli fare altro minutaggio,
0: sì,
1: rispetto ad altri giocatori che invece resteranno a Roma. Invece questo mi sorprende, però poi leggo poi le parole di Gasperini in conferenza stampa post Roma Fiorentina, in cui dice: il nucleo che c'è va bene, affianchiamogli dei giocatori forti
0: di alto livello,
1: e
0: forti,
1: poi vediamo,
0: sì,
1: questa squadra dove, fino a dove arriverà.
0: Sì, diciamo, per Gasperini non è un problema quelli che sono i cinque giocatori che sono in fase di scadenza.
1: Io capisco pure lui il discorso che dice: se noi abbiamo un tot di soldi da poter spendere, è inutile andare a comprare 10 giocatori da 10 milioni l'uno, piuttosto che magari comprare 2-3 giocatori da 30-40 sì, milioni l'uno, che invece possono fare la differenza.
0: Beh sì, diciamo che comunque
1: piano piano rivoluzioni, ecco.
0: Sì, ma io sono d'accordo. Secondo me, per far lavorare bene Gasperini servirà ancora tanto tempo. Sappiamo che qua, non solo a Roma ma in Italia in generale, nei top club c'è poca pazienza. Detto questo, se la sua base di partenza di lavoro è cercare un attimino di mantenere saldi quelli che sono i giocatori principali fondamentalmente della rosa, che stanno qua poi da anni, perché parliamo appunto di Mancini, Pellegrini, Cristante, Celik, sì, comunque ormai sono un po' di anni che sta la Roma, e soprattutto sì, e so, ed El Shaarawy soprattutto, a me
1: Shaarawy 9 anni.
0: Elsha sì, sono 9
1: anni,
0: addirittura 10 intervallati,
1: da,
0: sì, sì, sì, sì, perché lui se non sbaglio gennaio 2016 arrivò al primo gol di tacco contro, mi pare, il Frosinone, che fece, quella Shaarawy era veramente esplosivo.
1: Con quella cresta.
0: Però sai qual è la cosa? È che io chiaramente ad El Shaarawy gli voglio un bene dell'anima, un grande giocatore, lo ritengo una bravissima persona, però se serve liberare uno slot a livello di numero nella rosa, mm-hmm, e tagliare un ulteriore stipendio, perché comunque io, ragazzi, a El Shaarawy più di 1 milione l'anno glielo darei, e io a questo punto saluterei il faraone, ma veramente a malincuore, perché l'altro giorno stavo vedendo appunto Roma Fiorentina in TV, e vedere El Shaarawy che veniva inquadrato mi faceva emozionare, perché ho detto: cavolo, sì, ripensa a tutte le notizie che,
1: certo,
0: lo vedono lontano da Roma,
1: sì,
0: e dispiace insomma che non vestirà più la nostra maglietta. Detto questo, però, ci sta pure, perché il tempo, ragazzi, è questo, è un corso, è un ciclo che giustamente finisce. Come potrebbe finire il corso, il ciclo di altri giocatori? A me vengono in mente Cristante e Pellegrini. Mancini non ce lo metto in questo discorso, perché per me Mancini è un giocatore che comunque vale la Roma di oggi, ma vale anche la Roma del futuro.
1: D'accordo.
0: È stato tanto criticato perché è uscito un video in cui si metteva a cantare un coro che cantano a fine partita i tifosi della Roma, e lui si è messo a cantarlo all'unisono insieme a loro dalla panchina. Ed è stato criticato perché qualcuno scrive: vedi, queste sono le paraculate con cui si va avanti nell'era Friedkin, o comunque questo è il modo con cui ti addolcisci i tifosi. Premesso, scusami, vai.
1: No, dico, a parte come se si fosse fatto il video lui e l'avesse messo sul suo
0: profilo
1: Instagram.
0: Tra l'altro.
1: Cioè, sì, a parte si vede benissimo che sarà stata una persona che
0: sì,
1: avrà avuto uno zoom di un telefono di ultima generazione, comunque.
0: 3.000 euro di telefono per fare il video
1: a Gianluca Mancini
0: che canta. No, vabbè, ma poi voglio dire, ma pure se lui facesse queste cose per imbonirsi, addolcirsi, o comunque per stare più vicino al popolo giallorosso, ma non è meglio, ragazzi?
1: Infatti,
0: cioè io le preferisco queste cose.
1: Vuole stare nella Roma.
0: Esatto, esatto. Dopodiché, ho letto anche, ah, ci teniamo ancora sta pippa. Mo Mancini arriva da essere una pippa. Sì, cioè, ragazzi, veramente passiamo da un estremo all'altro. Comunque, insomma.
1: Passiamo da uno dei difensori più forti della Serie A.
0: Esatto, a no, mandamolo via una pippa. Sì, comunque, sì. Se invece facciamo un discorso che riguarda più Pellegrini e Cristante, ci posso stare un po' di più per quanto riguarda il non

0: rinnovare questi giocatori. L'abbiamo fatto per tutto il corso di questa stagione. Pellegrini è un giocatore che ormai diventa quasi un peso a volte all'interno della squadra. Sì, ogni tanto è decisivo, però per quello che percepisce e comunque anche per il rapporto che si è un po' creato con la tifoseria negli ultimi anni, sarebbe meglio per lui trovare fortuna altrove. Detto questo, può essere che alla fine rinnovi anche lui, perché se,
1: io mi aspetto di sì.
0: Se Gasperini effettivamente vuole tenere saldo questo zoccolo duro, come dicevamo, Pellegrini ne fa parte. Cristante, ragazzi, Cristante è il Maratoneta. Cioè, Cristante vi date ogni volta giù, facci caso, distanza percorsa, Cristante
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: al primo
1: sempre
0: posto.
1: Primo.
0: Dategli, non lo so, un premio, ragazzi. Cioè, veramente, perché...
1: Tra l'altro, mi sembra quando c'era stata la partita di andata tra PSG e Bayern, che avevano anche messo lì i dati dei chilometri
0: di
1: fatti, mi sembra, di Dembélé,
0: okay.
1: Che aveva gli stessi chilometri di Cristante a un certo punto.
0: Vedi, quindi Cristante, no, e Dembélé sono
1: i meme
0: uguali
1: che sono usciti su questa cosa.
0: Cioè, c'è la pagina di meme della Roma, S Roma Chic Posting, ragazzi.
1: Io mi aspetto,
0: salutiamo,
1: no,
0: magari
1: sì,
0: lo ascoltano.
1: Io mi sto ancora aspettando da ieri i meme sulla foto, le foto che hanno fatto uscire di Dybala, che
0: fa... Ah, sì, perché se andate sui profili social della Roma, in particolare magari su Instagram, vedete la foto gallery dell'allenamento fatto ieri dalla squadra di Giampiero Gasperini, e praticamente nella foto postata ieri pomeriggio c'è, cioè, Dybala che letteralmente sta mimando il gesto, quello tipico italiano,
1: tipico
0: che
1: italiano,
0: facciamo noi,
1: sì,
0: quando diciamo "ma che stai a di", famoso gesto per cui Messi è stato super memato nel 2017, quando fu bellissimo. E infatti lo stesso Dybala commenta dicendo "un po' di memes", scrive, "con questa foto ci stanno".
1: Ha risposto Chic Posting, essere una Chic Posting
0: a sotto proprio questo
1: sotto
0: posto,
1: sotto al commento di Dybala.
0: Me lo so obbediamo.
1: Quindi sto aspettando
0: che
1: con
0: spettacolo.
1: Ansia.
0: Sì, bella bella fonte meme, Paolo. Paolo è un altro discorso a parte, nel senso che fa parte dei giocatori che dovrebbero rinnovare. C'è sempre questo Boca Junior che sta un po' alle porte, che è lì pronto per portarselo in Argentina insieme a Paredes. Lo stesso Paredes che ogni tanto se ne esce con un'intervista dicendo no, perché mi sento sempre con Dybala, voglio farlo, voglio che torniamo a giocare insieme. Non lo so, il discorso è che se tu vuoi fare qualcosa di buono l'anno prossimo, qualcuno di questi giocatori per forza, secondo me, lo devi cambiare. Cioè, io capisco quello che dice Gasperini, che serve una base salda per questa squadra, però la base non può essere totalmente composta da tutti i 5-6 giocatori che devono rinnovare. Cioè, se rinnovano tutti i 5-6, secondo me, a parte comunque è un dispendio economico. Sì, tagli gli stipendi, però comunque andandoli a pagare... sborsi dalle tue tasche per giocatori che ormai conosci, sai che tipo di apporto ti possono dare e non so quanto convenga. Pure è vero che magari Gasperini non se la vuole rischiare troppo sul mercato, perché guardarsi troppo intorno, cercare altre opzioni, lui parla di 3-4 giocatori massimo da comprare. Ora avevo qua sotto un attimino il riassuntino, ecco: miglioramento della rosa in maniera mirata, solo 3 nuovi acquisti, un esterno sinistro e 2 ali offensive, chiaramente ali,
1: certo,
0: offensive, che sono tipiche del suo gioco, da 35-40 milioni. Poi dice trasformare i giocatori confermati in alternative di lusso. A me viene in mente Pisilli, anche se Pisilli più che alternativa di lusso può anche essere, aspirare ad essere un titolare, però io credo che diciamo che Gasperini se lo terrà sempre come arma in più. Ghilardi, che ha esordito proprio col Parma, tra l'altro, all'andata, è un giocatore che penso che verrà confermato.
1: Perché durante l'inverno lo abbiamo preso a titolo definitivo.
0: Sì, l'abbiamo preso a titolo definitivo. Pure lì, ragazzi, un giocatore che veramente ci perdi una vita a starci appresso per 10 milioni di trattativa. Cioè, non è possibile. Io mi ricordo l'estate scorsa che scrivevo gli articoli. Ogni 2x3 ai dettagli, vanno limati i dettagli.
1: Sì.
0: Vicino alla fumata bianca. Cioè, questo è l'augurio per la prossima estate e per il prossimo lavoro di mercato. Perché se almeno ci sono giocatori che si vede che le trattative la portano per le lunghe, spostiamoci e viriamo subito su altro. Comunque Tony ci scrive: Raniere, quando sente le fregnacce dei Gasperini, bellissimo, e manda una gif. E intanto ci scrive anche Simone, che dice: buon pomeriggio a tutta Centro Sono Sport, buon pomeriggio Pierluigi e Giulia,
1: facendo
0: bello. Io stavo facendo alto là il sudore, chiaramente, con questo braccio
1: io?
0: Tutto concentrato,
1: non lo so che facevo,
0: non lo so, tu te stavi a grattare. Vabbè, comunque è il bello è lo screen della diretta. Abbiamo un audio di Piero Robbi, ce lo vogliamo sentire?
1: Arriva.
2: Io pensavo, valutando una cosa, io spero che la Roma arrivi in Champions, ma scommettiamo che non arrivi in Champions, per fare una squadra come si deve qualcuno devi cedere. Potrebbe essere Hermoso,
1: oddio,
2: e non so, qualche altro, delle cessioni però che non fanno male né ai tifosi né alla squadra, e ma che permetterebbero un'entrata che ti può dare qualche cosa. Cosa ne pensate? Ciao.
0: Salutiamo e ringraziamo Piero per questo messaggio vocale. Io penso che è giusto quello che dici, servono magari fare delle cessioni che possano fare meno male, che ti possano fare un po' di... allora, ti dico anch'io di sì, perché...
1: Pure di Hermoso, sinceramente.
0: Hermoso dispiace, ragazzi, ma perché Hermoso è un giocatore...
1: È diventato un bomber.
0: No, a parte che mo gioca più in attacco lui a momenti di quando giocava Dovbik, però la crescita che ha avuto...
1: Lui.
0: No, ma la crescita che ha avuto Hermoso, da esubero letteralmente, lui
1: doveva andare via.
0: È andato al Bayer Leverkusen, si fa male e torna. Ritorna e rientra nei piani di Gasperini, cosa che nessuno si aspettava. Io, già è una storia che comunque fa piacere, da magari
1: commuove.
0: Da non commuove, non magari non da chi conosce poco il calcio, però da chi invece sta dentro Roma, tifa e segue il calcio, fa capire che una risorsa del genere te la devi continuare, secondo me,
1: beh,
0: a preservare.
1: Mi sembra lui all'inizio ha raccontato il fatto di quest'estate, no? Che comunque lui è proprio andato da Gasperini e gli ha chiesto di rimanere,
0: che dobbiamo fare,
1: e lui ha detto guarda, valutiamo,
0: vediamo,
1: come tutte le cose. E poi effettivamente si è guadagnato la fiducia di Gasperini, è diventato titolare dei tre in difesa,
0: titolare inamovibile là dietro, assolutamente
1: là dietro,
0: sì,
1: quindi.
0: Assolutamente sì, questo è Mario Hermoso. Io tra
1: con
0: le cessioni,
1: hai visto,
0: mia sorella è innamorata di Hermoso,
1: davvero?
0: Per esempio,
1: vabbè,
0: mia sorella è totalmente innamorata di Hermoso.
1: Noi abbiamo una squadra, io lo dico sempre,
0: di belli,
1: sì, tutta Italia.
0: Ok.
1: Ci fai caso? Siamo la squadra e prende tutti i giocatori
0: belli.
1: Belli.
0: Pensa, io quando andavo alle medie avevo questa mia compagna di classe, che tra l'altro, spoiler, non faccio nome e cognomi, è la ragazza di un calciatore, di un ragazzo che gioca in Serie A oggi.
1: No, e dopo me lo dici.
0: Dopo. Praticamente mi ricordo che per andare contro la Roma disse una cosa del tipo... No, io a me non piace la Roma perché ha tutti i giocatori brutti, cioè meglio la Lazio. Mi ricorda il 2015, ma chi c'era? Felipe Anderson, perdonami, cioè, vabbè, giocatori, basta sti giocatori qua, vabbè, insomma. Comunque, a parte questo,
1: odiamo tutto il cuore.
0: A parte Hermoso,
1: a parte,
0: diciamo, sex symbol per così chiamarlo, è un giocatore che il suo apporto l'ha dato, secondo me può far parte di quel pacchetto di, cioè, la Roma in questo momento, a meno che non arrivi una cessione di quelle importanti come può essere quella di Ndicka, che è una sempre delle indiziate per poter fare cassa,
1: sì, uno dei maggiori insieme a Kone.
0: Mamma mia, comunque saluto e ringrazio Alessandro De Risi Maggi che
1: è
0: arrivato al riferimento che ho fatto, quindi grande giocatore, grande uomo. Dicevo, una cessione che potrebbe fare meno male è quella di Artem Dovbik, per esempio, perché
1: subito,
0: pure
1: portiamo noi.
0: Sì, ma de corsa, perché allora si tende tanto a criticare il lavoro fatto da Massara, che sicuramente non è stato un lavoro perfetto, di questo ne parlavamo anche ieri in diretta con Damiano ed ero perfettamente d'accordo con quello che dice lui. Cioè Massara ha fatto un tipo di mercato chiaramente non adeguato, però non è tutto da buttare quello che ha fatto. Sapete perché ve lo dico? Perché tutti i più grandi bidoni che abbiamo avuto quest'anno alla fine sono stati giocatori in prestito.
1: Esatto.
0: Quindi se devo pensare a una cessione che non mi fa male, penso a Tsimikas. Poi però sono intelligente e so che Tsimikas è in prestito e lo rispediamo in Inghilterra.
1: Quindi ritorna lì.
0: Se penso a Ferguson, anche se poi Ferguson a me schifissimo non ha fatto, però capisco chiaramente che poi vedi un giocatore come male, non pensi a Ferguson, te metti le mani nei capelli per chi ce li ha ancora. Però anche lui è un giocatore in prestito. Quindi verrà rispedito al mittente. Se parliamo di uno come Dovbik, è una cessione che fa meno male, perché Dovbik il tempo ce l'ha avuto. Abbiamo visto che poi per quelle partite che ha giocato con Gasperini, secondo me non è adatto al suo stile di gioco. Con Malen arrivi ad avere una sicurezza là davanti. Però pure Malen non può essere l'unico, perché ok che c'è Robinho Vaz come riserva, come altra opzione, però pure là davanti servirà a prendere una sorta di seconda opzione.
1: Sì.
0: E ci scrive Daniele da Bruxelles, che salutiamo, bella regà, ma quale Hermoso, Ndicka incassiamo eppure tanto, piazziamo Pellegrini, El Shaarawy e via libera rinforzi. Beh, con Ndicka incassiamo perché è una plusvalenza pulita, ma per dire ragazzi, pure se dovesse arrivare una proposta per Niccolò Pisilli potrebbe succedere la stessa cosa, cioè faremmo anche lì cassa piena, ce ne sono di situazioni, ma poi...
1: Ieri ci hanno chiesto chi mandereste via tra Kone e Pisilli.
0: Tra Koné e Pisini, questa è una domanda tosta. È una domanda tosta perché il Koné che abbiamo visto quest'anno non è assolutamente quello dell'anno scorso.
1: Vero.
0: Cioè, l'anno scorso Koné ci aveva abituato molto bene, c'eravamo tutti innamorati del
1: Bravo,
0: francese.
1: Daniele.
0: E Pisilli, per come ragiono io, perché ragazzi, ve lo dico, fossi io l'allenatore della Roma, io qualche giocatore dalla primavera lo andrei a prendere e lo porterei in prima squadra. E io metterei questa regola che, tranne nelle partite complicate o comunque nei big match, quando le partite sono già archiviate, io butto assolutamente quei 3-4 e li faccio giocare.
1: Sì.
0: Quindi, fatto questo discorso, continuare il percorso con Pisilli sarebbe per me la migliore opzione, perché comunque è giovane. Sono due giocatori diversi, perché comunque Pisilli, banalmente, mi viene in mente che ha una conclusione migliore rispetto a quella di Manu Koné, che dovrebbe raddrizzare un po' il piede. Koné ti dà un pochino più di equilibrio all'interno del campo, mettiamolo così, è un po' più, diciamo, il playmaker, anche se quello è più Cristante della nostra rosa. Quindi è una scelta abbastanza, diciamo, difficile da fare. Se proprio mi dovessi puntare una pistola alla testa, ti dico
1: Madonna, quanto
0: dico,
1: sei drastico.
0: No, sai perché dico questo? Perché poi, quando c'è stato tutto il casino tra Ranieri e Gasperini, qua pure si schieravano, io sto con Gasperini, io sto con Ranieri. Quello che io e Martina dicevamo qua in diretta è che nessuno sta dalla parte di nessuno, però se proprio ne va della tua vita fare una scelta, a quel punto la scelta la fai. Se ne va della mia vita, preferisco tenermi Niccolò Pisilli.
1: Concordo.
0: Pisilli che, tra l'altro, poi Gasperini elogia tanto, soprattutto dopo il gol contro la Fiorentina. Pisilli che vince l'MVP, Pisilli che fa gol, Pisilli che diventa una certezza per questa squadra. E quindi io credo che sia nei piani del mister, no? Continuare a giocare con lui.
1: Sì. Infatti anche io la penso in questo modo, quando ieri mi hanno fatto la domanda tra con e Pisilli, con la morte nel cuore. Però ricordiamo che quest'estate, quando c'è stato la diatriba con l'Inter, con Inter, Gasperini non si è mai tirato indietro sul suo sul cederlo. Poi magari all'interno di Trigoria è stato il primo a aver detto: guarda, se proprio dobbiamo, ok, ma io me lo terrei, è un punto. Però invece sappiamo che Pisilli più volte doveva andare via, doveva andare a giocare
0: a gennaio, doveva andare da De Rossi, ragazzi,
1: ricordiamoci, per trovare minutaggio, per avere più spazio in altre squadre, perché Giampiero Gasperini l'ha sempre detto: io lo metterei pure Pisilli, ma se davanti hai altri come Koné, Cristante e Elanaui veniva pure messo prima di Pisilli, cioè davanti a Pisilli. Invece se l'è tenuto con forza Gasperini, e l'ha pure ripetuto nella conferenza stampa post Roma-Fiorentina, dicendo: io ho spinto tanto per tenerlo e fortunatamente ci sono riuscito, e poi da lì in poi è sbocciato il Niccolò Pisilli che conosciamo adesso.
0: Assolutamente sì, è stato proprio questo il percorso di crescita del numero 61 giallorosso. Ci scrive Daniele, dice: Pisilli che ha un sacco di margine, pensate quando gli viene la barba. Eh sì, perché poi Pisilli è all'età nostra, giù nel 2004,
1: sì.
0: Ha un margine di crescita veramente veramente alto e importante. E poi comunque diciamo una cosa, secondo me, sempre continuando un po' quello che dicevo prima e come diceva Tonino all'inizio della trasmissione, un po' di largo ai giovani va dato, non solo in ottica Roma, perché chiaramente, se io devo pensare egoisticamente, se i giovani che ci stanno in Italia sono scarsi fondamentalmente, non li faccio giocare, cerco di accelerare le procedure e continuiamo a fare quello che facciamo normalmente, prendiamo gli stranieri e buttiamoli in campo. Però pure a livello di discorso nazionale, far giocare un po' di più questi ragazzi, non in primavera solo, ma proprio farli tastare il campo della Serie A comunque, o della Serie B per intenderci, però degli altri campionati, va fatto perché il nostro movimento calcistico italiano va riformato. Bisogna trovare in qualche modo una chiave di lettura. Gasperini, quando stava all'Atalanta, è stato uno dei più grandi artefici di scoperte nel settore, nel vivaio giovanile dell'Atalanta. E quest'anno, di giovani che ha fatto giocare, sì, ce ne sono stati, perché comunque Ghilardi è un 2003, mi pare.
1: 2003, sì.
0: Pisilli comunque 2004, vero che già giocava da prima, però comunque l'ha ributtato tanto nella mischia. Bats gliel'hanno preso in 2007 e comunque non si è tirato indietro da buttarlo in campo. Venturino è stato chiamato in causa a volte, quindi è ovvio che se gli dai in mano questi giocatori, Gasperini non è che te li lascia in panchina perennemente, perché non ha altre opzioni. Però secondo me, per fare valutazioni in vista della prossima stagione, oltre che guardarsi magari per quelle 3-4 risorse che vanno prese dal mercato, qualcuno si può, secondo me, pescare, diciamo così, anche dalla primavera. Scrive Tonino e scrive su Pisilli: è una mezza verità, l'ha detto anche Adamo ieri, perché c'è un'intervista in cui dice che se Pisilli vuole spazio può andare altrove. Sì, c'è questa storia che dicono che Gasperini si sia inventato, sì, che l'abbia voluto trattenere. Io mi fermo poco su questi dettagli, cioè questi sono dettagli, Tony, che alla fine dei conti magari ti possono servire per andare a screditare Gasperini. Cioè, ora io sicuramente c'è questa intervista, mo sinceramente non me la ricordo, però mi fa più piacere sentire adesso che Gasperini ti dice che l'ha voluto trattenere, che è un bravo ragazzo, un giocatore importante, piuttosto che andarmi a ripescare quella di 4 mesi fa in cui diceva se vuole può partire, capito? Cioè io penso al presente, penso alle cose di adesso, quindi questa è la mia lettura. Tanto prima ridevo perché leggo un altro articolo in tema di mercato, ragazzi, che dice calcio mercato Roma, occhi su Cool Breath per sostituire Celik. Il classe 2007 ha attirato l'attenzione di diversi club, la valutazione di circa 7-8 milioni. E leggiamo, come ricorda il Corriere dello Sport, i giocatori si stanno motivando Montreal Colbreth, esterno
1: inglese.
0: Inglese, capito? Mamma, quella TH finale, bellissimo. Esterno destro a tutta fascia del Bayer Leverkusen, talento tedesco classe 2007, quindi sarà... Cioè, se è tedesco non credo si legga in inglese, non lo so, vabbè, questa è un'altra storia. Profilo simile a quello di Wesley e a quello di Frimpong, anche lui ex Bayern, che è finito sui radar di diversi club. Vabbè, lo valutano 7-8 milioni di euro. Diciamo che però questo è un ruolo che serve a Gasperini, perché sulla fascia hai Wesley che stai adattando
1: molto bene
0: a giocare sulla sinistra, però riportarlo sulla destra pure non sarebbe male come opzione. È vero che può giocare bene da entrambi i lati,
1: sì, adesso...
0: però gliel'hanno chiesto pure a Gasperini stesso se può rivedere Wesley nella sua posizione normale, e per rivederlo bisogna portare qualcuno nell'altro ruolo che possa giocare, perché sennò c'è soltanto Wesley sulla sinistra e te devi tenere Celik. Ci scrive Simone, dice: scusate ragazzi, ma ci tengo a farvi complimenti per la trasmissione. A tutti, siete bravissimi, continuate così. Vedi,
1: grazie,
0: che bello.
1: Vedi,
0: il sostegno arrivo.
1: Non
0: mi fate piangere a Giulia Valentini, per favore, ci abbiamo ancora un'ora di diretta. Detto questo, noi, Robby, adesso ce ne andiamo in pubblicità.
1: Ce ne andiamo
0: direttamente a casa a finire la trasmissione. Ce ne andiamo in pubblicità. Ci ascoltiamo il GR, un po' di musica e poi ritorniamo qui con Cronache Giallorosse.
3: Sul Centro Suono Sport.
4: Sono le 15, in punto.
3: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
7: A Trastevere, per una manifestazione temporaneamente chiusa alla corsia laterale di Viale Trastevere tra Via Emilio Morosini e Viale Glorioso, per lo svolgimento di un concorso pubblico alla Fiera di Roma tra le 9.30 e le 13 e tra le 14.30 e 18 di oggi sono possibili disagi alla circolazione in Via Portuense e in zona Ponte Galeria. Fino alle 16 di oggi e domani alle 9.30 alle 16 chiusa via Cassia Nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via Vilfredo Pareto. Per una voragine si transita su carreggiata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo Vinco. Proseguono i lavori per la realizzazione della futura tranvia Togliatti all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina, con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Lavori in orario notturno in via Flaminia tra le 21 e le 6 con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti, lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.

0: 15.07 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5, in voce Pierluigi De Marinis e Giulia Valentini per Cronache Giallorosse. Giusto, siamo riusciti ad entrare senza dire cose strane a sto giro. Robby, abbiamo un vocale di 51 secondi, io me lo andrei a godere tutto per intero con calma e di toni, quindi ce lo sentiamo.
1: Pier Giulia, scusate, io quello che sto dicendo in merito alla questione Pisilli e Gasperini è dovuto al fatto che ci dovrebbe essere un'assunzione di responsabilità in tutte le situazioni da parte del mister. A me preoccupa il fatto che esca fuori da parte sua solo il buono di quello che ha fatto lui, perché quando dice Pisilli l'ho trattenuto io, è abbastanza egocentrico come discorso. A me piacerebbe pure che dicesse che alcune cose l'ha fatte in concerto anche con quelli che c'ha sul groppone, anche se dice che Ranieri non ha mai avuto problemi con lui, cioè mi piacerebbe un pochino più di trasparenza. Quello dico, non è che sto attaccando Gasperini perché Gasperini ce l'ho sul groppo della gola, è una questione di onestà.
0: Ringraziamo Tonino, grazie, è vero, nel senso che comunque l'abbiamo detto nel corso di tutta questa stagione, Gasperini non fa parte degli intoccabili e degli incriticabili, quindi nel momento in cui Gasperini sbaglia o comunque diciamo esce un po' fuori dagli schemi, è giusto sottolinearlo. In questo caso magari si è preso anche un po' troppo il merito forse della permanenza di Niccolò Pisilli all'interno della Roma, però
2: sì, diciamo anche dopo averlo detto dopo la partita con la Fiorentina in conferenza stampa ha un po' rimarcato questa cosa, io ho voluto che rimanesse, questo sono d'accordo.
0: Ci ho pensato io, ha detto il Gasp, però ragazzi alla fine io ripeto cerco di guardare la sostanza. Sì, no, meno male che è rimasto, meno male che effettivamente dà un apporto importante alla squadra, perché poi non è che sta lì a fare la bella statuina Pisilli, viene schierato in campo e rompe un po' tra le righe con il ritmo alto che ha comunque il giocatore. Lui ha anche la conclusione buona, quindi può provare anche più volte a tirare dalla distanza. È uno di quelli che una mano te la può dare. E comunque contro la Fiorentina è stato grande protagonista. Tra l'altro ha vinto il premio uomo partita, anche perché ha servito un assist e un gol. Io stavo andando a vedere la partita che abbiamo giocato in Europa League. Non mi ricordo se è questa la doppietta di Pisilli. Ora mi sono
2: non era col Panathinaikos, no, quella è quella che ha segnato Zielkowski,
0: sì, quello fuori caso, mamma mia quella partita
2: sofferente,
0: sì, il rischio di non andare tra le prime otto.
2: Qual era? Era sì, una delle ultime.
0: Ti giuro,
2: mi
0: sta sfuggendo, non capisco.
2: Ragazzi,
0: per quale motivo, per favore. Con lo Stoccarda, ecco, grazie.
2: Con lo Stoccarda.
0: Perché secondo me quando Gasperini dice che è stato merito suo è dato dal fatto che prima di Roma-Stoccarda c'era stata la conferenza stampa dove accanto a Gasperini c'era anche Pisilli.
2: Sì.
0: E si parlava anche un po' di mercato nei suoi confronti, si diceva allora che fai, allora che succede, vai o non vai. Lui ha cercato di dribblare la domanda, poi tutti ci chiedevamo ma Pisilli verrà schierato in campo una volta che è venuto in conferenza stampa col mister? Così è stato e ha risposto con una doppietta che poi aveva aiutato la Roma nel percorso in Europa League. Quando secondo me Gasperini dice che c'è merito suo, intende dire che avendolo schierato in quella partita, da lì in poi diciamo c'è stata la volontà di voler trattenere il numero 61 a Roma, quindi non credo che sia stato lui direttamente a dire teniamolo qui a Trigoria, però diciamo che quella situazione da quel 22 gennaio, quel 21, perché la conferenza stampa era stata il giorno prima, secondo me diciamo ha molto aiutato alla fine nella decisione, nella scelta di trattenere appunto Pisilli. Robby, abbiamo sempre un altro vocale di Tony. Tony, se ci vuoi chiamare ci fa pure piacere, ti sentiamo direttamente.
2: Siamo prima.
1: Insisto perché mi sembrava come quando Gianfranco D'Angelo faceva Pippo Baudo. Pisilli l'ho inventato io, Pisilli l'ho fatto io.
0: No, anche Pippo perché
1: Gasp Baudo ci abbiamo.
0: Ecco, no.
1: Hai capito?
0: Diciamo le cose come stanno, Pisilli non l'ha inventato Gasperini. Pisilli si è autoinventato, perché io ricordo nella Roma di Juric che l'unica luce nell'oscurità era Pisilli su gol sul colpo di testa contro il Venezia, mi pare che fu all'ultimo, quindi cioè, Pisilli non è stato costruito da nessuno, ha fatto tutto lui per conto suo, quindi sto pensando giocatori che con Gasperini effettivamente sono esplosi quest'anno. Vabbè, primo di tutti mi viene in mente Wesley, che comunque arriva dal Brasile siamo un po' scettici su quello che è questo giocatore, perché lo vediamo giocare anche al mondiale per club e vediamo un giocatore che comunque non è estremamente preciso, non è chissà quanto, chissà quale qualità ha tra i piedi. All'inizio il campionato non gioca benissimo, gol alla prima, esatto. Però deve trovare il ritmo.
2: Sì, sì, sì.
0: Quello che vediamo però è un giocatore che ha tanta voglia di andare sul pallone e che ha tanta voglia di lottare. Se tu affini questo carattere, la velocità e la qualità dei piedi, a quel punto hai fatto bingo. E Gasperini con Wesley ci è riuscito. Wesley è una delle migliori, non scoperte, però dei migliori prodotti della Roma di Gasperini.
2: Mi viene in mente Ghilardi.
0: Ghilardi, ma Malen pure, ragazzi, Malen.
2: Però
0: comunque
2: Malen è un giocatore di esperienza. Sapevamo che comunque la Roma ha avuto un'ottima occasione, ha fatto assolutamente bene a sfruttarla, è stato appunto poi la ciliegina sulla torta, quello che mancava lì davanti. Però ecco, forse un po' da Malen questo tipo, magari non ci aspettavamo così subito impattante, certo. Ma l'ha detto anche Gasperini, anche il fatto che potrebbe raggiungere
0: altri livelli, ragazzi.
2: Sì,
0: cioè,
2: ma
0: guardiamo il mondiale quest'estate.
2: Potrebbe raggiungere Lautaro Martinez nei gol fatti, e comunque lui è arrivato a gennaio. Quindi un po', diciamo, da Malen, anche per chi non lo conosceva del tutto benissimo, un po' da un giocatore così ti aspetti che possa far bene, magari non così tanto a livello di numeri, però a livello di prestazioni sì. Uno come Wesley, io sinceramente non lo conoscevo, poi non l'avrei mai detto, visto come l'abbiamo imparato a conoscere all'inizio, che sì, era scattante, come hai detto tu, aveva voglia di lottare, andare sul pallone, però tecnicamente non era quello che è diventato adesso.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. Ma lo stesso Hermoso, per me è un prodotto che con Gasperini sta brillando molto. Mancini, Indica non ve li metto dentro, perché comunque Indica già aveva fatto il suo e Mancini lo conosciamo da anni.
2: Sì.
0: Per questo dico anche che ciò che ha fatto Massara non è totalmente da buttare, perché comunque i giocatori che sono rimasti di tua proprietà comunque, diciamo, ti hanno saputo dare qualche soddisfazione. Lo stesso ultimo è l'Ainaoui. Io non so se l'Ainaoui sarà un investimento ora, perché non so se lo rivenderemo o quant'altro, però intanto gioca contro il Bologna, te fa gol, te fa assist, sembra riprendere un po' quella forma che aveva prima della Coppa d'Africa. In Coppa d'Africa è il miglior giocatore, quindi ripeto, non è tutto da buttare, non è tutto da scartare. Robby, abbiamo un altro vocale di Tony da 8 secondi, sentiamocelo.
1: Sì, l'ha inventato il grande Mourinho. Grazie. Ricordo.
0: Allora, Mourinho lo fa giocare a dicembre 2023 la
2: Mourinho
0: prima volta.
2: Lo fa esordire, però comunque io l'ho detto anche più volte qui in radio. Io Pisilli, essendo anche della mia zona, comunque lo conoscevo
0: molto bene.
2: Sì, ma lo conoscevo ancora prima, quando giocava in Primavera, quando i suoi compagni di Primavera erano Cherubini, tutti
0: grande,
2: giocatori
0: grande
2: che poi Cherubini. La Roma ha deciso di mandare via.
0: Sì.
2: E quando loro hanno dovuto fare il passo dalla Primavera alla prima squadra, praticamente tutti quelli che erano i suoi compagni sono stati mandati o in prestito oppure sono stati mandati definitivamente in altre squadre.
0: Vero.
2: Mentre lui è l'unico su cui hanno deciso di puntare. Anche su di lui c'erano stati invece dei pensieri sul poterlo mandare a fare esperienza in altre squadre. Invece la Roma ha deciso poi di puntare effettivamente su questo giocatore, e Mourinho gli ha dato la possibilità di esordire. Ma io mi ricordo, anche in Primavera lui aveva dei numeri da centrocampista importanti.
0: Sì, no, è vero. Io che negli anni ho tenuto d'occhio la Primavera per conto di A Tutto Sport, lo vedevo tra i ragazzi. Cherubini è nominato, che per me è stata una grande perdita, per esempio. Ma
2: sono
0: io
2: d'accordo.
0: Per questo, ragazzi,
2: Cherubini erano in tre quelli che mi piacevano.
0: C'era pure Keramitsis in difesa, mi ricordo.
2: Un altro italiano, molto amico di Cherubini. Non mi viene
0: Pagano?
2: Pagano
0: che mo è finito al Bari, tra l'altro.
2: Sì.
0: Quindi io per questo dico che comunque nella prima squadra qualche ragazzo lo puoi portare. Ma ripeto, non che diventa la prima scelta, manco la seconda, però che magari a quelle partite messe in saccoccia, quelle partite Europa League, o comunque vai a vedere cosa andrai a giocare l'anno prossimo, perché chiaramente se vai per caso a giocarti a Champions, non so quante possibilità ci possano essere per giocatori del genere. Però io sono dell'idea che sono comunque risorse da poter tenere e comunque da poter chiamare in prima squadra. Si sono fatte le 15:16, giù, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra qualche minuto, sempre con Cronache Giallorosse.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Centro Suono Sport 101,5, dove lo sport arriva prima.

0: 15:20 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5 in voce Pierluigi Domanini, se Giulia Valentini per cronache giallorosse. Vi abbiamo fatto gustare fino all'ultimo secondo, Robby, Radioactive degli Imagine Dragons. Ottima scelta musicale, devo dire. Ottima scelta, giustamente.
1: Robby.
0: No, io la sera quando faccio il collegamento con Robby per Rewind, le faccio sempre i complimenti per le canzoni che sceglie, perché sono veramente gran bei pezzi. Alcuni li conosco di meno, però quando poi mette Depeche Mode sa che incontra i miei gusti. Allora, Giù, siccome qua ci avviamo verso le 15:30, dove avremo poi un collegamento per parlare anche un po', magari insieme, di quella che è stata queste giornate di Champions League, ti chiedo, te hai visto i due match che ci sono stati, uno
1: certo,
0: ieri sera e l'altro ieri?
1: Assolutamente.
0: Che te ne è parso?
1: Ma subito dopo la fine del match di ieri sera mi capita un TikTok come si dice? Oddio, non mi viene
0: non
1: il termine?
0: So.
1: No, vorrei dire di Allegri, che okay, in conferenza stampa
0: post
1: andata aveva detto... sì, ci sono stati gesti tecnici belli, però magari la prossima finisce 1-1.
0: Cioè, sì.
1: Ti giuro, e poi...
0: Sì, sì, il mago della corsa dei cavalli ci ha preso. Una partita, quella di ieri, tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
1: Vabbè,
0: che...
1: io me l'aspettavo che passasse il PSG, anche se c'è stato un po'...
0: Bayern l'ha attaccato, diciamolo. Bayern ha attaccato un sacco e non gli entrava la palla, ragazzi.
1: Esatto,
0: la palla
1: sì,
0: non gli entrava, una
1: poi
0: cosa
1: ci sono stati un po' di discorsi su rigore, non rigore... tutta di quella
0: una polemica
1: di quell'episodio lì, però poi alla fine Luis Enrique si porta a casa la seconda finale in due anni.
0: Parliamone, ragazzi. Robby, Luis Enrique, che nella stagione 2011-2012 mi pare allena la Roma.
1: Sì.
0: Io quando sono andato a vedere la mia prima partita allo stadio è stata con Luis Enrique in panchina.
1: Sì.
0: Da dietro nella tribuna Tevere cantano Luis Enrique vaffanculo.
1: Ah,
0: io
1: benissimo.
0: Piccolino comunque mi chiedo, ma cioè Perché questa cattiveria? Poi non ero così bravo da riuscire a capire che Luis Enrique era ancora un allenatore acerbo, che comunque veniva dal Barcellona B, che un po' come per l'allenatore del Parma era la sua prima esperienza da allenatore professionista in un club di
1: e
0: alto
1: poi
0: livello.
1: Va via
0: dopo un anno, perché si dimette dopo un settimo posto con tanti gol fatti, ma altrettanto gol subiti. Insomma, fa una stagione non buona.
1: E poi tra l'altro ultimamente De Rossi ha fatto un'intervista in cui ha detto che Luis Enrique è stato il miglior allenatore della sua vita.
0: Sì, e ora non ricordo esattamente dove aveva parlato, ma l'avevo sentito anch'io.
1: Sì.
0: Che diceva che gli aveva fatto vedere cose che altri non...
1: Sì.
0: Bisogna capire se calcisticamente parlando o sotto altri
1: punti
0: di vista.
1: No,
0: mi dissocio totalmente. 15:23 subito così, ragazzi. Un'ora e 23 l'abbiamo passata seria, poi adesso sfociamo nell'indegno. No, comunque, a parte gli scherzi, sicuramente è stato un allenatore, discorsi fatti e rifatti, ma che è giusto che facciamo anche noi.
1: Però sono proprio contenta, guarda.
0: Sì, perché a parte che qualora dovessi vincere sarebbe la terza Champions, perché
1: sì,
0: lui la vinse col Barcellona nel 2015, quando c'era ancora la sua piccolina, che poi è venuta a mancare, purtroppo la sappiamo tutti molto bene, la storia della figlia di Luis Enrique. L'ha vinta l'anno scorso.
1: Sì.
0: Col Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain giù che davano per spacciato dopo
1: verissimo,
0: che i grandi nomi se n'erano andati.
1: Sì. E invece
0: post Mbappé, post Donnarumma, invece vai a vedere che forse il problema di quella squadra per quanto riguarda l'Europa era proprio l'attaccante francese. Adesso leggevo addirittura c'è una petizione per cacciare via Mbappé dal Real.
1: Ma io ti devo dire, a me
0: non lo so,
1: come se i giocatori quando sono infortunati devono rimanere chiusi dentro casa o fare palestra per riprendere.
0: Ma secondo me solo invidia perché lui si è messo questa exposure, no? Cioè,
1: mo se
0: può di sta cosa, non è che stiamo a lanciare lo scoop.
1: Esclusiva.
0: Ma non è che gossip, però semplicemente esclusiva per Luigi De Marini. No, sono stati fotografati insieme, sono stati ripresi insieme.
1: A Cagliari sono andati,
0: Sì, sono andati, infatti, palesemente stavano a Cagliari perché doveva parlare con qualche intermediario per andare a giocare nel Cagliari, sicuramente Mbappé.
1: Sì, sicuro.
0: No, comunque, a parte c'è un video di Mbappé e Esther Exposito al ristorante. Se tu guardi una certa inquadratura Esther Exposito sembra la Meloni, non sto scherzando.
1: No, ti prego.
0: Io l'ho vista da un'inquadratura a me, era uguale a Giorgia Meloni, ragazzi. Purtroppo non possiamo mostrare il video, però ci prendeva un sacco. E secondo me un po' di invidia c'è perché Kylian è riuscito in questa impresa e gli altri no. A parte gli scherzi, diciamo che sarebbe dovuto essere il giocatore che avrebbe dovuto... non riportare il Real Madrid da nessuna parte, perché non è che il Real Madrid va portato qualche posizione particolare, cioè alla fine pure il discorso con Mbappé vinciamo la Champions, perché gli altri anni non avete vinta.
1: Esatto.
0: È più una cosa sua personale, perché Mbappé non è mai riuscito, ha vinto la Coppa del Mondo, ma invece non ha vinto mai la l'ex Coppa dei Campioni. E rischia di far veramente, lo dicevo anche ieri con Matteo, con la Grossi, la fine di Ibrahimovic, ovvero un giocatore che cambia tutte queste squadre e ogni volta che cambia squadra, la squadra a cui si è trasferito vince la Champions. Così è stato col Paris Saint-Germain. Se dovesse andare via dal Real, magari l'anno prossimo il Real vince la Champions. Comunque ci scrive Anthony, che salutiamo, a cui diamo il buon pomeriggio. Ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio direi. Detto che le ultime tre partite saranno una sorta di Elisio? Elisio, in caso di qualificazione Champions, oppure di inferno, oppure di inferno dantesco. Scegliete voi quale dei nove gironi. Speriamo che a fine stagione si cominci a fare le cose come si devono. Anche se già adesso si sta perdendo tempo prezioso per allestire una nuova squadra e soprattutto la permanenza del mister. Una vostra considerazione sulla prossima finale di Champions, lasciatemi dire che gran giocatore è due. Ciao Anthony, grazie, sono perfettamente d'accordo con te. Bisogna capire quale girone dell'inferno la Roma finirà, perché in un modo o nell'altro si tratterà di inferno, nel senso che se vai in Champions tocchi il paradiso, però poi quanto sei attrezzato per giocarti a Champions? Poco, però ti prendi i soldi e comunque c'è il lustro. Vai in Europa League, se l'anno prossimo non provi ad arrivare almeno in finale, veramente fallisci in Europa. Se vai in Conference, peggio me sento, perché chiaramente io se vado in Conference gioco per vincerla. Però vorrei evitare, no? Cioè, sarebbe un downgrade per la Roma. Quindi c'è preoccupazione, Anthony, sono d'accordo con te, perché bisogna allestire quella che sarà la prossima stagione. Lo dicevamo prima, lo dicevamo anche settimana scorsa, lo continuiamo a ripetere, che la preoccupazione principale è capire a che punto siamo nella, diciamo, fase di riassetto, di organizzazione della prossima stagione. Quindi siamo curiosi di saperlo anche noi. La speranza è che si stia magari lavorando sotto banco, anche se... diciamo una speranza abbastanza bassa, mettiamola così. Una considerazione sulla prossima finale, beh, che se il Paris Saint-Germain dovesse fare doppietta, per me sarebbe veramente incredibile.
1: Sì.
0: Sarebbe veramente incredibile.
1: Però se l'Arsenal dovesse vincere, ieri parlavo con dei miei amici,
0: okay,
1: dicevano l'Arsenal,
0: Copisilli?
1: Vabbè. No. Però un mio amico diceva proprio, vabbè, ha fatto un paragone un po' estremizzato.
0: Io lo voglio sentire.
1: Sì, però ha detto l'Arsenal è tipo la Roma, una squadra che è sempre stata forte,
0: sì,
1: che però non ha mai vinto niente, quindi sarebbe un po'... Quindi lui ti fa Arsenal,
0: sì,
1: in questa finale, ti fa Arsenal.
0: Sono perfettamente d'accordo, noi ti fiamo Arsenal anche perché c'è il buon Ricky Calafiori, che ha giocato da titolare contro l'Atletico Madrid l'altro giorno e comunque a discapito di tante cose che sono state dette negli anni, passa da Basilea, Roma, Bologna e quant'altro.
1: Basilea era dato per finito.
0: Esatto, alla fine finisce all'Arsenal e se va a giocare una finale di Coppa dei Campioni. Tra l'altro, piccolo, diciamo, non spoiler, però insomma piccola notizia, ho rischiato di incontrare pure Calafiori quest'estate, perché tu non so se lo sai, ma io ho beccato Bove, ho giocato a un beer pong con Bove.
1: Ma che dici?
0: Esclusiva Centro Sport, Centro Sport, lo giuro. E in questo posto c'era il rischio che ci fosse anche Calafiori.
1: No.
0: Perché Calafiori, Bove e Cobolli andavano tutti da piccoli al mare nello stesso posto. Io sono stato ospite a casa della ragazza del mio migliore amico che mi ha detto ci sono... Bove l'abbiamo beccato. Invece, vabbè, Calafiori mi dice che da anni che non viene. Il mio commento poi è che c'è una... questa ricorrenza strana. Esce il Diavolo Veste Prada nel 2006, l'Arsenal va in finale dei Champions League ma non la vince. Nel 2026 esce il Diavolo Veste Prada 2 e l'Arsenal arriva in finale dei Champions League. Che la vincerà a sto giro? Mi auguro di sì, però ho paura che ci sia... non dico disparità, perché non parliamo di due livelli troppo diversi, però secondo me il Paris Saint-Germain non avrà eccessivi problemi a vincere questa finale. Non è che me la sto gufando, perché voglio che vinca l'Arsenal, no. Però veramente credo che alla fine il Paris Saint-Germain la vincerà senza troppe problematiche. Qualora dovesse essere l'Arsenal a vincere, sarei troppo contento. Perché sì, la Roma è un po' simile ai Gunners. Però andando a vedere quella che è la storia dietro, comunque l'Arsenal ha un sacco di trofei in bacheca. La Roma purtroppo negli ultimi anni è stata più vicina ad essere al Tottenham rispetto che... non il Tottenham di quest'anno che rischia di retrocedere, però... fino al Tottenham del 2022-23, che comunque era una squadra che se era pure andata a giocare la finale di Champions League, stava nelle alte zone del campionato, in Europa League si faceva vedere, quindi io la paragonerei un po' di più al Tottenham, anche perché noi abbiamo vinto praticamente zero negli ultimi anni, se non la Conference. Il Tottenham ha vinto l'Europa League, ma prima di quell'Europa League pure loro non vincevano tipo dal 2007, se non prima addirittura, ma non ricordo esattamente. Comunque, giù, si sono fatte le 15:30, io ti trovo un'altra mezz'ora, sì. Stiamo certo, insieme altre cose. Certo. Perfetto, ottimo, ottimo.
1: Che domande.
0: Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo perché abbiamo Jessica Miele in collegamento.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: 15:35 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport 105 in voce Pierluigi De Marinis e Giulia Valentini per Cronache Giallorosse. Stiamo approntando quello che è il collegamento con Jessica Miele, cara Giulia,
1: sì.
0: Anche perché vogliamo sapere cosa ne pensa lei di questa finale di Coppa dei Campioni, se secondo lei sarà di nuovo il Paris Saint-Germain a portarsela a casa. E possiamo già dire che comunque il livello si è abbassato molto di più rispetto alla settimana scorsa. La settimana scorsa 9 gol totali,
1: sì.
0: Mentre invece a questo giro tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain un gol a testa. Però vabbè, questo è il calcio, non è che il ritmo può essere sempre così intenso,
1: certo.
0: E così alto, quindi ci va bene così. E poi magari con Jessica ci andiamo ad analizzare anche un attimino quello che sarà questo weekend di Serie A. E ce l'abbiamo, diamo il buon pomeriggio e il ben ritrovata sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5 a Jessica Miele. Ciao Jessica.
1: Ciao Jessica.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai, tutto bene?
2: Bene, sì, bene. Voi come state?
0: Tutto bene. Stavamo discutendo un attimino insieme di questa finale della Champions, Paris Saint-Germain-Arsenal. Abbiamo il verdetto delle due squadre. Insomma,
2: sì.
0: Commentavamo che è particolare, che Mbappé se ne va via dal Paris Saint-Germain e il Paris rischia di fare doppietta con le Champions.
2: Sì, esatto. Voi ve l'aspettavate questa finale?
0: Devo dire, l'Arsenal fino in fondo no. Perché pensando al discorso che adesso nel campionato inglese comunque deve tenere a debita distanza il City, ho detto magari hanno più la testa improntata a vincere questa maledetta Premier che non vincono da troppi anni e magari la Champions la lasciano stare. E invece
2: Neanche per niente,
0: assolutamente sì. Vero anche che insomma comunque andata e ritorno non sono state bellissime partite tra Arsenal e Atletico,
2: sì.
0: L'hanno spuntata gli inglesi. Un po' meno divertente invece Jessica rispetto all'andata è stato il ritorno,
2: sì,
0: tra Bayern Monaco e PSG.
2: Esatto, infatti non me l'aspettavo così, però devo dire è stata comunque una bella partita rispetto, diciamo, alla nostra Serie A, devo dire che non mi è dispiaciuto vederla, però è stata totalmente diversa rispetto all'andata e ecco, io me l'aspettavo per il PSG perché
1: sì,
2: lo vedevo un po' più carico, ecco, pure ieri nella partita comunque l'ho visto un po' più addentrato, era come

0: non è stato proprio valorizzato a 360 gradi, e però adesso, cioè, è pazzesco, è veramente pazzesco.
1: Sì, sì, sì.
2: Assolutamente.
1: Io l'emozione di Kvaratskhelia, ragazzi, è pensare da dove è nato, da dove è venuto, comunque la realtà in cui è cresciuto, con quel paese come la Georgia, un paese che poi a seguito di tutta la situazione geopolitica ha avuto tanti anni fa, è un po' finito, non voglio dire nel dimenticatoio, ma non ha sfornato chissà quali giocatori nel corso degli anni. Arriva qui c'è Kvaratskhelia, che un po' fa ripartire il movimento calcistico anche proprio dal suo paese natio, quindi è stato proprio una bella scoperta, non solo in Italia è stato per il Napoli, ma proprio per il calcio in generale, perché vediamo che si alza il livello, ma lui è in grado di tenere questa pressione e comunque regala spettacolo e divertimento anche in Champions League.
0: Esatto, esatto, assolutamente. Quindi poi anche la frase che ha detto ieri post partita, perché gli hanno detto insomma che lui era ovunque in campo, e lui ha risposto: sì, se non torno indietro, comunque se non mi muovo, non ci muoviamo, Luis Enrique ci mette in panchina. Questo gli fa capire anche la sua forma mentis, certo. Quindi no, devo dire che se lo dovesse vincere lui il pallone d'oro non ruberebbe nulla a nessuno, quindi
1: vedremo, vedremo.
2: Che poi tra l'altro sappiamo che tu segui anche molto il Milan, e chi invece aveva fatto una premonizione su quella che poi è stata la partita di ieri è stato proprio Massimiliano Allegri, che dopo la partita di andata tra Bayern e PSG ha detto: sì, grandissimi gesti tecnici, però magari il ritorno finisce 1-1, che poi effettivamente è stato il risultato di ieri sera.
1: Ci ha preso il Max.
0: Sì, ma lui è un genio del male.
1: È vero.
0: È veramente tremendo, guarda, è veramente una cosa tremenda. Ci ha preso in pieno. Io non me la sarei aspettato comunque un ritorno così, 1-1, cioè solo due gol. Dopo l'andata, insomma, invece lui proprio, devo dire, ci mette sempre la faccia però in quello che fa e dice.
2: È vero. No, non si tira indietro.
1: No, ci prende, infatti. Sì. Cari amici del betting, chissà, no, ci dissociamo, magari Allegri non scommette, si scherza.
0: Esatto.
1: E Jessica, che ti volevo dire? Insomma, niente, chi vincerà secondo te? Poi sicuramente te lo richiederemo in prossimità della finale, però ti stai facendo un'idea più o meno su chi possa alzare la Coppa delle Grandi Orecchie?
0: Secondo me il PSG,
1: okay.
0: Secondo me doppia sì, io vorrei dire l'Arsenal, sono sincera, però sì. Secondo me loro, cioè li vedo più, ecco, anche come dicevi te, che comunque l'Arsenal comunque magari può essere un po' distratto anche dal campionato, però il PSG lo vedo un po' più addentrato, insomma,
1: sì.
0: Io lo vedo anche meglio rispetto all'anno scorso.
1: Diciamo,
0: gioco.
1: No, ma poi secondo me la cosa del PSG è che, avendo comunque vinto già appunto l'anno scorso, sicuramente avrà meno pretese rispetto a un Arsenal che ha la caccia di una Champions League che sta cercando veramente da troppi anni. Tra l'altro sono 20 anni precisi proprio dalla finale che giocò nel 2006, quindi proprio a livello di nervi, perché poi queste partite chiaramente si giocano sulla qualità, ma si giocano soprattutto anche sui nervi. L'anno scorso che il Paris Saint-Germain ha battuto 5-0 l'Inter, che stiamo parlando di squadre di Serie A e Serie B, comunque erano due squadre di ottimo livello, di alto livello, però addirittura 5 gol di distanza fa capire che c'è una squadra che è entrata in campo col giusto atteggiamento e un'altra squadra che invece proprio non c'è stata. Quindi queste sono partite che vinci e porti a casa in questo modo. Come, cara Jessica, toccherà la Roma questo weekend contro il Parma, una partita che è difficile da, diciamo, un po' andare a scartavetrare da un punto di vista tattico, perché il Parma, ce lo possiamo dire, che non è che abbia chissà quale bel gioco, è molto difensiva, arretra molto, gioca di ripartenza, ecco, su questo può fare male alla Roma. Non so se tu ti sei fatto un'idea di come magari invece la Roma possa andare a imbrigliare quella che è la difesa del Parma, visto che appunto loro sono molto compatti.
0: Guarda, sì, è vero, sono molto compatti, però c'è Malen che comunque è insidioso e sa come arrivare davanti al portiere,
1: sì.
0: Quindi quello. Poi c'è anche da considerare che secondo me il Parma la giocherà un po' più soft, cioè non ha nulla da perdere, e quindi c'è anche quello da pensare. La Roma poi giocherà, loro giocheranno domenica.
1: Giocheranno domenica alle 18, sì.
0: Alle 18, quindi post
1: Juve e Como. Sì,
0: e anche Como, esatto. Quindi secondo me dipenderà, la testa dei giocatori dipenderà molto da come andranno queste due partite, della Juventus e del Como. E, però ecco, Malen secondo me è insidioso, quindi

0: sulla difesa io la penso più in questo modo, che okay, sicuramente saprà come arrivare lui davanti al portiere, o meglio come far salire anche la squadra, perché poi è vero che magari anche nell'ultima partita lui non ha segnato, però ha contribuito, poi assolutamente abbia preso anche la traversa,
1: due traverse.
0: Quindi voglio dire, cioè, non ha segnato, no, sì, però ha preso due traverse, certo, quindi altrimenti sarebbe vicino a 6-0 praticamente.
1: Esatto. Siamo d'accordo.
2: Tra l'altro poi quasi verso la fine di quella che sarà Parma-Roma inizierà a giocare Milan-Atalanta. Milan, esatto, che in questo momento pure noi stiamo guardando perché si trova a meno 3 dalla Roma e andrà a sfidare la squadra di Palladino, che ultimamente, rispetto a quello a cui in questi ultimi mesi ci aveva abituato Palladino, non è che stia facendo il tutto bene, anche perché in 5 partite ha vinto una volta, trovando due pareggi e due sconfitte. Quindi sarà anche questa una partita tosta, ma anche le ultime due del Milan non sono state, non sono state positive. Quindi capiremo pure questa sfida, sempre in base alla lotta Champions, cosa porterà la Roma.
1: Secondo te ce la farà il Milan, Jesse, oppure rischia veramente con questa Champions?
0: Vi posso dire che fra tutte, tra le quattro squadre, il Milan è quella che rischia di più. Ma come sta giocando, cioè vedendola giocare negli ultimi due o tre partite, se mi aveste fatto questa domanda un mese fa, vi avrei detto no, il Milan sicuro va in Champions. Okay. Io ad oggi vi dico che per me rischia, è la squadra che rischia di più, perché tant'è vero che oggi con l'allenamento di oggi Allegri ha provato Santi Jiménez come punta e anche al posto di Leao, proprio perché deve modificare qualcosa, perché gli attaccanti, il problema dell'attacco, ecco, a differenza della Roma, che voi non voi comunque va a segno, il Milan non lo sta facendo, quindi è una cosa gravissima, perché non segnano gli attaccanti, su 5 attaccanti che ha non segnano, e tu non la vinci la partita. Purtroppo la partita non si vince soltanto con la difesa, anzi, lo stiamo scoprendo adesso, no? Vedendo anche le partite di Champions, quindi per me è quella che rischia di più.
1: Sono d'accordo, anche perché poi quando diciamo ci sono contraccolpi psicologici così grandi è difficile riprendersi. Secondo me sarà un grande banco di prova quello di domenica tra Milan e Atalanta, perché se veramente il Milan non dovesse arrivare a fare punti o comunque insomma non vince contro l'Atalanta, veramente il rischio sarebbe alto. Poi ora non ricordo le ultime due partite del Milan, onestamente, con chi gioca. Vediamo se ce l'ho un attimino.
0: Ce l'ha contro il Genoa e contro il Cagliari.
1: Diciamo, sulla carta, partite fattibili. Però se a quel punto senti troppo la pressione di un qualcosa che ti sta sfuggendo dalle mani, sempre, ripeto, se il Milan dovesse vincere con l'Atalanta, a quel punto rischierebbe effettivamente tanto la posizione in Champions. Poi, come dicevo prima Giulia, Jessica, bisogna tenere d'occhio sempre anche il Como, perché... è vero che adesso ha rallentato un po', però la prossima è col Verona. Sì, il Verona ha pareggiato con la Juve, però mi fido sempre molto poco, perché poi il Como gioca bene, ragazzi, col Napoli. Il Como ha fatto una gran partita. Cioè, a noi è andata bene che veramente il Como è riuscito a pareggiare solamente con la squadra di Conte. Quindi saranno tre giornate veramente di fuoco, mi viene da dire. La Roma però deve cominciare a fare bene per conto suo, e vedremo se si tratterà di una partita da tanti gol, Jessica, come è stata contro la Fiorentina, oppure magari ti aspetti più poche reti in Parma-Roma, magari un corto muso all'Allegri.
0: Allora, mi aspetto meno reti, secondo me non proprio corto muso, però sicuramente non un 0-4 per la Roma, ecco, cioè mi aspetto comunque che un minimo di reazione del Parma, cioè poi il Parma ecco, ha una buona difesa, però quando entra in partita comunque la squadra gioca, non è che cioè comunque l'ultima l'ha persa, ma per l'ultima e la penultima mi sembra che comunque l'abbia vinta.
1: Sì, no, poi ha messo in difficoltà anche squadre come Napoli, per esempio, il Bologna, il Milan l'ha battuto a San Siro. Quindi,
0: esatto,
1: insomma,
0: quello ti dico, che quando entrano in partita loro comunque giocano. Certo, non sono quelle squadre che dici, sai, pericolose, ecco, per me l'Atalanta comunque è un po' più pericolosa, certo. Cioè, però ecco, secondo me già da questa giornata, da questa terz'ultima giornata di campionato, noi avremo già delle risposte, però secondo me queste squadre se la giocheranno fino alla fine. Vedremo, ragazzi.
1: Vedremo un attimino. Di sicuro sta diventando e si sta concludendo un campionato molto, molto interessante. Jessica, sì, noi ti dobbiamo salutare perché per esigenze pubblicitarie dobbiamo appunto fermarci. Ti ringraziamo tantissimo comunque per il collegamento.
0: Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao. Un ringraziamento a Jessica Miele. Noi andiamo in pubblicità.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Topi in cantina.
6: Piccioni sul tetto.
5: Batteri ovunque.
7: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 15:53 di nuovo in diretta sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5 in voce Pierluigi De Marinis e Giulia Valentini per gli ultimi minuti di Cronache Giallorosse. Giù, mi stavi leggendo una notizia.
1: Sì, adesso
0: in pausa, ragazzi,
1: la
0: che ha veramente a dir poco del folle per quanto mi riguarda.
1: La follia, ragazzi, ora ve la leggo, ecco qua.
0: Diciamo che insomma una situazione del genere ambiente Roma, ragazzi, avrebbe già fatto sprofondare la Roma in una crisi tale insomma sarebbe retrocessa, però la leggiamo.
1: Allora, pronto?
0: Vai.
1: Rissa nello spogliatoio del Real Madrid tra Valverde e Tchouaméni. L'uruguaiano è stato portato in ospedale. Caos, dopo il caso Mbappé si aggiunge anche un nuovo episodio. Secondo quanto raccontato, Valverde e Tchouaméni sono stati protagonisti di una rissa nello spogliatoio. Ad aver scatenato il litigio sarebbe stato un mancato saluto da parte dell'uruguaiano nei confronti del francese, prima dell'allenamento. Finito l'allenamento, al rientro negli spogliatoi tra i due c'è stato anche uno scontro fisico e Valverde ha subito un colpo violento che gli ha provocato un taglio, per il quale è stato costretto a recarsi in ospedale dove gli sono stati applicati dei punti di sutura. La gravità dell'incidente ha portato ovviamente a una riunione d'urgenza pochi minuti dopo la litigata e all'avvio di un procedimento disciplinare per entrambi i giocatori.
0: Ragazzi, io non ho parole veramente.
1: Che follia.
0: Io non ho parole. Nel paradiso dei Blancos, nel paradiso madrileno, dove c'è la squadra più titolata del mondo, eppure ci sono problemi anche lì.
1: Sì.
0: Prima Mbappé, che adesso vuole essere appunto messo fuori, non fuori rosa perché questo è esagerato, però insomma si è creato questo rapporto un po' di antipatia all'interno dello spogliatoio, anche con la tifoseria, ripetevo, di quella petizione che leggevo che è stata firmata da addirittura 14 milioni di tifosi per cacciarlo. Bisognerebbe vedere un attimino qual è il contratto di Mbappé, perché mi pare che Mbappé percepisca 30 milioni l'anno, ma a parte il discorso soldi, voglio vedere... c'ho braccia lunghe, ok, ma posso pure avvicinarmi, vedi, esiste anche l'avvicinata tastiera. Allora, Mbappé contratto, perché chiaramente contratto ce lo scriviamo così. Aveva un contratto quinquennale con il Real Madrid a partire dal 1 luglio e questo chiaramente era del 2024.
1: Tutte le cifre.
0: Quindi lui fino al 2029 in teoria dovrà giocare con i Blancos, però se poco dovesse essere messo fuori rosa, vabbè, quanto guadagnerà sappiamo che sono tanti soldini, bla bla bla, 48,2 milioni di dollari all'anno?
1: Oh mamma.
0: Bene ragazzi, diciamo una cosa, se Mbappé vuole venire a Roma per ricominciare la sua carriera, ridimensionarsi, va bene. Certo che tutti sti soldi andrebbero un attimino andati a cercare nella pentola d'oro alla fine dell'anno. 48 euro. No, allora, però obiettivamente. Io non so come andrà a finire sta storia, ma se non si dovesse riappacificare la situazione Mbappé Real, cioè che fine può fare il francese, oggettivamente? Cioè, abbassa un po' il livello e va veramente a giocare in una squadra come anche il Milan, per dire, che dice di aver sempre tifato da bambino. Sempre tifato, cioè ci sono video di lui da piccolo con la maglietta del Milan, in un'intervista recente aveva dichiarato che è stata una delle squadre per cui simpatizzava da piccolo. Chiaramente guadagnerebbe di meno, però, ripeto, si ridimensionerebbe a livello mentale, perché secondo me lui è abituato un po' troppo ad essere questa star boy, questo eterno grande giocatore. Però se poi non c'è la testa, non c'è la mentalità, ha vinto la Coppa del Mondo, ha vinto due campionati in Francia, con Real Madrid comunque il suo lo sta facendo, non è riuscito ad arrivare a vincere la Champions League, ma qualora dovesse rimanere forse l'anno prossimo potrebbe essere l'anno dei Blancos per l'ennesima volta. Però se ti scavi la fossa da solo, puoi giocare anche nel miglior club del mondo, però ti crei gli attriti già all'interno della società, all'interno dello spogliatoio e poi soprattutto con la tifoseria, perché insomma fosse supportato dalla tifoseria magari si potrebbe trovare una sorta di compromesso, ma veramente Mbappé ovunque si gira adesso è inimicato. E poi succede addirittura sta storia dello screzio tra Valverde e Tchouaméni.
1: Sì.
0: Cioè, una roba folle, ragazzi. Siamo alle storie di Zaniolo, eh.
1: Mamma
0: siamo alle
1: mia.
0: Storie di Zaniolo che entra nello spogliatoio della Roma Primavera e poi lui nega che ci sono state queste cose. Però, insomma, siamo lì, il livello è quello, ok? Comunque addirittura violenza fisica è tra compagni di squadra. Poi già Zaniolo, possiamo dire, poi manco quello...
1: No, non si può proprio dire.
0: Per niente giustificato ci mancherebbe, poi qualora fosse successo noi non sappiamo veramente com'è andata, però se vogliamo erano avversari. Qua sono compagni di squadra, ragazzi, è veramente come se...
1: Per
0: come
1: un
0: dicevi
1: mancato
0: te,
1: saluto.
0: Per un mancato saluto, raga, ma dai, ma che stiamo a parlare? E tu se tu al mio fianco mi dirai, guarda, non abbiamo fatto mai... Non, ah, Toni ci manca purtroppo questa. Purtroppo ti ricordo sempre che
1: a Pierre Mbappé se lo compra lui il Milan a breve.
0: Sì, quello sicuro perché vedendo il patrimonio che dispone, di cui dispone il francese. Però, ripeto, se non dovesse avere più spazio al Real, o se ne va a giocare in Arabia Saudita, ma sarebbe veramente una follia. Viaggi di nozze, è vero, di Verdone, giusto. Questo, tra l'altro, uno dei miei...
1: Vuoi l'originale, si dice.
0: Mandami l'originale. Robby, qual è l'originale? Qua, ragazzi, mi mettete, così mi mettete in difficoltà. Altre domande, va, Gasperi, questa mi mette in difficoltà. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, vedremo come si evolverà la situazione in casa Real. In casa Roma, ragazzi, nel frattempo possiamo dire che si attendono nuovi sviluppi ogni giorno per quanto riguarda fondamentalmente il nuovo DS. Detto questo, si sono fatte le 15:59, io comincio con i saluti e i ringraziamenti, ricordandovi che comunque Cronache Giallorosse tornerà domani in diretta qui sulle frequenze di Centrosono Sport dalle 14 alle 16. Grazie alla mia compagna di avventure, grazie a colei che mi ha accompagnato per queste due ore, grazie Giulia Valentini.
1: Grazie Per, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie in cabina di regia a Roberto Allegrini. Siamo stati dei bravi ragazzi oggi, Robby, ci hai supportati e sopportati, come mi piace sempre dire.
1: Aiuti,
0: che bello,
1: io via.
0: Che bello, grazie, grazie,
1: grazie
0: cara Robby.
1: Noi amiamo te.
0: Possiamo, assolutamente sì, potete ascoltare Roberta Allegrini stasera in diretta dalle 20 alle 21 con Rewind, quindi ricordatevi l'appuntamento serale. E detto questo, noi lasciamo microfoni e studio al Bar Forza Lupi con Massimo D'Adamo e tutta la sua squadra, ma come vi ho detto qualche secondo fa, l'appuntamento con Cronache Giallorosse ritorna domani. Ci sarete in studio giù con
1: Alessandro De Risimaggi.
0: Bene, quindi domani Giulia Valentini e Alessandro De Risimaggi per Cronache Giallorosse. Ciao e forza Roma.
1: Ciao a tutti.
2: Dimmi allora dove stavamo quando abbiamo fatto chi Megadeth?
3: Sul traghetto per Ponza.
2: Chi Santana dove stavamo?
3: A Roncobilaccio, mezza nebbia.
2: Infatti, chi per Jam?
3: Guarda che chi per Jam n'amo fatto mai, eh. L'ha fatto con un'altra zoccola.
2: Ma
3: cosa,
2: dai,
3: che stavo stronzo.
2: E stavo a scherzare, dai, devo fare la dana, devo fare. Perché ne metti sti per Jam?
3: Ma quando li trovi per Gemma?
2: Dai, chiappare uno a caso, dai. Ti vanno bene i Black Sabbath?
3: E come famo?
2: Famo strano.
4: Sul Centro Suono Sport
5: sono le 16 e un minuto.
6: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo-Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference il Crystal Palace riceve lo Shakhtar battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
18: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
19: Michael, solo al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Meteo.
21: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: Mancano tre giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no? L'equipaggio
23: in porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
24: Loro ci danno la loro fede e noi gli dobbiamo dare tutto il nostro carattere.
25: Seguiamo la squadra come prima, più di prima, perché noi non ci arrenderemo mai.
26: Dove la Roma non rimane orfa, le fa
27: i tifosi, la curva sud, un riferimento per noi romani e romanisti.
28: Famiglia totale.
29: Dai, Roma, dai!
30: In 20.000! In 20.000 ce ne vanno domenica! 100 solo del bar Portalupi!

0: Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5.
1: La fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
0: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera.
1: Ecco. Bene.
0: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
1: Ok.
0: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa, sarà di Gianluca Mancini.
1: Per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi...
0: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo, suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini, testa calda di Mancini stasera. Con Pisilli, cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è il gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel prepartita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1 Fiorentina 0, la firma è di Gianluca Mancini. In area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2 Fiorentina 0.
2: Un gol bellissimo di Wesley che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
0: La Roma ancora l'impostazione sulla destra con Conè che entra in area di rigore, Conè dentro, sì! Per Hermoso ed è il gol del 3-0, l'assist di Conè per Hermoso che deve soltanto spingere in rete. 3-0 Roma ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma. Dopo Wesley arriva il gol di Hermoso, Roma 3 Fiorentina 0.
2: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico, solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
0: Di testa ancora per Malen, pallone ancora in area di rigore, ancora Malen, Pisilli, sì! Gol! Ancora un cross di esterno di Malen, stile Bologna, il cross in area di rigore per Pisilli che di testa batte De Gea, palla che colpisce l'interno del palo e poi finisce in rete. 4-0 per la Roma. Finisce 4-0 per la Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, di fatto già salva con problemi in fase offensiva, infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
2: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i tre punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.

Il primo brano di oggi è Painted Black dei Rolling Stones, pubblicato come singolo negli Stati Uniti il 7 maggio del 1966. Buon ascolto!

0: Buon pomeriggio, bentrovati al Bar Forza Lupi con Beatrice Campagna che come ogni giovedì è qui in studio. Ciao Beatrice, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ci stavamo riascoltando i gol di Parma, di Roma, sì, di Roma-Fiorentina, aspettando Parma-Roma. Vi ricordo la nostra radio cronaca già domenica a partire dalle ore 17, visto che si gioca alle ore 18, e parlavamo un po' di calcio e un po' anche di cinema, perché ieri ci sono stati i David di Donatello, no?
1: Sì, come,
0: come
1: sempre.
0: Come siamo messi col cinema italiano? Tu che sei sceneggiatrice, regista, donna di cinema.
1: Siamo messi come la Roma, dai.
0: Come la Roma? Cioè, fammi, come la Roma cosa vuol dire?
1: Nel senso che si galleggia. Fatica, sì, senza una direzione chiara, insomma, sicuramente non è un buon momento per il nostro cinema dal punto di vista qualitativo e quantitativo, perché insomma c'è una grossa crisi nel settore, dove insomma anche ieri sera chi ha avuto l'occasione di avere insomma uno spazio, di poter parlare. Ricordo in particolare il discorso di Matilda De Angelis, che avendo vinto insomma il premio per miglior attrice ha colto l'occasione per ricordare la sofferenza delle maestranze insomma in questo periodo storico, che purtroppo appunto ecco sono urgenti nuove riforme, nuove energie, nuove persone che insomma diano una nuova ondata al nostro cinema, che insomma galleggia. Non ce la passa bene.
0: Senti, ma uno dei miei registi preferiti, se non il preferito italiano, è Paolo Sorrentino, che insomma, aveva tante candidature, ma alla fine non ha
1: portato vinto
0: a casa
1: nulla.
0: Nulla.
1: Confesso che devo recuperare La Grazia. Il suo ultimo film, me lo sono perso.
0: Che è stato premonitori, no? Perché poi ecco la vicenda insomma della Grazia, la Minetti, cioè, perché andatelo a vedere il film, perché veramente c'è molto di quello che poi è successo nelle realtà del film di Sorrentino. Insomma, è un grande regista, e poi Tony Sorvillo è
1: la sua musa, diciamo. È il suo attore feticcio, sì, hanno collaborato tante volte. Ripeto, non posso parlare del film perché non l'ho visto, però
0: puoi parlare del film, quello che ha vinto come miglior film italiano, giusto?
1: Ha vinto La città di pianura, ha sbancato praticamente, ha vinto tutti i premi principali. È un piccolo film, un'opera seconda di Sossai, che è un ragazzo che per fare il suo primo film è dovuto andare in Germania. Diciamo è uno di quei casi appunto in cui non si è creduto evidentemente, o comunque nella difficoltà di emergere si va all'estero. Lui è riuscito a fare questo primo film, si chiama Altri Cannibali, e poi ha fatto questa opera seconda piccolina, perché è un film con un budget basso, e insomma anche per chi lo vede insomma ci si rende conto appunto che non ha un budget elevatissimo, però è un film ben recitato, ben scritto, con un gusto nella regia. Chiaro, stupisce un po' che abbia preso effettivamente questo gran numero di premi, perché insomma c'erano altri titoli anche interessanti, tutto sommato. Però che sia un segnale, sì, che ci si vuole aprire al nuovo.
0: Nel calcio italiano, ecco, nella Roma, dicevi tu, no? Il cinema sta come la Roma, ecco, che ci si voglia aprire al nuovo anche nella Roma, no? Con Pisilli, per esempio, con tanti giovani che si stanno affacciando in questa squadra.
1: Palestra in nazionale,
0: giusto, lì allarghiamo al calcio italiano. Chissà che non venga anche alla Roma Palestra, anche se non viene accostato alla Roma. In ottica calcio e mercato si fanno altri
1: operazione troppo intelligente.
0: No, Andrea, a fare troppo forte la Roma.
1: Esatto, sei matto,
0: Beatrice, ma vuoi fare forte la Roma?
1: Andiamo a riappuntare scherzando su qualcuno over 27-28 anni da rilanciare.
0: Detto, stanno cercando manna, vogliono dare 10 milioni al Napoli, a Chiesa di Laurenti, ci sono queste polemiche. Gasperini, che a quanto pare, insomma, questa è la dichiarazione del presidente del Lugano, che ha avuto appunto manna come direttore sportivo, che è amico di Manna, dice che Gasperini chiama tutti i giorni, un giorno sì e l'altro pure, chiama Manna da tanto tempo per portarla alla Roma. Poi apriremo parentesi anche su questo discorso, insomma, no? Perché poi una cosa è il campo, il rendimento, i meriti di Gasperini, altro modo, altro discorso è il modo in cui lui sta lavorando veramente a martellate dentro la Roma, seguendo dei criteri secondo me discutibili, insomma, no? Se dobbiamo rispettare poi la professionalità altrui, cioè lui ha un direttore sportivo in carica e chiama tutti i giorni il direttore sportivo di un'altra squadra.
1: Beh, è evidente insomma che questo rapporto non è decollato, e insomma lo sta accompagnando alla porta.
0: Sì, ma manda il direttore sportivo del Napoli
1: è un po' surreale,
0: in carica, lui ha il suo direttore sportivo e chiama tutti i giorni il direttore sportivo del Napoli. Per carità, poi insomma si può
1: fedifrago Gasperini,
0: però ecco, poi c'è il campo, Beatrice, insomma, che ci dice che la Roma invece si è rilanciata in zona Champions, crocevia ancora una volta Parma, che spesso ci ha portato bene, no? Come nell'anno dello scudetto del 2001 ci portò bene con una vittoria in rimonta. Lì ci fu la doppietta di Batistuta, è vero, due gol di Batistuta, uno più bello dell'altro, con la Roma che rimontò l'iniziale svantaggio. E poi vabbè, ritorno lì,
1: la grande festa.
0: Sì, altro discorso, lì parliamo dei trasferti a Parma, ecco, c'è quel crocevia fondamentale per la Roma. Poi dicevamo del mercato, ecco, si sta cercando Manna, ma io non voglio 10 milioni, non voglio nemmeno lo stipendio, ve la faccio io la grande Roma, la Roma da scudetto. Prendiamo Palestra a destra, Nusa alto a sinistra e un centrocampista di qualità, ecco, quello lo faccio scegliere tranquillamente a Massara, scelga Massara quello che vuole, insomma, uno di qualità lì a centrocampo, insomma, che possa, ma con Palestra a destra, Nusa alto a sinistra e un centrocampista centrale, hai costruito una Roma super competitiva per la prossima stagione.
1: Sì, guadagni quella dinamicità, no, che serve al gioco di Gasperini.
0: Tre acquisti, bastano tre acquisti e fatto una squadra di essere mirati, no?
1: Che poi è quello che dice Gasperini.
0: Speriamo che sia così, insomma, no? Speriamo che sia così. Vuole tre titolari da 35-40 milioni ciascuno. Beh, Palestra li vale, insomma.
1: Sì, non credo che sia 40. Sopra quello, insomma.
0: Anche Nusa 35-40. Sì. Insomma, ci siamo in linea. Prendiamo pure un centrocampista da 30. Ma ce l'ha Friedkin 120 milioni da mettere sul mercato? No?
1: In passato ce li ha avuti.
0: Ce li ha avuti, vero?
1: Chissà.
0: Quando fece il mercato a De Rossi, ne mise un centinaio, sì. Però lì ci furono anche delle cessioni anche fatte dalla Roma. Vedremo quello che accade. Ci sono le dichiarazioni di De Laurentiis che voglio leggervi, me l'ha mandate poco fa Alessandro Mandarino, sono divertenti.
1: Mentre le cerchi posso dire un piccolo aneddoto. Prima hai citato il Lugano di Zeman.
0: Sì.
1: Ho un piccolo aneddoto riguardo a questo, perché all'epoca, quando Zeman allenava il Lugano, io stavo seguendo la tournée teatrale di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Sì.
1: Ho lavorato tanti anni con il trio ed ero, diciamo, la loro assistente di palco e molte altre cose, sostanzialmente in questa tournée divertentissima che facevamo nel 2016, andando anche all'estero, siamo stati a Londra.
0: Chi è il più simpatico dei tre? Aldo,
1: no,
0: Giovanni o Giacomo?
1: È difficilissimo, perché li amo tutti e tre, forse Giovanni è quello che poi nel privato mi fa più ridere.
0: Ma sai, anche a me Giovanni è quello che mi fa ridere di tutti.
1: Tra l'altro, insomma, lo ringrazio sempre perché mi ha anche fatto un regalo incredibile, ha recitato nel mio primo corto da regista.
0: Ma dai, veramente?
1: Sì, è venuto così, completamente in amicizia.
0: Lo sentiamo un giorno per radio allora, no?
1: Perché no?
0: Giovanni
1: sì.
0: Storti,
1: tutti e tre interisti,
0: Tre. L'ho intervistati un paio di volte per la radio parlando di calcio.
1: Molto carini e molto, tra l'altro, appunto, tifosi dell'Inter. Infatti, quindi, dietro le quinte avevamo sempre la partita quando c'era contemporaneità. Comunque, sì, la cosa che fa molto ridere è che la nostra ultima data fu proprio a Lugano, l'ultima data di questo tour lunghissimo, e contemporaneamente Zeman si giocava la permanenza in Serie A con il Lugano. Lo stadio era attaccato al palazzetto, quindi si sentiva praticamente dietro le quinte il pubblico del Lugano, cioè quasi che non si riusciva a fare lo spettacolo per il casino che c'era. E niente, sono retrocessi.
0: Ahi, peccato. Retrocesso Zeman?
1: Sì, retrocesso.
0: Peccato, veramente, povero Zdenek. Le dichiarazioni di Malagò le ho trovate, eccole. Scusami, di De Laurentiis, che ha lanciato una frecciata nei confronti della Roma e di Giovanni Malagò, che presto potrebbe diventare il capo della FIGC. Dice, la Roma deve stare tranquilla, perché se Malagò dovesse diventare presidente della federazione, lui da romanista sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualcosa di più dal centro al sud. Queste le sue dichiarazioni. Facciamo il tifo per Malagò a questo punto, no? Se è così, facciamo il tifo per Malagò, perché insomma adesso con il presidente insomma, i favori sono andati tutti a certe squadre. Magari arriva Malagò e sposta un po' l'attenzione verso il centro-sud, no? Riequilibrando un po' quella che è la situazione di questo calcio in questo momento, perché se De Laurentiis fa queste dichiarazioni sa benissimo lui, come lo sa Lotito del resto e come lo sa
1: il senatore, come no,
0: come lo sa l'Inter e i dirigenti dell'Inter e tutti gli interisti, che il calcio non è soltanto il campo, sono giochi di potere. Quindi se già De Laurentiis comincia a muovere dei dubbi su Malagò perché è romanista, allora non fa altro che confermare tutte le certezze, non dubbi, tutte le certezze che abbiamo noi.
1: Il fatto
0: su
1: che la,
0: la
1: presenza in federazione conta, insomma, le telefonate nel momento giusto contano.
0: Esatto. Allora, aspettiamo oggi i vostri vocali artistici al 393-000-1015 sulla traccia che vi ha dato Alessandra in questi giorni, che riguarda l'inaspettata posizione della Roma in classifica, a un meno uno dalla Juventus, che ha riacceso le speranze dei tifosi romanisti. Quindi su questo siete chiamati a dire la vostra con vocali artistici al 393-000-1015. Finora non è arrivato nemmeno uno. È vero che il gioco è partito martedì. Ma oggi siamo a giovedì e domani lo chiudiamo, perché poi sabato ci sarà la votazione. Quindi quello che vi diciamo è: mandateci oggi i vostri vocali artistici, quindi così li ascolto.
1: Come mai questa carenza artistica?
0: Chissà.
1: Sono impegnati a guardare il tennis,
0: può darsi, forse abbiamo presi dagli internazionali.
1: Tra l'altro ho appena vinto Jasmine Paolini una partita molto dura al terzo set. Sono molto contenta, perché insomma questa ragazza mi piace molto. Ci rivedo un po'.
0: Tu, bravo, ci somigli un po'. Beatrice somiglia, poi io me la vedo Beatrice sul campo, sei come la Paolini, immagino.
1: Sì, tra l'altro fa una cosa che fa molto ridere, circa 5-6 mesi, 6 mesi fa, perché era quando mi sono operata, mi avevano chiesto di fare la controfigura di lei in uno spot. Soltanto che poi mi hanno chiamata per l'operazione al ginocchio esattamente il giorno dopo. E quindi
0: dici, posso fare la controfigura in ospedale? Magari non giriamo in ospedale lo spot, magari. Però.
1: Sì, perché ora ho i capelli corti. Prima avevo la cipolla lei.
0: E le somigliavi, è vero.
1: Carnagione.
0: È vero. La carnagione scura, sì. Somiglia. Il tennis, la muscolatura pure, no? E quindi le somiglia, davvero. inviateci i vostri vocali artistici al 393-000-1015. Il più bello verrà premiato con la crostata alla frutta, che è energetica, a salutare anche gli sportivi come Beatrice fanno colazione con la crostata alla frutta.
1: Vero, stamattina
0: crostata, no, dico la bugia, stamattina è il cornetto.
1: Aia.
0: Cornetto sempre della torteria, sono passato ieri di lì, aveva fatto dei cornetti buonissimi, dico prendo dei cornetti questa volta. Però la crostata di Antonio è eccezionale, ve la garantisco, e ci si fa colazione in maniera salutare. Lo ricordiamo, la torteria di Centocelle in via dei Glicini 50 vi aspetta con i rinfreschi ai prezzi più bassi di Roma, salato e dolce a 3 euro a persona, le torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo. Per ogni occasione chiamate Antonio al 348 10 72 523, 348 10 72 523. Diamo la linea a Roberta Allegrini in regia, salutando anche Alessandro Mandarino in redazione, e torniamo tra un minuto, uno qui in diretta al bar Forza Lupi con i primi collegamenti.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
4: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta a Bar Forza Lupi, Centro Sono Sport, 101.5, Beatrice Campagna, Massimo D'Adamo. Salutiamo Federico Bettoni, ex calciatore della Fiorentina, della Lodigiani, tifosissimo della Roma, in diretta con noi. Eccolo Federico, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci Federico, si parla molto del post Roma-Fiorentina, insomma la Roma che ha battuto agevolmente la Fiorentina, possiamo dire ormai salva dopo la sconfitta della Cremonese e con grandi problemi in attacco, insomma, no? Perché non aveva né Piccoli né Ken, quindi insomma la Fiorentina è decisamente spuntata.
1: Fiorentina decisamente spuntata e forse un po' priva di motivazioni, come detto te, sì, dopo la sconfitta della Cremonese, però la Roma ritrovando insomma un po' quegli elementi chiave che abbiamo ormai imparato a conoscere come tali, no? I vari Wesley, Coné, comunque avere anche questo ricambio nelle prime e nelle seconde scelte, quindi avere la possibilità di mettere dentro un Dybala anche se ancora a mezzo servizio, fa sì che il valore della prestazione complessiva salga come è salito. Insomma, peccato a questo punto, veramente il rammarico è aver avuto tutte queste defezioni nei giocatori chiave in quei due mesi che ci hanno fatto perdere un po' tutto. Ancora non era la Coppa Italia, ma sicuramente ci hanno fatto uscire dall'Europa League, perché eravamo superiori al Bologna, l'abbiamo dimostrato anche in campionato, e perdere quei punti post Juve, un po' il contraccolpo psicologico, ma un po' anche il fatto che tu sei andato a Genova, a Como, con formazioni largamente ridotte, dove non avevi questi elementi, ecco.
0: Però ecco, la classifica adesso si è rifatta interessante, meno uno dalla Juventus, che insomma, guardando un po' il calendario, forse ha il calendario un po' più impegnativo rispetto a quello della Roma, quindi pensare a un passo falso della Juventus tra Lecce, Fiorentina e soprattutto Torino all'ultima giornata non è così proibitivo.
1: Ma guarda, tecnicamente ci sta dentro anche il Milan, anche se il Milan dovrebbe sbagliare tra due partite su tre, dovrebbe pareggiarne almeno due, perdere quattro punti, quindi diventa oggettivamente difficile ipotizzarlo, anche se il Milan, vista Sassuolo, è una squadra allo sbando.
2: Sì.
1: È veramente una squadra allo sbando, sta pagando, secondo me il Milan ha beneficiato nel girone d'andata, vi ricordate, vinceva sempre tutte le partite agli ultimi minuti, quindi ci ha avuto un po' quello che fa parte nel DNA del carattere di Allegri, ma le prestazioni erano sempre state abbastanza sotto, diciamo, il livello del Milan conosciuto, per come lo conosciamo noi. Adesso sta raccogliendo probabilmente quello che merita, hanno questo grandissimo equivoco di Leao, che non si capisce se sia il talento, se giochino in 12 o se giochino in 10, ecco, perché è molto più spesso vero che giocano uno in meno che non uno in più. Però le partite gioca con tre squadre che hanno poche motivazioni, forse la prima con l'Atalanta, perché poi il Genova è già salvo e fuori da ogni discorso, l'ultima addirittura il Cagliari in casa. Sarebbe veramente difficile pensare a un Milan fuori dalla Champions, perché pareggia due partite di queste tre. La Juve oggettivamente ha un calendario più impegnativo, anche se oggettivamente il valore della rosa della Juve può far pensare che insomma contro Lecce, non mi ricordo la seconda, la Fiorentina in casa, che l'abbiamo vista come sta messa la Fiorentina, e il derby con il Torino, forse se dovessi scommettere su una partita dove possono non fare il bottino pieno è proprio quella di l'ultima del derby con Torino, magari come la Lazio con noi vorrà fare lo sgambetto ai cugini, insomma.
0: A proposito di Lazio, ecco, tiene banco questa polemica, insomma, relativa all'orario, questa questione, insomma, che si è fatta spinosa, perché la Lega si è incartata più volte ormai.
2: Ne sono accorti presto poi che c'era la concomitanza con gli internazionali.
1: Sì, il discorso è che in realtà la concomitanza con gli internazionali, essendo la giornata della finale, cioè la concomitanza è veramente teorica, perché la finale penso che la giochino alle 4, alle 5. Il derby, se si gioca alle 12:30, alle 2 meno un quarto è finito, alle 2, 2 e mezza il deflusso se n'è andato. Se la partita del Foro Italico dovessero mettere alle 4 e mezza, secondo me c'è una forbice ampia di tempo per poter garantire insomma la sicurezza del deflusso dello stadio e dell'arrivo degli spettatori del tennis, quindi non ne vedo una grandissima complicazione. Io l'anno scorso ero al Foro Italico quando c'era la finale di Coppa Italia Inter oddio che era Inter Bologna, no,
2: Bologna sì,
1: non mi ricordo,
2: ha vinto il Bologna.
1: Esatto, comunque insomma purtroppo è sempre in concomitanza. No, forse c'era proprio, no scusatemi, c'era la partita di campionato Lazio-Juventus, che era una partita importante perché si giocavano, anche lì la Juventus si stava giocando con la Roma l'accesso alla Champions League, e noi siamo, io stavo lì al Foro Italico e vedevo lato, diciamo, curva sud, tutti i tifosi della Juve, perché ovviamente la Juve aveva preso la parte del settore della Roma, ma non c'era stata questa polemica. Poi peraltro mi viene da pensare che ci saranno i tifosi di una sola squadra, perché quelli della Lazio hanno detto che non verranno.
0: Esatto.
1: Quindi anche da questo punto di vista mi sembra che l'ordine pubblico sia forse ridotto. Io non capisco perché la debbano far giocare qualche giorno dopo, spostando tutte le partite delle eventuali squadre in concomitanza. Si gioca alle 12:30 come si gioca alle 12:30 in Inghilterra. Purtroppo il derby di Roma non lo vogliono giocare in serale per motivi di ordine pubblico, questo purtroppo dipende anche un po' da quello che è successo negli ultimi derby notturna, e quindi se c'è una decisione di pubblica sicurezza così, io non vedo alternative, insomma non andrei a spostare. Poi, questa è un'opinione mia personale, poi voglio dire.
0: Comunque ad oggi sappiamo che i laziali non entrano, insomma. No,
2: oggi giusto? Hanno detto che non entrano.
0: L'hanno ribadito, sì. Non entrano per il derby, no? Almeno così...
2: Chissà, dipenderà chissà. Secondo me molto dalla
0: Coppa
2: finale.
0: Italia,
1: bravissima. Io sono convinto che se per loro dovesse andare bene e dovessero vincere la Coppa Italia, non si faranno sfuggire l'occasione di presentarsi ad alzare la coppa, tra virgolette, insomma metaforicamente, davanti
0: fortunatamente non la potrebbero mai alzare, Federico, perché la Roma gioca in casa, quindi loro non si possono permettere, perché lì la gestisce la Roma il prepartita, quindi loro non potrebbero mai alzare la coppa all'Olimpico, questo lo diciamo, insomma, no? Quindi se la alzeranno quando giocheranno loro in casa nell'ultima giornata di campionato, nell'ultima giornata di campionato giocano in casa, lì eventualmente la potrebbero alzare, insomma.
1: Sì, e comunque mi sembra che il comunicato sia stato abbastanza chiaro, non lascia equivoci. Poi insomma, se si dovessero rimangiare ciò che hanno annunciato, insomma, sarebbe clamoroso, no? Hanno detto che per coerenza con la protesta che hanno attivato ormai da tanto tempo, non si presenteranno al derby, faranno questo un'unica eccezione per la finale di Coppa Italia. Io ho sentito, se viviamo a Roma, quindi come amici romanisti ci stanno amici laziali, cioè è il paradosso è che si stanno augurando di non vincere la Coppa Italia, perché sarebbe quasi una beffa per loro, che si ritroverebbero schiavi
2: alcuni la pensano così.
1: E la pensano così perché è giusto pensarla così, cioè hai fatto la protesta nell'anno in cui praticamente sembrava l'anno più sbagliato del mondo per la Lazio, e invece si ritrovano a competere per un titolo quando, ecco, squadre più attrezzate come la nostra ad esempio sono ai noi fuori da ogni possibilità di ottenimento di titoli o di trofei. Almeno siamo in gioco per questo quarto posto, che vorrebbe dire tanto.
0: Senti, Federico, con la crescita di Pisilli, insomma, che abbiamo visto anche contro la Fiorentina, con il ritorno di Elanaui, con E, che speriamo non venga ceduto sul mercato, con Cristante, che è un fedelissimo comunque di Gasperini, pensi che sul mercato quel reparto va toccato, cioè nel senso va rinforzato in estate?
1: Allora, sono quattro ottimi giocatori con caratteristiche differenti. Io quello che dico è che la Roma avrebbe bisogno di... hanno caratteristiche differenti, ma caratteristiche simili. Cioè, quello che voglio dire è che non c'è quello che detta i tempi alla squadra. Né Conè, né Cristante, né Pisilli, né Elanaui sono il centrocampista centrale, come lo intendo io, dei due che va a prendersi la palla, che si abbassa e che capisce quando rallentare, quando accelerare, quando forzare la giocata in verticale, quando scaricare dietro sul portiere, quel tipo di giocatore che secondo me in una squadra è determinante, perché alla fine non puoi andare, l'abbiamo visto anche in queste partite di quest'anno, non puoi andare sempre a 100, a 100 all'ora, perché le partite poi hanno delle, dei risvolti, ognuna diversa dall'altra, e quindi è importante secondo me trovare un elemento che in qualche modo si integri a questi elementi, che sono tutti e quattro, diciamo, di buon valore, però nessuno di questi ha le caratteristiche. Ti faccio un esempio della Roma recente, del Matic di turno, ecco, che praticamente riesce ad avere quella personalità e quelle caratteristiche tattiche e tecniche da andare a cercare il pallone e dettare i tempi alla squadra.
2: Sì, la qualità nelle scelte, nei passaggi.
1: Bravissima,
2: che manca...
1: la qualità nelle scelte, nei passaggi.
2: Allo stesso Conè, perché... è un aspetto che manca questo. Un
1: perché giocatore... se no poi succede quello che è successo quest'anno, che sei assolutamente dipendente dai due tre quartisti, che sono a quel punto gli unici due giocatori che ti fanno gioco. Basta che scendono un po' di condizione e non hai più diciamo soluzioni. Invece uno dei due centrocampisti secondo me può avere quel tipo di caratteristica, che è quella che abbiamo individuato. È vero che non ce ne sono tanti in circolazione, però insomma si possono andare a trovare. Purtroppo la campagna, diciamo, acquisti della Roma dipenderà dalla inevitabile cessione che dovrà essere effettuata entro il 30 giugno, che consenta alla squadra di fare quella famosa plusvalenza, chiamiamola così, in realtà è un'entrata per mettere a posto i conti del fair play finanziario, e quindi immagino

0: dovrai privartene. Se dovessi fare la scelta io, ovviamente non andrei a cedere Sule, perché Sule con Dybala a fine carriera andare a prendere un giocatore forte in quel ruolo là ti costa praticamente una enormità, e andrei a scegliere, non cederei Pisidi per il fatto che è romano, è romanista e tutto quello che è, andrei sugli altri tre profili, anche se Svilar è un giocatore, diciamo, indispensabile ormai è diventato, e anche lì andare a trovare un portiere vuol dire poi spenderne tanti soldi.
1: Federico, l'ultimissima, che riguarda in qualche maniera la Fiorentina, perché nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio di prestiti, o meglio di giocatori in questo caso, tra Roma e Fiorentina, con Dobic che potrebbe andare alla Fiorentina e Piccoli che potrebbe arrivare alla Roma. Ma tu cosa ne pensi, ecco, di un eventuale scambio di questo tipo?
0: Ma guarda, io penso che questo scambio qua non arricchisce certamente la Roma, non la indebolisce, ma è uno scambio che, ecco, se vogliamo ragionare con una prospettiva ambiziosa di posizionamento stabile all'interno delle prime quattro, o quantomeno insomma avere la rosa per poter ambire a quelle posizioni là, non è quello il profilo di giocatore che dobbiamo andare a cercare, con tutto il bene che gli si può volere a Piccoli, insomma. Io della Fiorentina, per le caratteristiche di Ranieri, mi prenderei Dodò, che è l'esterno che ci manca a destra, e penso che avere una coppia di esterni come Dodò da una parte e Wesley dall'altra potrebbe essere una buona cosa, ma non è certo Piccoli il giocatore che alza il livello della Roma, ecco.
1: Invece Scamacca?
0: Beh, Scamacca è un fior di giocatore. Su Scamacca le uniche perplessità, diciamo, perplessità sono legate al suo stato fisico, perché sta spesso e volentieri infortunato, ma sulle qualità tecniche e sulla fisicità e sulle potenzialità di questo ragazzo è un po', forse cambiando l'ordine degli addendi un po' il discorso che si era fatto su Zaniolo. Adesso stiamo vedendo quello che sta accadendo a Zaniolo. Ovviamente Zaniolo è più una seconda punta, un numero 10, e Scamacca è un numero 9. Però sono giocatori che in questo momento, se sanno bene, secondo me sono da nazionale, con la povertà di talento che c'è. Quindi sono Scamacca benvenga, insomma Scamacca rispetto a Piccoli siamo a un livello superiore sicuramente.
1: Federico, su questo ti salutiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo prossima settimana, grazie.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Federico Bettoni, sempre Forza Roma. E a proposito di Roma, vi ricordo che Calor Plus, leader nel settore della climatizzazione, ha come omaggio per i nostri ascoltatori che acquisteranno una caldaia proprio i biglietti per lo stadio per vedere le partite della Roma. È rimasta Roma-Lazio, insomma non poco, quindi chi acquisterà la caldaia da Calor Plus in questi giorni può avere due biglietti in omaggio per vedere Roma-Lazio in tribuna, Tevere o Montemario. L'offerta sulla caldaia di Calor Plus, tra l'altro, è un'offerta importante, perché parliamo di una caldaia che vi fa risparmiare in bolletta il 30%. Quindi risparmio del 30% di energia, con chiaramente risparmio anche dei costi in bolletta. Questa caldaia viene, è una caldaia della Vaillant, 95 euro al mese per 12 mesi. Ripeto, 95 euro al mese per 12 mesi. Compresa nel prezzo c'è l'installazione e 7 anni di garanzia più 2 biglietti omaggio per il derby. Questa è l'offerta di Calor Plus, ma la dovete prendere subito in queste ore. Il numero di Calor Plus è 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71. Quindi se dovete cambiare la caldaia non perdete tempo. Prezzo straordinario, installazione inclusa, 7 anni di garanzia e i biglietti per il derby. Questo per quanto riguarda la caldaia della Vaillant. Poi offerte sui climatizzatori. Se il climatizzatore lo dovete acquistare, c'è un'offerta sempre sulla Vaillant, un climatizzatore 9000 BTU con wifi integrato, con 5 anni di garanzia, installazione inclusa nel prezzo a 499 euro. Ripeto, 499 euro per chi deve acquistare il climatizzatore. Se il climatizzatore lo avete e dovete soltanto igienizzarlo, l'igienizzazione fatta da Calor Plus viene 59 euro anziché 85, fatta a regola d'arte, con manodopera qualificata e prodotti certificati. Questo è Calor Plus con la K, le sue promozioni le potete bloccare al numero

0: numero 06 86 21 36 71, segnate anche questo numero come numero utile. Pronto intervento su caldaie e climatizzatori 7 giorni su 7 se avete problemi. 06 86 21 36 71. Calorplus.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
3: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
4: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pedidi 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocolleferito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
7: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
8: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta a Bar Forza Lupi, centro suono sport 101.5, Massimo Adamo in voce, con me in studio oggi, lo ricordo, c'è Beatrice Campagna, sceneggiatrice, regista, donna di cinema e non solo, anche donna di sport, calciatrice, tennista e tanto, la nostra Paolino.
1: Da lunedì anche giocatrice di golf.
0: Anche giocatrice di
1: golf. No, non esageriamo, ho fatto una prova di golf.
0: Anche il golf. Tra l'altro con te in questi giorni, il golf mi piace, sai perché? Per il contesto in cui ti trovi, no? Lì nel verde, sì. Nei prati.
1: Molto rilassante. Molto rilassante. Bellissimo. Sono andata al Parco di Roma, veramente bellissimo.
0: Io non ho mai praticato, non sono mai stato nemmeno su un campo di golf. Però quando vedo le immagini, i giocatori belli là rilassati...
1: Lì ci sono pure, c'è cioè, della fauna, ci sono degli uccelli particolari, fagiani, cose...
0: Immagino, fai la scampagnata, tiri ogni tanto una botta alla pallina.
1: Una grigliata
0: che
1: nel frattempo.
0: Che poi sembra facilissimo, cioè tutti potrebbero giocare, è così che tutti potrebbero giocare a golf.
1: Guarda, allora, io ero molto scettica, l'ho fatto perché il mio compagno mi ha regalato una lezione di prova... E devo dire la verità, ci sono cascata, porca miseria. Mi è piaciuto.
0: Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto perché davo per scontato di non prendere la palla, chiaramente. Invece il maestro mi ha detto, guarda, se giochi a tennis, tendenzialmente, insomma, chi gioca a tennis si trova bene. Effettivamente ho sempre preso la palla e devo dire che quando la prendi bene fa un rumore che dà tanta soddisfazione.
0: Ma veramente,
1: Chissà. Continuerò.
0: Bisogna, vabbè, perché no, se l'approccio è stato positivo devi continuare assolutamente, insomma. Tra poco leggeremo i vostri messaggi e vocali al 393-000-1015, ripeto 393-000-1015, messaggi vocali ma anche quelli testuali, quindi continuate a inviarli, tra poco li leggeremo. Abbiamo il collegamento, vero? Mi fa molto piacere salutarlo, così parliamo di calcio. Di Parma-Roma in particolare, salutiamo Gene Gnocchi che è in diretta con noi. Gene, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Eccoci Gene, grazie. Massimo Adamo, Beatrice Campagna da studio in questo pomeriggio. Gene, l'ultima volta che ci siamo sentiti per parlare di calcio, tu ci hai regalato un titolo, no? Che è stato ripreso poi da diverse testate che qui a Roma seguono soprattutto la Roma, e ci hai detto la Roma ha un serio problema in attacco. Perché nei tempi in cui non si riusciva veramente a trovare un attaccante, uno nella Roma tra Ferguson, Dobic, Dybala, falso 9, poi è arrivato Malen.
2: È arrivato uno, anche io pensavo che sia stato così importante, però c'era di tutti i mali, perché fa tutto, sa fare tutto, nel primo controllo e mai visto uno nel primo controllo avere la sua velocità, veramente non lo conoscevo, lo conoscevo così, averlo visto qualche volta, ma non pensavo potesse avere un impatto così forte sulla Roma che sul campionato.
0: I paragoni con lui si sono sprecati, insomma, da quello più alto, Ronaldo
1: fenomeno,
0: a quello per noi più basso, vale a dire Tommaso Rocchi della Lazio, insomma, no? Tu dove lo collochi tu invece, Malen?
2: No, vabbè, il fenomeno è inavvicinabile, cioè assolutamente inavvicinabile, però qualcosa che veramente un po' lo ricordo, però diciamo che lo voglio, cioè, a me piacerebbe vederlo con un vicino di palla.
0: Gianni, noi ti sentiamo molto disturbato, forse sei in un punto in cui prende pochissimo.
2: No, ho cercato di mettermi nel punto migliore per la mia.
0: È il punto migliore, ma non è un buon punto, cioè, perché ti sentiamo...
2: Aspetta che riproviamo.
0: Sì. Aspettiamo qualche secondo quando ci dai l'ok, Gene.
1: Nel frattempo,
0: insomma,
1: posso dire qual è il giocatore del Parma che mi piace?
0: Sì.
1: Lo dico?
0: Vai. Sì.
1: A me piace molto Gabriel Strefezza.
0: Strefezza?
1: Quasi che lo porterei alla Roma.
0: Lo sai,
1: da inserire nelle rotazioni.
0: Adesso lo chiediamo a Gene. Invece io, se dovessi prendere, già l'ho detto, un giocatore del Parma, mi prenderei l'attaccante, Pellegrino.
1: Non è male, sì.
0: Perché secondo me in questo attacco è quello che servirebbe, no? Non gli serve proprio quello di peso, quello cattivo anche agonisticamente, insomma. Pellegrino mi piace,
1: interessante, si fa buoni movimenti.
0: Proviamo uno scambio con il Parma, magari con Dobbi che Pellegrino,
1: magari ci cascano.
0: Dobby... Sì, dovremmo provare, ecco, in quella direzione, anche perché alla Roma tutto sommato, ecco, viste proprio le qualità di Malen, serve il vice Malen.
1: Che poi se lo potrà prendere un raffreddore sto ragazzo prima o
0: esatto.
1: poi,
0: Se
1: sperando quando... di no, però
0: speriamo
1: insomma.
0: Di no, insomma, però se dovesse prendere un raffreddore, ecco, ci sarebbe in quel caso un sostituto, insomma, con caratteristiche, direi, di qualità, caratteristiche importanti. E poi serve chiaramente sempre l'esterno a sinistra alto, e lì sì. insomma, sarà quello il grande colpo dell'estate, secondo me. Il grande acquisto si farà da quella parte, perché si andrà a comprare il giocatore che Gasperini da un anno sta
1: chiedendo.
0: Beh, lui
1: ci tiene, insomma, quello è un ruolo che per lui è fondamentale.
0: E quindi andrà coperto in quella maniera, con un acquisto importante, un acquisto forte. Stiamo riprovando ad avere con noi Gene Gnocchi, abbiamo un po' la linea disturbata, però ecco, cerchiamo di prenderlo perché è sempre un piacere parlare di calcio con lui. Tra l'altro mi sono perso anche... io leggo sempre la Gazzetta soprattutto per i rompipalloni di Gene Gnocchi, e oggi ancora non l'avevo letta, vediamo un po' perché ce l'ho qui con me la Gazzetta, e vado a ricercare proprio il rompipallone, forse l'ha dedicato, vediamo un po', non lo trovo, dove sta oggi, eccolo qua, il rompipallone è dedicato a Beccalossi. Beccalossi ci ha salutato e ci piace pensarlo con questa frase: mi chiamo Evaristo, anche da lassù insisto. Questo è dedicato appunto a Evaristo Beccalossi, che è scomparso ieri, bandiera nerazzurra, che io ho visto giocare tante volte in tante partite, perché insomma è stato protagonista dell'Inter di fine anni 70 e inizio anni 80. Facciamo una cosa, proviamo ad anticipare magari il redazionale e poi riproviamo con Gene Gnocchi. Intanto Gene, insomma, ci ha dato disponibilità nel collegamento perché abbiamo problemi a prenderlo, quindi evidentemente c'è un problema per quanto riguarda la ricezione, ma tra poco, ecco, proveremo di nuovo con lui, e torneremo poi a parlare chiaramente di Parma-Roma, della sfida di domenica, che noi di Centrosuono Sport vi racconteremo in presa diretta, quindi dalle 17 collegati col Tardini, per prepartita, la partita e un ampio post partita, questo appunto per il racconto di Parma-Roma, e poi chiaramente tutte le notizie che riguardano il calciomercato e che riguardano in questo momento la Roma. Abbiamo Jackie, vero? Salutiamo Jackie mentre aspettiamo Gene Gnocchi, da Gene a Jackie, passiamo da Gene a Jackie, eccolo Jackie.
3: Ciao a tutti. Ciao.
0: Dove sei? All'agriturismo?
3: Ciao.
0: Sei all'agriturismo, Jackie?
3: Sì.
0: C'è il sole oggi, si sta bene, immagino, no?
3: No, ma fa proprio caldo.
0: Fa caldo.
3: C'è umidità, c'è un sacco di umidità.
0: Sì, è umido, è aria di
3: piombo. È umido, ecco, adesso c'è un po' di venticello. Sai che cosa che qui c'è? Caldo, poi c'è un po' di venticello che ti passa e dici, ah, oddio, che bello.
0: Sta per arrivare l'estate. Ricordiamo che l'agriturismo, gestito da Jackie, Grappoli di Sole in via Ardiatina 1943, altezza Divino Amore, è aperto nel weekend, quindi sabato e domenica, per chi volesse regalarsi un pranzo nel verde con affaccio sui castelli e in un contesto in cui ci sono anche tanti belli animali. Ecco, noi consigliamo Grappoli di Sole, che è consigliatissimo, Jackie, lo diciamo anche per gli eventi, no? Battesimi, comunioni,
3: certo.
0: Matrimoni, no?
3: Sì, matrimoni, diciottesimi, come per 25 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio, ne abbiamo fatti, facciamo tutto, Massimo, qui veramente si fa tutto, perché si appresta a tutto, veramente si appresta a tutto,
0: colgo
3: per il luogo, per la natura, per gli animali, per tutto. Ecco, adesso sto in mezzo agli animali che devono mangiare, disturbato.
0: Adesso ti lasciamo subito. Colgo l'occasione però, Jackie, per salutare e ringraziare il mio amico fraterno Stefano, Stefano Picchi, non so se è all'ascolto in questo momento, che so che verrà per esempio da te a fare la comunione del suo nipotino, insomma, no? Quindi ha prenotato da te, insomma, so che ci sarà un grande evento per l'occasione, e quindi mi fa piacere salutarlo, grandissimo romanista Stefano Picchi, gli mando un grande abbraccio.
3: È venuto pure da Crudo Cotto e Mangiato,
0: sì,
3: quando
0: sì.
3: avete fatto la solita riunione da me da Crudo Cotto e Mangiato, sei venuti a mangiare con tutto lo staff.
0: Sì, quella fu una riunione speciale, quella da Crudo Cotto e Mangiato, perché non fu la solita riunione, Jackie, ma con noi c'erano Alberto Mandolesi e Sebino Nela. Quindi ho ci raggiunse anche Andrea Rivera nel corso della serata.
3: Bravissimo, bravo. Sì,
0: quindi ho un ricordo bellissimo di quella serata con tanti amici, ascoltatori, perché c'eravamo noi della radio, ma c'erano anche ascoltatori, tra cui Stefano e amici, e c'erano Sebino Nela, Mandolesi e ci raggiunse anche Andrea Rivera.
3: Ma eravate quasi una quarantina, se ti ricordi,
0: credo qualcosa di più.
3: Tutti quanti.
0: C'è
3: sì,
0: qualcosa
3: sì.
0: di più, c'è qualcosa di più, sì. insomma, quindi... Fu un bellissimo evento di cui ho, oltre che le fotografie, bellissimi, bellissimi ricordi. Jackie ricordava Crudo Cotto e Mangiato perché c'è l'agriturismo Grappoli di Soli, dove potete andare nel weekend a pranzo o dove potete festeggiare i vostri eventi prendendo contatto con Jackie. Tra poco vi ricorderemo il telefono per poi definire tutti i dettagli, ma ricordiamolo che per chi ama il pesce, insomma, l'istituzione è Crudo Cotto e Mangiato, Jackie.
3: Sì. Sì, sì, il nostro ristorante di pesce che sta sulla Tuscolana, e lì facciamo solamente il pesce, dagli antipasti ai primi e ai secondi. Naturalmente antipasti intendiamo antipasti di crudi, cioè carpacci, tartar, gamberi rossi, scampi, ostriche, tutto, vabbè, noi abbiamo tutto. E poi gli nostri antipasti che cambiamo molto spesso, come un giorno ci sta insalata di mare, baccalà mantecato, che è una cosa veramente eccezionale, le polpette che fa il nostro staff e, con pan grattato e il panko che diventa molto croccante, buonissimo, e il carpaccio di seppia che è una cosa meravigliosa, cioè la seppia tagliata julienne e col pomodoro fresco, olio e basilico, veramente veramente buona. Poi c'è naturalmente gli antipasti, possiamo dirli fino a domani. E poi tutti sì. i primi che ci abbiamo, naturalmente c'è lo spaghetto alle vongole, che è il classico, poi abbiamo il nostro mezzo pacchero al gambero fatto con la stessa bisque del gambero, poi crema di scampi, pescatura, di tutto, Massimo, di tutto veramente.
0: Quindi consigliatissimo, ricordo agli amici di Centro Sono Sport di dirlo sempre, che ascoltate la radio, che siete i nostri amici, i nostri ascoltatori, perché Jackie vi fa due omaggi: il 20% di sconto sul conto, ed è un grande regalo perché già il conto è onesto, in più c'è anche il 20% di sconto, e quindi è un gran bel pensiero, insomma, che vi fa Jackie. E poi c'è il posto auto accanto al locale, quindi quando andate nemmeno dovete cercare il posto, accanto al locale c'è un bel garage, scendete sotto, lasciate la vostra auto custodita e andate sopra a mangiare, e poi la riprendete a fine serata o a fine pranzo, insomma. Quindi sono queste le due agevolazioni che vi dà Jackie. Allora, Jackie, ricordiamo gli indirizzi e i telefoni, partendo da Grappoli di Sole, l'agriturismo, che è in via Ardeatina 1943, altezza Divinamore, tu hai l'affaccio sui castelli romani da lì.
3: Sì, l'affaccio sui castelli, che è un affaccio meraviglioso, cioè io ogni giorno lo vedo, ma ogni giorno dico ammazza che bello, poi oggi si vede benissimo, è proprio bello bello.
0: Oh, e poi ricordiamo che è bello perché lì ci sono i vitigni, ci sono i vitigni, ci sono gli ulivi, e poi c'è la parte dedicata agli animali, dove ce li ha tutti, gli manca solo il bue, già che poi ha tutto, perché ha gli asinelli, ha il cavallo, le galline,
3: le caprette,
0: gli alpaca. Sì. di tutto,
3: cioè, conigli.
0: I conigli, veramente, le tartarughe, cioè, tantissimi animali.
3: Però poi arriveranno pure oddio, come si chiamano? Il maialino, quello piccolino.
0: Come si chiama, Beatrice? Il
1: maialino? Porcellino d'India, no.
0: Porcellino d'India?
3: Bravissima.
0: Beatrice è forte, mica è qui per caso. Beatrice è forte, è fortissima, sa tutto Beatrice, veramente, brava. Spazia da
3: ma
0: tutto.
3: Ma sai che mi sono nate quattro papere, sono le prime papere che mi sono nate.
0: Ah, congratulazioni Jackie, quindi sei zio sei in questo caso, giusto?
3: Io mi sento, tu no, chi ama gli animali è così.
0: Lo so, lo so, assolutamente. Io penso che il cagnolino, gli dico, vieni da zio che ti porta giù zio, vedi, bello di zio, quindi per me è diventato nipotino aggiunto. Io ho i nipoti e il cagnolino, quindi figurati.
3: E io sono tre mesi che sto aspettando la mia capretta che mi partorisce, e poi ce n'ha due, non uno. È una cosa stupenda, non vedo l'ora che partorisce.
0: Via Ardeatina 1943, Grappoli di Sole, andatelo a vedere, andatelo a visitare anche sui social, Grappoli di Sole, Via Ardeatina 1943 per eventi, e poi tutti i giorni pranzo e cena il pesce da Jackie, crudo, cotto e mangiato, Via dei Fulvi 65, la zona è Porta Furba, Via dei Fulvi 65. Ricordiamo il telefono, Jackie, dove ti chiamiamo per prenotare?
3: Allora, lo 06 76 900 781. Rispondo a tutte, rispondo sia per Grappoli che per Crudo Cotto, rispondo io.
0: Risponde per tutti, Jackie, è 06 76 900 781. Chiamatelo anche ora, è 06 76 900 781. Crudo Cotto e Mangiato, Grappoli di Sole. Jackie, un abbraccio, grazie, buon lavoro.
3: Un abbraccio a tutti, ciao, un bacio.
1: Grazie.
3: Ciao, grazie.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, Cotto e Mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90
4: 0781. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
6: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo Adamo, Beatrice Campagna, riproviamo con Jenny Gnocchi. Jenny!
1: Ciao,
0: adesso ti sentiamo perfettamente, Eravamo su Malen, Jenny, insomma, la Roma ha risolto i suoi problemi, era tra Ronaldo il fenomeno e Tommaso Rocchi, e qual è invece la tua idea, insomma, che tipo di giocatore è Malen?
1: Ma un giocatore, ce lo siamo detti anche prima, è un giocatore che sul primo controllo è spaventoso, quindi cioè, ricorda veramente un po' Ronaldo il fenomeno, ma però andrei molto cauto perché Ronaldo il fenomeno aveva una tecnica di base eccezionale. Ma Malen mi piace molto perché è uno che va dritto al sodo. E stavo dicendo che mi piacerebbe vederlo come è stato a Torino all'inizio, quando è esploso praticamente, con Dybala dietro, perché mi dava l'idea che si intendessero alla perfezione, ecco, poi chiaramente io non so cosa farà Dybala, però un giocatore così dietro di lui, una seconda punta che sappia dialogare così bene, ci vuole secondo me.
0: Insomma, la Roma l'attaccante del futuro ce l'ha, Jackie, in estate non deve lavorare in quel settore, allora andiamo con Malen.
1: Beh, insomma, però sai benissimo che Gasperini, a parte che Gasperini, cioè, se tu pensi all'Atalanta che aveva fior di giocatori, perché per lui l'attacco deve avere sempre la possibilità di cambio, cioè quando c'era Lukman lui aveva sempre la riserva pronta, perché per dire i trequartisti, le cattelere, ha voluto Samardzic, c'aveva Pasalic, cioè lui ha bisogno di giocatori di qualità davanti. Mm-hmm.
0: E secondo te c'è da fare un lavoro grande in estate per avere insomma, una squadra, come si suol dire, alla Gasperini, no? Dice, ma bisogna fargli la squadra con i giocatori che dice lui, una squadra alla Gasperini. Quanto manca secondo te, Jackie, per avere una squadra alla Gasperini?
2: Passano 3-4 o va rivoluzionata?
1: Secondo me mancano 3 o 4, perché dietro è già abbastanza, adesso poi non so cosa farà Celik. Non so se rinnoverà, comunque secondo me con 4 giocatori, 3-4 giocatori, la Roma ha un bel organico, assolutamente.
0: Oh, poco fa con Beatrice parlavamo, insomma, dei giocatori del Parma, anche, no? Aspettando, insomma, la tua telefonata, che tu rispondessi, ci dicevamo quale giocatore del Parma insomma, ci piacerebbe vedere nella Roma, si potrebbe vedere nella Roma. Beatrice ha fatto un nome, vero?
2: A me piace, devo dire, anche se non è sempre titolare, insomma non ha impattato tantissimo quando arriva da gennaio, però lo seguivo dal Como l'anno scorso, mi piace molto Strefezza.
1: Sì, Strefezza non è male, però secondo me da Roma nel Parma c'è solo Bernabé, secondo me.
2: Bernabé è interessante, sì, è vero.
1: Che è uno che ha la classe per poter giocare nella Roma, sa fare tutto, e secondo me sarebbe anche l'ideale che giocasse in una grande squadra. Poi con sono stati dei problemi, perché lo mette sulla fascia, invece lui è un regista di centrocampo che sa fare anche gol, quindi è l'unico giocatore del Parma che potrebbe star, che vorrei vedere a Roma, Bernabé.
0: Senti, Pellegrino invece, l'attaccante, Gene?
1: Come?
0: Pellegrino, la prima punta, Pellegrino?
1: Pellegrino è una prima punta, però sono quelle punte, non so se lo dico bene, è una prima punta classica che fa parte, che soprattutto di testa è molto forte, però non è che abbia i piedi di Malen, o cioè uno che è la classica prima punta che deve stare là da sola, la quale quindi farebbe un po' scopa con Malen, quindi secondo me non sono compatibili, però è un bel giocatore. Però come caratteristiche di gioco che ha la Roma, dove ci sono dei palleggiatori che sono, per me Bernabé è l'unico, ecco.
0: Rispetto appunto al Parma. Senti Gianni, invece in questa settimana, insomma, si sta parlando molto di un giovane, so che a te piacciono molto i giovani calciatori, specialmente quelli, insomma, di talento, sei un fan da sempre di Volpato, che ci sta dando grandi soddisfazioni, no? Con i Cucchiai e alla Totti anche, no?
1: Quante volte l'abbiamo parlato di Volpato, io Oggi leggevo che interessa il Torino, perché il Torino sarebbe interessato a Pinamonti, quindi potrebbe entrare. Io ho volpato, io sono un pallino, io da quando Mourinho fece giocare a Verona, che fece quella partita magistrale, insomma lo seguo, ha tutto per essere un grande giocatore. Io spererei che poi invece il Parma, perché così non lo vado a vedere allo stadio, perché per me è un giocatore davanti c'è Berardi, poi Laurentier, Pinamonti, quei tre lì grosso non li toglie manco e quindi fa fatica a giocare, però in giovane, cioè Volpato comincia a avere, siamo già sui 22-23 sì, anni e sì. Quindi alla fine non è neanche più da dire è il giovane emergente, è uno che doveva giocare molto prima titolare.
0: Certo. È la stessa età che ha Pisili più o meno, no? Che sta appunto, si sta consacrando a Roma, ci ha messo un po' con Gasperini, a gennaio addirittura sembrava dover andare a Genoa in uno scambio, poi fortunatamente è rimasto a Roma. Che pensi di Pisili, Gene?
1: Visto che ogni bene, perché sa fare tutto, sa fare il corto, il lungo, sa far gol, vede subito la giocata, penso benissimo, infatti non capisco come mai uno come Gasperini l'ha detenuto così in stand by, perché secondo me è uno che, cioè, se tu hai Conè e Pisili a centrocampo, Cristante è un ottimo giocatore, ci metti anche Pellegrini, hai quattro giocatori che a centrocampo sono, però Pisili Conè per me lo statura del futuro male.
0: Pisilli Conè, appunto l'ossatura del centrocampo, sperando che Conè non venga ceduto, Gene, perché qui insomma, si parla sempre di cessioni pesanti per quanto riguarda la Roma. Un giocatore importante per quanto riguarda proprio la tattica, l'aspetto tattico, risulta essere Wesley, perché quando è mancato la Roma ha pagato tantissimo, insomma, questa assenza. Ora che è tornata, la Roma ha ripreso a giocare bene e a fare anche punti. Ti ha sorpreso il brasiliano, Gene?
1: No, perché sapevo che per Gasperini era un punto fermo, a me piace molto. Cioè, effettivamente è quello che, insomma, domenica ha asfaltato uno come Dodò, che è uno che alla Fiorentina, cioè, dal punto di vista della corsa non gli puoi dire niente. Wesley per me è un altro di quelli da cui devi partire assolutamente.
0: Senti, fino a questo momento come giudichi il lavoro di Gasperini alla Roma?
1: Ma io, al di là delle polemiche che ci sono state, poi dopo si chiarirà un po' tutto, perché poi Gasperini, cioè, se uno dice, se mette in dubbio tutto quello che è stato fatto, addirittura anche a livello medico, io ad esempio si sa che si è incazzato perché Wesley, per il recupero di Wesley, quindi ci sono dei problemi con lo staff medico, e quindi Gasperini è uno particolare, però secondo me Roma in questo momento, con tutte le polemiche che ha avuto, è un passo dalla Champions League, è un punto dalla Juve. La Juve va a Lecce, deve giocare il derby col Torino. Il Torino, cioè, è l'ultima occasione da una stagione. Com'è, Gasperini ha fatto un ottimo lavoro. E io dico la verità: se gli dai carta bianca, gli dai fino in fondo. Poi che abbia sbagliato anche lui, perché effettivamente io non credo che tutto quello che ha detto Ranieri e Massara sia completamente vero, cioè vero, sia giusto, perché comunque evidentemente gli acquisti, soprattutto delle due punte, evidentemente deve averle avallati e sottoscritti, perché sennò non puoi fare una cosa del genere. Però a questo punto, visto che c'è da salvarlo con Gasperini.
0: Certo. Senti, e dell'uscita di scena di Ranieri, come l'hai vissuta? Ecco, come l'hai percepita questa uscita?
1: L'ho vissuta malamente, perché tu non devi dimenticare che Ranieri è stato mio allenatore, no, a Parma. Sì. Io ho mischiato di Serie A, Ranieri, Morfeo e Pepito Rossi, quindi ho un certo affetto per lui, perché poi tra l'altro mi ha fatto giocare un'amichevole la settimana dopo contro lo Spitaletto di Serie C, mi ha fatto fare tutto un tempo, quindi io gli sono sempre grato. Però non mi aspettavo da lui, praticamente molto ponderato nelle cose, una cosa di questo genere, soprattutto alla vigilia di una partita che era importante, perché così, cioè prima, 5 minuti prima di una partita, secondo me non puoi lasciarti andare una cosa del genere, e queste cose qua si devono risolvere in famiglia, non c'è niente da fare. Evidentemente è una cosa che covava da tempo e che lui si è sentito di dirla, perché probabilmente quando ha vinto la bolle alla fine poi insomma scoppia, ecco.
0: Senti, ma sul piano delle dichiarazioni, però, ecco, insomma, come tu giustamente e come noi condividiamo anche, insomma, forse ecco, l'uscita è stata a gamba tesa e si poteva evitare l'uscita in quella maniera, ma delle uscite, per esempio, che Gasperini sta facendo da inizio stagione su Massara, nelle ultime lo ha definito anche incompatibile, insomma, a livello tecnico con lui, con scarso feeling, insomma, si parla di un direttore sportivo in carica della Roma, cioè è normale che un allenatore così apertamente... parli del lavoro di un direttore sportivo in termini così negativi?
1: Beh, quando alla fine sono rotte, è chiaro che devi fare fino in fondo, quindi se lui vuole chiaramente decidere in primis tutto l'assetto, l'organigramma della Roma, è chiaro che il primo è il secondo, diciamo, da paniere sicuramente Massara, e quindi lui sta facendo quest'opera di, chiamiamola, di
0: demolizione,
1: di pulizia tra virgolette, perché vuole arrivare a quello che per lui è il trend ottimale per la Roma.
0: Quindi
1: io non la vedo come una cosa, è una cosa, conoscendo Gasperini, è una cosa naturale.
0: Credo che Ranieri non lo conoscesse bene Gasperini, insomma, l'ha portato a Roma, ma forse non lo conosceva.
2: Tra l'altro l'aveva anche premesso lui all'inizio.
1: Come?
2: No, lui tra l'altro l'aveva anche premesso Ranieri nelle dichiarazioni di inizio anno, insomma, che sappiamo che...
1: La prima cosa che ha detto Ranieri è stato mi è antipatico, però l'abbiamo preso, quindi non è un bel inizio comunque. No. Poi che Ranieri, che Gasperini non sia ovviamente simpaticissimo, questo sono stato allenarmi a Genova quando ero allenatore del Genova con Thiago Motta e Milito. È stato squisito, mi è capitato di trovarlo, lui giocava centrocampista nella Juve, mi è capitato di trovarlo anche in partite benefiche, così, lui è così, cioè, è un allenatore fatto così, però devi prendere il buono e ovviamente ti prendi anche il meno buono.
0: Gene, noi invece ci prendiamo sempre tutto il buono di te e quindi ti ringraziamo sempre, insomma, per dedicarci i tuoi minuti, le tue idee di calcio, la tua simpatia, quindi ti ringraziamo veramente tanto, torniamo a disturbarti presto, ti leggiamo tutti i giorni sulla Gazzetta dello Sport con il tuo rompipalloni che oggi hai dedicato giustamente a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, insomma, è stato un grande personaggio.
1: Io Beccalossi l'ho conosciuto proprio bene, insomma, è stato veramente un colpo. Sì, sapevo che non stava benissimo, ma non pensavo così improvvisamente ci lasciasse. Mi dispiace tantissimo, al di là dell'aspetto tecnico del giocatore, perché è stato veramente un grande giocatore. Insomma, ci ho fatto 50 partite con Becca. E quindi, però, mi è dispiaciuto veramente, era di una simpatia clamorosa.
0: Gene, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie.
1: Grazie
2: mille.
0: Grazie tante.
2: Ciao.
0: Gene Gnocchi, grazie a Gene Gnocchi. Pubblicità? Pubblicità e torniamo tra poco in diretta.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
6: Qui per te. Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Se amate i lounge, bon maître, sommelier e chef gran gourmet,
9: dal Mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È la goduria.
10: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
11: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
12: Devi cambiare le gomme autoveicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del Gra. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucigomme.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta a Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo D'Adamo, Beatrice Campagna in studio. Abbiamo salutato il grande Gene Gnocchi, che è tornato sulle nostre frequenze. Era un paio di mesi che non lo sentivamo. È stato un piacere ritrovarlo, come sempre un piacere ritrovare quotidianamente la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Eccoci dottoressa, partiamo dalla musica per poi parlare della Roma.
1: Allora, la musica oggi è un grande pezzo, è un grande pezzo iniziale, il nostro primo brano è Painted Black dei Rolling Stones, pubblicato proprio il 7 maggio del 1966. Stiamo parlando di un brano ovviamente scritto quasi come tutti i brani dei Rolling Stones da Mick Jagger e Keith Richards, ed è un brano che in realtà viene pubblicato come singolo negli Stati Uniti proprio il 7 maggio del 1966. Poi nello stesso anno la canzone compare come traccia di apertura nella versione statunitense dell'album Aftermath. Quindi insomma prima facevano un po' di magheggi con le canzoni, no? Un brano veniva pubblicato in diverse situazioni, in diverse occasioni, ma in realtà ciò che conta è che poi ancora oggi questo è un brano che appunto compie proprio oggi 60 anni, ma sembra un giovincello, no? Un brano davvero molto giovane. E ascolteremo però un altro brano davvero iconico, sto parlando di Money dei Pink Floyd, pubblicato anch'esso il 7 maggio del 1977, quindi un po' più giovane di Paint Black, ma devo dire insomma che anch'esso ha un'età rispettabile. E Money è stato pubblicato come primo estratto The Dark Side of the Moon, il loro ottavo album, quindi l'ottavo album dei Pink Floyd. E quindi Roberta mi diceva: ma siamo sicuri di voler parlare poi oggi e non lasciare la parola soltanto alla musica? Io in alcuni casi lo farei, Roberta anche, però Massimo D'Adamo vuole parlare.
0: Io ho questo problema che sono un giornalista e mi piace parlare della Roma, lo so,
1: mannaggia,
0: è questo problema.
1: Mannaggia.
0: Però, sì. Però un po' di musica la ascoltiamo, cioè ci fa compagnia, l'ascoltiamo chiaramente con grande piacere, poi insomma, possiamo godere della tua scaletta rock insomma tutti i giorni, e quindi con pezzi classici scelti con grande attenzione e grande cura, e quindi sicuramente la musica ha e avrà lo spazio che merita. Però ecco, ti chiedo anche della Roma, dottoressa, ti riporto una dichiarazione di Aurelio De Laurentiis che ha parlato ai margini del Villaggio della Salute, dove si svolge Race for the Cure al Circo Massimo, e parlando delle elezioni in Federazione Italiana Gioco Calcio, in FIGC, lui ha detto: sai, la Roma deve stare tranquilla perché se Malacò dovesse diventare presidente della federazione, lui da romanista sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualcosa di più dal centro al sud. Insomma, voglio dire, se Malacò è un romanista, quindi la Roma può stare tranquilla perché avrà dei benefici da questa elezione. Quindi De Laurentiis ci sta dicendo,
2: ha messo le mani avanti, diciamo,
0: e ci sta dicendo insomma che la politica conta, e come insomma, no? Che fino a questo momento Napoli e altri club evidentemente hanno beneficiato dei presidenti attuali, dei dirigenti attuali.
1: Beh, una missione non da poco, lo possiamo ovviamente anche sostenere, no? Nel senso che poi chi è dentro il sistema sa perfettamente come funzionano alcune cose, e quindi lui ci sta dicendo: se finora ha funzionato in questo modo, potrebbe continuare a funzionare, visto che poi c'è uno che in qualche modo tirerebbe un po' per la Roma, insomma, no? Per Roma e il sud. Non dovrebbe essere così. Non ci dovrebbero essere, cioè il calcio dovrebbe essere rappresentativo di tutta la nazione. Forse se siamo un po' indietro anche no in tutte le competizioni per quanto riguarda la competizione, cioè la nazionale, forse è anche proprio questo il motivo, che si siano in qualche modo un po' ripartiti no per regioni, e favorite soprattutto le regioni del nord. Non dovrebbe essere così, anche perché il calcio al sud è ancora per molti bambini una fonte di gioia, una fonte di sollievo, un'attività sportiva e un sacco di cose. E ancora, soprattutto al sud, viene praticato ancora per strada. Io non vi nascondo che quando scendo giù in Calabria ancora sento no, il rumore del pallone per strada, e mi giro come per dire ah, ancora si gioca per strada, magari ci sono i posti riservati, però ancora si gioca, ancora i ragazzini giocano per strada, al di là delle scuole calcio, al di là di tutto quello che ci si insegna. Però una volta succedeva così, no? E tanti grandi campioni che venivano dalla Calabria avevano imparato anche per strada, ed erano diventati famosi anche grazie a tutto quello che ci si era potuto sbucciare sul cemento. E quindi a maggior ragione il Sud ha dovuto avere un ruolo di primo piano, proprio perché ancora succedono queste cose, ma così non è mai stato. Questo ci dice che la politica conta molto di più, e De Laurentiis ovviamente con queste parole un po' lo conferma, e un po' forse spera che però questo sistema continui, perché nel sud c'è anche lui, insomma, no? Quindi forse è un modo come per dire: speriamo che le cose non cambino proprio adesso che arriva uno di Roma. Non dovrebbe essere così, è triste dover ammettere certe cose, ma è sempre stato in questo modo. La politica purtroppo ha invaso il calcio, i soldi contano, e laddove ci sono soldi c'è sempre politica, ci sono sempre interessi, quindi non mi meraviglio e speriamo che in qualche modo almeno Malagò insomma ci favorisca in qualche modo, non ci favorisca, che rendi un po' più eque le cose, ecco, insomma si spera solo questo, no? Che ci sia un po' più di equilibrio, che i beni vengano distribuiti in maniera equa per tutto il paese.
0: Certo, questo ecco per quanto riguarda chiaramente i giochi politici. Noi facciamo chiaramente il tifo a questo punto, visto che De Laurentiis ci dà questa informazione, facciamo il tifo per Malagò, e quindi da oggi faccio il tifo per Malagò che possa diventare lui presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, almeno bilanciamo un po' la situazione qui in
2: Italia.
0: Sarebbe
2: anche ora.
0: Senti dottoressa, e a proposito di politica, insomma qui insomma la politica, quella incapace o quella forse insomma che volutamente crea queste situazioni, si sta creando veramente un pandemonio per quanto riguarda il derby, perché ancora non abbiamo un orario, un giorno, cioè domenica alle 12:30, ma non è ufficiale, perché insomma, per motivi di ordine pubblico, per le proteste della Lazio, perché insomma bisognerebbe spostare il campionato, non ci si riesce a mettere d'accordo, ecco, non si riesce a trovare la data del derby. Come la stai analizzando, ecco, questa situazione? Che conclusioni ne stai traendo?
1: Devo dire che mi annoiano tanto questi tanti discorsi extra calcistici, no? Riferiti proprio a certi argomenti. È strano come si possano fare i calendari e non valutare situazioni del genere, insomma, no? Perché poi questo è un errore, Massimo, perché probabilmente che ci fossero che ci sarebbero state le al Foro Italico, no?
2: Internazionali di tennis.
1: Gli internazionali di tennis si sa, credo, da diverso tempo, probabilmente anche prima di stilare il calendario, e quindi sarebbe bastato davvero un'attenzione maggiore per accorgersi di un dettaglio così importante. Ora io credo che saranno a questo punto, che il derby sarà spostato probabilmente di giorno, è paradossale che però quello che stavo pensando è questo: ma perché se non si può giocare domenica sera, poi però si potrebbe giocare lunedì di sera o mercoledì sempre di sera? Quindi questo non me lo spiego. È stranissimo che chi faccia questo lavoro non sia così attento da valutare diverse situazioni. Purtroppo c'è ancora chi sbaglia e non paga, mentre, e lo ripeto, ogni qualvolta si verificano situazioni del genere, per alcune professioni quando si sbaglia si paga anche duramente, non è per tutti così. Questo mi dispiace, sì. Però questo mi dispiace, perché dovrebbe essere equa questa cosa, no?
0: Sì, assolutamente dovrebbe essere così. Tra l'altro, il derby di sera, ricordiamolo che per indicazioni date per direttive non si può giocare la sera per motivi di ordine pubblico. Quindi,
1: e allora non si può giocare al lunedì e non si può giocare neanche mercoledì.
0: Esatto, non si dovrebbe giocare né lunedì sera né mercoledì sera. Cioè l'unico orario possibile è le 12.30, cioè non ci sono, è domenica 12.30, non ci sono altre possibilità, o se lo vogliono mettere alle 15, ma ci sarebbe in quel caso la concomitanza con gli internazionali, quindi andrebbe gestita appunto con il pubblico degli internazionali, che poi tra l'altro per gli internazionali parliamo di 10.000 tifosi circa.
2: Esatto, solo quelli che sono al centrale, perché c'è la finale.
0: Esatto, quindi parliamo di soli 10.000.
1: A che ora è la finale di giocare?
0: 17.30, se non ricordo male.
2: Dovrebbe essere sì, o 16.30 o 17.30.
0: 16.30 o 17.30. Quindi teoricamente anche l'orario delle 15 potrebbe essere un'area, perché la gente va prima allo stadio. Loro temono per il deflusso dallo stadio, perché coincide proprio, però con queste cose qua a quel punto non vivi più.
2: Ma poi si è sempre fatto, c'è sempre stata questa concomitanza, certo. Onestamente, sì, per carità, è un derby stavolta, però insomma
1: il derby complica la faccenda, per questo ti dico che sarebbe bastato non far capitare il derby, ma una qualsiasi partita della Roma.
0: Sì, sarebbe bastato mettere come paletto non il derby in quella situazione. Bastava
1: il derby, ci metti in Roma un'altra partita.
0: Roma Fiorentina abbiamo risolto il problema.
1: O
0: è grande incapacità, oppure strategicamente
1: è un errore
0: clamoroso.
1: Quando è stato fatto il calendario bisognava valutare questa cosa, e chi ha fatto il calendario se ne deve assumere tutta la responsabilità. Perché siamo sempre lì? Io di fronte a queste cose mi irrigidisco, perché, ripeto, ci sono professioni a cui non viene perdonato nulla, niente. E poi invece in altri casi succede questo, no? Che con nonchalance uno mette una cosa del genere, ma adesso qualcuno pagherà, ma probabilmente insomma ci sarà qualcuno che ci rimetterà in tutta questa vicenda, però a pagare non sarà nessun altro.
2: Tutto molto italiano questo, possiamo dire.
1: Bravo, infatti sì, perché poi alcune professioni invece sono sempre sotto mira, e appena si fa un piccolo errore purtroppo si paga personalmente, si paga penalmente, si paga giustamente, devo dire, però deve essere così per tutti a questo punto, insomma, no?
0: Certo. Dottoressa, nel salutarti noi ti ringraziamo, ti lasciamo al Centro di Psicologia di Roma, ti aspettiamo domani in studio, ci sei domani in studio con noi?
1: Ci sono domani in studio.
0: Ok, allora ci vediamo domani pomeriggio in studio dalle 16 alle 18 con la dottoressa Antonella Curcello. Porta il fischietto allora se vieni in studio, perché domani dobbiamo annunciare poi il gioco del Player of the Match. Quindi
1: porta i dolci allora.
0: Vediamo insomma, ci organizziamo anche per quello. Grazie
1: a tutti.
0: Alla dottoressa Antonella Curcello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Parlava di dolci la dottoressa, l'ha detto lei, poi dice quando dà gli assist involontari, dobbiamo parlare di dolci, perché c'è la citazione della torteria di Centocelle, ci fa molto piacere, anche perché tra poco ascolteremo anche i messaggi artistici che ci sono arrivati, oltre a leggere i vari messaggi testuali dei nostri ascoltatori. Voglio ricordarvi la torteria di Centocelle, si trova in via dei Glicini 50, una traversa di via dei Castagni o di via della Primavera, lì trovate trovate tutti i dolci, come diceva la dottoressa, tipici della tradizione campana e non solo. Io per esempio ieri ero di strada perché passavo da quelle parti, ho accostato e ho preso i cornetti. Quindi cornetti per fare colazione oggi, ho preso babà e sfogliatelle per la mia mamma. Insomma, ho fatto un acquisto insomma di vari prodotti appunto della torteria di Centocelle, perché i prodotti, ecco, come le sfogliatelle, babà, oppure ecco le pastiere napoletane, prodotti tipici campani, sono fatti in maniera molto attenta a quella che è la tradizione proprio originale campana, no? Quella che sono le ricette della tradizione, e Antonio viene proprio dalla tradizione di pasticceri, quindi sa veramente come si realizza al meglio, come si produce al meglio un dolce tipico campano. Quindi andate per questo, andate per tutti i dolci, per le paste, per i mignon, per i biscotti secchi, per la pasticceria, per tutto veramente. E in via dei Glicini 50, ogni mattina presto Antonio va a rifornire il banco e più volte durante l'arco della giornata porta prodotti freschi dal laboratorio. E quindi andate in via dei Glicini 50 per i vostri acquisti. Se poi dovete organizzare un rinfresco e vi occorre appunto il rinfresco salato e dolce, con i classici panini, tramezzini, pizzette, rustici, vi occorrono i dolci, le paste, i mignon o la torta, ecco, chiamate la torteria di Centocelle, perché loro organizzano i rinfreschi ai prezzi più competitivi del mercato. Parliamo di rinfreschi a partire da 3 euro a persona, completi di tutto, da 3 euro a persona. Poi se li volete arricchire, perché la cerimonia è importante, perché volete più cose all'interno del rinfresco, lo potete fare tranquillamente mettendovi d'accordo con Antonio. Vi occorre soltanto la torta? Antonio vi realizza soltanto la torta e ha una promozione esagerata che va avanti da 12 anni, da quando lui ha aperto la torteria, vale a dire torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo. Parliamo di torte con 35 gusti diversi, e quindi potete scegliere tra 35 gusti diversi. Se vi serve la personalizzazione, personalizza la vostra torta. Poi se vi serve più grande, di altri gusti, Antonio fa tutto, e questo è chiaro. Però la promozione è torte da 1,2 kg, 12 euro al pezzo. Questa è la promozione di partenza per quanto riguarda le torte della torteria di Centocelle. Vi do il numero di Antonio, che è 348 10 72 523. Chiamatelo per informazioni, prenotazioni, ordinazioni. Sui rinfreschi e sulle torte c'è anche la consegna a domicilio. Quindi vi ricordo il numero 348 10

0: Media 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, 17.41, Beatrice Campagna, Massimo Tadami in voce.
1: E la prima zanzara della stagione.
0: Vero? Che ha fatto, ha fatto ingresso qui nei nostri studi e ha scelto subito la novità, perché ha detto questa è nuova, cioè gli altri già ho assaggiato.
1: Sì, ha fatto aperitivo sul mio braccio destro.
0: Se lui ha fatto proprio una cena luguliana, è altro che aperitivo, insomma.
1: Sì, però facciamo molto ridere perché è un'ora che cerchiamo di acchiapparla.
0: Si acchiappa.
1: Massimo stava per distruggere il computer.
0: Non lo dire in diretta.
1: Per adesso cosa. Ha vinto lei.
0: Poi se non funziona Twitch se la prendono con me. Però in questo momento, ripeto, non la vedo da queste parti, quindi no. Forse l'ho intimorita.
1: C'ha la pancia piena, si sta riposando.
0: Dici che si è saziata, quindi la trovi da qualche parte che sta sicuramente oziando. Sì, perché il segreto è farsi mordere. Fateci quando vi mordi. Basta poi un minuto dopo accendere insomma la luce e ve la trovate proprio a
1: sì,
0: sopra di voi,
1: che fa il ruttino.
0: No, vi si mette proprio sulla spalla, sì, a dormire insomma. E si mette là tranquilla, la trovate sulla spalla che dorme beata, tranquilla insomma, perché è piena. Del resto c'è chi dice che bisogna farle mangiare perché quelle sono le zanzare femmine, no? Che in quel caso danno da mangiare, insomma.
1: Non sia mai che si estingue questa specie, non sia mai.
0: Lo so, bisognerebbe. Si dice che in natura tutto ha una funzione. Che
1: questa
0: tu,
1: delle
0: che tutto
1: zanzare
0: sei.
1: Non abbiamo ancora capito.
0: Io
1: però.
0: Ci sono alcune specie.
1: Se qualcuno lo sa, ci scriva. Che cosa servono?
0: Alcune specie e anche alcuni elementi all'interno di una specie che non so veramente che funzione hanno nella nostra esistenza. Questo davvero non lo so, però. Dicono che ci sia comunque non la riusciamo a carpire, ma c'è la perfezione, questo ci dicono, l'equilibrio, la perfezione. Un giorno forse qualcuno lo capirà. Salutiamo intanto la nostra artista Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Alessandra,
2: ciao Massimo, buon pomeriggio.
0: Oh Alessandra, mi fai gli auguri alla tua mamma perché oggi so che è il compleanno di Cristina,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, oggi è il compleanno della mia mamma, sì.
0: Facciamo gli auguri alla signora Cristina, che è la mamma,
2: grazie.
0: La mamma di Alessandra, che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri a Cristina per
2: grazie.
0: Questo 7 maggio, giusto? Oggi è 7 maggio, sì. Quindi lei è un toro.
2: Toro,
0: un
2: esatto,
0: toro.
2: Sì.
0: È un toro.
1: Allora, quindi festeggia sempre a ridosso della festa della mamma, tra l'altro.
0: Vero?
2: Sì, è vero.
0: La festa mamma è il 10, giusto?
1: Sì.
0: È il 10 maggio.
2: Sì.
0: Allora Alessandra, con te ci andiamo tra poco ad ascoltare i vocali artistici. Sono contento perché sono arrivati uno di seguito all'altro ben 4 vocali artistici. C'è arrivato quello di Quincy Watt adesso, prima ancora quello di Fabrizio. Mi sembra di aver visto anche quello di Davide. Sì, c'è quello di Davide detto Arvaro. E prima ancora chi c'era? Cristina? C'era anche Cristina. Quindi ora li andiamo ad ascoltare tutti e 4. Invito intanto gli altri da Braciola a Sergio, a Mister X, a Ricky, a Fabioni. Inviateci i vostri vocali artistici, affrettatevi al 393 000 115. Ripeto, 393 000 115. Il premio di questa settimana offerto da Antonio della Tortellini di Centocelle è una crostata alla frutta

0: che è energetica, fa bene per gli sportivi anche ed è gustosa. E poi il premio finale per chi vincerà, in questo momento in testa è tornato Quincy Oatta, il premio finale è un tatuaggio realizzato da Alessandra Fortunati, anzi no, non da Alessandra Fortunati, da Ale 10 Tattoo Artist, che invece di mettere scudetti sul petto mette tatuaggi sulla pelle, insomma, giusto Alessandra?
1: Sì.
0: E il primo tatuaggio l'ha vinto Cristina, non la mamma, ma Cristina Frezza, la nostra ascoltatrice, la scorsa estate, quindi Cristina è la campione, nell'albo d'oro la prima è Cristina Frezza.
1: Chissà se farà il bis quest'anno Cristina,
0: Ce la può fare ancora, no? Ci ricordi
1: ce la può fare, sì.
0: Ci ricordi la classifica com'è in questo momento, Alessandra?
1: Allora abbiamo Andrea Quinziotta in testa con 24 punti, segue Fabrizio a 23 e poi c'è Cristina a 19, quindi sta lì.
0: Sta lì, agguato, è a soli 5, a soli 5 lunghezze, sì. È un po' come la Roma, no? Che insegue il Milan, però qui Quincy Oatta dovrebbe fare il Milan, Fabrizio dovrebbe fare la Juventus e Cristina ne dovrebbe approfittare vincendole tutte, diciamo così, o quasi, insomma, delle prossime. Vediamo un po' come si sono impegnati, perché poi questi sono tutti in gara, sono già tutti in gara. Andrea ha scritto, Fabrizio pure, Cristina pure, poi c'è anche Davide Arvaro. Poi c'è Fabione che ci dice: questa settimana non ho avuto tempo, sto ancora finendo di scrivere, spero di finire a registrare, altrimenti non so se faccio in tempo questa settimana. No Fabione,
1: c'è tempo ancora domani.
0: C'è,
1: dai,
0: tutto domani, Fabione. Dai, tra stasera e domani non riesci a comporre.
1: Stasera.
0: Dai, Fabione.
2: Mica avrai una vita, Fabione.
0: Che c'hai di meglio da fare stasera? Che scrivere un vocale artistico o recitarlo per noi. Fabrizio scrive: preferisco fare il Pisa piuttosto che fare la Juventus. Venditti ha scritto: la canzone per la mamma di Alessandra. Perché c'è il compleanno di Cristina, è giusto. Bravo Fabrizio,
1: Sì, è vero.
0: Il compleanno di Cristina, la canzone di Venditti. Fabione dice: ho 4 bambini.
2: Ti ha riprodotto.
0: Congratulazioni, Fabione, congratulazioni. Vabbè, stasera modi ninna nanna.
1: Vabbè, i bambini vanno a letto presto,
0: Sì, infatti, quindi lavoro a turni. Vabbè, Fabio, adesso ci sta dicendo tutta la vita privata. Lavoro a turni, ho 4 bambini, sto incasinato.
2: Vabbè, ti vogliamo bene lo stesso, però.
0: Non andare ti vogliamo bene lo stesso, Non c'è bisogno, insomma, che ci descrivi, partiamo perché stiamo scendendo, sto incasinato, tra poco uscirà fuori anche dell'altro, insomma. Fermati qua, Fabione, fermati qua. Quindi,
1: anche perché Fabione è sempre molto colorito,
0: esatto, soprattutto quando scrive i messaggi su di te è molto colorito, lo sai, insomma, Fabione. Sì, quando scrive i messaggi su di te. Allora, Alessandra, ci ricordi la traccia di questa settimana?
1: A 3 partite dalla fine della stagione, il piazzamento Champions non è più un'illusione. I gol della Roma contro la Fiorentina sono convincenti. Il tutto è coronato dai risultati inaspettati delle contendenti. E se la speranza è l'ultima a morire, il posto Champions è un obiettivo da seguire. Voi artisti, come state vivendo questo finale? Avete speranze o secondo voi è già segnata la classifica stagionale?
0: Questa è la traccia di Alessandra Fortunati per questa settimana. Allora ci andiamo ad ascoltare insieme a Beatrice Campagna, che prende appunti, perché poi, insomma, anche lei ci aiuterà a fare il podio sabato. Iniziamo da Davide, è il primo, Davide Alvaro, eccolo.
3: Eh già, per carcio queste sorprese te puoi riservare. Qui ci stava più a pensare che per la Champions si ritornava a battaglia. Certo, non mi farei troppe illusioni, sapendo che la Juve è una banda dei ladroni. Mica in caso che domenica ci hanno mandato Chippi sti buffoni. Comunque sta stagione al tramonto sta arrivando. E come ogni anno al quarto posto si andiamo a attaccare. E io che qualche anno comincio a contare, un messaggio a tutti i romanisti voglio mandare. Basta, non c'è tema a contentare. Io sono fiero di dirlo, mi ricorda Agostino Corbessillo e del presidente Viola. E ci disse a tutti i giallorossi: un pensiero che deve vincere, pure a Roma se può vincere. Per centenario che vorrei ritornare a lottare per vincere i trofei, sia italiani che europei, i quarti, i quinti e sesti posti. Lasciamo le cugini mezzi morti. Adesso una preghiera a Gasperini, a sti ragazzi, pregamo che l'Europa al pelato, così godemo come pazzi. Ciao regà, sempre forza Roma.
0: Ciao Davide, sempre forza Roma. Ho sentito la risata di Alessandra, ti ha fatto ridere.
1: Simpatico Alvaro, sì,
0: molto
1: sì.
0: Simpatico Alvaro, devo dire.
1: Molto creativo.
0: Cristina, eccola Cristina.
4: Il libro dei sogni è vergato con l'inchiostro simpatico. Io li scrivo, ma poi la Roma li cancella e semina il panico. Così è andata la stagione, dalle stelle alle stalle, nell'arco del girone. Mo' inaspettata si è riaccesa la speranza, ma io c'ho ancora qualche titubanza. Quel che non mi fa dormire e mi toglie il sonno è la paura de fa fine de quel tonno all'amo di chi traguardi l'ha sempre sventolati, ma è campione dei sogni mai raggiunti, anzi rubati. Ma non voglio essere portatrice di disdetta. Vincemo a Parma, magari nella tripletta, sperando che la Lecce giallorossa ci faccia riascoltare sta musichetta.
0: E questa era Cristina, Cristina, e poi abbiamo Fabrizio, Fabrizio.

0: E questo è Fabrizio. Resta Andrea Quinzio Atta, eccolo.
1: La storia John e Loki incombe su di me, e per le troppe sole c'ho l'acciaio alle

0: Sì, Adan. So c***o.
1: Insomma, la musichetta della Champions.
2: Ha ragione, eh?
3: Finale capolavoro.
1: Sì, sì, ricorre la musica della Champions. Insomma, l'abbiamo ascoltata in Cristina, l'abbiamo ascoltata in Quinzio Atta, insomma. E c'è. Questi sono i primi quattro vocali artistici e siamo partiti bene, devo dire, Beatrice.
3: Molto
1: che
3: bene,
1: dici?
3: Molto bene. Devo dire, vabbè, il livello medio ormai è molto alto.
1: È molto alto. C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare, ecco, delle quattro? Ecco, se vuoi fare una panoramica di tutte le quattro.
3: Difficilissimo, vai. Devo dire che faccio sempre più fatica. Devo dire, Quinzio Atta e Fabrizio forse mi hanno colpito un po' di più, però... Bene tutti, ragazzi, dai.
1: Molto,
3: anche i poeti, insomma.
1: Molto, molto bravi, devo dire. Bel livello, grande livello. Aspettando, ripeto, Sergio, Fabioni, Ricky, Braciola.
3: Fabione sta facendo il quinto bambino, non lo disturbiamo.
1: Fabio, ma è vero, sei impegnato nel quinto. È quello il problema, stai incasinato per quello. Sta sul quinto, sta, E va bene. Allora, Alessandra, noi ci sentiamo domani per ascoltare eventuali altri vocali artistici. Nel frattempo ti salutiamo, rinnoviamo gli auguri a mamma Cristina e ci sentiamo domani.
2: Grazie. Grazie, grazie a voi, ci sentiamo domani allora.
1: Grazie ad Alessandra.
2: Un saluto a tutti. Ciao,
1: la nostra Ale 10 Ciao. Tattoo Artist che lasciamo al suo Gate 42 ai festeggiamenti della mamma, tanti messaggi, vedi, per Fabrizio numero 1 ci scrivono. E poi Quinzio Atta diceva ciao Massimo, Beatrice, Alessandra e Roberta, la traccia di Alessandra rispondo con meravigliosa coppa, è questo il titolo del pezzo di Quinzio Atta.
3: Quinzio Atta sceglie sempre bene anche i pezzi su cui lavorare, devo dire.
1: Vero, è vero, è vero, perché anche quello è importante. Poi ancora Davide scrive, l'anno scorso fu Roma-Fiorentina, io c'ero, si è trattato solo di fare un giro più lungo per entrare in alcuni settori. Un saluto Davide, c'era la coincidenza Roma-Milan era? Roberta dice con gli internazionali, con la finale, dice che era Roma-Milan. Roberta dice Roma-Milan. Davide scrive che era invece Roma-Fiorentina.
3: Io c'ero ma non ricordo assolutamente la partita.
1: Io pure c'ero ma non ricordo la partita nemmeno io, perché io sto tutte le domeniche lì ma non ricordo veramente questa, insomma. Poi Cristina ci scrive sempre Forza Roma salutandoci, e poi ancora altri messaggi 393 000 101 5. Questo è Tonino, vedi, dice Ranieri quando sente le fregnacce dei Gasperini. Vuoi raccontare questo trailer, questo trailer cinematografico, chi vede protagonista?
3: Beh, ha messo una gif straordinaria di Gigi Proietti vestito da mandrake in febbre da cavallo.
1: Che il labiale, sia,
3: diciamo,
1: dice,
3: il labiale dice se non erro un mortacci.
1: Esatto.
3: E con chi film, ragazzi.
1: E però... lì ce l'aveva con i cavalli, con il cavallo.
3: Sì, sì, sì, col cavallo che insomma stava vincendo fino all'ultimo momento
1: e poi crolla nel finale.
3: Crolla nel finale, sì.
1: Quindi i Ranieri quando sente le fregnacce di Gasperini. E poi messaggi al 393 000 101 5, Mecomis che ci saluta e che parla dello scambio tra Piccoli e Dobbic con la Viola. Speriamo che non si faccia questo scambio, no?
3: Oddio, se ci cascano ci danno Ken magari.
1: Con Ken lo farei anch'io lo scambio.
3: Che valore di mercato può avere Ken adesso?
1: 40? 45?
3: Una roba così, dai, non è impossibile.
1: Non è impossibile. Però se ti dicessi tra Malen e Ken, perché poi sono due prime punte.
3: No, mi tengo Malen.
1: E allora ci risparmiamo quei soldi e ne prendiamo un esterno a sinistra forte, insomma, che ci permette in quel caso di avere più alternative, anche una squadra che finalmente sia come la vuole, come Gasperini comanda, no? Come Gasperini comanda, così non ci saranno più nemmeno alibi né per lui né per la società né per nessuno.
3: No, io penso che sia giusto questo approccio comunque, cioè nel senso che se si deve dare fiducia a una persona, lui ha sempre lavorato in questo modo. Comunque l'Atalanta era, adesso stanno uscendo tanti meme di lui in versione dittatore, sì, che insomma che fanno ridere, però effettivamente proviamo anche questa.
1: Ci scrive Fabrizio che la partita era senza dubbio Roma-Milan, finita 3-1 per la Roma, quindi l'internazionale di tennis, la finale coincise con Roma-Milan 3-1, quindi era un'altra partita di cartello, anzi se vogliamo era più di cartello rispetto a Roma-Lazio, scusa, perché Roma-Lazio è il derby, ma se vogliamo la Lazio non è in questo momento squadra di cartello, è squadra di medio classifica, insomma. Poi non entreranno nemmeno i laziali, vabbè che non so tantissimi in Roma-Lazio, però parliamo sempre di qua, 10-12, cioè quelli che vanno al Foro Italico, no, non so, 10-12 mila in quel senso, no. Roberta, che riti, non 10-12 laziali.
3: 10-12, vabbè, che sono quelli che conosco io, se li chiamo per nome.
1: Anch'io ne conosco più o meno quelli, forse sono gli stessi. Sono gli stessi, forse. Però, ecco, se, cioè, io direi che una soluzione la si può trovare facilmente. Se i laziali ci confermano che non entrano allo stadio, quei 10.000 che sono i laziali, che sono quelli che vanno poi a vedere il e sono anche più tranquilli dei laziali, poi, no? Nel senso, sì, non ci saranno pericoli di scontri o di tensioni tra romanisti e tennisti.
3: I tifosi di Sinner.
1: Che ci importa dei tifosi di Sinner? Ma tranquillo, insomma. Quindi, se i laziali ci assicurano che non entrano allo stadio, io direi che il problema di ordine pubblico è risolto. Basterebbe quello, no? Loro stanno a Ponte Milvio tranquilli,
3: ma sì, a farsi una birretta
1: e noi andiamo allo stadio a vederci la partita,
3: sì.
1: E i tennisti, gli amanti di Sinner, tu già dai Sinner in finale,
3: non, ragazzi, pensi, ora, non voglio fare questa mega gufata, però insomma vince Sinner, mi sembra complicato che non arrivi in finale e che non vinca. Onestamente lo stato di forma attuale è quello di un veramente, cioè non, ci sono 3 livelli di differenza tra lui e gli altri, ma anche di più. Molto complicato per gli altri stare al passo, insomma, mancando Alcaraz, insomma.
1: Fabrizio ci dice sui laziali, perché forse so come li camusci, citando Bar Forza Lupi, citando il tifoso, l'arbitro e il calciatore, ci abbiamo una chicca che è tutta nostra, da domani cominciamo a mandarla, o forse aspettiamo la settimana del derby, dai. Comunque, grande Giovanni, ho visto il grande...
3: Ah, che carino.
1: Melies su
3: il grande Melies, il mio primo cortometraggio.
1: Il tuo
3: è sì, il titolo del mio cortometraggio, che è appunto con Giovanni,
1: quindi
3: protagonista.
1: Aspettiamo la tua opera prima. Quindi l'hai vista l'opera di Beatrice, il grande Melies. L'opera di Beatrice, ecco, io non l'ho vista invece Beatrice. E dove la trovo?
3: Si trova in questo momento, credo sia su Prime e su Apple TV sicuramente e su Infinity Plus.
1: Quindi la trovo su queste piattaforme. Sì. Bene, ottimo. Questa è l'opera di Beatrice. La campagna.
3: Cortometraggio del 2022.
1: La campagna, forse scambiato il soggetto per il film. Lo vuoi uomo sopra i 28? Con i capelli rossi, che vuol dire?
3: Ah, forse fa riferimento alla nostra ricerca della settimana scorsa, che mi ha aiutato a cercare la tennista per il film.
1: Ecco, è il soggetto per il film. Beatrice cerca sempre la tennista, la cerca.
3: Cerco sempre, sì, una tennista, diciamo, tra i 18 e i 22 anni, che abbia recitato, abbia voglia di cimentarsi nella recitazione, o viceversa, una attrice che sappia veramente giocare a tennis.
1: Ecco, Beatrice sta scrivendo, quindi cerca un'attrice tennista che sappia, un'attrice che sappia giocare a tennis per un ruolo nel suo prossimo film. No, non lo vuole sopra i 28 con i capelli rossi, non lo vuole così. Ci scrivono anche Mediaset Infinity, scrive Andrea Quinzioatta. Bene, siamo ai saluti, lasciamo lo studio a Fabio Raso. Calcio e Pepe, si continua a parlare della Roma. Noi torniamo domani con Bar Forza Lupi dalle 16 alle 18. Grazie a Roberto Allegrini per la regia, Alessandro Mandarino per la redazione, tutti coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, vale a dire Federico Bettoni, ex calciatore, e l'attore Gene Gnocchi, la dottoressa Antonella Curicello del Centro di Psicologia di Roma e Alessandra Fortunati, alle 10 Tattoo Artist. Grazie a Beatrice Campagna.
3: Grazie mille, sempre un piacere.
1: Nostro, ci vediamo giovedì prossimo o comunque quando vuoi, questo è il tuo bar, quindi puoi venire quando ti pare.
3: Molto volentieri.
1: A domani, Forza Roma.
4: Bar Forza Lupi, un'idea di Massimo D'Adamo.
5: Ciao! È sempre Forza Lupi!

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 18:03.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo: crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
5: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagine per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3-set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalla qualificazione, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
8: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Luce verde, Lazio.
7: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla diramazione Roma Nord tra il raccordo anulare e Settebagni in direzione Firenze. Trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia e Salaria ed ancora a seguire tra via della Bufalotta e la Rustica. Traffico incolonnato anche in esterna tra la via Pontina e l'uscita per la diramazione Roma Sud. Trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia. Intenso il traffico sulla via Pontina con code tra Spinaceto ed il raccordo anulare. Sulla via Flaminia code sempre per traffico tra Tor di Quinto ed il raccordo in uscita dalla capitale. Proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzioni di carreggiate in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto. Possibile la formazione di rallentamenti. Lavori sul raccordo Viterbo Terni comportano il transito su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A12 Roma Civitavecchia resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina lo svincolo di Santa Severa, in entrata direzione Civitavecchia e in uscita per il traffico proveniente da Roma. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale. Here we go.

lo dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche, anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista.

0: 18:12, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, amici all'ascolto, amici giallorossi soprattutto, possiamo cominciare con Calcio e Pepe, 18:12 appunto qui su Centro Sono Sport, 101.5, anche oggi solo soletto qui in postazione, ma avremo degli ospiti ragazzi, quindi seguite la puntata perché dopo il break avremo Damiano Cocchia di Passione Roma TV e più tardi anche Massimo Papitto, sempre più vicini insomma alla partita di domenica contro il Parma, quindi siamo concentratissimi ovviamente in questo finale di stagione dove la Roma deve per forza vincere tutte le partite per cercare di conquistare almeno la quinta posizione, che io lo dico anche un po' in maniera insomma contenta perché l'Europa League mi è rimasta qui quella di qualche anno fa, quindi vorrei tanto una bella rivincita, nel caso arrivasse però una Champions, insomma non è che saremmo tutti non contenti. Nel frattempo saluto tutti gli amici di Twitch, vedo Mecomics già si è accomodato, Godai, insomma tantissimi altri, ciao ragazzi come sempre, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio e saluto soprattutto la nostra regista Roberta Allegrini, ciao Robby. Come vi dicevo ragazzi, tra un pochissimo avremo anche Damiano Cocchia, nel frattempo oggi fra le varie notizie insomma che stavo spulciando prima sul web, sempre nomi no? Che si fanno intorno all'ottica del nuovo dirigente che potrebbe essere la prossima stagione, quello che al momento sembra piacere di più è proprio Giovanni Manna, è proprio di questo che parlerò, chiederò a Damiano Cocchia se magari mi sa dare i lumi oppure no, qualche notizia in più. Altre voci su web che prima leggevo con molta attenzione perché è un po' quello che dicevo io ieri, secondo alcuni anche per loro Sulè più di questo diciamo che non può dare, no? Sembra aver raggiunto un po' il suo standard, il suo massimo, poi anche questo chiederò a voi ascoltatori cosa ne pensate. Per molti invece i sacrificati nella prossima stagione saranno proprio Indica e Coné, anche qui poi ci sarà da divertirsi in questa sessione di mercato che verrà. Il nome che invece mi ha un po' colpito e quello che un po' mi interessa più a me è, sembrerebbe che l'interesse della Roma per quanto riguarda il centravanti per la prossima stagione possa essere proprio Scamacca, attaccante che a me piace molto, spesso viene accostato alla Roma perché comunque lui è romano, poi ha lavorato insomma già con Gasp, quindi sarebbe sicuramente un buon acquisto, magari quest'estate riusciremo a riformare, a riprenderci insomma questo attaccante, non sarebbe per niente male, lo vedremo sicuramente. Tante voci di mercato come vi ho detto dal campo continuano insomma a avere buone notizie perché insomma sono entrati quasi tutti, solo Pellegrini non dovrebbe far parte della partita di Parma, oltre che Dobic che ovviamente non considero più per questa stagione perché forse chissà se riuscirà a rientrare almeno per l'ultima, avremo tempo anche in questo caso di vedere insomma i giocatori e le formazioni di domenica. Siamo 18:15, quindi possiamo andare in break, al rientro come vi ho detto ci sarà Damiano Cocchia di Passione Roma TV, quindi rimanete qui con noi, a tra pochissimo.
1: Calcio e Pepe. Calcio e Pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: tried to draw the veil. If I have, how could I fail?
1: 18 e 17, eccoci tornati ragazzi qui su Centro Sono Sport 101.5 con Calcio e Pepe, Fabio Raso in vostra compagnia e in voce. Come vi ho promesso, abbiamo Damiano Chiocchia di Passione Roma TV qui, nostro ospite a Calcio e Pepe. Ciao Damiano, bentornato.
2: Ciao, ciao Fabio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a Roberta.
1: Ovviamente anche alla nostra mitica Roberta Allegrini. Oggi bella giornata, poi è calda, si sta bene finalmente. Senti, ma sono calde anche le giornate a Trigoria? Perché qua questi giorni leggo mille nomi tra giocatori, ma soprattutto tra direttori sportivi, no? Oggi addirittura un'ipotesi di ritorno di Pradè e tanti altri. C'è qualcosa di vero che tu sappia o sono tutte voci, insomma, tanto per riempire i giornali?
2: Ma sei partito subito in quinta,
1: sì,
2: Fabio.
1: Perché stavo leggendo proprio adesso, ce l'avevo davanti al monitor, quindi ho detto, mo glielo chiedo subito, Damiano.
2: No, per carità. Ma ne abbiamo parlato in più di un'occasione, io almeno sul direttore sportivo e di conseguenza poi a cascata su tutto il resto, non ho avuto dei segnali importanti, ecco, sull'eventuale magari scelta. Ci sono delle figure che sono in questo momento più preferite,
1: sì,
2: soprattutto a Gasperini, con le quali si è arrivati anche a dei confronti, ma poi come ho detto anche in precedenza, la cosa più importante è che ci si confronti più che altro la società. Torniamo sempre a quel discorso lì. In questo momento c'è Manna, che sicuramente, indubbiamente, è comunque preferito, ma su di lui, insomma, Aurelio De Laurentiis ha fatto delle richieste importanti. C'è D'Amico, che per ovvie ragioni per me potrebbe essere senza ombra di dubbio anche un direttore sportivo in qualche modo che può garantirti quantomeno nessun cortocircuito fino a prova contraria. Poi se qui a Roma impazziscono tutti, non lo so, però insomma D'Amico a me darebbe, secondo me darebbe un po' più di garanzie, ecco, rispetto agli altri, perché già ha lavorato comunque per anni al fianco del mister, lo conosce, si conoscono a vicenda, hanno lo stesso modo di intendere il calcio. Hanno comunque costruito anche qualcosa poi di importante, no? Nel corso della loro esperienza insieme a Bergamo.
1: Sì, sì, no?
2: Però ecco, segnali importanti in questo momento di decisioni prese o di oltre a queste preferenze di cui parlavo o di altro, non ho avuto questi segnali. Poi questo non vuol dire che non ci saranno nei prossimi giorni, anzi ce lo auguriamo, no? Che ci sia qualcosa insomma da questo punto di vista nei prossimi giorni, però in questo momento la sensazione è che non si siano fatti grandissimi passi in avanti rispetto alla scorsa settimana, ecco.
1: Diciamo che si tende ad aspettare comunque le prossime partite, dai, forse il focus principale è
2: allora
1: sicuramente il campo.
2: Io ieri anche su Passione Roma TV ne ho parlato. Posso sicuramente confermarvi che c'è stato un confronto tra Corbin Fredkin e tra Gasperini. Mm-hmm. È andato in scena questo confronto nel quale insomma Gasperini ha chiesto di fare chiarezza su quelli che sono gli aspetti più importanti che riguardano appunto le tempistiche per l'eventuale decisione del direttore sportivo, il budget che si potrà investire sul calciomercato, il riassetto dello staff medico e anche la questione poi dei rinnovi. Insomma, sono questi i temi che più premono all'allenatore, perché giustamente vuole programmare la prossima stagione, è impaziente. Poi sì, è vero, c'è ancora il campionato in corso, ma siamo a maggio ed è anche giusto che un allenatore che si trova di fronte comunque ad una sfida importante, no? Cioè quella di rendere la Roma veramente più competitiva da subito, che è un aspetto che lui ha rimarcato in più di qualche occasione, giustamente vuole fare.
1: Sì.
2: Quindi è chiaro che in questo momento Gasperini sta spingendo per poter ridurre quelle che sono le tempistiche, però come ho già raccontato anche ieri, questo confronto qui che è andato in scena poi alla fine non ha portato a nulla di concreto. Okay. Mi è sembrato un confronto nel quale poi in qualche modo sì, si è parlato di queste tematiche, ma Gasperini vuole parlare da questo punto di vista direttamente con Dan Fredkin. Okay. Tant'è vero che la soluzione di mandare Corbin Fredkin l'avevamo un po' criticata, no?
1: Sì.
2: In questo momento qui, nel quale serviva comunque ridurre le tempistiche, andare a programmare la prossima stagione in un determinato modo, insomma, mandare comunque una figura che sì, è di famiglia, ma di fatti aveva messo per la prima volta il piede a Trigoria, insomma, non ci sembrava tanto una genialata, ecco.
1: Verissimo, infatti un po' siamo rimasti tutti un po' così stupiti. E sì. Però, per esempio, qua leggevo, no, che il Corriere della Sera addirittura avrebbe riportato che la Roma ha già delle idee chiare per il prossimo anno, no? Quindi di intervenire sul mercato, vabbè, questo ce lo auguriamo un po' tutti. Però quello che mi colpiva un po' è addirittura sarebbe pronta a spendere un budget da 35-40 milioni per ogni giocatore che, insomma, il quale la Roma ha bisogno, quindi per i prossimi tre acquisti. Quindi qua parliamo di 120 milioni per tre giocatori. Cioè, possibile mai?
2: Allora, io sul budget preferisco in questo momento non me la sento di affrontare il discorso del budget, perché sono veramente tante le cose che bisognerà considerare, valutare, tra chiusura del financial fair play, sistemazione appunto di alcuni calciatori in scadenza. Poi sì, per gli investimenti sui cartellini io non ho dubbi che comunque qualche colpo importante arriverà e che magari possa costare anche quel tipo di cifre lì, perché insomma Gasperini ce l'ha detto a più riprese, vuole alzare subito il livello, vuole in qualche modo mantenere, no? Sì. Ne parlavamo anche la scorsa volta, Fabio. Sì. Una struttura, diciamo, una spina dorsale della rosa, rinnovando anche qualche calciatore della vecchia guardia proprio per questo motivo. Poi se costano o costeranno 30-35 milioni e percepiranno 1-2 milioni di ingaggio, o che costino 20-25 milioni ma che guadagneranno di ingaggio tra i 2,5 e i 3,5, alla fine quello che conta, quello che importa è il costo ammortamento a bilancio di questi calciatori qui. Poi se spenderà la Roma così tanto per i cartellini, me lo auguro.
1: Sì, la sicuramente è
2: sicuramente speriamo che oltre che a spendere quei soldi lì per i cartellini, poi i calciatori valgano fondamentalmente le cifre spese. Quindi mi sembra un po' approssimativo ad oggi dire sì, sarà così, spenderanno X, spenderanno questo per ogni singolo profilo. Secondo me, insomma, bisogna fare altri tipi di discorsi in questo momento.
1: Sono d'accordo, infatti andiamo più che altro sui gusti adesso, dai, guarda, visto che non sappiamo quanto possiamo spendere, quando può iniziare questo mercato. Anche...
2: Non lo sappiamo noi, ma la cosa grave è che non lo sanno.
1: Non sanno nemmeno loro, no, infatti questo è gravissimo.
2: Cioè, quindi so che sta lavorando affinché si possa in qualche modo concretizzare e mettere in piedi la giusta strategia per poter capire poi effettivamente quelli che saranno gli investimenti che si potranno fare e come uscire al meglio dalla questione dei paletti. Però ecco, la preoccupazione rimane. Io onestamente sono rimasto anche un po' così male, ad esempio quando ho visto Massara ai microfoni nel prepartita di Roma Fiorentina. Cioè, mi sembra, la sensazione è che si continuano a fare sempre gli stessi errori. Poi magari mi sbaglio, però mandare secondo me un direttore sportivo ormai separato in casa ai microfoni prima di una partita, non lo so, mi sembra un po'...
1: Sì, anche perché mette in difficoltà pure lui, secondo me, ha visto anche le domande che le doveva sviare, no? Quindi...
2: Ma certo, mette in difficoltà lui e soprattutto, non lo so, però oserei dire anche se fossi stato io l'allenatore mi sarei sentito anche un po' affrontato da questo tipo di situazione qui, perché ma come? Ci chiariamo, vi chiarisco la mia posizione, vi dico quello che voglio fare, mi dite ok, stai tranquillo, non ti preoccupare, faremo questo, questo e quest'altro. Io in conferenza stampa parlo appunto di questa situazione qui, che secondo me è una situazione che si deve sbloccare, si deve muovere, poi viene mandato il direttore sportivo ai microfoni e parla di presente e futuro. Boh, non lo so, mi sembra veramente qualcosa di improvvisato, e la Roma secondo me merita altro, però vabbè, torno a ripetere, Fabio, sarò strano io.
1: No, no, su questo ti do ovviamente tanta ragione, così tanto per ridere, tanto tra i vari scambi che leggo su internet, ovviamente sono prematuri, ti chiedo solo a tuo gusto, quindi tralasciando il si fa, non si fa, non, quello non mi interessa. Io leggevo okay. Adesso Dobbik, addio in vista, possibile scambio con Piccoli della Fiorentina per l'attacco. Come lo vedresti questo scambio?
2: Questa è bella, questa è bella. Ricordi Enrico Testa quando uscì con la notizia di Klopp che voleva Palestra, sì, voleva quella serie? Mi è sembrato, quando l'ho letta, mi è sembrato un po' quel tipo di notizia lì. Ma ti direi un po' particolare come cosa. No, non mi piacerebbe. Onestamente, no.
1: Secondo me non fai nemmeno questo salto in avanti, anzi Piccoli per me ha fallito, l'hanno pagato pure troppo e alla fine va un po' a vanificare. Non so se c'è una speranza di vendere Dobbik a una cifra più alta, però se proprio devo scambiarlo spererei in qualche altro nome, tant'è che ti chiedo, visto che ci sto, Scamacca, insomma, se ti piace, perché qua lo ripropongono per l'ennesima volta e penso che sarà un nome che ogni mercato,
2: allora,
1: finché non lo prendiamo
2: come alternativa a Malen, secondo me potrebbe essere interessante. L'unica cosa che preoccupa di Scamacca sempre solo la questione fisica. Lui si sente ancora giocatore e comunque si vede, però si prende delle pause durante il corso della stagione, anche per questioni strettamente legate alla sua condizione fisica e agli infortuni. Sì. La Roma in quel ruolo lì, la mia domanda è, la Roma in quel ruolo lì, in particolar modo per non far sentire la mancanza di Malen, può fare totale affidamento su Scamacca? Secondo me no. Allora, secondo me no, per questo tipo di motivazione qui.
1: È vero pure, capisco che dici, ci sta, però ragionando sempre se quello si fa male, se quello lì, quello là, effettivamente tanti non li puoi comprare, però calcolando che il titolare è
2: però
1: Malen,
2: Fabio, no. È un discorso che noi dobbiamo prendere con le pinze, perché quello che abbiamo vissuto quest'anno, soprattutto nel reparto offensivo, in qualche modo ci deve far pensare le orecchie.
1: Sì, sì.
2: Poi sulle doti tecniche io ti dico la sincerità, cioè Scamacca per me sarebbe una buonissima riserva, per come la vedo io. La Roma sul calciatore vi posso assicurare che già nella scorsa stagione ha avuto l'idea di poter in qualche modo ingaggiare Scamacca. Poi però ha fatto un passo indietro, perché c'era appunto questo tipo di valutazione qui sulle sue condizioni che non convincevano totalmente la Roma. E allora, se non convincevano lo scorso anno, per quale motivo dovrebbero convincere quest'anno? C'è un Gasperini in più magari, e magari si vogliono fare delle cose sul mercato diverse rispetto a quelle che sono prospettate nella scorsa estate, nello scorso calcio mercato estivo. E quindi sì, potrebbe essere un'opportunità, conosce l'allenatore, si conoscono a vicenda, conosce l'ambiente, il calciatore, però ecco, per me rimane un grandissimo punto interrogativo.
1: Allora, io ti do ragione su questo, solo diciamo la parte che tendo ad essere un po' positivo in eventuale acquisto di Scamacca, perché comunque quest'anno alla fine 23 partite in campionato le ha fatti, 10 gol le ha fatti, quindi diciamo che sembra essersi tutto sommato ripreso dall'infortunio quello al ginocchio, eccetera eccetera. E poi non sarebbe il titolare, ma diciamo una riserva, quindi magari ecco, se manca un mese secondo me può anche farne a meno. L'unica cosa che effettivamente andrei un po' con le pinze, io la cifra che leggo, perché se si parla di 30, 35, 40, ecco, allora no, allora non me la rischio più nemmeno io in quel caso, quindi...
2: No, ma io neanche ho parlato di cifre, cioè in questo momento secondo me la cosa più importante è andare a capire la funzionalità dei nuovi innesti che saranno, ti dico la sincera verità. Poi a quelle cifre secondo me mai nella vita, secondo me non vale quelle cifre lì, con quelle cifre lì puoi andare magari ecco già su un calciatore su un profilo diverso e quantomeno sano.
1: Certo.
2: Però nelle valutazioni tecniche la Roma è sempre stata positiva nei suoi confronti, anche quando se ne è parlato. E la Roma i dubbi più grandi ce li ha appunto sul punto di vista della tenuta atletica, della tenuta fisica. Come alternativa secondo me potrebbe andar bene, però ecco, noi facciamo sempre tutti gli scongiuri del caso, ma può capitare anche un momento nel quale magari Male non è in perfette condizioni e deve giocare, lì in quel caso deve essere un calciatore che sicuramente è pronto. Certo. Sicuramente sta bene, cioè non so se rendo, perché tra Malen e Bass tu devi prendere comunque un calciatore che sia una via di mezzo. Secondo me sarebbe un giusto compromesso Gianluca Scamacca, però almeno per come la vedo io, insomma, ho questo tipo di dubbio qui.
1: No, vabbè, ci può stare, dai, ovviamente. Da una testata all'altra, invece, qua il Messaggero mette un po' in dubbio il futuro di Sulé, no? Anche io l'altra volta l'ho detto che al momento non mi convince più di tanto, quindi dice addirittura riscatto in campo o cessione per il bilancio. Sembrerebbe, poi sempre voci, che l'Aston Villa sarebbe pronta a investire 30 milioni. 30 milioni però forse la plusvalenza è anche piccola, quindi non so quanto ci conviene. Tu in questo caso cosa faresti?
2: Allora, io credo che la Roma ritenga Sulé cedibile, che siano state fatte delle valutazioni su Sulé. Anche qui, insomma, principalmente attribuibili alla seconda parte di stagione e al problema che l'ha tenuto fuori per mesi dal campo, cioè la pubalgia.
1: Sì.
2: È un calciatore che comunque al quale tu hai fatto un contratto quinquennale, un paio d'anni già sono stati ammortati a bilancio. Sì, non faresti una grandissima plusvalenza a 30 milioni, ma secondo me Sulé per il mercato almeno di adesso non può valere dai 30 milioni in giù. Sul calciatore ci sono comunque dei club che lo attenzionano, è un calciatore che ha mercato, è stato individuato magari come calciatore che può effettivamente anche essere ceduto entro il 30 giugno per il discorso del financial fair play, così come Ziolkowski, che è un altro calciatore del quale ne parliamo comunque da mesi, un calciatore che voleva giocare di più, voleva andare a fare, diciamo, un'altra esperienza, perché qui a Roma è stato parecchio chiuso. Lì ad esempio avresti una plusvalenza, magari se vendi il calciatore a 20-25 milioni avresti una plusvalenza indubbiamente importante, che ti potrebbe mettere nelle condizioni di non cedere eventualmente un altro big, no? Per sì. Capirci, e quella è una conclusione. Sulé io ti dico che se la Roma è brava per il mercato che ha il calciatore, secondo me lo puoi vendere anche a 35-40 milioni. Noi abbiamo, comunque l'abbiamo visto bene per un paio di stagioni qui. Lo scorso anno è stato un anno un po' di transizione, no? Perché lui veniva dal Frosinone, è passato comunque alla Roma, c'era stato comunque un anno molto particolare, avevi cambiato tre allenatori, c'erano state tante attenuanti per l'argentino e anche per altri calciatori. La prima parte di questa stagione qui era una stagione però impressionante,
1: sì.
2: Nel quale è stato tanto bravo sicuramente Gasperini a valorizzarlo e a farlo crescere e a farlo rendere al meglio, però è stata seguita purtroppo da una seconda parte di stagione totalmente negativa, e su lei questo tipo di stagione qui l'aveva fatta anche a Frosinone, se tu ricordi, Fabio, l'ultimo anno al Frosinone, che poi retrocede, aveva fatto comunque una buonissima prima parte di stagione, e la seconda parte di stagione poi era praticamente scomparso, tant'è vero che il Frosinone, che si appoggiava tanto su di lui, è affondato.
1: Sì, sì.
2: Quindi è un calciatore che ad oggi mi fa dire sì, è forte, molto forte, potenzialmente forte, ma quanto potenzialmente forte? Per me il miglior Sulé che abbiamo visto è quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Io non so quanto può migliorare, ti dico la sincera verità.
1: Quella è la mia paura, quindi, Damiano, proprio quella.
2: Quindi se la Roma è brava e riesce a venderlo, ma questo è anche il pensiero della Roma, se la Roma riesce a venderlo per una cifra intorno ai 30-35 milioni, secondo me, al di là della plusvalenza, non fa un'operazione così negativa, anche perché per caratteristiche, per Gasperini, e anche di questo ne abbiamo parlato, è un po' borderline.
1: È la domanda proprio che ci facevamo i comics, che ti facevamo i comics, infatti. Secondo voi Sole può essere un attaccante adatto al gioco di Gasperini? Diciamo che stai rispondendo tu adesso.
2: Per me è al limite.
1: Sì.
2: È al limite. È un calciatore che ha indubbiamente delle buonissime doti tecniche, ma non ha quell'esplosività, quell'imprevedibilità tale da farmi dire sì, indubbiamente è il prototipo di sottopunta per Giampiero Gasperini. È diventato anche un po' prevedibile nelle scelte quando gioca. Poi, per carità, comunque calciatore che vede la porta, che ha una discreta conclusione, calciatore che comunque quando sta in giornata è anche molto difficile da marcare. Però secondo me, torno a ripetere, è un po' al limite, ecco.
1: Damiano, l'ultimo, diciamo, argomento, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più a Parma-Roma, magari un po' la

0: per il derby a questo punto. Per Dobbic mi sento di dire la stessa cosa, ma torniamo al discorso che facevamo in precedenza per Dybala. Dobbic rientra dopo 3-4 mesi fuori, 5 mesi fuori, sì, ok, ti dà comunque un'alternativa, ma in termini di minutaggio insomma non e anche per quella che è poi la considerazione dell'attaccante, di Gasperini, dell'attaccante, non so quanto potrà tornare utile. Secondo me non vede il campo Dobbic,
1: ma non c'è nemmeno senso questo, cioè tanto se lo metti tanto per mettere qualcuno a caso, magari una partita che è già indirizzata, metto Mazza tante volte.
0: Metterlo secondo me sarebbe comunque utile.
1: Ah beh, in vista del mercato, non ci ho pensato.
0: In
1: però.
0: Vista del mercato, sì, esattamente. Quindi sì, indubbiamente se lo recuperi qualcosina devi pur farla per far vedere che comunque il calciatore è rientrato e che sta bene. Ma è più per un discorso di mercato piuttosto che per alternative tecniche, ecco.
1: Certo. E ultima domanda, sì, per curiosità, no? Un giochino che ti voglio proporre.
0: Facciamo anche i giochini.
1: Sì,
0: oggi.
1: Diciamo non è proprio un giochino, però secondo te.
0: No, ma a me piace. Io sono.
1: Allora, me lo preparo la prossima volta. La prossima volta me lo preparo un bel giochetto. Adesso ti volevo chiedere semplicemente se secondo te è più probabile che la Juve possa perdere punti con il Lecce o che il Torino magari si svegli una volta e decida di provare a vincere un derby.
0: Allora, devo essere scaramantico oppure...
1: Fai tu, non mi voglio mischiare, non voglio colpi, quindi vai, sei libero.
0: Ah, ok. Allora, la Juventus sicuramente vincerà contro il Lecce.
1: Sì, vince tutte.
0: Non ci sono ombre di dubbi. Sicuramente vincerà contro il Lecce. Lecce, che veramente è vero che la Juve ha fatto un passo falso con Verona, ma io... non mi aspetto, a maggior ragione adesso in questo momento, no, nel quale dovranno avere le diciamo ci sarà stato questo campanino d'allarme, io non credo che la Juventus perderà punti contro il Lecce, anche se la Juventus di base è una squadra che fa molta fatica contro le squadre che tendenzialmente si chiudono, no? Perché sì. Anche dal punto di vista offensivo, ne parlavamo nello scorso collegamento, non mi sembra che abbia, gioca bene, sì, ma non ha tutte queste soluzioni offensive. Mi sembra una Juventus che si appoggia sempre e comunque principalmente su Yıldız e con Seisao fondamentalmente.
1: Sì, sì,
0: ha ritrovato Vlahovic, che anzi l'abbiamo visto col Verona, comunque io l'ho visto abbastanza bene. Certo, se andiamo a fare il confronto tra le due formazioni, ti dico la Juventus la vince contro il Lecce. Lecce è comunque un campo non proprio semplice. E contro il Torino io ti direi che sarebbe ora.
1: Infatti.
0: Invece, col Torino ti direi che sarebbe ora, perché lo score del Torino contro la Juventus è veramente impietoso. Non vincono un derby neanche a pagarli. Insomma, hanno una media, adesso non ricordo bene, ma mi era passato davanti questo dato qui e ricordo insomma che quando ho visto quel tipo di dato ho perso un po' le speranze, però è comunque un derby all'ultima giornata, non è semplice insomma giocarti eventualmente la Champions League punto a punto contro, certo, la Roma ad esempio, con un derby alle porte. Quindi confido quasi più forse nel derby piuttosto che nella partita contro il Lecce.
1: Con l'orgoglio magari a provare a dar fastidio ai
0: cugini, sì,
1: no?
0: Dai. Comunque anche la stagione del Torino è stata parecchio travagliata, ci sono state dure contestazioni ormai come sempre, ma quest'anno era partita malissimo, poi in qualche modo si è un po' rimessa in carreggiata, ma è stata sicuramente un'annata negativa, quindi mi auguro, spero che insomma un briciolo d'orgoglio anche nell'ultima giornata contro la Juventus nel derby lo tirino fuori. E questo è un altro grande rammarico per noi, cioè essere uscito dalla Coppa Italia contro un Torino che poi alla fine dei conti non ha fatto una stagione pessima, forse tra le peggiori nell'ultimo decennio.
1: Diciamo sì, le stagioni del Torino, ma quest'anno è andata ancora peggio effettivamente.
0: Sì, secondo me è andata ancora

0: peggio rispetto alle precedenti.
1: Vedremo, vedremo, caro Damiano. Tanto la prossima settimana, quando ci risentiremo, sapremo anche un po', insomma, come sarà andato il weekend. Quindi ti auguro intanto una buona serata e ti ringrazio ancora per essere stato nostro ospite.
0: Grazie anche a te Fabio, a tutti gli ascoltatori, a Roberto. Enrico oggi non c'era,
1: Enrico c'ha la febbre, infatti mi
0: eh?
1: dispiace che non c'è stata questa unione, però.
0: E allora facciamo la prossima volta facciamo a lui lo scherzetto.
1: Ok,
0: Va bene,
1: va
0: Fabio?
1: benissimo, facciamo a lui.
0: Recuperiamo.
1: Perfetto. Grazie ancora Damiano, buona
0: Ciao
1: serata.
0: Fabio, grazie a te. Ciao.
1: Ringraziamo Damiano Cocchia di Passione Roma TV. Noi andiamo in break, cari ragazzi, a tra poco.
2: Calcio e pepe. Calcio e pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Tigre, freschezza quotidiana.
5: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
6: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 18:47, eccoci tornati di nuovo qui a Calcio e Pepe su Centro Sono Sport 101.5. Fabio Raggio, adesso il secondo ospite di serata, Massimo Papitto. Ciao Massimo, bentornato.
1: Ciao Fabio, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te Massimo. Niente, ti disturbavo in questi ultimi 13 minuti della prima ora, semplicemente per sapere un po' qualche informazione in più magari su Trigoria, perché comunque la Naui torna in gruppo ovviamente dopo la squalifica. Volevo sapere un po' le condizioni degli altri, insomma, se c'è qualche novità, se si è visto bene Dybala, insomma, come se sai qualcosa in più di me magari. Almeno.
1: Diciamo che rispetto a ieri novità non ce ne sono. Ieri Malen ha fatto un personalizzato programmato, però per Parma dovrebbe essere a disposizione.
0: Non mi fa prendere questi colpi.
1: No, è una semplice gestione, ci hanno fatto sapere.
0: Perfetto.
1: E poi, vabbè, Pellegrini non ci dovrebbe essere. Okay. A meno di grandi sorprese, lo dovremmo rivedere convocato nel derby e la cosa non ci dispiace.
0: No, infatti meglio così. Come diceva Massimo D'Adamo, bisogna farlo giocare un tempo, quello sotto la Nord, quello che ci interessa.
1: Sì, sì. E poi, diciamo, Dobic e Zaragoza hanno sempre questi problemi fisici da cui non riescono a guarire, quindi non sono a disposizione per Parma almeno.
0: Vabbè, tanto loro al momento sono già ex, secondo me.
1: Quindi le cose di campo sono queste. Altre notizie non ci sono.
0: Ok, vabbè, quindi Roma che arriva, diciamo, bene a questa partita di domenica, partita che dobbiamo ovviamente vincere per continuare, no, a coltivare le speranze di un quarto posto, però ricordandoci sempre che forse la priorità massima in questo momento è anche il quinto, insomma, perché il sesto sarebbe troppo grave, questo sicuramente. Senti, in ottica
1: no,
0: futura...
1: adesso hai dato continuità, devi dare continuità dopo questa vittoria con la Fiorentina, devi per forza provarci.
0: Sì, no, ormai sei richiamato in causa, quindi non puoi sottrarti da questo momento. Senti, invece oggi, ne parlavo anche prima con Damiano Cocchia, leggevo un po' le notizie, insomma le testate si stanno sbizzarrendo, no? Chi dice che la Roma ha intenzione di investire 120 milioni per tre giocatori, richiesta insomma di Gasperini, c'è chi si diverte a ipotizzare scambi, ovviamente lo so che sono tutti insomma cose inventate, quindi Dobic piccoli, interessamento per Scamacca, eccetera, eccetera. A tuo gusto, no? Te lo chiedo anche a te, che l'ho chiesto anche prima, Scamacca lo prenderesti?
1: Premesso Fabio che in questo momento, come dici tu, sono cose diciamo parecchio inventate alcune,
0: sì, sì.
1: Perché la Roma non ha addirittura, da quello che ci dicono, ha il direttore sportivo che dovrà cambiare, quindi le operazioni in entrata al momento non sono ben avviate, quindi non abbiamo riferimenti sui giocatori che si stanno trattando, tranne Alija Begovic che praticamente la Roma ha sondato, che però da Trigoria fanno sapere che a Gasperini non piace molto.
0: Ah, vedi questa
1: sembra come se l'allenatore, insomma, non dico l'abbia bocciato, però preferirebbe altri profili.
0: Okay.
1: Forse più pronti da quelli che chiedeva lui. Staremo a vedere, insomma, se sarà preso questo ragazzo. E per quanto riguarda Scamacca, sì, Scamacca sarebbe un giocatore importante. Il problema di Scamacca è che andrebbe, non lo so, a prendere il posto di Malen o a giocarsi il posto con Malen. Non so in questo momento la Roma quanto può permettersi due attaccanti così forti.
0: Vero.
1: Diciamo,
0: anche perché poi la valutazione, nonostante gli infortuni, penso che è comunque alta per quanti guarda.
1: No, Gasperini nell'Atalanta ci ha sempre avuto attaccanti che si giocavano il posto, Zapata, Muriel, non so se ti ricordi.
0: Come no? Ma sì, ma l'ha detto spesso Gasperini, no? Che lui vorrebbe comunque che, diciamo, la riserva, tra virgolette, insomma, valga almeno quanto il titolare, in modo
1: sì,
0: che li cambia spesso.
1: Lui per alzare il livello vorrebbe fare questo, sì, certo. cioè, l'abbiamo capito. Però non so quanto Scamacca possa venire qui a giocarsi il posto, anche se pure lì all'Atalanta non è che è un titolare fisso ormai, perché Cristovic sta giocando molto col pallatino.
0: Sì, sì. Diciamo giocano entrambi, però sì, diciamo che non è lui il principale, fanno un po' per uno. I suoi gol l'ha fatti,
1: no,
0: però 10
1: io
0: gol.
1: Io a prenderlo prenderei, come farei lo scambio piccoli Dobic?
0: No, dice l'hanno perché a me non piace nemmeno piccoli, sincero.
1: Però piccoli è un giocatore che in panchina lo puoi mettere.
0: Ah, su quell'aspetto sì,
1: cioè,
0: effettivamente.
1: Magari lo puoi alternare, cioè accetta magari di partire in panchina a Roma, capito?
0: Però io leggevo scambio di prestiti, quindi ti chiedo a che pro, cioè alla fine. Cioè la speranza mia è che magari tu riuscivi a dare Dobic, non so, a qualche squadra, magari poi con quei soldi potevi prendere qualcun altro. Cioè,
1: nel senso... ma Dobic, come abbiamo parlato scorse settimane, scorse puntate, è difficile da piazzare quest'anno perché ha avuto questo infortunio. Un giocatore a titolo definitivo è difficile che lo riesci a vendere.
0: Anche per me, però magari pensare già all'inizio del mercato a un prestito, cioè magari dopo, ti capito che intendo? Cioè magari provaci.
1: Ah, beh, certo.
0: poi se non va alla fine un prestito, si potrebbe anche fare. No, per carità, Io leggevo sempre qui sul web, no, che l'hanno detto in tanti, quindi a questo punto è probabile che sia così, che è proprio Gasperini stesso che sta, diciamo, personalmente cercando di scegliere questi DS, li sta chiamando, c'è chi dice addirittura che chiama un giorno sì e l'altro pure Manna, eccetera, eccetera.
1: Sì, ci sono stati dei contatti, sì, ma pure con Giuntoli, io te l'avevo detto.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Hanno chiamato, cioè lui, Gasperini, sta cercando di sondare il terreno per trovare un DS che a lui piace, insomma, ecco.
0: Quindi gli hanno dato comunque carta bianca a Gasperini di scegliere, in pratica.
1: Sì, oggi lo Sport l'ha scritto a caratteri cubitali, insomma, che diciamo la gestione della squadra sta in mano a lui, ma a me questa cosa mi trova pure d'accordo.
0: Ah, pure a me.
1: Perché,
0: pure a me.
1: Perché l'area tecnica la gestisce l'allenatore. Poi la società deve pensare anche ad altro, deve far funzionare, diciamo, tutto quello che c'è il contorno, però diciamo che la sfera tecnica, compresi i calciatori, devono passare tutti da allenatore. Ma in Inghilterra, infatti lo dicono, lo scrivono, che lui vorrebbe fare il manager all'inglese. In Inghilterra è sempre stato così. È in Italia, purtroppo, che abbiamo tutte queste figure dirigenziali nel gestire la squadra.
0: No,
1: altrimenti, se no, in Inghilterra l'allenatore gestisce anche la parte tecnica, la gestisce lui, insomma.
0: Io sono stra d'accordo con te. Una curiosità, no? Visto che prima ne parlavo con Damiano, che lui era rimasto un po', diciamo, non contento del fatto che è stato mandato Massara a parlare ai microfoni prima di Roma-Fiorentina, però un ascoltatore ci dice giustamente: a me mi girerebbero un po' le scatole se stesse con le mani in mano senza fare nulla a rubare lo stipendio, insomma, visto che c'è un contratto fino al 2028, è normale che vada lui a parlare. Tu un po' come la pensi? Cioè, comunque è ancora lui il DS della Roma.
1: Sì, è un tesserato, quindi deve parlare. Cioè, fino a che sta lavorando, l'ha detto proprio lui, ha detto fino a quando lavoro con la Roma io faccio il bene della Roma.
0: E su questo sono,
1: cioè, lui sta facendo, adesso è un tesserato e lo mandano a parlare anche perché non c'è nessuno.
0: Ok, su quello infatti mi trovi d'accordo. Il mio unico dubbio personale non è tanto infatti questo, che sono d'accordo che finché sei pagato qui, sei stipendiato qui, è giusto pure che tu continui con le tue mansioni. Però non mi piacerebbe un discorso che magari, non lo so, lui sa che deve andare via e quindi magari sì, prova ad aiutare la Roma, però se già eventualmente ha una squadra che gli ha proposto un accordo o qualcosa, non vorrei un conflitto di interessi, ecco.
1: Quello non lo sappiamo, cioè non sappiamo se lui adesso in questo momento ha contatti con altri, si sta accordando magari con altre squadre, se c'è la possibilità, non so, di ricomporre con la Roma, cosa che dubito perché Gasperini lo ha praticamente esonerato in conferenza stampa.
0: Sì, appunto,
1: non so se lui ha accordi con altre squadre, non credo in questo momento perché sta ancora lavorando, lui per esempio, come ti ho detto l'altra volta, sta lavorando alle uscite.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Alle uscite sta lavorando, perché comunque la Roma entro il 30 giugno dovrà fare quelle famose plusvalenze, e alle uscite sta lavorando Massara, perché è il DS in questo momento, e lui deve intavolare trattative in uscita, perché come sappiamo, come ho sempre detto, il mercato si fa adesso, non si fa a luglio, a giugno.
0: Certo, ma sono anni che poi lo diciamo, perché così dovrebbe essere, invece noi puntualmente ogni anno... sbagliamo qualcosa che alla fine non accade. L'anno scorso cambia,
1: no,
0: già
1: ma
0: giugno.
1: Il mercato va programmato prima, anche i parametri zero andrebbero presi prima, sarebbe da fare tutto prima. Il problema è che a Roma, purtroppo, come dici tu giustamente, ci svegliamo sempre troppo tardi, cioè scegliamo dirigenti tardi, prendiamo i calciatori tardi, andiamo su calciatori magari che stavano a parametro zero e ci andiamo tardi, li facciamo prendere agli altri. Diciamo che come tempistiche questa non è, no, in questo momento la società non sta operando bene.
0: No, direi proprio di no. In questi ultimi due minuti, per cambiare un po' argomento, ovvero per staccarci un po' dall'ambiente Roma, ieri c'è stata la semifinale di ritorno, no, di Champions tra Bayern Monaco e PSG, e alla fine è passato un'altra volta al PSG, quindi due anni di fila che fa la finale, due anni esatto che non c'è Mbappé, poi dall'altro sta cosa mi fa anche un po' ridere, ma... Allora, forse sbaglio io, perché è forte il PSG, sicuramente. Però secondo me le squadre più forti erano altre. Però alla fine riesce sempre ad arrivare. Quanto c'è di Luis Enrique in questo...
1: Però la squadra, non ci dimentichiamo che è la squadra che è detentore del titolo.
0: Sì, no, sicuramente.
1: Quindi ha il pallone d'oro, quindi che nelle ultime partite, diciamo, ha dato... A me Dembélé è un giocatore che non è che mi piace molto.
0: Anche a me lo fa impazzire, per questo ti dico.
1: Che sta sempre. Però è un giocatore che in queste ultime partite decisive ha alzato il livello.
0: Ma anche l'anno scorso, un po', se ti ricordi, il PSG ha fatto praticamente una cosa, un percorso simile. Fino a febbraio era normale, poi ha cominciato veramente a menare a tutti. Giusto l'anno scorso si è salvata con Liverpool, che Donnarumma gli ha fatto i miracoli, però da lì in poi non si è più fermata.
1: Esatto, di Luis Enrique c'è tanto, secondo me. C'è tanto perché la squadra, diciamo che anche l'Haifi l'ha inseguita per anni, la Champions League, ha azzeccato l'allenatore, perché l'anno scorso l'ha vinta con Luis Enrique, adesso prova un bis che sarebbe storico.
0: Certo.
1: Diciamo che dopo tanto tribolare anche l'Haifi ha azzeccato l'allenatore per quanto riguarda il Paris Saint Germain, perché compravano calciatori come figurine, adesso comunque sono una squadra, certo. Perché hanno messo insieme giocatori non conosciutissimi all'inizio, alcuni sono campioni adesso
0: sì, però è anche grazie a Luis Enrique, insomma, tutto questo contesto,
1: sì, però
0: me.
1: Perché Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, questi non sono campioni,
0: certo.
1: Li ha resi campioni lui, ma lo stesso Kvaratskhelia a Napoli era un giocatore importante, ma adesso sta diventando un campione.
0: Vero.
1: Cioè, sono giocatori giovani che lui sta plasmando. Nuno Mendes, l'unico neo che hanno è il portiere, perché l'anno scorso avevano Donnarumma, quest'anno c'è un portiere che non è all'altezza. Però il calcio, quando lo fai bene, lo puoi fare anche con un portiere normale. Quello che dicevamo pure di Svilar,
0: no? Certo, no, il discorso facciamo ovviamente noi. Ancora di più noi, forse, perché visto che abbiamo esigenza di rinforzare la squadra in altri reparti, ancora di più io lo farei. Sì, il Paris Saint-Germain i soldi ce l'aveva lo stesso, volendo. Cioè non è che doveva vendere Donnarumma per rinforzare la squadra. Però sì, secondo me, diciamo, un ambiente come Roma, un sacrificio Svilar, io l'avrei fatto. Vabbè, questo era un altro paio di maniche.
1: Non è detto che non lo fanno, perché le trattative, come abbiamo detto in uscita, in questo momento sono top secret. Cioè ci sono tante offerte, c'è l'offerta per Ziolkowski, c'è l'offerta per Ndicka. Io per esempio Ndicka Coop Miners, quella cosa che è uscita oggi, che a me non mi risulta al momento. Però Coop Miners io, per dire, lo prenderei alla Roma.
0: Io ho paura che può essere un rischio, nel senso, questi giocatori che hanno fatto bene solo nel contesto Atalanta, è vero pure che poi è stato poco la Juventus, è vero che ritroverebbe Gasperini, però in una nuova squadra, una nuova città, eccetera eccetera, io ho paura, perché comunque se mi dici scambio penta alla pari, è come se io sto pagando quasi 35 milioni di Coop Miners, capito?
1: No, magari è poi là intavoleranno una trattativa comunque con un conguaglio economico, non so a favore di chi, però io me lo prenderei il rischio proprio perché tu hai Gasperini.
0: Ok.
1: Che praticamente l'ha fatto rendere come non ha mai reso in carriera. Ecco, io quello è un giocatore, per dire, che mi prenderei a una giusta cifra, a un giusto scambio. Non lo so, poi magari vendi Ndicka e compri lo stesso Coop Miners a soldi. Magari, ma io secondo me quest'estate il giocatore sui 25 milioni lo prendi.
0: Sì, diciamo che ci può stare, vedremo.
1: Non ha un prezzo altissimo, secondo me.
0: Diciamo che le trattative poi quando saranno vedremo. No, beh, il prezzo non è alto, anche poi sta in linea con, se vedi che hai speso
1: con
0: 25
1: la stagione che ha fatto.
0: Per la Naui, no, dico, hai speso 25 per la Naui, ovviamente può anche provarci per Coop Miners, no? Tanto credo che ci abbia ancora 27.
1: No, però dico, Coop Miners sta in linea con la stagione che ha fatto, non è che poi la Juve adesso devo chiedere 40.
0: Ah, no, su quello no, ovviamente no, cioè, anche perché se lo chiedono, se lo tenessero.
1: No, ma anche perché, cioè, non lo puoi fare tu per Dobby, che non vedo perché lo possano fare gli altri per gli altri giocatori che non hanno reso.
0: Hai detto tutto
1: vale per
0: tu.
1: Tutti, insomma.
0: Hai detto tutto giusto tu. Siamo in chiusura, Massimo. Io ti ringrazio ovviamente anche oggi di essere stato qui a Calcio e Pepe. Ci ritroviamo la prossima settimana. Sapremo ovviamente il risultato della Roma e anche quello della Juventus. Quindi speriamo in bene. E ti auguro un buon weekend, allora.
1: Anche a te, Fabio. E speriamo bene per domenica, che possiamo anche festeggiare magari un sorpasso, insomma, in classifica.
0: Magari. Ci risentiamo.
1: Ciao,
0: Massimo.
1: Fabio, forza
0: buona
1: Roma.
0: Serata. Ciao. Ringraziamo Massimo Papitto e noi diamo la linea al giornale radio, ragazzi, quindi ci sentiamo tra poco con Calcio e Pepe. Rimanete qui su Centro Sono Sport 101.5.
2: Calcio e Pepe. Calcio e Pepe. Su Centro Suono Sport.
3: Sono le 19:02.
2: Centro Suono Sport. News.
3: dove lo sport arriva prima.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'UNIFIL a Shama, nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione UNIFIL nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
3: L'economia.
4: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82%, mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'undicesima assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
5: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
6: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
4: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo. Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde, Roma.
9: Bentrovati. Intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia e Salaria ed ancora a seguire tra via della Bufalotta e la Rustica. Incolonnamenti anche in esterna tra la Cristoforo Colombo e la via Ardiatina. Segnalato anche un incidente. Rallentamenti per traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il bivio per la tangenziale est e viale Togliatti in direzione del raccordo anulare. Trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria ed ancora tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni. Sulla via Cristoforo Colombo traffico in coda tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia. Code per traffico anche sulla via Flaminia tra Tor di Quinto ed il raccordo anulare in uscita da Roma. Traffico incolonnato sulla via Cassia tra Castel De Ceveri e Le Rughe in direzione Formello. Maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.luceverde.it.
8: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.

0: 19.09, eccoci tornati per la seconda ora di Calcio e Pepe, sempre qui su Centro, sono Sport 101.5, Fabio Raso in voce e in vostra compagnia. Intanto Mecomics mi fa da gente perché mi dice invitali in studio, no? Riferendosi a Massimo Pavitto e Damiano Cocchia. Ok ragazzi, mo ci organizziamo anche per loro. Ma Massimo sta un po' lontanuccio, però si può fare, sono contento che vi piacciono, ecco, che i nostri ospiti, insomma, riconoscete il valore di quello che dicono, di quanto lavorano bene, eccetera eccetera, quindi siamo soddisfatti. Comunque ragazzi, oggi pochi messaggi, forse non vi ho ricordato i numeri, 393-000-1015, magari ditemi quello che volete, le sensazioni su questo finale di stagione, insomma, se la Roma ce la farà o no ad agguantare la Juventus, sarebbe poi una goduria doppia, perché comunque superi la Juve oltre che vai in Champions. Sì, sono bravi e preparati, ma non solo loro, Mecomics, lo sai anche chi è brava e chi è preparata? Te la presento, guarda, si è già incuffiata, si è già preparata di microfono, do il benvenuto, la conoscete benissimo, la nostra Roberta Allegrini.
1: Buonasera Fabio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, sul brava non lo so, sul preparata nemmeno,
0: no,
1: però
0: pazza.
1: Lascio decidere voi.
0: Preparata ve lo dico io, sì, e non solo di calcio ragazzi, perché voi magari in questo ambiente dite vabbè, chi sta lì sa parlare di calcio, chi sa in altro, no, Roberta ragazzi sa parlare di tantissimi argomenti che pure io non gli chiedo perché non saprei manco stargli appresso, quindi
1: esagerato, quindi, dai,
0: verità. No, non è la verità, la verità. Quante lauree hai? 5, 6, 7, 8?
1: Possiamo perdere, carta appesa al muro.
0: Vabbè, comunque ce l'hai. Robby, visto che è un po' io che non ti interpello, che non parlo con te, penso, non lo so, forse da dicembre, ottobre, novembre, nemmeno mi ricordo.
1: Ma no Fabio, molto di meno.
0: Di meno era?
1: Sì, okay. Sì, ti assicuro, anche perché ci siamo sentiti anche in altre trasmissioni.
0: Vero, vero, anche in quello. Ho dimenticato. Senti un po', dimmi un po' la tua sensazione, tralasciando che sei romanista, quindi non fare la scaramantica, no vabbè, sicuramente no. Una percentuale di possibilità, te la prendi su arrivare quarti?
1: Nì, nel senso che, allora, io faccio un ragionamento non di scaramanzia, quanto più che altro di effettive probabilità, perché io un Milan o una Juve che sbagliano proprio le ultime due, che non sono poi così difficilissime, non la vedo. Passi magari il Milan, che comunque ha 67 punti, noi siamo a 64, quindi sono esattamente 3 punti più di noi.
0: Sì, che poi sono 4 purtroppo, perché
1: esatto,
0: in caso di parità,
1: perché, ma anche la Juve, con la Juve in caso di parità è sì. Comunque pensa se finissimo tutti quanti tipo a 67 punti, che fregatura immensa, come direbbe il buon Tonino, che salutiamo sempre. E no, non ci voglio neanche pensare a questa eventualità. Sinceramente Fabio, io non sono molto convinta di questa possibilità, proprio perché vedo con che squadre vanno a giocare. Ok che il Lecce ha necessità estremo degli ultimi punti, ok che il Torino deve fare il derby, ok che comunque Atalanta e Milan tra di loro non è che si sono mai regalate niente. Non mi ricordo l'ultimissima, il Milan con chi la gioca?
0: No, l'ultima dovrebbe essere quella più semplice, per questo non ce la ricordiamo. Ora te la controllo.
1: Aspetta, ora la vediamo.
0: Perché sicuro, appunto, Atalanta, a Genoa, questo me lo ricordo. L'ultima mi sembra una partita proprio
1: col Cagliari. Il Cagliari veramente non penso possa dar fastidio al Milan, quindi ti dico, proprio per una questione di incroci di calendario, non lo ritengo probabile, insomma, un nostro passaggio nella zona Champions.
0: Soprattutto, scusa che ti ho interrotto, soprattutto perché poi da quest'altra parte ci chiamiamo Roma. Scusa che l'ho detto, ma è così.
1: Sì, cioè, andando oltre queste cose, è proprio difficile, cioè dovrebbero veramente allinearsi i pianeti per una volta, guardare verso di noi, farci l'occhio e dire dai, stiamo con voi. Cioè, ma capisci quando? Da te che non è molto credibile.
0: Ma quando?
1: Cioè, già ci fosse stata ci fosse stato un incrocio un po' più tosto, magari, no? Qualcosa si sarebbe potuto sperare, però non lo ritengo proprio matematicamente possibile.
0: E non solo, secondo me più andiamo avanti e più diventa complicato, perché comunque la Juve magari vede il traguardo ancora più vicino, quindi sarà ancora più motivata. Infatti secondo me la giornata clou è proprio la prossima, cioè la prossima è quella che secondo me la Juve avrà un po' di pressione, perché viene a due partite comunque senza vittoria, sa che affronta Lecce che ha ancora bisogno di punti, quindi magari è l'unica partita che ci potrebbero fare questa cortesia, magari di Francesco, di fermare la Juventus. Poi quanto sarebbe brutto che magari questo accade, poi sei tu che inciampi col derby la penultima.
1: Cioè ci stanno troppe combinazioni che non risuonano, ecco, anche perché abbiamo visto la Fiorentina contro di noi. sì, la Fiorentina ha un po' provato a giocare, ma tra che ha avuto un'annata devastante sotto tanti punti di vista, tra che comunque la salvezza praticamente ce l'ha